0: voglia liderare.
1: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia, insediatosi due giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti. In un video si sente persino una voce che urla da sotto le macerie di un edificio. È stato il terremoto più violento degli ultimi 10 anni in Colombia, l'epicentro vicino a San José de Palmar, 400 km a ovest di Bogotà, nella regione del Chocó, sulla costa colombiana che dà sul Pacifico. Nella città di Cali, dove sono crollate dozzine di palazzi, ci sono bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà alla Colombia.
2: Marco Barbonaglia, GR1.
3: E nella notte raid russo su Kiev, utilizzati missili balistici, incendi al centro della capitale, attaccate anche Pavlorad e Zaporizhia, dove si registrano 5 morti e 20 feriti. L'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca in Italia con l'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere pluripregiudicato in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
4: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la Jeep, che spiega Ranucci è stato manipolato.
5: Sarei stato proprio un imbecille.
4: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
3: In tarda serata a Pescara un uomo è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina e in condizioni gravi, ricoverato all'ospedale della cittadina. Non è stato ancora identificato. Sembra che l'uomo sia precipitato dal secondo piano del palazzo, ma altre ipotesi sono al vaglio della polizia. Aggredito e picchiato fuori dalla discoteca dove lavorava, come ha detto la sicurezza, è morto così Antonio Perrotta, 34enne di San Gineto Cosenza. Il pestaggio è avvenuto nella zona del parcheggio dopo un litigio. Trasportato in ospedale con gravi lesioni interne, l'uomo è deceduto dopo alcune ore in rianimazione. Indagini in corso per identificare i responsabili. Ancora temperature roventi nelle settimane di Ferragosto, oggi bollino rosso in 19 città, mercoledì saliranno a 20. Le situazioni più difficili a Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze, con il termometro oltre i 40 gradi. A soffrire non siamo soltanto noi, anche le automobili rischiano danni pesanti.
6: Motore, pneumatici, più le parti elettroniche ed elettriche e gli interni. Anche l'automobile è a rischio danni da caldo. L'allarme di Federcarrozzieri, che Conti alla mano, ha ipotizzato spese potenziali fino a 16.440 euro a vettura. Il presidente Davide Galli.
7: È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi. E quando possibile, evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
6: I primi elementi delle auto ad essere interessati dalle elevate temperature sono gli pneumatici. Il caldo estremo incide sull'usura e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo per ogni sostituzione varia tra i 50 e i 150 euro. Per la batteria invece, più elevate sono le temperature esterne, più veloce è il processo di autoscarica. Altro preventivo, per sostituirla ci vogliono fino a 250 euro, compreso il montaggio. Rifare un motore auto poi costa generalmente tra i 2.500 e gli 8.000 euro, mentre una verniciatura completa spazia tra i 1.300 e i 4.000 euro. Paola Bonanni, GR1.
3: Sport, agli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al connazionale Zane Weir, secondo. Agli altri europei invece, quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti, l'Italia è al secondo posto del medagliere con 24 titoli, della ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4, un minuto e mezzo di durata ma percepito, 4, è il più forte degli ultimi 10 anni, almeno 132 i morti e oltre 570 i feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Crolli e gravi danni in diverse città, Cali la più colpita, bambini sotto le macerie di un ospedale, chiusi diversi aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza. La premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. E tra i centri più colpiti della Colombia, l'abbiamo sentito, c'è Cali, dove si trova Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. La sua testimonianza.
2: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia. Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata. La gente mi ha preso, mi ha abbracciato e ha detto: riuniamoci tutti per evitare di cadere. L'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa. Io l'ho raggiunti appena si è fermata la scossa.

0: ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che questo palazzo era completamente crollato.
1: Le persone che avevi intorno come hanno reagito?
0: Terrore subito, sono uscite tutte le signore dalle case, anche anziane, piangendo, ci sono tutti riversati per strada.
1: Poi siete riusciti a rientrare in casa?
0: Non siamo rientrati per almeno 3 ore, nel frattempo la città però era nel tilt completo, questi palazzi crollati, non arrivava praticamente nessuno di protezione civile, gli abitanti si sono messi fisicamente tutti a cercare di levare le macerie per tirare fuori persone.
1: Cosa pensate di fare ora?
0: E intanto l'ambasciata mi ha contattato per sapere che fossimo sani e salvi e nominativi, però ho chiesto supporto per rimpatrio, ma non ho ancora indicazioni.
1: Valentina Isa, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino nella notte, attacco di Mosca su Kiev e altre città, tra cui Zaporizhzhia e Pavlorad, almeno 5 morti e 21 feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato il raid al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca in Italia con l'arresto di Walter Lavitola, il mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato per trasformare il cronista in un protagonista della politica, questo è il movente che i giudici gli attribuiscono. Da ieri pomeriggio in carcere Lavitola è lì con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia, l'obiettivo accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi il ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerunense Gomes Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno. Si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. E ripercorriamo adesso le tappe della carriera politica e giudiziaria di Walter Lavitola.
3: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti, l'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato dalle nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello poi il reato fu prescritto. Per varie condanne poi Lavitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, aprì il bistrò di Mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
2: La morsa del caldo sull'Italia porta a picchi di 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città, domani saliranno a 20. L'afa non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta la tensione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. In Bretagna riaffiorano dal terreno antichi tesori rimasti sepolti per secoli. L'inviata Rai.
4: Il caldo torrido nel Regno Unito non porta.
2: Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4 per la scossa che è durata un minuto e mezzo, ma è stata percepita 4, almeno 132 morti, oltre 570 feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Per ora non si registrano italiani coinvolti, crolli e gravi danni in diverse città, Cali la più colpita, dove è stato disposto il coprifuoco, e poco fa sono stati salvati dalle macerie una madre e il suo figlio neonato. Chiusi alcuni aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza, la premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. Passiamo alla guerra russo-ucraina. Nella notte, attacco di Mosca su Kiev e altre città come Zaporizhzhia e Pavlorad, almeno 5 morti e 21 feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca con l'arresto di Walter Lavitola come mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato secondo i giudici per trasformare il cronista in un protagonista della politica, e questo è il movente dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo: far crescere la popolarità del conduttore di Report e far ritagliare a Lavitola un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerumense Gomes Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno, si troverebbe in Africa, e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. Migranti, resta alto l'allarme nell'enclave spagnola di Ceuta per l'annunciato nuovo assalto alle frontiere con il Marocco, mentre sul fronte respingimenti dei richiedenti asilo la Germania rimane sulle sue posizioni e le ONG tedesche replicano al Viminale. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: Adesso lo scontro politico che divide l'Europa sui migranti preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, come Italia e Grecia, per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei popolari europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Tajani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E sui migranti la premier Meloni e la sua omologa danese Frederiksen chiedono misure rigorose e una stretta sui rimpatri.
4: L'appello condiviso dalle due leader a Bruxelles: rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Giorgia Meloni scrive un post sui social. Insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civile. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
2: E la questione dei migranti e le divisioni in Europa restano al centro anche del confronto politico.
5: Il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza e in particolare Fratelli d'Italia è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
6: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
5: La Lega con Salvini dice abbiamo svegliato l'Europa, Berlino e Madrid richiamino le loro ONG, non saremo più il loro campo profughi. Sulle politiche migratorie chiedono un'Europa compatta Noi Moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna, becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva e AVS chiede di ritirare lo stop a Schengen verso la Spagna. Azione sottolinea, per inseguire Vannacci il governo sta dando uno spettacolo indegno, dai 5 Stelle Ettore Licheri.
0: Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
7: Nel mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti.
5: E per AVS la premier Meloni inventa emergenze ma dimentica quella climatica che uccide. Vasco Pirri, GR1.
2: La morsa del caldo sull'Italia porta picchi di 40 gradi. Oggi bollino rosso in 19 città. L'AFA non dà tregua, neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Porta gli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al connazionale Zane Weir, che è secondo. Agli altri europei invece, quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti. L'Italia è così al secondo posto nel medagliere con 24 titoli. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere pluripregiudicato, è in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità. Contestato il metodo mafioso.
3: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
4: Sarei stato proprio un imbecille.
3: E peggio, indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le 2 auto di Ranucci, secondo chi indaga, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Passiamo al sisma che ha colpito la Colombia, avvertito in molti stati dell'America Latina. Si cercano dispersi tra le macerie dei palazzi crollati, almeno 132 le vittime, quasi 600 i feriti. In moto la macchina internazionale della solidarietà. Washington stanzia aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari.
5: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia. Più di 1550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati.
6: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar.
5: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia, insediatosi 2 giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti. In un video si sente persino una voce che urla da sotto le macerie di un edificio. È stato il terremoto più violento degli ultimi 10 anni in Colombia, l'epicentro vicino a San José de Palmar, 400 chilometri a ovest di Bogotà, nella regione del Chocó, sulla costa colombiana che dà sul Pacifico. Nella città di Cali, dove sono crollate dozzine di palazzi, ci sono bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà alla Colombia. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, nella notte attacco di Mosca su Kiev e altre città come Zaporizhzhia, Pavlo Rad, almeno 5 morti, 21 i feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tiumen, distante 2000 km dal confine. Medio Oriente, mentre ancora stallo sullo stretto di Hormuz, Trump attacca di nuovo l'Iran. Abbiamo la capacità di decapitarlo, avverte il presidente americano. Poi ribatte la richiesta di Teheran di un risarcimento per i danni. Dovrei farlo io, dice, e annuncia che la richiesta entrerà nei futuri negoziati. Per il Washington Post, Trump tornò a Washington dal vertice NATO di Ankara con un volo segreto per le minacce di morte dell'Iran. No ad un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così, in un post social indirizzato ai 27 paesi europei, la premier Giorgia Meloni, con l'omologa danese e la socialdemocratica Mette Frederiksen, le 2 leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri, nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra UE. Ci stiamo impegnando per le soluzioni alternative, assicurano, con un richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Chi viene qui, precisano, deve accogliere il nostro sistema di valori. Tensioni intanto tra Roma e Berlino per l'attuazione del regolamento comunitario sui rimpatri, mentre le ONG tedesche attaccano il Viminale. Soccorrere in mare è un dovere, le vite umane non sono merce di scambio. In tarda serata a Pescara, quindi torniamo in Italia, un uomo è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina, è in condizioni gravi ricoverato all'ospedale cittadino, non è stato ancora identificato, sembra che l'uomo sia precipitato dal secondo piano del palazzo, ma altre ipotesi sono al vaglio della polizia. La morsa del caldo sull'Italia porta a picchi di 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città. L'AFA non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Sport, doppia medaglia italiana agli europei di atletica di Birmingham, dove nel lancio del peso Leonardo Fabbri conquista l'oro e Zane Ware l'argento. Argento azzurro anche agli altri europei, quelli di nuoto di Parigi. La conquista Alberto Razzetti nei 400 misti è il 24esimo titolo per l'Italia, che è seconda nel medagliere. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4 per la scossa, che è durata un minuto e mezzo, ma è stata percepita a 4, almeno 132 morti, oltre 570 feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Per ora non si registrano italiani coinvolti. Crolli e gravi danni in diverse città. Cali, la più colpita, dove è stato disposto il coprifuoco, dove poco fa sono stati salvati dalle macerie una madre e un suo figlio neonato. Chiusi alcuni aeroporti, dichiarato lo stato d'emergenza. La premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. Ascoltiamo adesso la testimonianza di nostro connazionale Gabriele Italiano, che si trova proprio a Cali con la famiglia in vacanza.
3: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia. Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7:45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata. La gente mi ha preso, mi ha abbracciato e ha detto: riuniamoci tutti per evitare di cadere. L'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa. Io l'ho raggiunti appena si è fermato la scossa, ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che il tuo palazzo era completamente crollato.
4: Le persone che avevi intorno come hanno reagito?
3: Terrore subito, sono uscite tutte le signore dalle case, anche anziane, piangendo, ci sono tutti riversati per strada.
4: Poi siete riusciti a rientrare in casa?
3: Non siamo rientrati per almeno 3 ore, nel frattempo la città però era nel tilt completo, questi palazzi crollati, non arrivava praticamente nessuno di protezione civile, gli abitanti si sono messi fisicamente a cercare di levare le macerie per tirare fuori persone.
4: Cosa pensate di fare ora?
3: Intanto l'ambasciata mi ha contattato per sapere che fossimo sani e salvi, i nominativi, però ho chiesto supporto per rimpatrio, ma non ho ancora indicazioni.
4: Valentina Isa, GR1.
2: Attacco russo nella notte su Kiev e altre città come Zaporizhzhia e Pavlorad, almeno 5 morti e 21 i feriti. Intanto l'esercito ucraino ha rivendicato un attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tiumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca con l'arresto di Walter Lavitola come mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato secondo i giudici per trasformare il cronista in un protagonista della politica. È questo il movente dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo: accrescere la popolarità del conduttore di Report e far ritagliare a Lavitola un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno, si troverebbe in Africa e

legge avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. No ad un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così in un post social la premier italiana Giorgia Meloni con la collega danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, le due leader hanno rilanciato l'ultimo regolamento rimpatri nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra Unione Europea. Ci stiamo impegnando per le soluzioni alternative, assicurano, con un richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Chi viene qui, precisamente, non deve accogliere il nostro sistema di valori. Tensioni intanto tra Roma e Berlino per l'attuazione del regolamento comunitario sui rimpatri, mentre le ONG tedesche attaccano il Viminale. Soccorrere in mare è un dovere, le vite umane non sono merce di scambio. L'afa sull'Italia porta picchi di 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città, il caldo non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. I dati di Copernicus confermano che giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Sport agli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al connazionale Zane Ware, che è secondo. Agli altri europei invece quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti e l'Italia è al secondo posto nel medagliere con 24 titoli. Ed era questa l'ultima notizia, linea a successo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Di cantante, anzi di cantattore.
7: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
8: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
9: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
10: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.
12: Agosto, quando il sole sorge alle 6:11.
13: Sì, 11 agosto 6:11.
12: Mi sembra giusto.
13: Meno male che oggi non si è tuffato Patrizia.
14: No, meno male, perché sennò alla tua età queste cose non si fanno.
13: Questo succede a tuffarsi nel Tevere alle 5:35 del mattino, come lei ha fatto.
12: Vabbè, adesso tanto passa.
13: E dove ci troviamo? Anche oggi, come sempre, aspettando Roberta.
12: Che passerà.
13: Potrebbe essere una commedia anche.
12: È Natandango, aspettando Roberta.
13: Dunque,
12: che riascoltiamo oggi?
13: Oggi riascoltiamo la puntata del 20 aprile. E il 20 aprile del 1961 fallì l'invasione, la cosiddetta invasione della Baia dei Porci.
12: Come no.
13: Quindi è un evento storico che ripercorriamo insieme ad altre cose, come per esempio una trasmissione

0: e gustosissima, che era la vetrina di un disco per l'estate con Gianrico Tedeschi.
1: E Federico Rampini, evocato qualche giorno fa, è stato intervistato da Claudio Urbani.
2: Sì, anche questa è una bellissima intervista.
1: Sì, molto bella. Patrizia Cavalieri.
2: Allora, oggi parliamo un po' di televisione.
1: Ecco, parliamone, va.
2: Pontigia ci dà delle definizioni. Media, vanno pronunciati media per differenziarli dai mezzi di informazione di massa.
1: No.
2: Il bello della diretta, sì, citato dai presentatori quando sbagliano. Recitare, come recita la guida, la legge, la didascalia. In un paese di attori, anche l'orario ferroviario recita.
1: Fantastico.
2: Dialogo, ricercato da tutti, purché non sia reciproco.
1: Pontigia ha messo i puntini, mancano, mi sono recato, l'autorità che giunge, tra due ali di folla,
0: il privo di vita anche.
1: Il privo di vita
0: è sempre più bello,
1: il privo di vita è bellissimo.
2: Il summit,
1: oppure sign day, sine die. Nel frattempo Roberta si ha tracce della Genuini?
0: Non sappiamo, passa ogni giorno con il suo battello. C'è qualche compleanno?
1: C'è Massimiliano Allegri.
0: Accidenti!
2: Auguri!
1: Allenatore!
2: Grande allenatore di calcio!
1: Patrizia Cavalieri, documentatissima!
2: Sì, sul calcio è il mio forte!
1: Successo chiocciolarai.it, riascoltiamo, maestro!
0: Riascoltiamo,
2: Riascoltiamo, sì!

0: Eh già, perché Chubby Checker nel 1961 faceva ballare il mondo. Faceva ballare il mondo e il mondo ballava, e voglia se ballava. Sì, perché noi siamo al 20 aprile oggi, no? Però tra 17 aprile 1961 e 20 aprile 1961 il mondo balla. In realtà balla il mondo intorno a Cuba, perché c'è la missione voluta dal governo americano, studiata da Eisenhower e portata a compimento da John Fitzgerald Kennedy, della cosiddetta invasione della Baia dei Porci. Che cos'era questa storia? È molto semplice, adesso naturalmente semplificherò tutto, perché non possiamo alle 5.35 della mattina così appesantire. C'è lì il pericolo del comunismo che sta là, in un'isoletta rivoluzionaria che ha praticamente portato al potere Fidel Castro, e questa è una spina nel fianco del governo democratico degli Stati Uniti, perché Fidel Castro da sempre ha strizzato l'occhio all'Unione Sovietica. E praticamente a qualche centinaio di miglia dagli Stati Uniti d'America, che sono il simbolo della libertà, della democrazia, del progresso, eccetera, eccetera, avere questa spina nel fianco è un problema. Per cui, secondo una regola che devo dire è sempre stata un po' in vigore per quello che riguarda le stelle e le strisce degli Stati Uniti d'America, dice, organizziamo non una festa, organizziamo con la CIA, che sarebbe il servizio segreto americano per eccellenza, che nasce nel 47, è una della CIA d'America, la CIA, e dice, organizzano una sorta di missione segreta per occupare la Baia dei Porci. E sta di fatto che non so per quale motivo ogni tanto, quando gli americani si mettono in testa di fare una missione del genere, io penso appunto a Eagle Crow, quella che cercava di liberare gli ostaggi dal regime di Khomeini in Iran nel 79, nell'ambasciata di Teheran, quando fanno questo tipo di missioni poi non so, succede sempre qualcosa per cui le cose non vanno come dovrebbero andare, e infatti non vanno come devono andare. E sentiamo quindi una sorta di riassunto, compresa la voce di Kennedy, tutto insieme, maestro Bernardini.
1: All'alba del 17 aprile 1961, una brigata di fuoriusciti cubani partì dal Guatemala. Stabilì una testa di ponte nella Baia dei Porci, sulla costa occidentale di Cuba. Ma l'impresa si manifestò subito destinata al fallimento. In tre giorni, le truppe fideliste uccisero 200 o 300 dei loro avversari e fecero prigionieri gli altri. In quei tre giorni, Kennedy rifiutò risolutamente l'autorizzazione a un bombardamento aereo di Cuba che gli veniva suggerito da più parti. Ma quell'impresa sbagliata ebbe effetti disastrosi sul piano internazionale.
2: This administration intends to be candid about its errors.
3: Questa amministrazione desidera essere onesta sui propri errori.
2: Until you refuse to correct it, we intend to accept full responsibility for our errors.
3: Intendiamo accettare tutte le nostre responsabilità.
2: Without debate, without criticism, no administration and no.
3: Nessuna amministrazione e nessuna repubblica può esistere senza il dibattito e senza l'esercizio del diritto di critica.
0: Beh, non vorrei essere stato nei panni di John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, perché si trova praticamente un'operazione che era stata studiata dal suo predecessore, doveva semplicemente essere messa in atto, e all'interno del suo governo in molti dicevano, ma guarda che è sbagliato, guarda, io ricordo Robert McNamara che diceva, no, attenzione, non è il caso di andare a mettere il naso negli affari di altri, e poi invece tutta una frangia di altre persone volevano andare avanti con questa storia, con questa famosa brigata 2506, che con questi aerei della CIA, dei bombardieri, che dovranno essere prima preceduti da alcuni caccia, soltanto che a un certo punto non si mettono d'accordo i bombardieri con i caccia, cioè i bombardieri arrivano, i caccia non sono arrivati, per cui i bombardieri vengono abbattuti, i caccia arrivano dopo, insomma è un po' una situazione vagamente paradossale. Sta di fatto che Fidel Castro si fregia di una vittoria che è effettivamente una vittoria fuori misura, cioè una vittoria enorme. Avete sentito Kennedy parla di freedom, quindi di libertà, al punto tale che Khrushchev proprio contemporaneamente dice, di quale libertà state parlando? Se Khrushchev che dice, no? Se lo chiede. E a questo punto Castro ovviamente isserà la bandiera della vittoria e poi sappiamo cosa va a finire, perché poi l'anno dopo ci sarà la crisi dei missili. Insomma, è una situazione che ricorda molto quelle attuali, perché sono stati gli anni in cui realmente si è andati a un passo, a un millimetro dalla guerra nucleare, dalla guerra combattuta con le armi nucleari tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America, USA. Sentiamo Castro.
4: Nixon propuso que empleara la fuerza armada de Estados Unidos.
5: En esos días.
4: Ese fue el consejo de Nixon.
0: Nixon propose di impiegare l'esercito nell'azione della Baia dei Porci. Quello era il piano di Nixon, ma Kennedy non lo fece. Non dimentichiamo che in quei giorni tutto era estremamente confuso. Quando tutti si scaricavano colpe l'un l'altro, capì che il successo ha molti padri, mentre la sconfitta è sempre orfana.
4: E che la derrota era orfana.

0: Che meraviglia, Pino Donaggio che nel 61 ci faceva tirare il respiro. Vedete la differenza, no? Qui Pino Donaggio canta come sinfonia. E mentre invece Twist Again, che poi viene anche interpretato da Pino Di Capri, con di Chubby Checker, ci porta in un mondo agitato, in un mondo movimentato. Sentiamo un po' chi è andato a svegliare oggi, fuso orario compreso, Claudio Urbani.
1: Federico Rampini, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, scrittore, è appena uscito per Mondadori il suo Pane e Cannoni. Rampini, il 17 aprile 1961, sulle spiagge della Baia dei Porci a Cuba, si infranse il sogno di abbattere la dittatura di Fidel Castro e fu un grave smacco per gli Stati Uniti ai tempi della Guerra Fredda.
2: È una vicenda importante da rievocare oggi perché è un precedente di quella dottrina Monroe del 1826, poi rievocata ancora a proposito di Donald Trump e del suo intervento in Venezuela. Tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto per dimostrare che le Americhe al plurale, quindi l'intero emisfero occidentale, sono una loro sfera di influenza esclusiva.
1: Quella sconfitta ha il volto di John Fitzgerald Kennedy, da poco eletto presidente. Che giudizio possiamo dare dell'uomo politico uscendo dal mito anche un po' tragico che accompagna la dinastia Kennedy?
2: Oserei dire un accostamento un po' ardito, un po' audace, che ha avuto una sorte in qualche modo che prefigurava quella di Barack Obama. Ovviamente Barack Obama non ha fatto una fine tragica. Anche per Kennedy, come è accaduto poi in seguito per Obama, si è creata una specie di divaricazione tra il mito, il glamour personale, il carisma, il fascino estremamente seducente e poi il bilancio nei fatti dell'azione presidenziale, soprattutto in politica estera. Per quanto riguarda Kennedy,

0: si ricorda che il suo primo incontro con Khrushchev, il leader sovietico, segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, fu un insuccesso, fu un fallimento, perché Khrushchev sembrava molto più preparato di lui. Secondo episodio, ben più grave per le minacce alla pace mondiale, è quando l'Unione Sovietica installa dei missili che possono essere dotati di testate nucleari sull'isola di Cuba. E lì si sfiora la guerra, la terza guerra mondiale. E lì invece Kennedy dà prova di nervi saldi, lucidità, equilibrio, saggezza, prudenza, e ferma la crisi a un passo dall'apocalisse.
1: Federico Rampini, grazie.
0: Grazie.

0: Devo dire che sono orgogliosissimo dei miei colleghi che riescono a imbastire, a cucire cose del genere con, appunto, con la Terranova, con Urbani, che vanno a svegliare di mattina presto questi signori che raccontano cose. E non dimentichiamo anche Giovanni XXIII, che si mette in mezzo tra Khrushchev e Kennedy. Grazie a Rampini, grazie veramente di questo contributo direttamente dall'America, Rampini. Se stasera sono qui, no, non è stasera, è stamattina, questa è Vilma Goic e sta cantando una canzone che arriva terza al disco per l'estate del 1967. Sì, perché il 20 aprile 1967 sul programma nazionale e sul secondo programma, quindi a rete unificate, va in onda Vetrina di un disco per l'estate. Era la radio che collaborava con la televisione produceva il disco per l'estate, dove ci sarà questa grande finale presentata da fior di presentatori, e si stabiliva in un altro festival Canore, sapeva quale sarebbe stato il successo estivo del disco per l'estate. E il 20 aprile comincia questa Vetrina, il disco per l'estate, che manda in onda due mesi prima della finale, che normalmente apriva l'estate, manda in onda i successi, e lei, Vilma Goic, arriva terza con questa canzone, è stata scritta, pensato un po', da Luigi Tenco e da Mogol, Se stasera sono qui. La finale si faceva a Saint Vincent e per due mesi c'erano le voci di Daniele Piombi, Mascia Cantoni, Nunzio Filogamo e Renata Mauro. E a noi ci piace ricordare queste persone che hanno fatto grande la radiofonia e lo spettacolo italiano, perché c'è il rischio di dimenticarlo. Per la cronaca, quel 67 vinse Jimmy Fontana con La mia serenata, però poi in realtà la canzone che si affermò fu tutt'altra. Sentiamo la voce di Daniele Piombi, elegantissimo, grande professionista, tanta radio, tanta televisione, va ricordato. Sentiamo la sua voce.
1: Questo inserto è del 1950, è Delicato, un brano scritto da Azevedo, e questa è stata la sigla di Ballate con noi, trasmissione radiofonica degli anni 50 che andava in onda nei pomeriggi festivi. Erano due ore di ballabili per tutti i gusti, dal boogie woogie alla samba, dal valzer al foxtrot. Naturalmente era una trasmissione seguitissima dai giovani. Eh sì, fra questi c'ero anch'io. Ci dava la possibilità di far la corte a chi? Beh, a chi? Alle amiche di turno, alle nostre compagne di scuola.
0: Che bella la voce di Daniele Piombi, bell'uomo, alto, robusto, affascinante, colto, belleloquio, una bella parlantina, faceva la corte alle ragazze, ne sappiamo qualcosa. Chi c'era in quella? C'era Renata Mauro, abbiamo detto, Nunzio Filogamo, abbiamo parlato, Mascia Cantoni, Renata Mauro è stata una grande soubrette, cantava anche, una cantante, pensate, è in Giardino d'Inverno, è in Studio 1, a un certo punto, poi, non solo canzonissima, cantava e presentava, famiglia facoltosa, a un certo punto si stanca e va a allevare cani, questo per dimostrare come quanto successo veramente è un participio passato. Uno non si deve abituare al successo, deve anche saperlo gestire, saperlo anche archiviare se è il caso. Sentiamo la voce di Renata Mauro, dai.
2: Non posso dire di essere una persona di successo o di vasto successo, io ritengo di essere una persona che ha avuto un suo pubblico, non so come dire, un certo successo, diciamo che in un certo qual modo era una scuola che veniva dagli Stati Uniti, perché io non ritengo di aver inventato niente, però era certo un modo di fare spettacolo un tantino diversa.

È inutile che insisti, maestro Bernardini. Lo so, li sento i cori, ma non si possono più fare queste cose perché non c'è gente in capacità che è capace di farlo. I cori che fanno il controcanto a Albano. Perché dicevo prima, sì, vince la mia serenata di Jimmy Fontana, però il grande successo è questo di Albano. Praticamente l'opera prima di Albano e diventa Albano. E pensate che in televisione ci sarà poi la serata a Saint Vincent, dove essere presentata da Rossano Brazzi. No, non va, ma ci andrà Renato Tagliani. Ci sarà Enzo Tortora, ci sarà Gabriellina Farinon, Raffaele Pisu e poi Hélène Chanel, che è una bellissima donna francese però di origini russe. Lei si chiamava Hélène Stoliarov e pensate che avrà anche una storia con Tognazzi, ma queste sono cose che possiamo raccontare così, che avrà una parte in Nel Sole, il musicarello che lancia Albano. Quindi torna tutto, caro maestro Bernardini, torna anche Nel Sole e mi ritaglio qualche cosa, dai.

1967, Albano canta Nel sole, una voce incredibile, testo e note di Massara e Pallavicini, Albano Carisi, detto Albano, arrangiata da Detto Mariano. Ecco, Nel sole ormai fa parte della nostra storia. Sembra si sia chiamato così per un errore di etichetta su un disco, ma sembra che il nome sia derivato anche da una scelta dello stesso Pino Massara. Albano come Al Jolson. Leggenda, perché nel 67, questo anno crisalide che poi porterà al 68, Albano vende milioni di dischi dopo aver fatto la gavetta del ragazzo del sud alla ricerca del successo, facendo il cameriere, facendo i mestieri più strani, guardando in alto, guardando lui che veniva dal sud, guardando verso il nord, ed è la storia italiana classica degli anni del dopoguerra. E a Milano Albano realizza il sogno, ma poi torna nel sud, il suo sud, con la sua famiglia, nel segno della tradizione contadina da cui proviene orgogliosamente. E alla domanda perché questa notte alle ore più lunghe, c'è una risposta sola: amore, amore, cosa incontra me, e la notte non verrà mai più.

0: Andiamo a chiudere, maestro.
1: One more kiss,
0: come si fa a non ricordare questo personaggio, questo grandissimo attore che nasce il 20 aprile del 1920 e se ne va a centenario nel 2020. Sto parlando di Gianrico Tedeschi. Pensate che lui si fa la gavetta, la fa come internato in un campo di concentramento a Sandbustel dopo l'8 settembre del 43. Ricorda delle cose a memoria, questo è un bel racconto, perché ricordo che anche Gassman ricordava tutto questo, che spesso i prigionieri di guerra si sperava che avessero una buona memoria e salivano su un palcoscenico inventato e recitavano poesie, intrattenevano così le serate, le giornate lunghe dei condannati. E beh, poi Falqui lo ha portato al grande successo e se n'è andato così, e io sono convinto che questa voce sarà una voce che tutti quanti voi riconoscerete. Ecco, la Gianrico Tedeschi.
2: Io ho fatto l'Accademia, quindi sono così molto attaccato per la memoria, per riconoscenza, per devozione, intanto a maestri

0: particolari come Silvio D'Amico, che è stato un maestro per tutta una generazione, non soltanto di attori. E poi c'era Orazio Costa, Mario Perosini per la edizione di Versi. Io in adolescenza, vivendo a Milano, andavo sempre a teatro.
1: Beh, appunto, torna questo Orazio Costa Giovangigli, che se dobbiamo ricordare, dovremmo anche fare qualche cosa su di lui, perché è persona centrale per quello che riguarda il teatro, la radio e quindi il teatro radiofonico del nostro paese. Questo è Gianrico Tedeschi, ovviamente, in un'intervista del 17 febbraio 1991. Maestro Bernardini è qui al pianoforte e adesso diamo voce noi a Gianrico Tedeschi con parole che Patrizia Cavalieri ha scelto per ricordarlo. Il mio talento consiste solo nel saper recitare. Oggi, con l'aria che tira, lo considero già molto. Come per il poeta e il musicista, anche per l'attore sono indispensabili fortissimamente studio e preparazione. Capito? Colleghi radiotelevisivi, studio e... No, vabbè, ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Colombia, sale a 134 il numero dei morti accertati, oltre 700 i feriti. Il punto in studio con Cecilia Rinaldini.
2: Si continua a scavare sotto le macerie per trovare sopravvissuti nel dipartimento più colpito, quello del Chocó, nell'ovest del paese e sulla costa del Pacifico. Il nuovo presidente Abelardo de la Espriella, che si è appena insediato il 7 agosto, ha dichiarato lo stato di calamità nazionale ed è subito andato nel Chocó.
3: Il governo nazionale sta con il popolo chocuano.
2: Ha assicurato tutto l'impegno e l'aiuto da parte del governo nazionale. Non siete soli, lo Stato è presente e sta agendo, ha detto della Espriella. E intanto si cerca di ripristinare la comunicazione con i villaggi delle aree rurali che già normalmente sono difficili da raggiungere. Impressionanti le immagini che arrivano dalle città, dove interi palazzi sono collassati sbriciolandosi, mentre la gente è accorsa in strada, terrorizzata, faticata a rimanere in piedi, continuava a tremare e oscillare. Una scossa potente e lunga, 96 secondi la durata ufficiale, ma testimonianze da varie città parlano di 4 minuti.
1: Si parla di uno dei terremoti più potenti degli ultimi anni. Nell'arco di un mese e mezzo, questo è il terzo forte terremoto in America Latina, dopo quello in Venezuela e quello un po' meno violento in Perù. Sentiamo il sismologo Carlo Doglioni.
4: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono, e una di queste è proprio quella che borda la catena andina, dal Centro America fino alla Terra del Fuoco. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
1: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloka, unico partito contrario alla guerra in Ucraina. Già annunciato il ricorso contro la decisione. Intanto ondata di attacchi russi sulle città ucraine, il bilancio più pesante a Zaporizhia con 5 morti e 20 feriti. No a un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così in un post social indirizzato ai 27 paesi europei, la premier Giorgia Meloni con l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen. Le due leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri, nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra Unione Europea. Il leader del Partito Popolare Europeo, il tedesco Weber, condivide le sollecitazioni. L'attentato dell'ottobre scorso contro Sigfrido Ranucci, arrestato il faccendiere e amico del conduttore di Report, Walter Lavitola, è nel carcere romano di Rebibbia.
5: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. Lavitola, si legge nell'ordinanza, ha indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di 3 uomini e una donna di origini campane, arrestati a luglio. Inoltre lo stesso Lavitola avrebbe partecipato a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima.
1: Per il GR1, Gemma Giovannelli. A Pescara un uomo è stato trovato a terra agonizzante davanti a una palazzina, è ricoverato in condizioni gravissime. È possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio, in circostanze da chiarire, ma non si escludono altre ipotesi. Il caldo, 19 le città a bollino rosso, domani saranno 20, picchi fino a 40 gradi e siccità facilitano la diffusione di incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. Temporali sui rilievi non modificano il quadro fino a dopo Ferragosto. Un'estate record in Europa occidentale, ricorda Copernicus, ma anche negli Stati Uniti, con luglio il mese più caldo mai registrato nel paese. Sport, storica doppietta azzurra nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham. Nel lancio del peso, Leo Fabbri bissa l'oro conquistato a Roma, Zane Weir è d'argento. Amarezza per Zeynab Dosso, solo settima nei 100 metri, e per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto. Esordio con medaglia anche dalle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi, argento di Alberto Razzetti nei 400 misti. Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Su Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Condizioni che cambiano decisamente poco, con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 14 Adriatica è segnalato un incidente all'interno della galleria tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Sulla stessa Adriatica un incidente è avvenuto tra Val di Sangro e Vasto Nord Casalbordino in direzione di Bari. Si tratta di un urto laterale tra due auto ora in corsia di emergenza. Sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo il traffico è bloccato per un incidente in prossimità dello svincolo per Pizzo Calabro in direzione dello svincolo per la 2 del raccordo di Reggio Calabria. Sulla diramazione Predosa Bettole per lavori è chiusa la rampa d'accesso a Novi Ligure in entrata in direzione della 26. La riapertura è prevista alle 10 del 31 di agosto. Rampa chiusa anche sulla 3 la Napoli Salerno per lavori allo svincolo per Sesto San Giovanni zona industriale in entrata verso Salerno. La riapertura è prevista per il 24 agosto. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 23 la Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Carnia e sulla 27 Mestre Belluno tra Fadalto e Pian di Vedoia. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco

0: libro di oggi è Ricordi di scuola di Giovanni Mosca, scrittore, umorista, vignettista e grande amico di Achille Campanile e di Giovannino Guareschi, tutti protagonisti della straordinaria stagione del settimanale satirico Candido. In questo libro l'autore torna con la memoria a quando, poco più che ventenne, nella Roma degli anni 30 si ritrova a fare il maestro elementare alla scuola Dante Alighieri. Ne nasce un racconto fatto di episodi di vita scolastica osservati con uno sguardo leggero e amorevole. Mosca racconta la scuola infatti con ironia e intelligenza, ma soprattutto con affetto, una tenerezza discreta che finisce per coinvolgere anche chi legge. Ci si ritrova a ricordare la propria infanzia, la signora maestra, il signor maestro e quel compagno di banco che chissà ora cosa farà. E non è solo un libro di memorie, dentro c'è uno spaccato sociale. Mosca infatti racconta una scuola rigida, burbera e però vitale, una scuola ovviamente che non c'è più. Il primo impatto col direttore didattico è traumatico. Appena lo vede gli dice: ma che fanno al provveditorato? Mi mandano un ragazzino quando ho bisogno di un uomo con grinta, baffi e barba da mangiafuoco, uno capace di mettere finalmente a posto quei 40 diavoli scatenati. Il direttore lo accompagna fino alla classe che gli è stata assegnata. Dalla porta chiusa già si sente un incredibile frastuono e lo lascia sulla soglia dell'aula dicendogli: staranno facendo le barricate. Quando il giovanissimo maestro entra in classe c'è un momento di silenzio, ma dura un attimo. Il capobanda, un tale Guerreschi, gli lancia un'arancia. Con l'agilità della gioventù il maestro riesce a scansare, poi arriva l'inaspettata fortuna di un moscone che comincia a ronzare. I bambini distolgono lo sguardo, caricano le fionde e a quel punto il maestro dice le sue prime parole. Guerreschi! Il ragazzo sobbalzò, meravigliato che io conoscessi il suo cognome. Guerreschi, ti sentiresti capace con un colpo di fionda di abbattere quel moscone? È il mio mestiere, rispose Guerreschi con un sorriso. Un mormorio corse tra i compagni. Le fionde puntate contro di me si abbassarono e tutti gli occhi furono per Guerreschi che, uscito dal banco, prese di mira il moscone, lo seguì, la pallina di carta fece den contro una lampadina e il moscone tranquillo continuò a ronzare come un aeroplano. A me la fionda, dissi, masticai a lungo un pezzo di carta, ne feci una palla e con la fionda di Guerreschi presi a mia volta di mira il moscone. La mia salvezza, il mio futuro prestigio erano completamente affidati a quel colpo. Indugiai a lungo prima di tirare. Ricordati, dissi a me stesso, di quando eri scolaro e nessuno ti superava nell'arte di colpire i mosconi. Poi lasciai andare l'elastico. Il ronzio cessò di colpo e il moscone cadde morto ai miei piedi.
1: Non ti insegnerò

0: lanciati così, butta fuori il meglio adesso, sì.
1: L'impresa è riuscita. Il maestro conquista l'ammirazione di tutta la classe e quando chiede di depositare le fionde sulla cattedra, nessuno rifiuta. Pensate, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, le fionde di oggi sono i telefonini. Mosca si trova a fare i conti con i metodi di insegnamento di allora, dove ai bambini si chiedeva soprattutto di stare zitti, obbedire e imparare a memoria. Lui però lascia spazio alla curiosità, evita i voti, non boccia e non ama i temi perché costringono i ragazzi a scrivere bugie per fare bella figura. Cerca un rapporto più umano Mosca, con pazienza e attenzione riesce persino ad aiutare un bambino in difficoltà a esprimersi e a scrivere, dimostrando che non è questione di capacità ma di come si viene guidati. Eppure il problema non è solo la scuola, anche fuori in famiglia ai bambini si toglie spazio per la fantasia. Leggiamo. Le madri sono tutte uguali. Credono che il maestro sia bravo quando i suoi scolari sanno a memoria e i fusi come immobile, sta Federico imperatore in Como, son Pincin cornuto e Bruno, quel masso che dal vertice, insomma, io non facevo studiare poesie ai miei alunni, insegnavo loro molte cose utili ma senza che se ne accorgessero. Portando un bel fiore un giorno in classe e facendo lezione di botanica o catturando con maestria una mosca, cosa che li riempiva di meraviglia e di entusiasmo, e istruendoli sugli insetti. Lo sguardo affettuoso di Mosca si posa anche sugli insegnanti. Uno degli episodi racconta la storia del maestro Garbini, ma in realtà parla di tutti i maestri di quell'epoca, che sono uomini stanchi, mal pagati, con una vita fatta di sacrifici, figure tutte simili tra loro, segnate da una quotidianità che non cambia mai. Eppure, dentro questa vita grigia, il maestro Garbini trova una via di fuga. Durante le lezioni, soprattutto nei problemi di aritmetica, inventa mondi pieni di fantasia. I ragazzi lo ascoltano rapiti, ma in realtà quei mondi servono soprattutto a lui per sopportare una vita troppo dura. Aveva 4 figli, il maestro Garbini, e quando dettava i problemi raccontava quello che avrebbe voluto per i suoi figli. In una pasticceria del centro entra un signore con 4 bambini e li invita a scegliersi le paste che più loro piacciono. Gilberto ne prende 12, Mauro 8, Luigi 9 e Zeno, che è il più ghiotto, 15. Se il prezzo è di 1 centesimo per 3 paste, quanto spenderà quel signore? Altre volte dettava: e signor Baldassare ha 4 graziosi e vispi figliuoli di statura non superiore a quella dei maggiolini. Venendo l'inverno e dovendo provvederli di vestiti pesanti, entra nella bottega di un vecchio mercante e compra complessivamente 21 centimetri di calda e soffice lana.
2: Per

maestro si concedeva nel racconto ciò che nella realtà non poteva avere, e quindi cibo abbondante, vestiti caldi, e i bambini lo seguivano in quelle sue fantasie. E il locus in fabula di ricordi di scuola di Giovanni Mosca è la capacità di ascoltare anche quando la voce è quella di un bambino, perché dietro a una risposta sbagliata, dietro a una piccola bugia, c'è sempre un mondo che chiede di essere visto. Ascoltare i bambini, come insegna Mosca, significa vivere la vita con lieto stupore. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Ricordi di scuola di Giovanni Mosca, un gioiello assoluto del catalogo Rizzoli, perché il maestro, quando è tale, resta e vive nell'anima. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Un amore di Dino Buzzati, perché quell'idea dell'amore come l'utopia serve solo a schivare il vuoto. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrande. Grazie.

0: GR1.
1: Colombia si scava sotto le macerie, oltre 130 i morti per il terremoto di magnitudo 7.4. A Cali, la città più colpita, salvati i bambini intrappolati sotto un ospedale crollato. Mandante della bomba in carcere, Walter Lavitola, per i magistrati è la mente dietro l'attentato a Ranucci, ideato per accrescere la popolarità politica del giornalista. Verso un ferragosto bollente, picchi fino a 40 gradi, oggi 19 città da bollino rosso, il caldo estremo può danneggiare anche le nostre auto, controllare gomme e liquidi. Medaglie europee, storica doppietta nel lancio del peso per l'atletica azzurra a Birmingham, esordio d'argento con Razzetti nella prima giornata del nuoto in vasca a Parigi. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Colombia, 134 le vittime finora accertate, oltre 700 i feriti, interi palazzi crollati, strade e infrastrutture danneggiati. Nel Chocó, la regione più colpita, è corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie.
2: Prima di tutto trovare chi manca ancora all'appello è la parola d'ordine del nuovo presidente colombiano Abelardo de la Espriella, che ha assunto direttamente il comando delle operazioni di emergenza ed è volato a Quibdó, capoluogo del dipartimento del Chocó. Proprio a Quibdó abbiamo raggiunto il Sabanuvi, leader indigena del popolo Embera.
3: Fu una cosa orribile che durò più di un minuto.
2: È stato terribile, la scossa è durata più di un minuto. Io ero ancora a letto, i bambini erano già usciti per andare a scuola. Ha cominciato a tremare tutto, sempre più forte. Non sapevo cosa fare perché a stento riuscivo a stare in piedi. In tanti siamo scesi in strada, ma crollavano calcinacci, pali della luce. Gli anziani erano terrorizzati. I bambini a scuola, dice ancora Ilsa, hanno avuto attacchi di panico. Centinaia gli edifici crollati o lesionati, diversi aeroporti chiusi per sicurezza, ponti e strade danneggiati. Ore di paura per i bambini del reparto pediatrico dell'ospedale di Cali, che erano rimasti sotto le macerie, tutti portati in salvo. Mentre gli Stati Uniti stanziano 15 milioni di dollari in aiuti da vari paesi latinoamericani, è già partita la gara di solidarietà. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La solidarietà dell'Italia, il cordoglio per le vittime del sisma dai presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, dalla Premier Meloni e da forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione. Pronti, se richiesti, a dare il nostro contributo, afferma il ministro per la protezione civile Musumeci. Nella città di Cali, gli attimi del terremoto descritti da Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. Sentiamo la sua testimonianza.
4: Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata, l'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa, io l'ho raggiunti appena si è fermata la scossa. Ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che tutto il palazzo era completamente crollato.
1: Una scossa molto potente, 7.4 di magnitudo, e anche lunghissima. Nell'arco di un mese e mezzo questo è il terzo forte terremoto in America Latina, dopo quello in Venezuela e quello un po' meno violento in Perù. Sentiamo il sismologo Carlo Doglioni.
5: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7.9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
1: La cronaca, prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
6: La procura e la giudice per le indagini preliminari che fa scattare le manette non hanno dubbi. Walter Lavitola, ideatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive la GIP. Obiettivo: accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo ad entrare in politica. Tra due anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario da lui ideato. I due sono amici da anni, nessun accordo tra loro, sottolinea però la giudice, che spiega: Ranucci è stato manipolato. Accuse sempre respinte dalla Calavitola, indagato da oltre un mese, ma per i magistrati è lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto, latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista Rai alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dall'inchiesta, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Le reazioni politiche per Fratelli d'Italia: ora bisogna fare chiarezza, fiducia nella magistratura, ma Ranucci ha il dovere di spiegare se con le sue inchieste ha svolto un servizio pubblico oppure un servizio agli affari del suo amico La Vitola. Dal PD arriva la replica: a nessuno, né in Rai né tra le forze della destra, può essere consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report per normalizzarle. Nell'Unione Europea ancora tensioni sui migranti. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen chiedono misure rigorose per dire no a una immigrazione incontrollata.
0: L'appello condiviso dalle due leader a Bruxelles: rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Giorgia Meloni scrive un post sui social insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civile. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
1: Tema migranti sempre centrale nel confronto politico. Fratelli d'Italia sottolinea le due premier, danese e italiana, da sponde politiche diverse, indicano la strada all'Europa, difesa dei confini e centri rimpatri in paesi terzi. Le opposizioni ribadiscono: avere sospeso Schengen con la Spagna è stato un boomerang, solo propaganda, tanto che la Germania ci rimanda indietro i migranti. Di nuovo cronaca, lotta tra la vita e la morte. Il 50enne picchiato dopo aver difeso il figlio durante una lite a Fossa Cesia in Abruzzo. Investigatori al lavoro per chiarire con esattezza cosa è successo.
7: Qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, non molte in verità e neppure troppo centrate rispetto allo slargo dove l'altra notte a Fossa Cesia Marina Diomede Barchesi è stato colpito da un pugno ed è caduto a terra battendo la testa. Ma sono immagini preziose per ricostruire l'accaduto. Le metteranno a confronto con le numerose testimonianze raccolte, a partire da quelle dei ragazzi presenti al momento del diverbio che ha indotto uno di loro a chiamare il padre per prendere le difese della figlia, probabilmente oggetto di attenzioni non dovute. Diomede Barchesi, che dormiva in un camper non lontano, si è subito precipitato e mentre provava a raffreddare gli animi è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un 18enne di Fossa Cesia che pratica arti marziali. Ora in coma all'ospedale di Pescara. Per il ragazzo che ha tirato il pugno è scattata d'ufficio la denuncia. Lesioni aggravate e l'ipotesi di reato pronta a cambiare se dovesse accadere l'irreparabile nel reparto di rianimazione pescarese. Da Fossa Cesia per il GR1, Pier Giorgio Greco.
1: Indagini in corso per identificare gli autori del violento pestaggio costato la vita a un uomo di 34 anni, addetto alla sicurezza in una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale dove è avvenuta l'aggressione. La vittima lascia moglie e quattro figli.

0: è ricoverato in condizioni gravissime, l'uomo trovato a terra agonizzante davanti a una palazzina a Pescara. È possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio, in circostanze da chiarire, ma non si escludono altre ipotesi. Il meteo, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20. Le previsioni per i prossimi giorni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Prosegue il caldo umido fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, poi anche verso il centro, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
0: Dunque AFA, temperature sopra la media con le quali continuiamo a fare i conti nell'estate in corso, con conseguenze su salute, ambiente e non solo.
2: L'allarme caldo interessa ormai tutti i settori, anche quello delle auto. A dura prova sono messi i sofisticati sistemi elettronici e la stessa struttura generale della vettura, di nuova o vecchia generazione che sia. I danni potenziali stimati dall'Associazione delle Autocarrozzerie Italiane possono raggiungere i 16.400 euro a vettura. I primi elementi delle auto ad essere interessati sono gli pneumatici. Il caldo estremo incide sull'usura e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo per ogni sostituzione varia tra i 50 e i 150 euro. Per la batteria invece, più elevate sono le temperature esterne, più veloce è il processo di autoscarica. Per sostituirla si può arrivare a 250 euro. Poi rifare addirittura un motore costa fino a 8.000 euro. È importante quindi che gli automobilisti adottino alcune misure di prevenzione, spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli.
3: Fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi. E quando possibile, evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
2: Paola Bonanni, GR1.
0: Il futuro dell'ex Ilva, si fa strada l'ipotesi di una cordata italiana per rilanciare il polo siderurgico. Tra le società interessate a rilevare gli impianti che non sono stati bloccati dalla magistratura figurano Arvedi e Marcegaglia, ha detto il presidente di Federacciaia Antonio Gozzi. Sul resto dello stabilimento, quindi anche sull'area a caldo, resta viva l'attenzione di Jindal, che ha aggiornato la sua proposta. Scade domani, 12 agosto, il termine per presentare all'INPS la domanda per il bonus per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile di quest'anno. Le domande successive si potranno invece inoltrare entro 120 giorni dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia. L'importo erogato è di 1.000 euro una tantum, esentasse, e spetta ai nuclei con ISEE fino ai 40.000 euro all'anno. AAA cercasi riparatore di scarpe, gonne o pantaloni. Trovarlo però è sempre più difficile perché sarti e calzolai sono professioni ormai in disuso. E allora, per venire incontro a chi non vuole per forza comprare un capo d'abbigliamento nuovo, arriva una vera e propria mappa dei riparatori.
4: Conosci un buon calzolaio? Quello dove andava chiuso? Chi non lo ha domandato o non se lo è sentito chiedere? Molti degli artigiani della riparazione hanno chiuso bottega, rimpiazzati dalla moda fast fashion a basso costo. Fare un orlo o allargare un abito diventato stretto è ancora più economico che comprarne uno nuovo, ma i sarti, le mercerie come i calzolai diventano sempre più introvabili. Il vestito verde, portale di moda etica a basso impatto, viene in soccorso di chi pensa che riparare sia meglio che ricomprare. Francesca Boni, fondatrice e docente di moda sostenibile alla Bocconi. Come funziona?
5: Si tratta di una mappa integrabile a Google Maps nella quale ho raccolto tutti i calzolai d'Italia e tutti i sarti d'Italia in modo da potersi geolocalizzare e trovare riparatori vicino a sé. Una volta scaricata sul telefono può essere consultata direttamente da Google Maps.
4: E per chi volesse riparare a casa?
5: Ho mappato anche tantissime mercerie.
4: Scarpe e vestiti che invece sono diventati troppo piccoli.
5: Troverete anche tutti i luoghi dove donare o riciclare i propri vestiti.
4: Francesca Fornario, GR1.
0: Lo sport, le medaglie azzurre nei due campionati continentali in corso. Quello di nuoto a Parigi è arrivato alla settimana finale e quello appena cominciato.
6: Primo giorno di gare, primo squillo tricolore agli europei di atletica a Birmingham. Storica doppietta nel lancio del peso, il favorito Leonardo Fabbri non delude e bissa l'oro conquistato a Roma, arrivando ad un'imprendibile misura di 22,31, più di un metro oltre il secondo arrivato, l'altro azzurro Zane Weir. Zainab Dosso amareggiata per il settimo posto nella finale dei 100, chiusa con il tempo di 11,12, e stasera tocca a Jacobs. Ritiro e stagione finita per Mattia Furlani, ancora un infortunio muscolare al primo salto di qualificazione. Il lungo si consola con Francesco Inzoli, qualificato con la miglior misura. È un esordio con medaglia anche quello della squadra italiana di nuoto in vasca agli europei.

0: Group è di Parigi. Alberto Razzetti porta a casa un prezioso argento nei 400 misti. Fuori dal podio le staffette dello stile libero, che si consolano però con il record nazionale firmato Carlos D'Ambrosio. E stasera biga caccia di gloria da Ceccona Curtis, da Martinenghi a Quadarella. Diego Carmignani, GR1.
1: Il cinema al Festival di Locarno è di scena Marco Bellocchio, non in veste di regista, ma di protagonista del documentario La Porta sulla Realtà.
2: Al centro sperimentale su cui entrai come attore, mi accorsi poco alla volta che il mio sguardo era più giusto dietro e non davanti alla macchina da presa.
3: Marco Bellocchio si racconta ne La Porta della Realtà, un film nel quale stavolta è protagonista quello che gli dedica Fabio Lovino, per 20 anni fotografo sui suoi set.
4: Per 4 mesi l'ho seguito sul set, come tante altre volte, però questa volta filmando, registrando. Cioè, ho sentito una specie di necessità di raccontare un uomo del quale fino in questo momento non si era saputo nulla, ma di raccontarlo a modo mio, come poi io faccio i ritratti fotografando, cioè in un modo empatico, di ascolto.
3: Il film, fuori concorso a Locarno, dal 27 di agosto sarà al cinema.
4: Come dice Marco Tullio Giordana o Pavino, uno dei registi più giovani che c'è in Italia, ha una curiosità verso la vita, il quotidiano, che molte persone, anche molto più giovani che io conosco, non hanno.
3: Tra gli attori intervistati anche Fabrizio Gifuni, che per Bellocchio è stato Aldo Moro ed Enzo Tortora.
5: Per un viaggio così profondo, così emozionante, così condiviso, si avrebbe voglia che non finisse mai.
3: Miriam Manti, GR1.
1: Sono le 7:15, ora la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi i podcast di Radio 1. Il GR torna con voi alle 8, da Sabrina Baldetti, da tutta la redazione del GR1, buon ascolto e buona giornata.
6: Più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: Acqualete.
8: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
12: E voilà, una ghiotta bontà!
13: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
12: Kiwi e Arturo!
14: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
15: Buona festa dell'amicizia, Frido!
16: Prendila! Presa!
14: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
19: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
20: Spento l'incendio tra Monfalcone e Duino, in corso le bonifiche, intanto il sindaco di Gorizia vieta fuochi e barbecue all'aperto.
21: Un operaio di 58 anni ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo essere caduto da un fabbricato a Pozzuolo del Friuli.
20: A Trieste 6 ore di controlli sui passeggeri di una nave proveniente da Barcellona per effetto delle nuove disposizioni.
21: Le province non ci sono ancora, ma sono previste 44 nuove assunzioni. Si attingerà dalla graduatoria regionale.
20: Crollano le vendite dei quotidiani, aumenta il numero di chi si informa sul web, in crescita i frequentatori di concerti, mostre, grandi eventi.
21: A Pordenone terminati i lavori di restauro del Duomo con Cattedrale di San Marco. Prosegue intanto l'intervento.

0: evento di sistemazione e consolidamento dei pinnacoli del municipio.
1: Zaneweir, sudafricano di origine triestine che gareggia per l'Italia, ha conquistato la medaglia d'argento agli europei di atletica leggera nel lancio del peso.
0: Le 7:19 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prima di cominciare diamo come sempre uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è sereno su pianura e costa, da variabile a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 25 gradi, il mare calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo. A Gorizia, Udine e Pordenone 22 gradi, a Tolmezzo e Forni di Sopra 16, a Piancavallo e Tarvisio 14 gradi e 5 decimi, a Sappada 13 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 17 gradi e sulla costa a Lignano 26 gradi, a Grado 25, con temperatura del mare che è rispettivamente di 29 gradi a Lignano e 28 a Grado.
1: Previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: in pianura e costa cielo in genere sereno, poco nuvoloso, sui monti poco nuvoloso al mattino, variabili nel pomeriggio con probabili rovesci e temporali sparsi che potranno poi interessare anche pianura e il Carso e potranno essere forti. Farà ancora molto caldo con temperature decisamente superiori alla norma, sulla costa venti di direzione variabile, possibile vora moderata in serata.
0: Permane intanto l'alta concentrazione di ozono in atmosfera a Trieste, lo rende noto il Comune, che di conseguenza ha prorogato le raccomandazioni alla cittadinanza inizialmente valide fino a ieri. Sulla base delle previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, spiega una nota, la stazionarietà delle condizioni meteorologiche manterrà le concentrazioni di ozono in atmosfera oltre il valore obiettivo di ozono, almeno sino a venerdì 14 agosto compreso.
1: L'amministrazione invita tutta la cittadinanza, in particolare le fasce protette più sensibili della popolazione, ad adottare almeno sino a venerdì 14 agosto compreso precauzioni per limitare l'esposizione all'inquinante.
0: Sono complessivamente 19 gli incendi boschivi di vegetazione che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta monitorando per limitarne la pericolosità. La situazione attuale vede roghi ancora attivi con interventi di spegnimento e altri incendi in bonifica o sotto osservazione. In provincia di Pordenone 3 incendi sono stati spenti a Tramonti di Sopra, Monte Valcalda e Tramonti di Sotto, Tridis e Palcoda. Restano in monitoraggio il Canal Piccolo e il Canal Grande di Meduna a Tramonti di Sopra. Sono in corso interventi con elicottero sul Monte Naiarda e nel Canal di Cuna, dove il Corpo Forestale Regionale interviene per contenere le riprese delle fiamme. Nella provincia di Udine un incendio è stato spento a Chiusaforte, Forcella Agar. 4 incendi restano in monitoraggio a Tarvisio, Montenero, Cavazzo Carnico, Montefesta, Trasaghis, Alesso e Verzennis, Monte Alze. Altri 2 roghi sono in fase di bonifica a Tolmezzo, località Illeggio e Monte Amariana.
1: Interventi con elicottero regionale e Canadair anche sul Monte Palavierta a Tolmezzo, dove le fiamme si sono ridotte ma non spente. A Trieste un incendio a Padriciano in monitoraggio. L'incendio sul Monte Grisa, sul Carso, è in bonifica. Nel Goriziano, infine, l'incendio in località Selze, tuttora sotto monitoraggio. Un nuovo focolaio divampato ieri pomeriggio sul Carso, tra Poggio Terza Armata e San Michele del Carso. Le fiamme sono state spente grazie all'intervento delle forze di soccorso e soprattutto del Canadair, che era già impegnato all'Isert. Situazione ora sotto controllo all'Isert per l'incendio scoppiato sabato scorso tra Monfalcone e San Giovanni di Duino.
2: Continua la bonifica dell'incendio che ha interessato l'area tra Monfalcone e San Giovanni di Duino. Dal posto di comando avanzato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale rimangono allerta per verificare l'andamento del vento, una delle principali cause, insieme alle alte temperature, delle fiamme che hanno bruciato oltre 10 ettari di verde. Un incendio di interfaccia, così viene definito quello che ha colpito l'area, perché a ridosso di infrastrutture, quindi particolarmente attenzionato, come spiega Ivan Guarino, vicecomandante dei Vigili del Fuoco Gorizia.
3: Un'area molto particolare perché vicino all'autostrada, vicino alla darsena nautica, vicino a un elettrodotto, un metanodotto e soprattutto un'area impervia. Poi non dimentichiamo che è un'area, diciamo, dove sono presenti gli ordigni bellici.
2: È per questo che a sostegno dell'attività svolta dall'elicottero della Protezione Civile, da Casarsa ne è arrivato un altro con una maggiore capacità di missione. Nel frattempo il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha firmato un'ordinanza per prevenire il rischio di incendi sul territorio. Le aree interessate, così come disposto anche dalle normative regionali, sono parchi, giardini, aree verdi, pubbliche e private non recintate e terreni agricoli che non siano classificati come boschi. Le sanzioni per i trasgressori possono arrivare

0: Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La cronaca: un operaio di 58 anni è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo essere caduto ieri da un fabbricato a Pozzuolo del Friuli. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio. L'uomo, residente a Curtarolo in provincia di Padova, stava rimuovendo la copertura di un tetto. La caduta, da un'altezza di circa 4 metri, sarebbe stata causata dal cedimento di un pannello sottostante. Nonostante le gravi ferite riportate, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.
2: I carabinieri di Mortegliano sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione pervenuta al numero per l'emergenza 112. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il personale del Dipartimento Prevenzione Infortuni dell'azienda sanitaria ASU FC di Udine. Dalle prime informazioni sembra che il ferito e altri due operai presenti in cantiere stessero lavorando senza avere un regolare contratto di lavoro. Sono ora in corso approfondimenti sulla loro posizione.
1: In seguito alla crisi di Ceuta, l'Italia ha ripristinato i controlli alle frontiere con la Spagna, una decisione che si ripercuote inevitabilmente anche sugli aerei e sulle navi in arrivo a Trieste.
3: Si misura anche a Trieste l'impatto della ripresa dei controlli di frontiera sui collegamenti con la Spagna. Nuove procedure per i passeggeri in arrivo via aria e via mare, con verifiche sui documenti e il rischio di tempi più lunghi, proprio nel pieno della stagione estiva. Per quanto riguarda gli arrivi via mare, il banco di prova è stato quello della Brilliance of the Seas di Royal Caribbean. A sperimentare qualche rallentamento nei controlli, che sono iniziati attorno alle 4.30 e si sono protratti per circa 6 ore, sono stati gli oltre 2.000 passeggeri della nave partita da Barcellona il 3 agosto e che ha attraccato nella notte all'ormeggio 57 al Molo Settimo. Un primo segnale di come il ripristino delle verifiche possa incidere sui tempi di sbarco e sull'organizzazione delle operazioni. A Trieste Airport le operazioni procedono comunque regolarmente e senza particolari disagi, fa sapere la società di gestione. Lo scalo è collegato direttamente con Barcellona, Valencia e Siviglia e dal 31 luglio i flussi dei passeggeri in arrivo dalla Spagna vengono gestiti in coordinamento con la polizia di frontiera. Per i viaggiatori è previsto un percorso dedicato all'arrivo, mentre i controlli documentali vengono effettuati a campione. Dall'avvio delle nuove procedure non si sono registrati particolari rallentamenti né criticità nelle operazioni di sbarco. Ora resta da capire se i controlli saranno prorogati oltre il 15 agosto e quale sarà in quel caso l'impatto sull'operatività del porto e dell'aeroporto di Trieste, proprio nella fase più intensa della stagione turistica. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Assunzioni in vista negli enti di decentramento regionale con nuovi ingressi provenienti dalle graduatorie regionali. Lo ha deciso la Giunta, che punta in questo modo a far funzionare le 4 nuove province non appena verranno costituite.
4: Sono 44 le nuove assunzioni a tempo indeterminato che serviranno a rendere operative fin da gennaio le 4 province del Friuli Venezia Giulia ripristinate dal Consiglio con una legge regionale. Si tratta di 4 specialisti amministrativo-economici di categoria C, la seconda per importanza nella scala gerarchica dei dipendenti regionali, e di 40 assistenti amministrativo-economici del livello immediatamente inferiore. I 44 nuovi dipendenti verranno individuati sulla base della graduatoria ancora aperta del concorso per le assunzioni in regione e serviranno, spiega l'assessore agli enti locali Pierpaolo Roberti, ad assicurare da subito strutture solide e personale adeguato a gestire i bilanci e ad adottare gli atti necessari al funzionamento degli enti. Il nuovo personale sarà impiegato soprattutto nel supporto ai comuni, una delle funzioni fondamentali attribuite alle province dal testo approvato in Consiglio un mese fa. L'atto formale della Giunta che rende possibili le assunzioni è l'integrazione al piano di organizzazione degli enti di decentramento regionale, enti che formalmente assumeranno i 44 dipendenti, che poi passeranno alle nuove province insieme ai loro colleghi già presenti negli EDR con il 1 gennaio 2007, quando avverrà il passaggio di consegne. La ripartizione dei nuovi lavoratori tra i 4 EDR sarà decisa dal direttore generale della regione sulla base delle esigenze organizzative dei singoli enti. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In seguito all'interruzione del servizio idrico avvenuta senza preavviso a Barcis lo scorso sabato, il segretario di azione a Pordenone Marco Salvador ha diffuso una nota in cui ha sottolineato il disagio subito da parte delle attività commerciali che in alcuni casi si sono viste costrette a interrompere l'attività per l'intera giornata. Salvador ha poi ricordato quanto il problema già sia noto e ha rimarcato che resta da chiarire anche quale sia stata l'effettiva causa dell'interruzione e se questa fosse prevedibile. Dunque necessario, ha detto, che

0: chiarisca cosa è successo.
1: Il caldo complica la vita nelle carceri della regione, già sovraffollate.
2: Si potrebbe partire dai numeri per descrivere la situazione e il sovraffollamento degli istituti penitenziari del Friuli Venezia Giulia, ma il garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia sceglie di raccontare la dimensione di quello che ha visto e che ha analizzato dai dati attraverso un'immagine.
3: Se tu hai 2,5 litri d'acqua e li versi una bottiglia, 1,5 litri, inevitabilmente l'acqua fuoriesce, ti bagni, si sparge attorno al tavolo. Così è all'interno delle carceri, soltanto che quella non è acqua, sono vite che cadono.
2: Legge i dati aggiornati al 9 agosto relativi alle capienze e alle presenze nel carcere di Trieste con grande preoccupazione il garante.
3: Parliamo di un carcere che dovrebbe contenere sulla carta 155 persone detenute, anzi 150, ben 15 non sono disponibili perché stanno facendo dei lavori. Le presenze erano 255, se ricordo bene, quindi si capisce come ben oltre una capacità recettiva.
2: A tutto questo poi si aggiunge l'estate, dove il caldo e la mancanza di attività rendono la situazione ancora più difficile, perché avere celle sovraffollate significa anche correre il rischio di avere maggiori tensioni.
3: La pressione demografica si riflette anche sulla capacità di organizzare delle cose.
2: Diverse sono le priorità indicate dal garante per gestire la difficile situazione del sovraffollamento e tra queste alcune sono già state messe in campo, mentre per altre c'è bisogno di una visione diversa.
3: Certamente il nuovo carcere di San Vito a Tagliamento credo che possa favorire una mitigazione degli effetti più perversi che viviamo in regione, però non basta, non è sufficiente. Occorre puntare sulle misure alternative alla pena, il che significa anche un po' il coraggio di rischiare, sia da parte della magistratura di sorveglianza, sia da parte degli operatori penitenziari, sia da parte delle forze dell'ordine, perché sarebbe un rischio non così più grave rispetto a ciò che già sta accadendo, mantenendo questo numero così alto di persone in carcere.
2: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E a 10 anni dalla morte di Marco Pannella, il Movimento Italiano per i Diritti dei Detenuti, Nessuno Tocchi Caino, organizza una serie di incontri a livello nazionale, il primo dei quali si terrà proprio oggi a Pordenone alle 10 con la visita al carcere, cui seguirà una conferenza stampa. Tra i prossimi appuntamenti anche quello a Tolmezzo il 14 agosto e a Udine il 25.
1: C'erano anche agenti della polizia locale in servizio durante la Friuli Venezia Giulia Cup di sabato scorso a Udine. Un compito, oltre il loro ruolo, sostiene il sindacato UIL e il comune ribatte, è successo solo in questa specifica occasione.
5: E polemica a Udine sulla gestione dei servizi della polizia locale in occasione delle partite di calcio. A sollevare la questione è la UIL Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia, che ha espresso preoccupazione circa l'ipotesi di riclassificare i servizi svolti dagli agenti allo stadio. Nel concreto, l'attività dei vigili urbani non sarebbe più connessa all'ordine pubblico ma ai servizi di mobilità. Stefano Bressan, segretario generale della UIL Funzione Pubblica.
6: Riteniamo fondamentale chiarire questa situazione prima dell'inizio del campionato di Serie A. Non è accettabile definire viabilità questi servizi nel momento in cui gli agenti continuano a prestare servizio nelle stesse aree delicate, perché se si tratta di viabilità, allora gli agenti facciano solo viabilità, ma nel momento in cui gli agenti vengono impegnati nelle zone più calde, allora anche la parte economica deve essere adeguata.
5: La risposta al sindacato arriva dall'assessore alla sicurezza e alla polizia locale del comune, Rosi Toffano, che in una nota ha precisato che in occasione del trofeo della Friuli Venezia Giulia Cup dello scorso 8 agosto è stata la questura, per sua competenza, a richiedere l'ausilio della polizia locale per il servizio relativo alla viabilità, ma unicamente per quella specifica occasione. Si tratta di procedure rispetto alle quali, spiega Toffano, il Comune di volta in volta si attiva sulla base di indicazioni ricevute. Al momento, ha concluso l'assessore, non sono giunte al Comune ulteriori comunicazioni ufficiali, pertanto ogni altra considerazione appare prematura. Intanto il sindacato della UIL ha chiesto un incontro urgente al sindaco e al comandante della polizia locale, annunciando nuove iniziative sul tema. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E proprio Udine è il primo ente pubblico della regione ad attivare l'AID, autoconsumo individuale a distanza. Si tratta di un meccanismo simile a quello delle comunità energetiche, per cui un ente, in questo caso il comune, mette in rete i propri punti di produzione e di consumo, condividendo così l'energia rinnovabile generata da tutti gli edifici comunali. Nel 2023 il comune

Una disponeva di impianti fotovoltaici per una potenza di poco superiore a 98 kW. L'obiettivo ora è raggiungere una potenza di 1,5 MW. I primi due edifici produttori inseriti nella configurazione sono la scuola Pascoli e la nuova scuola dell'infanzia di Baldasseria Media. Tra i prossimi ingressi sono previsti il vivaio comunale, la scuola Alberti, l'auditorium Menossi e il Palasport Benedetti. Il percorso sarà rafforzato dal progetto approvato dalla giunta comunale per la realizzazione

0: impianti fotovoltaici sulle coperture di 12 edifici scolastici udinesi, per un quadro economico complessivo di circa 5 milioni di euro.
1: La regione sta cambiando il modo di fare politiche per la casa. Non ci limitiamo a finanziare interventi, ma stiamo costruendo strumenti normativi nuovi per rendere possibile la rigenerazione urbana e riportare nel mercato migliaia di alloggi oggi inutilizzati, lo ha dichiarato l'assessora regionale Infrastrutture e Territorio Cristina Mirante durante il convegno Gorizia che cambia, il nuovo piano casa come motore di sviluppo urbano, che si è svolto a Palazzo de Grazia. Focus dell'incontro, le politiche abitative regionali, con particolare rilievo le nuove normative sul recupero degli immobili, il piano casa regionale e il sostegno all'edilizia privata per il recupero del patrimonio immobiliare dismesso.
0: E sta cambiando in Friuli Venezia Giulia, come in tutta Italia, anche il modo di fruire della cultura. Quasi dimezzati i lettori di giornali, aumentano invece gli ingressi ai concerti e i visitatori delle mostre.
2: In Friuli Venezia Giulia il digitale ha cambiato nel profondo le abitudini di chi si informa e di chi cerca intrattenimento. Se l'edicola subisce un grosso calo di clienti, le altre attività culturali tradizionali sembrano crescere. I dati Istat elaborati dalla regione testimoniano che in 10 anni in Friuli Venezia Giulia la quota di persone che legge un quotidiano almeno una volta alla settimana è passata dal 61,2% al 33,7%. Parallelamente a crescere sono gli utenti che si informano su internet. Il 61% delle persone lo ha fatto sul web nel 2025. Anche in sala, per assistere a proiezioni dal vivo, si evidenzia un calo dell'1,7%. A crescere invece sono gli ingressi ai concerti. Il pubblico per la musica dal vivo è cresciuto del 14% e la spesa del pubblico del 36%. Crescono anche gli spettatori delle mostre e di chi partecipa ai grandi eventi, come quello del Cirque du Soleil, fermatosi a Trieste. Il dato che emerge è quello degli onnivori culturali. Chi è interessato alla cultura passa dal digitale a quella dal vivo, senza limitazioni. Il digitale per ora non sta cancellando la cultura tradizionale, ma la sta trasformando, ampliando nel pubblico. Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A Pordenone terminati i lavori di restauro del Duomo con Cattedrale di San Marco. Prosegue intanto l'intervento di sistemazione e consolidamento dei pinnacoli del municipio.
3: Con la precisione di uno scalpellino apriremo le fughe dei mattoni per inserire delle cerchiature metalliche. I capitelli torneranno al loro aspetto originale, ma con una sicurezza strutturale in più. Il cantiere del municipio di Pordenone si racconta alla città attraverso le illustrazioni posizionate lungo la recinzione verso Piazza San Marco. Obiettivo, ha spiegato la vice sindaca con delega alle opere pubbliche e manutenzioni Mara Piccin, illustrare con un linguaggio semplice come ci prendiamo cura del nostro patrimonio e perché questi interventi sono necessari. Le illustrazioni mostrano le diverse fasi dell'intervento, le tecniche impiegate e lo scopo dei lavori: aumentare la sicurezza strutturale dei pinnacoli, preservandone al tempo stesso l'aspetto storico e architettonico. Il progetto si inserisce nel percorso di avvicinamento a Pordenone, capitale italiana della cultura, 2027. Dall'altro lato della strada, un altro intervento di restyling nel cuore della città appena concluso: il restauro della facciata del Duomo con Cattedrale di San Marco, con lo splendido portale cinquecentesco opera del Pilacorte. Don Orioldo Marson, parroco del Duomo di San Marco.
4: Si è trattato di un lavoro impegnativo, però così felicemente terminato, il restauro conservativo della facciata con il portale del Pilacorte e, se volete, anche questo robusto portone. Molti hanno detto è stata data una mano di bianco. No, non è stata data una mano di bianco. È stato fatto un lavoro di ricerca storico-artistica per capire. La soluzione adottata è splendida perché la facciata è tornata luminosa.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: L'antropologa e politica statunitense Eleanor Finley e il meteorologo Luca Mercalli saranno tra gli ospiti della 6ª edizione di Vicino Lontano Mont, la manifestazione culturale gemella del Festival Vicino Lontano di Udine, in programma dal 16 agosto al 24 ottobre nell'area montana regionale tra Carnia, Canal del Ferro e Valcanale.
0: Finley sarà a Cavazzo Carnico il 12 settembre per un workshop su comunalismo e cambiamenti sociopolitici dal basso. Mercalli interverrà il 27 settembre a Paluzza nell'appuntamento centrale della rassegna che sarà dedicato alla crisi climatica.
1: Quinto e ultimo appuntamento per la rassegna Archeologia di Sera, che oggi racconterà la vita e l'impegno scientifico di Carlo Marchesetti, archeologo, botanico e uomo di scienza, che ha lasciato

0: lasciato una significativa eredità di contenuti a Trieste fra il XIX e il XX secolo. Appuntamento a Trieste, al giardino del Museo d'Antichità Winckelmann, alle 20:30, ingresso libero fino a esaurimento posti. Dalle 19 alle 20:30 è prevista l'apertura straordinaria del museo, con la possibilità di seguire una breve visita guidata gratuita dalle 19:30. In occasione del centenario della morte di Marchesetti, l'incontro farà dialogare contenuti espositivi tra testi recitati e musica. La parte descrittiva della serata sarà affidata a Costanza Brancolini, conservatrice del museo, a cui abbiamo chiesto una presentazione di Marchesetti.
1: Essenzialmente, in quanto archeologo, fu studioso proprio dei primi popoli Carlo Marchesetti e lo faremo in una chiave abbastanza inedita, alternando musica e parole. Parole che racconteranno la vicenda umana e soprattutto la vicenda scientifica di Carlo Marchesetti, che a cavallo tra il 1800 e i primi anni del 1900 fu direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste, ma fu anche un grandissimo archeologo che scavò in tantissimi siti allora di un unico regno, chiamiamolo così, e ora divisi in stati diversi, in Italia e in Slovenia prevalentemente, ma anche in Croazia. E scavò castellieri, scavò necropoli, scavò soprattutto grotte, quindi siti preistorici, siti protostorici dell'età del bronzo e dell'età del ferro. E produsse tantissimo, scrisse tantissimo la sua bibliografia scientifica, sia come naturalista che come archeologo, è ancora la base degli studi per i naturalisti e gli archeologi di oggi.
0: Quali sono i risultati più eclatanti per cui ancora oggi ricordiamo Marchesetti?
1: Lo ricordiamo per i suoi studi sui castellieri, quindi sugli abitati fortificati del Carso, ma anche dell'Istria nell'età del bronzo e l'inizio del ferro, e lo ricordiamo anche per una che io definirei impresa, l'impresa Santa Lucia, perché fu uno scavo che lo tenne occupato per decenni e che ha dato risultati incredibili con la scoperta di oltre 8.000 tombe, prevalentemente edite, ma in gran parte ancora inedite, e che aspettano di essere esposte al pubblico triestino, speriamo a breve, proprio al Museo Winckelmann.
2: Lo Sport Atletica Zanebeir, sudafricano ma di origine triestina e che gareggia per l'Italia, ha conquistato ieri la medaglia d'argento agli europei di atletica in corsa a Birmingham. E nel getto del peso, con la misura di 21,12, davanti a lui medaglia d'oro per l'altro italiano Leonardo Fabbri, con la misura di 22,31.
0: Passiamo al calcio. È stato diffuso il calendario della prossima stagione della Serie D. Nella prima giornata, il 6 settembre, la Triestina sfiderà in trasferta la Rocca Altavilla, il Chiarlin Smuzzane affronterà in trasferta l'Obermais, il Brian Lignano giocherà in casa contro l'Este e il Lavariano Morteano andrà in campo in trasferta contro Bassano. Il primo derby tra le squadre regionali è in programma il 27 settembre tra Chiarlin Smuzzane e Triestina.
2: Tuffi, Beatrice Calvani, classe 2012 della Triestina Nuoto, è al primo anno della categoria ragazze e vestirà la maglia della nazionale italiana ai mondiali junior di Tuffi, che si svolgeranno a Fiume, in Croazia, dal 21 al 28 agosto. Per Beatrice, che il 12 luglio si è confermata la più forte specialista della piattaforma nella sua categoria, vincendo il titolo ragazze al campionato italiano estivo di Roma, sarà la terza presenza in azzurro.
3: Rassegna stampa.
2: E alle 7:43 minuti cominciamo la nostra rassegna stampa dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Giulia, morte senza rei. Un anno fa la giovane triestina veniva trovata senza vita in un dirupo a Montegrisa. Verso l'archiviazione l'inchiesta per omicidio colposo. Sconcerto della famiglia, che allora denunciò il mancato intervento del CSM. Lei delirava, chiedemmo aiuto, ma nessuno volle salvarla. A centro pagina la fotonotizia, Largo Santos e dintorni, dramma senza fine, affa e abbandono nell'accampamento urbano, un gruppo di migranti sotto la tettoia dell'ingresso a Porto Vecchio, ce ne sono a decine, dormono all'adiaccio e aspettano di riprendere il viaggio. Economia, nominato il nuovo CDA del consorzio industriale, Consalvo sarà presidente. Appena installati alberi in fioriera, Trieste si divide tra i pro e i contro. Emergenza siccità a Cega, Sapiese, Amga, appelli antispreco, stiamo attenti all'uso dell'acqua. Porto Vecchio si gira la fiction, rimossi in massa motorini e veicoli. Miramare, il caso, il direttore Comis, punto a liberare il parco dalle auto. Infine il calcio con la Triestina, ecco il calendario, gara d'esordio ad Altavilla, poi il Campo d'Arsego in casa.
0: Le assunzioni previste dalla Regione per le province, che saranno funzionanti da inizio 2027, aprono l'edizione di Udine del Gazzettino, che in fotonotizia, come nell'edizione di Pordenone,

0: Non informa sul decesso di Umberto Trombetta, batterista 66enne di San Daniele, noto come Uti Gandhi. La scomparsa è venuta a casa a causa di un malore. Spazio poi alla fiera di Santa Caterina, per la quale il comune ha ritenuto opportuno ridurre la durata da 5 a 3 giorni, anticipando la rassegna al weekend dal 20 al 22 novembre, in modo da ottimizzare la gestione viaria dell'evento. Le raccomandazioni del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale CAFC per evitare sprechi d'acqua, tra cui la chiusura delle fontane e la rinuncia al lavaggio dell'auto, aprono entrambe le edizioni del Messaggero Veneto, che condividono anche la fotonotizia con il decesso di Uti Gandhi e un'analisi dei flussi turistici nel Tarvisiano, cresciuti del 21% in Carnia che a loro volta registrano numeri in positivo. Capocronaca interno dell'edizione di Udine del Messaggero, un'analisi degli esami di riparazione organizzati dagli istituti locali, tra cui lo Stellini, il Percoto e il Marinelli.
1: Dalla prima pagina del piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, leggiamo della scuola e del caso a Monfalcone, dei 3.538 studenti che a settembre torneranno a lezione dalle elementari e licei, il trend già indica che circa la metà è di origine non italiana. La fascia più alta di alunni stranieri si registra ormai da anni nelle primarie con il 70% e alle medie il 60%. Difficile così formare le classi. A centro pagina la fotonotizia, domati i roghi sul Carso, indaga la procura. Le operazioni di spegnimento della miriade di focolai sul Carso Isontino, l'obiettivo è scongiurare che le fiamme possano riprendere vigore. Siccità in Friuli Venezia Giulia, prende sempre più vigore appunto la pista dolosa con lo stesso piromane che ha già colpito in passato, appelli antispreco d'acqua. Morto a 85 anni Gianni Fabris, fu sindaco di Gradisca dal 1993 al 2004. Di spalla il capocronaca Monfalcone sul monopattino e in tasca un'arma con lama triplice. GSM, sede e compiti, riscuoterà tari e tassa di soggiorno. Infine rifiuti a grado, tariffe rincarate e cassonetti nuovi. Già KO ed è scontro politico.
0: L'apertura di un'inchiesta per presunto disastro aviatorio colposo per la caduta dell'ultraleggero Pasiano di venerdì scorso è il titolo di maggior rilievo nell'edizione di Pordenone del Gazzettino. I vigili del fuoco stanno ora organizzando le operazioni di recupero del velivolo, tuttora incastrato sull'albero su cui è rovinato. Restano gravissime le condizioni del passeggero, ricoverato a Treviso. Sarà affidata una perizia per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il pilota ha già escluso guasti ed avarie, addossandosi tutta la responsabilità del volo, compiuto con l'obiettivo di vedere il tramonto sui cieli di Pasiano. Spazio poi all'apertura di un parcheggio in corso Vittorio Emanuele e all'aumento del 12% dei turisti in città. L'apertura delle pagine di cronaca locale dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto è per le nuove colonnine digitali per il pagamento della sosta, che sono state installate in via Mazzini al Teatro Verdi e consentiranno di pagare il parcheggio con carta di credito e bancomat. Dai quotidiani nazionali, la pagina di economia del Corriere della Sera pubblica un colonnino con l'aumento dei ricavi della friulana ICOP, specializzata in ingegneria del sottosuolo, che lo scorso giugno ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sulle azioni di Trevi Finanziaria Industriale, con l'obiettivo di raggiungere sinergie

0: il gruppo rock dei Litfiba, che state ascoltando in sottofondo con il brano A Papaya, si esibirà per la rassegna Estate di Stelle nel tour 40 anni di 17 Re, a celebrazione dei 4 decenni dall'uscita del secondo album del gruppo, intitolato appunto 17 Re. La raccolta era composta da 16 brani e prende il titolo da quella che avrebbe dovuto essere la canzone con lo stesso nome del 33 giri, che però misteriosamente non fu pubblicata all'epoca. La band si esibirà nella formazione originale che creò il disco con Piero Pelughi, Gorenzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Appuntamento a Palma Nova in Piazza Grande, porte aperte dalle 19 dai due ingressi di Borgo Aquileia e Borgo Udine, inizio concerto alle 21.
1: Ed ora una serie di appuntamenti in regione. A Pordenone il centro per le famiglie di Corso Garibaldi sarà aperto in via straordinaria ad accesso libero e gratuito, proponendo un laboratorio dedicato alla scrittura di storie dalle 9 alle 10.30.
0: La scrittrice Merito Lusso condurrà l'incontro intitolato Che fine ha fatto la poesia a Trieste allo Squero Fertile alle 19.
1: La toponomastica della Val Rosandra, il titolo dell'incontro.

0: Contro che sarà condotto da Paolo Privitera a San Dolligo della Valle, a Rifugio Premuda, alle 20.
1: La camminata notturna, condotta al lume di lanterne, tradizionale a Forgaria nel Friuli, giunta alla 19ª edizione, avrà inizio al centro polifunzionale di Montepratico, con ritrovo alle 20.
0: Per gli spettacoli, l'ensemble Armonia si esibirà nello spettacolo teatrale Poesie per la Pace, a Grado e Giardini Marchesan, alle 21.15.
1: Extra in Corpus Christi è il documentario diretto da Dennis Brotto, che racconta il ritorno sulle scene degli Extra, storica band di Treviso. Appuntamento a Pordenone, all'Arena Wow di Cinema Zero, alle 21, ingresso libero e alla presenza del regista che dialogherà con il pubblico.
0: La rassegna musicale Armonia in Città, curata dalla Fondazione Luigi Bon, prosegue con Migrantes, un viaggio in musica tra speranza e umanità, poema musicale che riflette sul significato dell'accoglienza e sulle storie di chi affronta il mare e il cambiamento in cerca di un futuro. Protagonista il chitarrista Francesco Buzzurro, a Udine, in Corte Morpurgo, alle 20.30.
1: La seconda delle Music Nights del Teatro Verdi di Pordenone oggi avrà come protagonista il Milano Saxophone Quartet, che si esibirà in un dialogo di quattro sassofoni in piazzetta Pescheria alle 21.
0: Da Pacem Domine, il concerto del coro Juvenes Harmonie, diretto da David Bandel, in programma a Grado alla Basilica di Santa Eufemia alle 21.
1: La storia siamo noi, omaggio a Francesco De Gregori con Marco Anzovino, il nuovo appuntamento della rassegna Una fontana di note, in calendario Pordenone in piazza Risorgimento alle 21.
0: La rassegna Carni Armonie prosegue oggi con l'esibizione del soprano Chiara Boccabella e del pianista Michele Fazio nel concerto Dal bel canto alla Mélodie, con musiche di Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini e Ravel. A Ravascletto, alla chiesa di San Matteo alle 20.30.
1: Pier Davide Carone sarà protagonista di Si muove la città, nasce per raccontare Duccio Dalla, serata che ripercorrerà i brani più intensi dell'artista bolognese. Appuntamento San Vito al Tagliamento in piazzetta Statlon alle 21.
0: Proporrà un racconto tra parole e musica dedicato agli autori che hanno segnato la storia della canzone italiana, da Paoli a Tenco, a De André, Gaber, Dalla, Guccini e Pino Daniele. La serata dal titolo C'era una volta una gatta, Lignano Sabbiadoro, nella chiesa di Santa Maria del Mare alle 21.
1: È un omaggio al genio di Lucio Battisti, il concerto Tracce di Lucio con la voce di Marzia Lucchetta e Tony Sette la narrazione. Appuntamento Piancavallo in piazzale Mario della Puppa alle 17.
0: Il collettivo di artisti Udine Elettronica propone la serata Musica DJ Live Set a Udine al Visio Garden Yatai in via Squini alle 20.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire, come si dice, una lezione di inglese non letterale ma aderente alla lingua parlata, alle espressioni colloquiali che identificano una lingua come viva, tenuta dal rapper Doro Jatt. Alle 11.19 circa l'appuntamento con Radar Estate, il programma di informazione scientifica a cura di Federica Ovan. Alle 11.55 andrà in onda In Valigia, programma che accompagna gli ascoltatori nella preparazione di ogni viaggio, dalla breve fuga del weekend alla vacanza dall'altra parte del mondo. I programmi regionali riprenderanno poi alle 14.
0: Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, che vi parla con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Emma Soliman. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Grazie dell'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.

Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi sereno, poco nuvoloso, temperature ancora elevate, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria, è scorrevole ovunque. In particolare in autostrada sulla A23 segnaliamo vento forte.

0: forte tra Udine Sud e Carnia, mentre segnaliamo lavori tra Ugovizza e Tarvisio Nord. Sulla A4 Trieste-Venezia raccomandiamo attenzione alla possibilità di rallentamenti tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, dove ricordiamo si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, mentre sul tratto A Sestiana-Rabuiese c'è un cantiere che comporta un restringimento all'altezza della galleria Monte d'Oro, dove è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Trieste. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 13 Ponte Bana un transito a senso unico alternato nel comune di Venzone, presente solo durante le ore del giorno. Analoga limitazione sulla strada regionale 252 di Palmanova nel comune di San Vito al Torre, anche qui in fascia oraria diurna compresa tra le 8.30 e le 18, e poi sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado. Anche la strada regionale 463 del Tagliamento vede un transito a senso unico alternato nel comune di Maiano durante le ore diurne tra le 8 e le 17, e la strada regionale 464 di Spilimbergo ha anche un cantiere con transito a senso unico alternato nel comune di Spilimbergo. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 12, la Genova-Rosignano, dove c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Veicoli lenti segnalati sulla 14 Adriatica tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. In autosole tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna si sono formati rallentamenti per un veicolo fermo. Code a tratti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione ovest verso Livorno. A Roma sulla Traturbano della 24 ci sono code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo si sono formate code a seguito di un incidente in prossimità dello svincolo per Pizzo Calabro in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sulla diramazione Predosabettole è chiusa per lavori la rampa di accesso a Novi Ligure in entrata in direzione della 26. Ed è tutto per questa edizione. Da Rai Mobilità, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: GR1.
1: Arrestato Walter Lavitola. Per i magistrati di Roma ha organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per renderlo più popolare. Contestato anche il metodo mafioso. Colombia, oltre 130 morti per il terremoto di magnitudo 7.4. Si scava sotto le macerie. Tutti salvi, i bambini intrappolati in un ospedale crollato. No all'immigrazione incontrollata, intervento congiunto della premier Meloni e di quella danese socialdemocratica Frederiksen. Resta l'allerta per Ceuta. Russia, l'unico partito contrario alla guerra in Ucraina, Yablok, escluso dalle prossime elezioni parlamentari. Altri missili su Kiev e Zaporizhia. Ferragosto a 40 gradi, ancora una settimana bollente, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20. Allarme incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. Euro doppietta a Birmingham nel peso, Fabbri oro, We are second, argento, nuoto, prime gare in vasca a Parigi e prima medaglia azzurra, argento di Razzetti nei 400 misti. L'inno di Caparezza, elogio dell'immaginazione nel tour estivo del cantautore pugliese Orbit Orbit, opera multimediale e album più venduto del 2025. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
2: È la giudice per le indagini preliminari a delineare accuse e movente. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nell'ordinanza di arresto, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra due anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
3: Sarei stato proprio un imbecille.
2: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è il regista. In carica il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto, latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove emerge dall'inchiesta i due un mese prima effettuano un sopralluogo. La bomba che distrugge le due auto di Ranucci verrà poi piazzata, secondo chi indaga, da quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Lavitola, uomo dalle molte vite, una carriera punteggiata da vicende giudiziarie e all'ombra del potere.
4: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti. L'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato dalle nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello poi il reato fu prescritto. Per varie condanne poi Lavitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, aprì il bistrò di Mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
1: Le reazioni politiche all'arresto di Lavitola. Per Fratelli d'Italia ora bisogna fare chiarezza, fiducia nella

0: la magistratura. Maranucci ha il dovere di spiegare se con le sue inchieste ha svolto un servizio pubblico oppure un servizio agli affari del suo amico La Vitola. Dal PD arriva la replica: a nessuno, né in Rai né tra le forze della destra, può essere consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report per normalizzarle. Radio 1, il violentissimo terremoto in Colombia, almeno 132 i morti accertati, oltre 700 i feriti, centinaia i palazzi distrutti, i ponti crollati, le strade e le infrastrutture danneggiate. Si cercano i dispersi sotto le macerie della zona più colpita dal sisma di magnitudo 7.4, il dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico.
1: Ha scosso tutta la Colombia, ma si è sentito anche nei paesi vicini il sisma con epicentro nel Chocó. Terrore nella città di Pereira, dove interi edifici sono collassati sollevando enormi nuvole di polvere e detriti mentre la gente fuggiva spaventata. Tutti portati in salvo, i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale di Cali rimasti intrappolati per ore sotto le macerie. Tutta la gente del quartiere correva, urlava, piangeva disperata. C'erano anziani scioccati che quasi svenivano, ci dice il Sabanuvi, leader indigena del popolo Embera che raggiungiamo al telefono a Quibdó, capoluogo del Chocó. Non riuscivamo a tenerci in piedi per quanto tremava la terra. Nel giro di qualche minuto si è scatenato il caos. Sono crollati i muri, le scale, i pali della luce. È stato terribile. La priorità ora è trovare sopravvissuti. Il presidente della Espreglia, che si è appena insediato solo 4 giorni fa, è subito volato a Quibdó e ha assunto direttamente il comando delle operazioni di emergenza, schierato anche l'esercito. Migliaia le case crollate o danneggiate, mentre si cerca ancora di raggiungere i villaggi rurali più isolati. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Alla Colombia la solidarietà dell'Italia, il cordoglio per le vittime del sisma dai presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, dalla Premier Meloni e da forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione. Pronti, se richiesti, a dare il nostro contributo, afferma il ministro per la protezione civile Musumeci. La Farnesina in allerta, per ora non risultano italiani tra le vittime. Sentiamo la testimonianza di una nostra connazionale, Anna Grande, che vive a Cali, al microfono di Valentina Isa.
2: Quando è iniziato il terremoto è iniziato piano, all'improvviso è iniziato a tremare veramente forte, è iniziato a cadere tutto attorno a noi, tutte le cose della casa sono cadute, mobili, tutto. Questo è il mio secondo anno che vivo qua, è la prima volta che sento un terremoto così forte, non c'è mai stato un terremoto così forte. Io vivo nel nord della città di Cali, il mio è un quartiere di strato 2, qua ci sono 6 strati sociali, quindi è un quartiere povero per così dire, quindi le case non sono molto alte e questo ci ha aiutati. Ovviamente ci sono palazzi con crepe, tetti che sono caduti, però non è caduta nessuna casa qua nel mio quartiere. Al di fuori del quartiere purtroppo sì, ci sono state molte morti, già ovviamente nell'istante dopo del terremoto hanno iniziato a mandare soccorsi e tutto, io lo so perché mio marito è pompiere. Quindi stanno con i cani provando a riscattare persone che sono sotto le macerie. Sono caduti interi palazzi, gli ospedali sono pienissimi, non c'è più spazio per le persone. Qua fa un caldo assurdo, siamo senza acqua, siamo senza elettricità.
0: Una scossa potente, dunque molto lunga, ancora in America Latina, dopo il Venezuela 1 mese e mezzo fa e il Perù. Abbiamo intervistato il sismologo Carlo Doglioni.
3: 3 terremoti di forte magnitudo in sequenza geografica e temporale ravvicinata. Perché?
4: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco.
3: E cos'ha di particolare quest'area dal punto di vista geologico?
4: È quella che viene chiamata la subduzione delle Ande, dove il Pacifico si infossa nel mantello terrestre sotto il Sud America. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5. C'è stato il terremoto di Maule in Cile di magnitudo 8.8 nel 2010, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
3: Professor Doglioni, le caratteristiche di questo terremoto in Colombia?
4: Questo è un terremoto di subduzione, cioè significa che è avvenuto in profondità e questo implica che ci sia un'area molto più vasta coinvolta, ma lo scuotimento del suolo relativamente minore rispetto a terremoti più superficiali.
3: Donatella Gori, GR1.
0: Le 8:09. Migranti, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen chiedono a Bruxelles insieme una linea rigida contro l'immigrazione illegale.
5: una con i conservatori, l'altra socialdemocratica.

0: democratica, eppure in Europa fanno asse dal 2022. Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, a 10 giorni dalla lettera inviata ai vertici dell'Unione, rivolgono a Bruxelles un nuovo appello, questa volta sui canali social, per chiedere una stretta sulle politiche migratorie nella settimana in cui a Ceuta si attende un'altra ondata di irregolari. No a un'immigrazione incontrollata, sì ai centri di rimpatrio in paesi terzi, vogliamo proteggere l'Europa e i nostri valori, scrivono le due leader. I cittadini europei si aspettano azioni concrete, avvertono. Per Giorgia Meloni la risposta è nelle cosiddette soluzioni innovative, come il protocollo con l'Albania, e l'auspicio è dare il respiro europeo a quel modello, costruendo altre strutture in Africa, possibilità verso cui Danimarca, appunto, ma anche Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Le tensioni con Madrid e Berlino dunque non cambiano la linea del governo, i controlli rafforzati alle frontiere con la Spagna resteranno in vigore fino al 15 agosto, una misura, ha spiegato la Premier, per tutelare la sicurezza nazionale. Federica Ionta, GR1.
1: E a Ceuta ancora allarme per la possibile nuova ondata di arrivi di migranti dal Marocco. Oggi in visita nell'ex club spagnola il ministro degli esteri Alvarez. Sul tema il dibattito in Europa e, lo accennavamo, le tensioni Italia-Germania sulle nuove regole. L'inviato a Bruxelles.
2: Adesso lo scontro politico che divide l'Europa sui migranti preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo come Italia e Grecia per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei Popolari Europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio Europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Tajani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Il tema migranti, con le divisioni e le alleanze in Europa, resta centrale nel confronto tra i partiti.
3: Dopo il post sui social delle due premier europee di famiglie politiche diverse, il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza, e in particolare Fratelli d'Italia, è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
4: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
3: La Lega con Salvini dice abbiamo svegliato l'Europa, Berlino e Madrid richiamino le loro ONG, non saremo più il loro campo profughi. Sulle politiche migratorie chiedono un'Europa compatta, noi moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna, becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva e AVS chiede di ritirare lo stop a Schengen verso la Spagna, azione sottolineata linea per inseguire Vannacci. Il governo sta dando uno spettacolo indegno. Dai 5 Stelle, Ettore Licheri.
5: Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
6: Nel mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti.
3: E per AVS la Premier Meloni inventa emergenze ma dimentica quella climatica che uccide. Vasco Pirri, GR1.
1: Negli Stati Uniti la democrazia è a rischio, è l'allarme lanciato da 400 ex dirigenti della CIA. Il presidente Trump provoca una deriva autoritaria con l'accentramento dei poteri sul modello degli autocrati, affermano gli 007. Intanto sul fronte iraniano nessun progresso nelle trattative per riaprire lo stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale, mentre il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran. L'inviato.
7: Possiamo decapitare l'Iran, se vorremmo lo scoprirete, siamo pronti a colpire. Trump torna a rivendicare il controllo del conflitto sospeso con l'Iran. Gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, sostiene. È completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina, che per il presidente lo avrebbe anche interamente sminato. Gli iraniani possono creare qualche problema, sganciare qualche mina, concede, ma sono economicamente in ginocchio con l'inflazione al 300%. Trump torna anche sulla richiesta di riparazioni di guerra da parte dell'Iran, una delle condizioni poste dai Pasdaran per riaprire lo stretto alla navigazione internazionale. Anche io allora voglio compensazioni per i danni e i morti che hanno fatto negli ultimi 50 anni, compresi i loro alleati in Libano, Siria, Yemen

0: e Gaza. Il presidente è tornato anche a parlare di Netanyahu per la prima volta da quando il premier israeliano ha rifiutato il piano per Gaza preparato dagli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato. Presto saprete di più. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Almeno 9 morti e diversi feriti dopo attacchi russi a Zaporizhzhia e Kiev, mentre un raid ucraino ha raggiunto una raffineria nell'estremo oriente russo, a 6.000 chilometri dal confine. Intanto a Mosca la Corte Suprema esclude dalle prossime elezioni parlamentari l'unico partito contrario alla guerra in Ucraina. La corrispondente.
2: Ieri sera la Corte Suprema ha escluso Yabloko dalle elezioni parlamentari di settembre, l'unico partito dichiaratamente pacifista, sostenuto dalla vedova di Navalny, da Yashin, da Karamurza e altri nomi eccellenti dell'opposizione russa in esilio. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina, che avevano accusato Yabloko di irregolarità procedurali, ma anche questioni molto più serie, come l'accusa di ricevere finanziamenti dall'estero. I dirigenti hanno promesso che presenteranno un ricorso. Intanto, dopo il massiccio attacco di droni ucraini in Tatarstan, il più sanguinoso dall'inizio del conflitto, nella notte altri sciami hanno preso di mira la città russa di Voronezh, in fiamme 2 depositi, anche qui ci sono vittime, ma in Ucraina missili russi sono caduti su Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Media ucraini parlano di 9 morti e almeno 20 feriti. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme, la Russia starebbe per schierare nuovi missili e un contingente di militari inviati dalla Corea del Nord. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Il meteo. Prosegue l'ondata di caldo asfissiante su gran parte dell'Italia. Per un cambiamento bisogna aspettare l'inizio della prossima settimana.
3: 19 oggi le città, bollino rosso, domani saranno 20. Temporali sui rilievi non modificano il quadro complessivo, dice il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
4: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Il cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali con la pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
3: Intanto il caldo si somma alla siccità e favorisce la diffusione degli incendi, centinaia di ettari in fumo da nord a sud, mentre continua a calare il livello di fiumi e laghi, condizioni che toccano gran parte d'Europa ma anche gli Stati Uniti, per esempio, dove luglio è stato il più caldo mai registrato. In Cina invece l'allarme è per un tifone con 1 milione di persone in fuga dalle zone a rischio e 1.400 voli cancellati a Shanghai, mentre ovunque gli esperti richiamano l'urgenza di politiche finora del tutto insufficienti contro il riscaldamento globale. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E le conseguenze del gran caldo non si fanno sentire solo su salute, ambiente, attività agricole, come spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli.
5: Il caldo estremo mette a rischio anche le nostre automobili, pneumatici, batterie, motori, interni e carrozzerie. È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi, e quando possibile evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
1: Di nuovo la cronaca. Il pestaggio ha costato la vita a un addetto alla sicurezza fuori da una discoteca in provincia di Cosenza. Investigatori sulle tracce degli aggressori.
6: I responsabili avrebbero già un nome ed un volto. L'analisi delle immagini registrate dalle videocamere della discoteca avrebbe fornito agli investigatori elementi utili per arrivare agli aggressori di Antonio Perrotta, 34 anni, che lo scorso 8 agosto lavorava come addetto alla sicurezza di un locale di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina, quando è stato pestato. Sembra siano tutti giovanissimi. Non è chiaro il motivo per cui siano passati dalle parole ai calci e ai pugni. Tutto sarebbe avvenuto nell'area parcheggio, a poca distanza dall'ingresso della discoteca, dove la vittima lavorava la sera per arrotondare, dopo aver terminato il turno, come operaio in una ditta di fuscaldo. Non è inserito nel personale del locale. Possiamo solo fornire massima collaborazione agli organi inquirenti, mettendo a disposizione filmati dei sistemi di videosorveglianza interni e per centrali. Hanno scritto sui social i gestori del locale dopo aver espresso il proprio cordoglio per la morte del 34enne che lascia la moglie e 4 figli. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Lotta tra la vita e la morte, il 50enne picchiato dopo aver difeso il figlio durante una lite a Fossa Cesia Marina in Abruzzo. L'uomo è stato colpito in pieno volto da un violento pugno sferrato da un 18enne che pratica arti marziali. Il giovane al momento è indagato per lesioni aggravate.

0: Gli investigatori intanto stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Bici e monopattini vietati nel centro storico di Como. La decisione del sindaco sta creando malumore tra i cittadini.
1: Ci gira molto con la bici?
2: È l'unico mio modo di trasporto in realtà.
1: La misura coinvolge bici e monopattini che transiteranno per il centro di Como. Prevede per chi passa in sella alcune regole. Nell'area pedonale urbana cosiddetta rossa, quella che include le aree di Piazza Duomo e vie e piazze più centrali, velocipedi e monopattini devono essere condotti solo a mano. Nella ZTL cosiddetta città murata in alcuni tratti.
3: Lo trovo come una privazione estrema di libertà e un controsenso rispetto a quello che sta accadendo anche a livello globale.
1: Il nuovo regolamento che il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha voluto in difesa, spiega, di sicurezza ai pedoni, prevede anche una stretta sugli ingressi per i camion che fanno le consegne. Il regolamento non è ancora entrato in vigore, ma già si è attirato le proteste. Dal mondo del commercio è partita una raccolta firme. Un'associazione di cittadini ha annunciato una biciclettata di protesta il 12 settembre.
4: Andrò in giro in bicicletta per tutta Como, anche nelle zone proibite.
1: Silvia Zerilli, GR1.
0: In Cile, dopo l'allarme lanciato dall'attore americano Leonardo DiCaprio, il servizio di valutazione ambientale ha sospeso l'approvazione di un progetto di collegamento elettrico con l'Argentina attraverso le Ande. L'opera, promossa da Enel Cile, tocca un territorio delicato, habitat in particolare di una specie di rana che vive solo lì e che è già a rischio estinzione. Il progetto, avviato 5 anni fa, passa ora a nuovo vaglio. Lo sport a Birmingham, la prima giornata degli europei di atletica con qualche delusione, ma anche una storica doppietta azzurra nel getto del peso.
5: Ecco il re sereno finalmente, l'Italia lancia il peso lontano, l'oro di Leo Fabbri con la corona in testa e il tricolore sulle spalle, l'argento di Zeino Weir, le prime due medaglie italiane agli europei. Fabbri, da favorito stavolta, non si è lasciato confondere, 21:36 al primo lancio, 22:31 al terzo, gli altri lontani, lui a godersi ogni momento della gara, quasi più bello dell'altro oro europeo. A Roma, dice:
6: lo dedico a me, me lo tengo per me, a quel bambino che da quando c'ha 10-12 anni sognava di diventare la persona e l'atleta che sono adesso, e non me ne voglio agli altri, insomma sono grato veramente tantissimo a tutti quelli che lavorano per me, però oggi me la prendo tutta io.
5: Zeino Weir dedica il suo argento al suo bambino di 2 mesi. Le medaglie chiudono la giornata, cominciata con la smorfia di dolore di Furlani, ancora la gamba destra, fuori dalla finale di oggi con Francesco Inzoli e i grandi del lungo. Zeynep Dossou, settima e delusa nei 120 dalla britannica Hunt. La Norvegia è forte anche qui. L'oro nei 5.000 di Ingebrigtsen, fuori classe, oltre gli infortuni. Quello della 4x400 mista, con l'Italia lontana dal podio. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Gli altri europei, quelli acquatici di Parigi, grande attesa per i nostri big nelle finali di stasera, ma l'Italia brilla già nella prima giornata del nuoto in vasca. È l'argento di Alberto Razzetti.
7: Una medaglia desiderata in una gara alla portata. Alberto Razzetti conferma le aspettative. Finale di altissimo livello nei 400 misti. Tocca al 27enne ligure portare all'Italia del nuoto in corsia il primo podio a Parigi. L'argento dietro al russo Borodin. Gara orfana dell'idolo di casa, Marchand, il campione olimpico e mondiale non in perfette condizioni, ha rinunciato. Ma lo spettacolo non è mancato. E forse parte di questa medaglia, dice Razzetti, anche merito del lavoro che proprio con Marchand abbiamo fatto allenandoci insieme in Australia. Parigi e i dolci ricordi olimpici di Nicolò Martinenghi, campione a 5 cerchi nei 100 rana, è in finale col miglior tempo. 8º Simone Cerasuolo. Thomas Ceccon, l'altro olimpionico, ha dato il via alle sue fatiche con i 50 farfalla, centrando l'ultimo atto con il 5º crono. È pronta Sara Curtis, al 2º tempo nei 100 stile, ed è pronta a confermarsi Simona Quadarella, favorita negli 800. Tutti i big attesi oggi. Mentre Carlos D'Ambrosio, nonostante il 4º posto della 4x200 stile, si gode il suo nuovo record italiano nei 200. Manuela Collazzo, GR1.
0: La musica con uno dei tour estivi di maggior successo, quello di Caparezza. Domani a Cinquale, in provincia di Massa Carrara, poi Brescia, Milano, Alghero e Bari. Chiusura il 5 settembre alla Reggia di Caserta. La nostra intervista all'artista pugliese.
8: La libertà di immaginare non ce la può togliere nessuno. Ecco, anche in una situazione di prigionia, nessuno può vietarti di immaginare quello che vuoi.
9: Un inno all'immaginazione, la libertà espressiva della musica e del fumetto, le due grandi passioni di Caparezza. Orbit Orbit, disco fisico più venduto del 2025 e Targa Tenco come miglior album dell'anno, è anche il tour più originale e coinvolgente dell'estate. Caparezza.
8: Ecco, richiamo l'attenzione sul potere della creatività che si contrappone al potere della distruzione, che è quello che ci sta soggiogando, no? E non è solo distruzione in termini di conflitti, di guerre, anche distruzione dell'individuo, distruzione del linguaggio.
9: Un esercito di fumettisti si impadronisce del palco per riportare il colore, la musica e l'arte, gli antidoti ai mali del mondo.
8: Volevo chiudere con questa nota positiva, cioè non siamo noi esseri umani capaci soltanto di brutture, siamo anche in grado di creare cose meravigliose come la musica, la danza, il cinema, il teatro, tutte cose senza le quali la mia vita sarebbe stata profondamente triste.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Si terrà il 19 settembre la prima edizione del Taormina Music Award.
10: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio.
0: Musica dal vivo, tanti ospiti e naturalmente i premi agli artisti del pop che si sono distinti quest'anno, da Dito nella Piaga a Ermal Meta, da Mille a Serena Brancale. Tutto in uno dei luoghi più suggestivi del mondo, il teatro antico della città siciliana. La rassegna appena nata celebrerà Vasco Rossi con il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera di chi ha lasciato un segno nel mondo della musica. Sono le 8:25 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimiliano Savino e Francesco Pantaleo, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona giornata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Il terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia, con 132 morti accertati e centinaia di feriti. Si parla di 2.700 dispersi, dichiarato lo stato di calamità nazionale. Coprifuoco nelle città di Pereira e Cali per evitare i saccheggi e agevolare le operazioni di soccorso. A Cali, sempre gli attimi del terremoto descritti da Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. Sentiamo la sua testimonianza.
2: Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata, l'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa, io l'ho raggiunto e appena si è fermata la scossa ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che tutto il palazzo era completamente crollato.
1: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloko, unico partito contrario alla guerra in Ucraina, già annunciato il ricorso contro la decisione. Intanto, ondata di attacchi russi sulle città ucraine, almeno 9 morti e una ventina di feriti a Zaporizhzhia e Kiev, mentre un raid ucraino ha raggiunto una raffineria a 6.000 chilometri dal confine. Negli Stati Uniti democrazia a rischio, questo l'allarme lanciato da 400 ex agenti della CIA. Il presidente Trump provoca una deriva autoritaria con l'accentramento dei poteri sul modello degli autocrati, affermano gli 007. Intanto sul fronte iraniano nessun progresso nelle trattative per riaprire lo stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale, mentre il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran. Ho le capacità per decapitarlo, lo scoprirete, ha affermato Trump, che sui risarcimenti chiesti dagli iraniani come condizione per riaprire lo stretto ha commentato: anch'io potrei chiedere risarcimenti per le vittime che hanno provocato in 50 anni. E queste nuove tensioni in Medio Oriente si ripercuotono sui mercati internazionali, soprattutto sugli energetici. In questi minuti le aperture delle contrattazioni nelle borse continentali. Sentiamo allora come sta andando a Milano, collegandoci in diretta con Chiara Rancati.
3: Sì, come dicevi, le nuove tensioni intorno al Medio Oriente si riverberano inevitabilmente anche sui mercati finanziari. I primi a risentirne sono di nuovo i prezzi delle materie prime energetiche, che continuano a salire. Il Brent, prezzo di riferimento per il petrolio in Europa, dopo essere aumentato ieri di quasi il 4%, stamattina cresce di un altro 1,7%, supera ormai gli $89 al barile. Stessa tendenza per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che tocca i €61,65 al megawattora. Per avere un dato di riferimento, a metà giugno si attestava a quota €42. Mentre sui mercati azionari è di nuovo un avvio di giornata poco mosso, con scambi a volumi ridotti tipici del periodo agostano. Milano apre a più 0,03%, poco sopra la parità anche Londra e Francoforte, poco sotto la borsa di Parigi. In assenza del riferimento di Tokyo, in Asia, chiusa per festività, vanno in ordine sparso i listini. Negative Shanghai e Hong Kong, chiude invece in rialzo di quasi l'1% la borsa di Seoul, spinta sempre dal comparto dei chip. Linea a voi.
1: È nel carcere romano di Rebibbia Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere e pluripregiudicato. È stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
4: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
5: Sarei stato proprio un imbecille.
4: E peggio. Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba

0: che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e la conseguente dispersione di cenere nell'aria. Per questo restano sospesi fino alle 19 gli arrivi nell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Consentite invece le partenze. Negli ultimi quattro giorni 190 voli deviati a Palermo. Disagi per circa 30.000 passeggeri. E siamo allo sport. Europei acquatici di Parigi. Alle 9.30 comincia la seconda giornata del nuoto in vasca. Nella mattinata dedicata alle batterie, in gara anche Benedetta Pilato nei 100 rana. Dalle 18.30 sarà tempo di medaglie. Italiani in lizza: Simona Quadarella, arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo, Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Condizioni che cambiano decisamente poco, con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Sale a 2700 il bilancio dei dispersi dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Oltre 130 i morti accertati, centinaia i feriti. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità nazionale. Dal presidente del Senato colombiano, intanto, l'appello ai parlamentari a donare un mese di stipendio per sostenere le famiglie colpite. Coprifuoco nelle città di Pereira e Cali per evitare i saccheggi e agevolare le operazioni di soccorso. E proprio a Cali il sindaco è stato aggredito in strada mentre si trovava a gestire l'emergenza. Ancora una notte di pesanti attacchi russi sull'Ucraina, colpite in particolare le regioni di Kiev e Zaporizhia, anche con missili nordcoreani, segnala il presidente ucraino Zelensky. Bilancio di almeno 9 morti e una ventina di feriti. Un raid ucraino ha raggiunto una raffineria russa a 6.000 km dal confine, nell'estremo oriente russo. E ora l'omicidio di Nicola Musiani, pestato in strada a Cervia da un gruppo di giovani, confermati gli arresti.
2: Restano in carcere i 4 ragazzi, tutti tra i 19 e i 23 anni, fermati con l'accusa di aver picchiato a morte il 19 luglio fuori da una discoteca a Pinarella di Cervia Nicola Musiani, 54 anni. A deciderlo, dopo l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari di Forlì, Massimo De Paoli. 3 dei giovani hanno origini marocchine, uno a padre irlandese, ma tutti sono cresciuti nel forlivese. Usama Ragme e Connor Finn Long, entrambi residenti a Meldola, hanno risposto alle domande del magistrato e negato di aver preso parte al pestaggio. Estraneo alle accuse si è dichiarato anche Bilal Mahbubi di Santa Sofia, la sua avvocata Serena Sansavini.
3: Ha ricostruito la dinamica degli eventi per la parte a cui ha assistito, perché lui si colloca nel suo racconto solo in un brevissimo lasso temporale.
2: Hussam Abir, residente a Forlì, 22 anni, si è avvalso invece della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato Fabio Malpezzi.
4: Rispetto al capo di imputazione, il mio sostiene cose diverse, per cui ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere e appena riusciremo a leggere gli atti chiederemo di essere interrogati dalla procura.
2: Secondo procura e carabinieri di Ravenna, i quattro avrebbero picchiato la vittima selvaggiamente con calci e pugni, infine lo avrebbero colpito alla testa con una bottiglia di vodka. Per il GR1 da Forlì, David Marceddu.
1: E ancora non è stato identificato l'uomo trovato a terra agonizzante davanti a una palazzina a Pescara, con sé non aveva alcun documento. Ricoverato in ospedale in condizioni gravissime, l'uomo è probabilmente precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze da chiarire, non esclusa alcuna ipotesi. L'ex Ilva avanza l'ipotesi di una cordata italiana per rilanciare il polo siderurgico. Arvedi e Marcegaglia, secondo il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, tra le società interessate a rilevare gli impianti che non sono stati bloccati dal decreto della Corte d'Appello di Milano a tutela di ambiente e salute. Intanto il gruppo indiano Jindal aggiorna la sua proposta per rilevare l'aria a caldo dello stabilimento. Scade domani, 12 agosto, il termine per presentare all'INPS la domanda per il bonus per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile di quest'anno. Le domande successive si potranno invece inoltrare entro 120 giorni dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia. L'importo erogato è di 1.000 euro una tantum, esentasse, e spetta ai nuclei con ISEE fino ai 40.000 euro l'anno. E ora il meteo, l'Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20, le previsioni per i prossimi giorni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Prosegue il caldo umido fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi, un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, poi anche verso il centro, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
1: Ed è un'estate da caldo record in tutta l'Europa occidentale, ricorda il programma satellitare Copernicus, la Francia tra i paesi più colpiti.
6: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese, anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono, tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi, ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Lo sport con gli europei di atletica a Birmingham. Ad aprire il programma di oggi alle 11.30 le qualificazioni del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi. Tutto in una giornata per i velocisti a caccia della finale dei 100 metri di stasera, tra loro Jacobs e Ali, protagonisti della doppietta oro-argento a Roma 2 anni fa. Altra big in gara, chiamata a difendere il titolo della scorsa edizione, Nadia Battucletti nei 5.000, partenza alle 20.25. E sono le 10.05, prossimo GR alle 11, vi lasciamo i podcast di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
0: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
7: Steve Jobs aveva aperto Apple in un garage, poi nel 1985 fu cacciato dalla sua creatura. Sembrava finita e invece inventò Next, un'azienda troppo avanti per il mercato, quasi un fallimento, ma capace di costruire il sistema operativo che anni dopo avrebbe salvato Apple, trasformandola nell'azienda più ricca del mondo. L'Europa digitale oggi somiglia un po' a quel Jobs in esilio, ha talento, ricerca, industria, valori, ma è rimasta fuori dai grandi imperi tecnologici nati altrove. La differenza è che Jobs non si limitò a rimpiangere il passato, ma usò quella lontananza per imparare a scegliere, a tagliare, a ricostruire. E l'Europa saprà trasformare il suo ritardo nell'intelligenza artificiale in una rinascita o continuerà a discutere del futuro mentre altri lo mettono sul mercato? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Oggi proviamo a capire cosa ci insegna l'esilio di 12 anni che ha trasformato un giovane e spavaldo prodigio nel genio che avrebbe rivoluzionato il nostro rapporto con la tecnologia e la nostra vita di ogni giorno. Saluto Diego Piacentini, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Manager che ha lavorato ad Apple dal 1987 al 1999, ad Amazon dal 2000 al 2016 e che ha guidato per 2 anni il team della trasformazione digitale del governo italiano per poi tornare negli Stati Uniti, dove ora si occupa di investimenti nelle società tecnologiche. Lei ha scritto il saggio introduttivo all'edizione italiana di Steve Jobs, L'esilio, il libro di Geoffrey Cain che racconta gli anni di Next, ossia il periodo in cui Jobs sembra perdersi, ma in realtà costruisce gli strumenti, il metodo e persino il software che salveranno Apple. Prima di ascoltare questa sua testimonianza, questa introduzione molto bella in cui racconta anche parti di se stesso, chiedo alla nostra intelligenza artificiale di risponderci. Ciao Beta. Allora, oggi partiamo da Steve Jobs cacciato da Apple e arriviamo all'Europa che rischia di essere cacciata dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Si può trasformare un ritardo storico in una rinascita secondo te?
9: Certo che si può, ma non per magia. Jobs, quando era fuori da Apple, non si è seduto a rimuginare. Ha usato il tempo per creare Next, un laboratorio di nuove idee. L'Europa, di fronte all'AI, può fare lo stesso. Il ritardo diventa un vantaggio se lo usi per riscrivere le regole, puntare su valori e competenze uniche. L'AI può essere la Next europea. Serve il coraggio di inventare il nostro metodo. E Beta come Next è qui per aiutarci.
7: Diego Piacentini, allora lei nella sua prefazione scrive che Jobs, quando torna ad Apple nel 1997, non è più il visionario un po' caotico, no, dei primi anni, ma è un uomo coi piedi per terra. Lei l'ha conosciuto perché avete lavorato insieme parecchi anni. Allora le chiedo, qual è la vera trasformazione che avviene durante questo esilio?
8: Quando Steve tornò in Apple, dei 10 anni precedenti in cui ero in Apple, io ho sempre sentito parlare di Steve come una persona erratica, molto irascibile, che prendeva decisioni spesso giuste ma a volte totalmente irrazionali, trattava male la gente. Devo dire che ero in un periodo in cui sì, Steve Jobs mancava a qualcuno, soprattutto alle persone ipertecnologiche, ma non mancava a moltissimi. Nel frattempo Apple era decaduta mostruosamente perché non c'era più nessuno alla guida che avesse capacità di innovazione di tecnologia. Quando tornò Steve, io mi aspettavo questa persona irrazionale, quando invece ho trovato una persona assolutamente razionale, con una visione chiarissima di quello che Apple avrebbe dovuto fare, inesorabile, nel senso che il suo arrivo ha portato alla riduzione del 30% della forza lavoro, ha mandato via quasi tutti i top manager, ma ha creato un entusiasmo realistico, aveva un piano precisissimo, sapeva esattamente cosa fare, anche perché lui Apple continuava ad osservarla da fuori e da molto vicino.
7: Senta, lei racconta che quando tornò in Apple Steve Jobs non partì dai sogni più alti come magari uno si potrebbe immaginare, ma dalle cose più pratiche, quelle più urgenti: mettere in ordine i conti, cambiare la squadra di comando, come lei ci ha detto, e poi ha eliminato ciò che distraeva e solo dopo, no, è tornato a pensare ai grandi prodotti della Apple e all'esperienza dei clienti. È questa la lezione che anche l'Europa può cogliere per recuperare sul digitale?
8: Allora, io non mi trovo d'accordo sul commento del vostro amico agente ChatGPT che abbiamo appena sentito.

0: una condizione necessaria, non sufficiente, ma totalmente necessaria, che è la mancanza di una guida forte, con una chiara visione che mette insieme le fila, dà una direzione e soprattutto ha capacità decisionali. Il problema dell'Europa, ci sono tantissime start-up, attività tecnologiche, imprese di rischio, ma non hanno le condizioni che trovi sia negli Stati Uniti che trovi in Cina, ovviamente. Anche se questo sta crescendo, Scandinavia, in UK, una parte della Germania, Italia negli ultimi 2 anni qualche segnale l'ha dato, però il vero problema è che noi continuiamo a chiamare Europa quando in ogni caso stiamo parlando di start-up scandinave, start-up inglesi, start-up tedesche, start-up francesi, start-up italiane e spagnole. Non esiste una coesione europea ancora molto fermentata.
1: Un'altra intuizione che lei segnala nel libro è che quando tornò Steve Jobs alla Apple, l'Apple aveva oltre 70 prodotti e lui invece disegnò una griglia di appena 4 caselle per 4 prodotti, no? Quello professionale, quello per consumatori, il fisso e il portatile. Ecco, se applicassimo questa logica all'Europa dell'intelligenza artificiale, quali sarebbero secondo lei le 4 caselle da salvare, cioè gli ambiti su cui investire per recuperare il terreno?
0: Se noi queste caselle dovessimo definirle come aree di sviluppo dell'intelligenza artificiale, io direi la parte proprio di medicina, ricerca farmacologica, l'altra direi robotica, soprattutto applicata ai processi industriali. Un'altra casella la riserverei alle innovazioni di AI che non conosciamo, cioè facciamo cose che non abbiamo mai fatto, cerchiamo di non copiare quello che hanno fatto gli altri. La quarta casella la concentrerei sull'aumento della produttività, come fare più cose in maniera più efficiente e dal punto di vista normativo fare in modo che la flessibilità di cambiamento esista. Cioè siamo ancora un insieme di paesi troppo rigidi, soprattutto il nostro. E essere rigidi in un momento di cambiamento rischi di la tensione del metallo a un certo punto si spacca, quando invece ci vuole più flessibilità.
1: Un altro episodio che lei ricorda è quello del 1997 a Boston, quando Steve Jobs annuncia l'accordo con il grande nemico Microsoft e dice una frase memorabile: per vincere Apple, Microsoft non deve perdere. Cosa ci dice oggi questa scelta sulla maturazione di Steve Jobs?
0: Secondo me questa è un'indicazione tanto vera quanto semplice nella propria verità. Ci troviamo in una situazione in cui si parla di tutti questi large language models. Non avremo un vincitore e gli altri sconfitti. Secondo me ci sarà la possibilità di tutti questi di coesistere, di continuare a migliorare i prodotti. Secondo me c'è spazio anche per altri. Speriamo anche che possano arrivare dall'Europa. Quindi non ci sarà il modello dominante. E nel caso in cui ci fosse, devono intervenire i governi nel regolamentare. La regolamentazione deve essere pensata in maniera tale da sia arginare gli lati estremamente negativi, ma di non inibire la crescita. Il rischio di buttare via la vaschetta, butti via anche il bambino, quando invece vuoi buttare via solamente l'acqua sporca.
1: Quali sono gli altri errori che vede fare da noi europei?
0: Qual è la nostra debolezza? Che mentre gli Stati Uniti e la Cina sono banalmente un unico paese, quindi più facile da portare in un'unica direzione, per noi è molto più complesso. Ma guardate che si parla anche di tanti regimi fiscali diversi. Negli Stati Uniti sono 50 stati e 50 regimi fiscali diversi. Cioè la California è regolamentata tanto quanto l'Unione Europea da certi punti di vista, quindi spesso usiamo tassazione e regolamentazione come delle spiegazioni, ma spesso anche come delle scuse. Manca proprio questa direzione univoca e questa propensione al rischio.
1: Tra il 2016 e il 2018 lei ha provato a portare in Italia un pezzo di questa cultura acquisita prima a Apple e poi dopo anche ad Amazon con il team per la trasformazione digitale voluto dal governo. Alla luce di quell'esperienza, qual è la cosa più difficile da cambiare in Italia? La tecnologia, la burocrazia o proprio la mentalità di noi italiani?
0: La seconda e la terza, quindi burocrazia e mentalità degli italiani, sono correlate. Ad esempio, se lei mi chiedesse qual è una cosa tra le mille che si possono fare, una cosa che secondo te il governo italiano dovrebbe fare per facilitare l'innovazione, la mia risposta sarebbe totalmente controintuitiva ed è quella di facilitare i visti di lavoro per i non europei per arrivare in Italia. Perché si parla di cervelli che migrano, un modo per combattere i cervelli che migrano è farne arrivare altri, non solamente far rientrare i nostri. Per Per far entrare in alto bisogna creare le condizioni che permettano ad americani, canadesi, cinesi, indiani di lavorare facilmente in Italia. Per avere un visto ci vogliono 6, 7, 8, 9 mesi. Se invece facessimo, come ad esempio UK, in 2 settimane, se hai la qualifica, sei laureato in una lista di queste 100 università, sei ingegnere piuttosto che biologo, piuttosto che chimico, scienziato, noi ti diamo il visto di lavoro in 2 settimane. Perché in Italia questo non funziona? Perché noi siamo una cultura dove sei colpevole finché non ti provi innocente. Quando invece ci misuriamo con paesi la cui cultura è sei innocente e poi siamo noi a doverti provare colpevole. Quindi l'ingegnere indiano da noi il visto ci mette 9 mesi perché viene confuso con il profugo o con il dealer di droga e viene sottoposto alle stesse procedure di approvazione. Banalmente, per far sì che questo cambiamento accada, ci vuole una volontà dall'alto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che dice entro un mese voglio la soluzione al problema. Con questo, e noi abbiamo fatto cose del genere, eravamo questo piccolo team sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi sotto un potere forte che ci spingeva, ci evitava di continuare a discutere e negoziare con tutti gli altri ministeri, e 2 o 3 cosine interessanti sono state fatte.
1: L'app,
0: ad esempio, è usata da più di 12 milioni di italiani, incluso il sottoscritto
1: all'estero.
0: Abbiamo migliorato l'identità digitale, che secondo me correttamente adesso verrà sostituita da una carta d'identità elettronica che, se in mano a tutti gli italiani, il problema lo risolve decisamente, inutile avere 2 identità diverse. Abbiamo fatto un lavoro di unificazione dell'anagrafe, che prima era dispersa in tutti i 3.500 comuni italiani, invece adesso è unificata. Abbiamo creato le condizioni per la gestione dei pagamenti digitali con PagoPA. Tutte queste cose hanno creato le condizioni per la creazione di un'app che si chiama Io, che non è perfetta, ma quando la faccio vedere ai miei colleghi tedeschi, americani o inglesi, ce la invidiano.
1: Lei ha conosciuto personalmente Steve Jobs, nella prefazione racconta anche un momento duro quando ha deciso di lasciare Apple per andare a lavorare ad Amazon, in cui ci fu un confronto faccia a faccia piuttosto teso. Che ricordo ha dal punto di vista umano di questa figura comunque importantissima?
0: Quello che ho sempre apprezzato di Steve Jobs è che in un qualsiasi momento sapevi sempre dove stavi nei suoi confronti. Cioè non era una persona che ti faceva sospettare, che non ti stava dicendo le cose come stavano. Parlavi e non c'era un doppio senso. Era sempre una questione molto chiara, magari spiacevole,
1: spesso
0: molto chiara. E quindi questo, unito chiaramente a tutte le altre caratteristiche di Steve Jobs che conosciamo, mi ha dato un senso di sicurezza incredibile, perché alla fine, se sai che la persona che lavora con te, o sopra di te in questo caso, ha un'opinione molto specifica, bello o brutta che sia, sai come comportarti.
1: Diego Piacentini, autore della prefazione di questo libro interessantissimo, Steve Jobs, l'esilio, scritto dal giornalista americano Geoffrey Kane, oggi è investitore sui temi della tecnologia negli Stati Uniti. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole di Etabeta su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Etabeta Radio 1. L'appuntamento è per domani. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.

0: dottor Scotti.
1: Perché?
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete.
2: Acqualete.
8: What up?
2: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
10: Meno di un uomo.
11: È arrivata questa per lei.
12: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
13: Farò ricorso sulla gazzetta.
14: Perché mio, non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
15: Posso vincere.
16: Ispirato a una storia vera.
17: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
18: Temi forse di essere battuto da una donna in auge?
19: Non sai stare al tuo posto.
20: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
18: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
21: Onda Verde, viaggiare informati.
22: Ben ritrovati da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, 15 minuti di attesa in direzione Courmayeur, code in A26 per un veicolo fermo tra Ovada e allacciamento alla 10 verso Genova Voltri, in A7 code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In A4 code allo svincolo Peschiera del Garda in uscita in entrambe le direzioni, code anche sulla 27 tra Cadola Belluno e Pian di Vedoglia in direzione della statale 50 di Alemagna. In A1 Firenze-Roma, traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, e segnaliamo poi sulla strada di grande comunicazione la Firenze-Pisa-Livorno dalle 11 alle 16 di oggi una chiusura del tratto tra Darsena, Toscana Est e Livorno Centro in entrambe le direzioni. Provvedimento in essere anche nelle giornate di domani 12 e giovedì 13 agosto. In A14 incidenti via di risoluzione tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Altro incidente in A1 Roma-Napoli tra Ponte Corvo e Ceprano direzione Roma. Infine code in A18 la barriera di Catania direzione Messina. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
23: I podcast di Radio 1.
24: Cioè, io ho fatto quest'ora di yoga ed ero Beata. Poi ho preso la macchina per venirti a prendere questi 7 minuti. Questa città è impossibile, hanno iniziato a strombazzare.
25: Tre, non ti puoi fermare qua.
26: Però tu stavi in doppia fila davanti ai cassonetti. Cioè io adesso se dico la tua targa, capito? Ti arriva una multa e ti levano 2 punti. Insomma.
24: Vabbè, la prossima volta vieni a piedi.
27: Da dove viene la rabbia e perché ogni tanto ne abbiamo bisogno per affrontare la nostra vita? Secondo Marshall Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta, ci arrabbiamo perché formuliamo dei giudizi sugli altri.
26: Non perché gli altri formano dei giudizi su di noi, no.
27: Pure.
28: Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
27: La logica del capro espiatorio è millenaria. Il nemico sul quale riversare i mali del mondo e le nostre responsabilità perché facciamo fatica ad ammettere di aver sbagliato. In genere ci arrabbiamo e diamo la colpa agli altri, quindi il vicino di casa, l'amico, il coniuge, il marito, l'estraneo, il migrante, il capo, il medico, l'insegnante,
26: il collega,
27: l'Europa, Luca. È troppo difficile riconoscere le nostre debolezze, i nostri limiti, i nostri lati oscuri.
26: Il lato oscuro della forza.
27: Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te, ma arriviamo al titolo un po' irriverente di questa puntata. Perché i nemici sono i nostri più grandi maestri? Io li ho soprannominati con una crasi forse non troppo elegante i maestronzi.
0: Ma è bellissimo invece.
27: Sì, coloro che facendoti arrabbiare o attivandoti un trigger ti insegnano qualcosa di te.
0: Ti innescano.
27: Sì, sì, sì, ti pigiano, ti fanno scattare.
0: Ok, usiamo innescano. Quindi
27: cosa fare se qualcuno
0: ti innesca?
27: Ci triggera?
1: È l'importante che tu non te la prenda con la persona che ti ha fatto arrabbiare. Prendersela significa in realtà dare la tua energia e darla.
3: Però comunque la cosa va fatta capire.
1: All'altra persona?
3: Mi hai ferito, non dovevi comportarti così. No.
1: No. Come?
4: Sei tu che hai bisogno di cambiare qualcosa.
1: Esatto, esatto, è proprio quello. È ribaltare la realtà, ribaltare la visione. Cioè noi siamo convinti che un evento sia causa che ti scatena l'emozione. In realtà le emozioni non hanno una causa, ma hanno un fine. Che vuol dire? Vuol dire che quando arriva a te un'emozione deve parlare a te, sta parlando a te. L'altra persona è un mezzo, come appunto l'ha chiamato Federica, può essere un maestronzo, cioè un maestro che arriva lì ad attivarti proprio la tua ferita in modo tale che tu la possa guardare e quindi guarire. Quindi l'altra persona fa da specchio per cercare di farti arrivare quella informazione. La può soltanto manifestare attraverso l'attivazione della tua rabbia.
27: Come scrive la psichiatra Gosio in Nemici miei,
0: quella di prima?
27: Sì, quella di sempre.
0: Ok.
27: Sovente in ciò che pensiamo degli altri c'è qualcosa di quello che non si può o non si vuole pensare di sé.
0: Non ho capito. Quello che pensiamo degli altri e gli altri pensano di noi, c'è qualcosa che noi non vogliamo pensare di noi.
27: E così ci arrabbiamo con gli altri e li giudichiamo.
0: Non è chiaro, ma mi adeguo.
1: Il giudizio e la rabbia sono... culo e camicia, si può dire in sanscrito. Perché è il giudizio che crea la rabbia e la rabbia che crea il giudizio. Cos'è il giudizio? È qualche cosa che tu vedi nell'altro che non ti permetti o che non vedi di te. Se c'è qualcun altro che ti attiva la rabbia è probabilmente perché lui si permette di fare o di essere in un certo modo che tu non ti permetti, oppure ti fa vedere all'esterno qualche cosa che tu non vedi di te.
27: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni mi informano non solo su cosa provo, ma su come guardo. E che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
27: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
5: Sì, per questo quindi. Sfogatevi, che è il modo migliore per godersi l'esperienza.
0: Hai paura?
6: Sì.
0: Ma di cosa?
6: Ma non lo so, di tutto.
27: Mentre Luca e io, dentro l'Hunger Games, brighiamo delle questioni burocratiche, 5 giovani entrano nella stanza della madre dei 7 vizi capitali. Sembra tutto normale, ma mentre noi firmiamo i documenti io comincio a sentire qualche tensione.
5: Se no vi faccio iniziare allo scarico di responsabilità.
0: Dai, proviamo.
6: Non è che lancio una cosa e mi prendo.
0: Ma no, sei tranquillo.
5: Sono
6: preoccupatissimo.
5: Sì? Non avevi capito la gravità della cosa?
6: No, è che ho paura che lui mi faccia male, che magari lanciando qualcosa
5: mi
6: prenda.
5: No, non ti preoccupate, vi do tutte le protezioni.
6: Che sei un po' goffo.
0: Ah, sono goffo? Pensi, va bene, ok. Voi entriamo là dentro e me lo rimisci.
27: Devo dire, l'accoglienza è ottima. Davide ci spiega tutto, ma il sottofondo resta per

0: che una lite al semaforo.
1: I violenti non vengono a pagare per spaccare gli oggetti, quindi quelli le spaccano in strada, diciamo, tendenzialmente.
2: Allora, ci sono due stanze. In una si sentono i colpi e stanno distruggendo, l'altra invece la stanno preparando per noi.
3: Ma io ho paura, ma perché
4: sei? Non si è mai fatto male seriamente.
3: Però non seriamente, sì.
4: Il massimo che ho visto è qualche tagliettino sulle mani.
3: Io non lo voglio il tagliettino sulle mani. Allora. Distrutti, senti com'è. Assimate. Siete maggiorenni?
5: Le due sì.
6: Io e lui sì.
3: Ok. Ma non siete di Roma?
6: No.
7: Non si sente.
6: Bologna e Ferrara.
7: Ferrara e Bologna.
3: Cioè siete venuti apposta all'Emilia Romagna per fare questo?
5: Sì.
8: Io sono terrorizzata dal fatto che Luca per sbaglio mi possa colpire, però non ce la faccio, non è l'esperienza per me, quindi esco dopo nemmeno un minuto, mentre Luca resta e se la prende contro un vecchio forno.
0: Però è un forno a microonde.
3: Oh. E beh, Lu, come stai? Come stai?
0: Stanco
3: anche tu.
0: È molto stancante, devo dire.
9: Ti sei fatto male, Luca? Stai sanguinando?
0: Ah, sì.
9: Oh mio Dio.
0: Mi sono fatto male. Sono molto contento. Grazie ragazzi.
1: Grazie a
0: ciao,
1: voi.
0: E grazie.
1: Alla prossima.
0: Buona serata. Ciao.
10: Ognuno di noi ha dei semi nella nostra coscienza di rabbia, di odio, di avversione, ma anche di amore, di saggezza, che sono come dei semi depositati. Quando i semi, per esempio della rabbia, vengono a maturazione, diventano come una pianta, pianta che genera frutti, che generano semi, e questi semi ricadono sulla terra e quindi riproducono la rabbia e in qualche modo la moltiplicano. Il che vuol dire che ogni volta che manifestiamo la rabbia, cioè che la rabbia viene a livello della coscienza, gettiamo semi di rabbia e quindi creiamo occasioni per ulteriori manifestazioni della rabbia. Quindi andare in un anger room e tirare fuori la rabbia sul momento può essere di beneficio, può sembrare di beneficio perché ho scaricato la rabbia, ma avendo espresso la rabbia, ho tirato fuori la rabbia, ho piantato semi e quindi rincisto la rabbia. Un mio amico dice, è come i brufoli, se spremi il brufolo, che schifo, ma è esattamente questa la reazione, che schifo, è pus. Una volta che esce il pus va a infettare altri pori, quindi ogni volta che manifesti la rabbia generi ulteriori occasioni purulente di rabbia. Quindi personalmente, non sono, con grande rispetto per le attività delle altre persone, però personalmente non lo raccomando, perché va a alimentare i semi della rabbia piuttosto che disincentivarli.
8: L'idea per cui dare sfogo alla rabbia faccia bene alla salute, il famoso meglio fuori che dentro, esiste dal Medioevo. Quattro secoli più tardi, un pamphlet sulla peste riportava la storia di un dottore che aveva curato un paziente affetto da uno stato di estrema debolezza. La soluzione era stata sedersi accanto al suo letto e ricordargli in continuazione i torti subiti in passato.
0: Cioè, lui si è seduto vicino al letto e gli ha detto: ah, quando eri piccolo ti hanno rubato tutte le biglie rosse. Quello, oddio, è vero. Ah, tuo cugino poi ti ha bucato il pallone. Ah, e poi quel tuo amico ti ha rubato la ragazza. Ah, tutto così. E quello lì... Ma pensate...
8: Noi pensiamo che siano gli altri a ferirci, ma gli altri non hanno questo potere. Le ferite noi le abbiamo già, loro ci mettono solo il sale. Certo brucia, ma quando gli altri ci fanno arrabbiare dobbiamo ringraziarli perché ci stanno aiutando a disinfettarci.
11: Ma il sentimento moltissime volte passa da un ponte cognitivo. Cioè io penso di essere arrabbiato per quello che c'è là fuori. Ma molte volte io sono arrabbiato per quello che penso che c'è là fuori. E sta piccola parola fa una differenza mostruosa. Buddha dice la realtà, la vita in alcuni momenti ci fa arrivare un dolore.

0: una freccia che si conficca nella nostra carne, e quella è la realtà che ci colpisce, no? La morte di un caro, dei problemi oggettivi, un terremoto, non avere da mangiare, cose concrete. Poi però noi aggiungiamo una ci tiriamo da soli una seconda freccia, che è quella della sofferenza, perché è un modo di rapportarci a quella prima freccia. Invece semplicemente di trovare il modo di tirarla via, di cercare di evitare un'altra volta, di curare la ferita, noi iniziamo a rimuginare, iniziamo a portare tutta una serie di interpretazioni, di sguardi su questa prima freccia, e a quel punto inizia a montare una sofferenza che però è prodotta da noi, da come stiamo guardando, da come ci stiamo rapportando alla realtà.
1: In italiano potremmo fare la differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è inevitabile, perché la vita ci porta a eventi dolorosi. La sofferenza è in più, è un extra. La sofferenza è la seconda freccia, è quello che aggiungiamo noi.
2: Perché ce la tiriamo?
1: È una domanda fondamentale questa. Perché ce la tiriamo? Ci illudiamo di avere un ego separato. L'insegnamento del Buddha è che siamo in verità interrelati, interconnessi, interdipendenti. Non siamo separati dagli altri, non siamo separati dalla realtà. Invece la pratica Zen ci insegna a farci sorprendere, a essere aperti, disponibili a incontrare la realtà del momento presente.
3: La rabbia va a pungere dove tu hai una ferita aperta. Se a me vieni da me e mi dici: guarda, sei proprio una disonesta, non mi interessa, cioè non mi attiva niente, non mi tocca, non ce l'ho, io sta ferita proprio non ce l'ho. Se tu vieni da me e mi dici: secondo me però sei un po' stupida, sai, non ne sai bene le cose, per carità, allora lì mi avvampo, mi arrabbio, ok? E magari reagisco contro la persona. Ma perché? Perché quella ferita a me mi appartiene.
2: Ma dunque sono gli altri che ci fanno arrabbiare?
3: No! Non sono gli altri che ci fanno arrabbiare. Gli altri ci danno l'occasione per, appunto, vedere che cosa si attiva in noi. Ma è la mia ferita, come dicevamo prima, che mi fa accendere. Poi, una volta che l'altro ti ha fatto arrabbiare, è colpa sua, e quindi tu subito prendi questa grande energia che si sta attivando in te, e ti stai prendendo questa energia, la stai portando verso l'esterno, ti stai depauperando quando porti la colpa verso l'esterno. Noi parliamo sempre di responsabilità, cioè di capacità di dare risposta. Le emozioni sono la nostra capacità di dare risposta agli eventi.
2: Non sbagliava l'esperto di comunicazione Paul
4: Watzlawick
2: ad annoverare il mancato riconoscimento del ruolo di artefice degli accadimenti della propria vita fra le più collaudate e infallibili strategie per rendersi infelici.
4: Siamo noi che ci boicottiamo.
3: I passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio, e quindi reagisci, e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona, allo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa, e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia, che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro. Un livello di coscienza un pelino più consapevole, non voglio dire alto, basso, eccetera, è: arriva la persona, mi offende, io sento questa attivazione, so che è roba mia, sto lì. La capacità di restare, sostare meglio, cioè la capacità di fermarsi.
5: Anche in doppia fila?
3: Anche in doppia fila.
5: Come nel mio caso prima.
4: Così crei rabbia, così attivi, esatto. E quindi si fa un'onda di consapevolezza per, esatto, tutta Roma.
3: Perché la rabbia, a me piace dire, la rabbia

0: fa brillare, nel senso di deflagrare oppure sbrilluccicare chi sei. Tu, la scelta è tua. Sosti nella tua emozione, la senti, la decodifichi, gli dai anche un nome, senti che è rabbia, la senti nel corpo, stai lì e sai qual è la funzione ultima delle emozioni, soprattutto della rabbia? Che brucia i processi della mente che la mettono in atto.
1: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
2: C'hai dei capelli?
3: Noi siamo come un campo minato, ognuno di noi ha dei puntum dolens, ha dei punti che se toccati ci fanno esplodere.
4: E fastidio, etimologia della parola fastidio è fatedio, cioè tu da lì tu perdi energia da quel fastidio. Quindi quando arriva qualcuno che ti dà fastidio, ti sta aiutando a recuperare l'energia, ti dice guarda che la falla è qua e tu da qui perdi potere, eh? Ok, quindi il prepotente, senti, il prepotente è chi può più degli altri, che oggi è stato trasformato in soverchiatore, ma l'etimologia della parola prepotente vuol dire avere potenza, quindi credere nel tuo potere. E chi ha più potere di tutti? Qui il bambino, perché ha il potere creativo, c'ha l'immaginazione, qua arriva l'adulto, con le regole gliele ammazza tutte, con la norma lo fa diventare persona normale.
5: Il giudizio, se in generale
6: è importantissimo questo discorso.
5: Cioè il giudizio trasforma il giusto, diciamo così, quindi anche il giusto è qualcosa di molto mutevole,
6: è mutevole, sdrucciolevole,
5: parametrico,
6: infatti è questo il problema.
5: Magari tu ragioni col giudizio di tua madre o di un tuo fidanzato o di tuo padre,
1: e
5: esatto.
1: Quello di sua nonna
5: sì,
6: esatto,
5: e quindi se te fermi più
6: è un tema molto molto importante. Con una battuta potremmo dire che il giudizio è il braccio armato della rabbia, cioè è comunque ciò che la alimenta, che la rinforza, che la legittima. Però noi dobbiamo capire cos'è giusto, proprio perché noi siamo arrabbiati perché sentiamo che sta succedendo qualcosa di ingiusto. Quindi ogni volta che siamo arrabbiati noi stiamo sentendo qualcosa di ingiusto. Dobbiamo iniziare a capire, non tutte le volte che senti qualcosa di ingiusto sta veramente accadendo qualcosa di ingiusto, e devi trovare dei modi per penetrare lì i tuoi errori di sguardo e le tue contrazioni di bisogni, pulsioni profonde. È un lavoro importante. Noi ci arrabbiamo contro gli eventi, ci arrabbiamo contro l'altro e certe volte ci arrabbiamo contro noi stessi. Tutte queste forme non ci stanno aiutando a trasformare e quindi anche a salvarci.
7: E poiché la filosofia ultimamente ha ripreso a parlare di emozioni rivalutandole rispetto alla loro tradizionale subordinazione alla ragione, abbiamo chiamato anche
8: la professoressa Paola Giacomoni dell'Università di Trento.
9: L'ira o la rabbia è dunque una reazione a un'offesa considerata da chi la subisce come immeritata, e riguarda che cosa? La considerazione o la stima pubblica di una persona. Insomma, non è un riflesso o semplice aggressività, ma presuppone la conoscenza, non una passione irrazionale violenta, ma la reazione a un oltraggio percepito come ingiusto.
4: La vulnerabilità è fondamentale, cioè entrare nella tua vulnerabilità, nella tua debolezza è un dono, perché qui se no stai solo nell'energia maschile, no? Perché si è tanto parlato in questo periodo del patriarcato, perché il mondo è tutto spostato sull'energia maschile, che è un'energia di divisione, di penetrazione, di possesso, e la parte femminile sta dentro di noi. Quando entriamo nell'accoglienza, nell'ascolto, no? Nel silenzio. Il pianeta è perfetto, il pianeta è sempre in guerra, ma non è il pianeta essere in guerra. Se tu ti connetti con quella vibrazione è perché tu dentro di te non la lasci andare la guerra.
3: Tecnicamente nessuno ha il potere di farci arrabbiare, la rabbia è qualcosa che proviamo noi in relazione a quella che è la realtà, sulla base delle nostre esperienze, sulla base delle nostre ferite. Allora vi racconto una storia che è molto famosa, legata a Gurdjieff. Gurdjieff era questo insegnante spirituale che univa la via orientale alla via occidentale.

0: sale e i suoi corsi costavano tantissimo. All'interno di questi corsi c'era un grande rompiscatole che rompeva le scatole a tutti, e un giorno questo gran rompiscatole decide di andare via e Gurdjieff in persona lo ha inseguito e gli ha detto: per favore rimani gratis come mio ospite. A quel punto gli allievi sono andati dal maestro e gli hanno detto: maestro, stava andando via il rompiscatole, lo hai fermato, va bene, la compassione, ma gratis? E Gurdjieff ha detto: non avete capito, se non ci fosse lui io dovrei pagare un attore per farvi arrabbiare. Shantideva, un maestro della tradizione buddista, dice che dovremmo inchinarci alle persone che ci fanno arrabbiare, per esempio, perché in questo modo abbiamo la possibilità di praticare la pazienza.
1: Porgi l'altra guancia, guarda, è sempre il cagacazzi, capito? Ti dice: guarda, quello che arriva e ti fa violenza ti sta aiutando. Non entrare in reazione perché è un allenatore per te.
2: E poi porgi l'altra guancia, da quello che ho capito, è guarda da un'altra prospettiva, non è fatti dare un'altra mazzata.
1: Esatto, sì, perché mica stai qui a prendere le mazzate, cioè mica devi fare il santo che... Cioè tu in realtà, grazie a riconoscere quel meccanismo, te ne tiri fuori, però guardalo, abbi l'umiltà di capire che l'hai attirato tu. Questo è porgi l'altra guancia, secondo me. Quindi fino a che attiri situazioni devi entrare nell'umiltà di dire: questa roba arriva da me. Dov'è che ancora non mi conosco? Dov'è che ancora non sto nella gioia, nella leggerezza? Cioè vuol dire che tu non ti piazzi in più in quelle sensazioni, in quelle emozioni. Presente è presentire, è camminare sulle acque.
3: Buddha sta così.
4: Il Buddha sta così.
3: Ma tu, prima che
4: sei... Io, prima di diventare il Buddha, voglia. Il tema è che fino a quando non ti permetti di vivere pienamente tutte le tue emozioni, il Buddha non lo realizzerai mai. Accendiamo il fuoco del Dumo?
2: Dai.
4: Ok, quindi facciamo...
2: Non so cosa voglia dire da te.
3: Qua dentro.
2: No, sono pericoloso.
4: Allora facciamo una respirazione che accende il fuoco, okay. E poi ne facciamo una che invece
3: spegne il fuoco, no.
4: Sì, lo rimette in giù, okay?
3: Okay.
4: Ed è una respirazione a mantice, si chiama, e quindi è fatta come un mantice. Presente il mantice per soffiare aria sul camino?
3: Sì, quello fatto
2: con soffietto.
4: Soffietto, esatto. Soffietto. Facciamo soffietto qua, nella parte centrale, quindi nello stomaco, sostanzialmente nell'addome, e facciamo questo. Come se avessi un moscerino dal naso e te lo devi tirare fuori.
2: Cosa è uscito?
4: Di tutto. Lì ci sono i fazzoletti.
2: Calandroni.
4: Fuori l'aria, spingila fuori col naso, anche con la bocca. Bravo, bravo.

0: Senti la sensazione in giro per tutto il corpo. Senti che è come se ci avessi delle bollicine nella testa. Calore. Come se avessimo proprio acceso il fuoco. Il fuoco che è sia quello che avvampa, che accende, che quello che purifica e quindi scioglie. Scioglie le emozioni cristallizzate, scioglie ciò che è ghiacciato, fermo, immobile. È per quello che la rabbia è così bella, è così potente, perché ha il potere di sciogliere quello che è cristallizzato da sempre. A volte capita che qualcuno viene da te e ti vuole donare la sua rabbia, ma quando sei profondamente consapevole sai che quando provi rabbia, quando provi disperazione, frustrazione o gioia, sei tu. Fai un grande respiro.
1: Mi stanno fatta la pipì sotto.
0: E spingi.
2: Sono intervenuti

0: Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Dario Doscin Girolami, Andrea Pietrangeli, Paola Giacomoni.
1: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In Colombia si scava senza sosta sotto le macerie per trovare persone in vita dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. 2700 i dispersi, 132 finora le vittime accertate, mentre la popolazione è ancora sotto shock.
2: È notte fonda adesso in Colombia, migliaia di persone non dormono nel loro letto, chi ha perso la casa, chi ha avuto comunque danni pesanti e non se la sente di rischiare, in tanti in tutto il paese temono nuove scosse. Il nuovo presidente dell'Espriella, che si è insediato solo venerdì, ha dichiarato lo stato d'emergenza ed è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione più colpita affacciata sul Pacifico. Dichiarato lo stato d'emergenza, il presidente ha preso la guida delle operazioni di soccorso, schierato anche l'esercito, ha Pereira e Cali varato il coprifuoco per prevenire saccheggi. A Cali, tratti in salvo dalle macerie di un edificio, una donna e un bimbo di pochi mesi, salvati anche i piccoli pazienti di uno degli ospedali della città, dove è crollata l'ala di pediatria. Nelle zone rurali, diversi villaggi ancora da raggiungere. Il presidente del Senato ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di aiuti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: In Siria il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la sua famiglia a Mosca nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione su figure del precedente governo, sia di persona che in contumacia. La guerra tra Stati Uniti e Iran, stallo nelle trattative per riaprire lo stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale. Il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Ho le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete, ha detto il capo della Casa Bianca. Battuta d'arresto nei negoziati che torna ad accelerare i prezzi di petrolio e gas con aumenti di quasi il 3%. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del Mare del Nord, aumenta a $90, mentre il WTI texano supera gli $83. Impennata anche del gas a 63,4 euro a megawattora. La titolare e una maestra di un asilo nido della provincia di Monza sono finite agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni di bambini. Indagate altre due educatrici, punizioni degradanti, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e approcci inopportuni tra le accuse contestate. È stata la segnalazione di una mamma a far partire l'indagine. E ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura per disastro colposo. Nominato anche un consulente tecnico per individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli, disposto il sequestro della parte centrale del palazzo. E ora il meteo, l'Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20, picchi fino a 40 gradi e siccità facilitano la diffusione di incendi con migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia e si registrano temporali sui rilievi che però non modificano il quadro fino a dopo Ferragosto. Estate record per il gran caldo in tutta l'Europa occidentale, secondo i dati del programma satellitare Copernicus, temperature estreme che in Gran Bretagna hanno fatto riaffiorare dal terreno antichi tesori rimasti sepolti per secoli. L'inviata.
3: Il caldo torrido nel Regno Unito non porta solo desolazione e siccità, ma anche meraviglie. La terra spaccata, sbriciolandosi col vento, ha portato alla luce le tracce di edifici antichi, dimenticati da secoli. A Blenheim Palace, un sito nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, situato nell'Oxfordshire, sono riemersi i contorni di un giardino monumentale del XVIII secolo. Andy Mills è il capo giardiniere.
4: La sua sagoma è apparsa sul prato ed è assolutamente fantastica. È una struttura enorme, gigantesca.

In corso a Parigi le batterie della seconda giornata degli europei di nuoto in vasca, mattinata non troppo fortunata per gli azzurri, con diverse eliminazioni, tra cui quella di Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Pass per le semifinali, conquistato invece da Benedetta Pilato. Ci fermiamo qui, linea ora Formato Famiglia, buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Antonia Pillosio, dallo studio numero 3 di Trieste per la RAI del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio al mixer audio Roberto Cavallari. I nostri programmi iniziano come di consueto alle 11:10 con i programmi in friulano, con Cemut Sidisia, condotto dal rapper Doro Ghiat. Poi alle 11:20 Radar Estate. In questa puntata ci muoveremo dapprima in ambito medico parlando di protocolli da adottare per prevenire o gestire un morso di zecca, scongiurando l'encefalite e la malattia di Lyme. Con noi l'infettivologa Maria Marelli. Nella seconda parte ci prepareremo ad ammirare l'eclissi solare di mercoledì 12 agosto, una breve lezione dell'astronomo Luca Perri, che ci fornirà la giusta dose di nozioni, curiosità e indicazioni pratiche. In chiusura, un aggiornamento sorprendente dalla Stazione Spaziale Internazionale. Poi alle 11:55 sarà la volta di In Valigia. Tempo di code in autostrada. Cosa dobbiamo avere nella nostra valigia per le emergenze? Lo scopriamo con i consigli della farmacista Alberta Gumirato, mentre con Michele Sardina facciamo il bagaglio dei motociclisti. E alle 12:30 è la volta del GR regionale e passo la parola alla collega del GR regionale Maria Spezia per i tizioni.
2: Scoperta dai carabinieri di Udine nella periferia sud della città una carrozzeria e officina meccanica abusiva specializzata nella riparazione di auto sportive di lusso. L'intervento è scattato dopo numerose segnalazioni al 112 per il continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone. Gli accertamenti hanno evidenziato l'assenza delle autorizzazioni ambientali e delle previste procedure per la gestione dei rifiuti, tra cui vernici, solventi, oli e altri materiali pericolosi. Sequestrato il capannone, oltre a macchinare veicoli in riparazione, per un valore stimato di circa 1 milione di euro, denunciati due friulani che gestivano l'attività. A Trieste, a Palazzo Gopcevic, è stato presentato il progetto Pola Ricordi, finalizzato alla commemorazione dell'80° anniversario della tragedia di Vergarolla del 1946, in cui morirono oltre 100 persone per l'esplosione di materiale bellico in circostanze ancora non chiarite. Sono una ventina gli incendi boschivi e di vegetazione che la Protezione Civile regionale sta monitorando per limitarne la pericolosità, tra cui quello sul Monte Amariano, che vede impegnato anche il Corpo Forestale e dei volontari.
1: Grazie a Maria Spezia. E i nostri programmi riprendono con Estate in Onda, la nostra rubrica quotidiana condotta da Cristina Bonadei. La salute è intesa come glossario del quotidiano che punta al benessere globale. Lo stato di salute globale però lo si evince anche dalle guerre e da chi invece lavora in senso opposto per la pace. Salute e pace sono stati incarnati da Gino Strada, che con il suo vissuto ci ha insegnato molto e continua a farlo nel presente. Ne parliamo con Nora Piccetti dell'associazione Clorofilla, che presenta Una persona alla volta, lettura scenica dell'ultimo libro di Gino Strada, stasera a Ruda. E poi ancora salute, ma immersa nella natura. Parliamo di Forest Therapy con Camilla Costa, antropologa ambientale, che ci racconterà i benefici di questa pratica. Infine sentiremo Pier Davide Carone, che assieme alla Royal Band e al Quartetto d'Archi Arrigoni presentano questa sera lo spettacolo Si muove la città. Un omaggio per raccontare Lucio Dalla, non solo come musicista, ma come figura culturale, visionaria e poliedrica. E chiude la puntata la rubrica Pigmalione. Sul colle di San Giusto, una tomba vuota ricorda il celebre archeologo Winckelmann, fondatore della moderna storia dell'arte, ucciso a Trieste nel 1768 in circostanze mai chiarite. Ci vollero 25 anni di attesa per quel monumento voluto da Domenico Rossetti, un'opera

0: che divenne il capolavoro neoclassico dello scultore Antonio Bosa, allievo di Canova. E alle 15.15 UEO Fevelin D, con le migliori puntate della stagione appena trascorsa. E con questo è tutto, l'augurio di una buona giornata con i nostri programmi da Antonia Pillosio e ora a linea a Cemut Sidisia.
1: Mani paesans! In tanti mi domandai, Cemut, che hai fatto imparare l'inglese così bene? E io rispondi sempre, traducenti, test da schiancions che mi piacevi. E hai avuto allora che ste pensate? Perché non fa una trasmissione di una che in 5 minuti us fasi la traduzione per furlan dal test di una chiancion? Tipo una lezione d'inglese con la musica? Che ste è...
2: Cemut Sidisia!
1: E io sono Doro Yat. Anin, anzi, let's go!

0: Onde está a para inglês? Sabeis o que a Bull para responde? Yes, I do. Sabeis o? A Bull, sabut, como para faz clops? Parece que se não tu sabes, não tu podes trabalhar. Sabeis o que barzelete, não? De quel que a escola é a maestra de inglês, ai domande. Maestre, che cavul di? I don't know. E la maestra claramente risponde, non lo sai, lasciando che il biat frutto un tic disorientato. Sentilo, che carriti in nome todero. Benon, dai, a nin avvio di quale espressione impari in voi a queste puntate di Che Musidicia. La gianchon che nous aiuterà a capire come doprale si chiama Push It. L'originale all'eretta la colonna sonora da pellicole di Scarface, ma non si ascolta in una versione rap che io conosco meglio, così si fa notare qualche particolare interessante.
1: Gross.

Push It To The Limit al disco, queste canzoni di Rick Ross. Push It To The Limit, che vuol dire, boh, insomma, le facili, sburte fin quanca va. Come, per esempio, quando tu sei stal furgon con l'operari. Ah, tu presente? Che la buinore, quando si salta fuori dal deposito e si va verso il cantier, ah, si va bel plantan le tutti il dì. Cula calma, in prima, in seconda, e che da urca ti sorpassi con la bicicletta. La sera invece, alla fin del turno, che prima che tu arrivi in deposito, prima che tu vari a chiese, allora l'operaria diventa un Giaulat Neri, il Schumacher da basse, un Ghost Rider come il personaggio dei fumetti, con il chiaf in flamis, che chiappa che il biat furgon e lo sborte fin quanca va, con la lancetta dal contagis, che schiampe fur dal cruscot. Ecco. Push It To The Limit. Se us capite di fai operare in un paese straniero, per far capire al tuo compari, insomma, che si squenta tornare di corsa a sera, no, no, pierdi team, tu as di chialalo, cui voi spiritas, e dici, Push It To The Limit, Push It To The Limit. Ecco, ma queste non è la mia traduzione preferita di queste espressioni. Io preferisco a plen tubo. Come quando tu as che il momento della tua vita che tu stas dant dentro tut. Se di pari beso, per la fame o per il conseguimento personale di un obiettivo. E tu vivi sempre di corse, sempre mille robe, sempre a plen tubo. E anche in quel caso, sto così in canadese ti dicerei: You are pushing to the limit. Tu stas lant a plen tubo. Benon fantaz, dai, con che giù di paraulis, usla.

0: paciente per voi. Vi impara talk? Ponopo. Bon, si sentin in court. See you later, alligator. Si sentin più tard, mandi dagli attacchi.
1: Mandi paesans.
0: Intanto mi domandai, c'è molto che fate imparare l'inglese così bene? E io rispondi sempre, traducendo i testi da chianciones che mi piacevano. E ho avuto allora queste pensate. Perché non fa una trasmissione di una che in 5 minuti us fasi la traduzione per furlan dal testo di una chiancion? Tipo una lezione d'inglese con la musica? Questa è...
2: C'è mozzi di
0: E io sono Doro Yat. Anin, anzi, let's go!

0: a par inglese pensate che una volta entimo prenda as radios, prenda televisione, prenda al web o prendi che internet la via, come che dice mio barbe, per imparare l'inglese tu squignevis o la scuola o fa un corso per corrispondenze.
1: Vedi però, in tu mondo una che non so radios, televisione, cd, cassetti, mp3, via di gin, c'è molto facile imparare la pronuncia come che tu me la insegni tu, Doro Ghiat, brut savi di un chiarnielat sulla radio ogni dì?
0: Viele domande, Todero, ti ringrazi. Non si imparava la pronuncia bene. Semplice. Si chiamava postal English e tanti dei nostri svecchi lo avevano imparato così. Dome che dopo la pronuncia non era. Avevano imparato in un altro modo. Affevelavano così. Yes, yes, I speak English, but I don't know how. Veis ho capito? Ecco. Voati, se sei un grumpli fortunato, perché che veis, c'è musi dice a queste nuovissime trasmissioni che us insegna le espressioni inglesi con gli stianchons. C'è vostro ninine di mio ordine così.
2: C'è vostro ninine.
0: E a che proposito la nostra chiancion di Guay nos darà mood in paraune per aule che nos torna sempre utile. Quel che chianta è Ed Sheeran, il famoso chiantante inglese, e il titolo è Shivers.

Dunque, Shivers, ci voglia di Shivers, vi ho ben il test, così vi ho se rivise di besoi. I love it when you do it like that. Mi piace tanto anche tu fassi così. A cieca si starà riferendo Ed Sheeran e Luca Ping dopo poco, quanca dis. Baby, you wanna dance till the sunlight cracks. Che stai biele, eh? Baby, you wanna dance, lo capisci in duci, no? Ninine, tu vuoi di ballà. Quindi, mi piace anche tu fassi così, hai chiaramente riferito a questo, al ball. Until the sunlight cracks, lecce tant biel. A vuol dire, fin quanto la luce del sorelli, sunlight, appunto, cracks, gli entre di fuarce. E poi, il biel. When you are so close up, give me the shivers. Quanche tu ti svicinis, tu mi fasi svegni? Vegni c'è? No! No, così è, malizioschi, non sei satri. Shivers non vuol dire che pensais, a vuol dire sgrigiui. Quanche tu mi vegni sdogne, ninine, tanche tu balis, tu mi fasi svegni e sgrigiui. Allora, facciamo un esempio. Metti che domani il light fa un viaggio con gli amici, una sera il light in discoteche, e tu conosci queste fantate maravillose, biele come l'albe di Insom dal Collians. A sta donna di ei ti fa svegni sgrigiui. C'è che tu dici? Come che avessi imparato chi a c'è musse dici? A tu dici? Baby, you give me the shivers. Beh, non un paesans. Anche queste puntate c'è musse dici alla finita. Vesi imparato talk? Vesi imparato a dire sgrigiui per inglese? Beh, non. Bras. See you later, alligator. Come che dici in americans. E come che dici sempre io, si senti in pluitart, mandi dagli attacchi. Invece ascoltate, c'è musica di Gia, con due giude e scritte di me, che sarei Luca Dorotea, conosciuto anche con il nome di Dora Giatti.

0: Radar Estate, la scienza in caso di emergenza.
1: Buongiorno e benvenuti, è martedì e come ogni martedì apriamo il laboratorio scientifico, apriamo lo spazio dedicato alle vostre domande. Ci state scrivendo in tanti, l'indirizzo è radar@rai.it. Oggi andiamo ad analizzare aspetti diversi, si passa dalla salute alle stelle perché ci sono avvenimenti che stanno per succedere e ci sono argomenti come quello di cui andiamo subito a parlare e dicevo argomenti che ci toccano da vicino, specie in questo periodo dell'anno. Ci scrive infatti Riccardo da Muggia chiedendoci: il vaccino legato alle zecche protegge dall'encefalite ma non dalla malattia di Lyme. Potrei avere indicazioni su come evitare la seconda, cioè la malattia di Lyme? L'argomento è interessante perché ultimamente le zecche popolano con maggior vigore gli spazi verdi della nostra regione e non solo, di tutto il territorio nazionale. Per cui do subito il benvenuto all'infettivologa, la dottoressa Maria Marelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, allora noi abbiamo il quesito di Riccardo, ma è una domanda che, come dicevo, interessa a tutti noi. Le zecche popolano sempre di più i nostri prati, gli spazi verdi, i boschi e il rischio di essere punti, di trovarsi una zecca sulla propria pelle diventa maggiore. Di conseguenza, cosa dobbiamo fare? Il vaccino protegge al 100% per qualsiasi problematica legata alle zecche oppure no?
2: Il quesito è assolutamente ben posto perché il vaccino in realtà copre soltanto una delle patologie che possiamo acquisire quando, ahimè, finiamo vittime di un morso di zecca. Le zecche in regione infatti sono in grado di trasmettere diversi tipi di infezioni, alcune batteriche e altre virali. Diciamo che tra le più note e tra le più temute correttamente sono la malattia da Borrelia, detta anche morbo di Lyme, per la quale ahimè non esiste un vaccino, l'encefalite da zecche, che invece è una infezione virale per la quale esiste un vaccino. Esistono poi alcune rickettsiosi numericamente molto meno frequenti come le erlichiosi, sono sempre delle infezioni da batteri e anche queste, ahimè, non prevedono nessuna strategia di tipo vaccinale. Per cui sì, sono proprio approcci differenti. Da un lato, laddove è disponibile il vaccino, ci si può proteggere preventivamente in questo modo. Per il morso di zecca in generale e le altre infezioni non prevenibili, dovremo cercare di mettere in pista tutti gli atteggiamenti di tipo preventivo comportamentale di cui disponiamo.
1: Allora, essendo questa una trasmissione a carattere scientifico, io le chiedo una specifica scientifica, ma poi, eccezionalmente, visto l'argomento, le chiederò anche alcuni consigli pratici nel momento in cui decidiamo di andare a fare una passeggiata in mezzo al verde, in mezzo, diciamo, agli spazi boschivi o prati della nostra regione. Da un punto di vista scientifico, il vaccino contro il morso delle zecche è un vaccino sicuro? Ci sono effetti collaterali e soprattutto come funziona il ciclo? Quante dosi sono necessarie?
2: Allora, il vaccino di cui disponiamo contro la cosiddetta TBE o tick-borne encephalitis, sì, è un vaccino assolutamente sicuro. È un vaccino che è a disposizione nei dipartimenti di prevenzione di tutta la regione ed è praticabile in tutti i soggetti dall'anno di vita in su, quindi dai bambini dall'anno di vita in su. Ne esistono due diverse formulazioni, una per l'età adulta, dai 16 anni in poi, e l'altra per l'età pediatrica. È un vaccino che prevede tre dosi come ciclo vaccinale primario, quindi prevede la somministrazione a un tempo zero, la ripetizione di una seconda dose a distanza di 1-3 mesi e il richiamo ad un anno rispetto alla prima dose, riesce poi a conferire una protezione duratura duratura quanto? Diciamo che la scheda tecnica prevede 5 anni, ma ci sono tanti dati ormai che col ciclo primario, soprattutto soggetti giovani di età inferiore ai 65 anni, siano protetti per almeno 10 anni. Quindi i nostri dipartimenti raccomandano per richiamo a distanza di 10 anni. È un vaccino che viene praticato routinariamente, può dare vita ovviamente delle piccole effetti collaterali locali, ovvero l'infiammazione nella sede di inoculo della puntura, quindi a livello del braccio ci può essere un po' di dolore nei giorni successivi alla somministrazione, un po' di malessere simile influenzale, ma in quota minoritaria, e non vengono previsti insomma altri effetti collaterali maggiori. Quindi è un vaccino peraltro che è dato gratuitamente a tutti i residenti in regione, basta semplicemente prenotarsi e cedere al dipartimento di prevenzione per poterlo ricevere. Certo che la protezione richiede tempo, quindi sarebbe meglio avviare la schedula vaccinale primaria quanto prima, tanto meglio prima che inizi la stagione di maggiore circolazione delle zecche, quindi diciamo entro la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, ma ogni momento è buono per iniziare ad essere protetti, ecco.
1: Se io dovessi farmi somministrare la prima dose del vaccino oggi, per poi andare la prossima settimana a fare una scampagnata, sarei protetta o purtroppo non c'è il tempo utile affinché inizi appunto l'efficacia del vaccino?
2: Settimana prossima non sarebbe protetta.
1: No.
2: Diciamo, esistono delle schedule accelerate di profilassi che ad esempio vengono raccomandate nei viaggiatori che si recano in area endemica, ad esempio la famiglia che progetta di andare a fare un bel periodo sulle nostre belle Dolomiti Friulane, venendo da un'altra regione d'Italia, può fare un regime accelerato di profilassi che prevede la somministrazione al tempo zero e il richiamo a 14-15 giorni. Le due dosi sono protettive, quindi diciamo che almeno un ciclo primario non completo, cioè con le prime due dosi senza la terza, protegge nell'immediato, ma devono trascorrere almeno 2-4 settimane tra una dose e l'altra.
1: Ricordiamo che il vaccino è fondamentale perché l'encefalite è una malattia veramente grave che in alcuni casi può diventare letale. Uno di questi casi è cronaca recente. Una signora purtroppo, in seguito al morso di una zecca, è stata colpita da encefalite in maniera talmente grave che poi si è constatato il decesso, no? Per cui alla fine premunirsi è l'unico atto consapevole che possiamo fare nel momento in cui abbiamo in mente di organizzare insomma delle gite, delle passeggiate in montagna o comunque in luoghi aperti. Peraltro c'è un'app che si chiama MonZec dove i forestali, gli sportivi ma anche i cittadini comuni possono segnalare le zecche trovate indicando la località con il GPS e l'altitudine. L'obiettivo ovviamente è quello di costruire una mappa in tempo reale delle zone a rischio. Questo diciamo che nel corso del 2026 si sta estendendo questa indicazione attraverso l'app, per ora copre tutta l'area dell'Alto Adige, del Tirolo, insomma è un qualcosa che si sta espandendo un po' alla volta e che magari proprio con l'apporto di tutti gli appassionati del trekking potrebbe diventare uno strumento utile. C'è da dire che nel nord-est, compreso il Friuli Venezia Giulia, i casi di encefalite da zecca sono quasi triplicati nel 2025. Insomma, bisogna pensarci nel momento in cui si organizza, si pensa di andare a fare un giro all'aperto, ma peraltro è abbastanza comune trovare le zecche ormai anche nei parchi cittadini, per cui uno cerca un po' di refrigerio e non è escluso che si possa imbattere in una zecca. E allora, se dall'encefalite ci si può in qualche modo riparare grazie al vaccino, l'altro problema è la malattia di Lyme, per cui il vaccino non esiste. E allora, qualora io fossi punta da una zecca, come mi accorgo di aver contratto la malattia di Lyme?
2: Diciamo che qualora dovessi notare il morso di una zecca, ci sono alcune accortezze, diciamo, da mettere subito in pista. ovvero segnare l'alarm sul calendario e iniziare ad osservare l'area del morso. Perché? Perché se è vero che nei primi giorni dopo il morso è normale avere intorno all'area del morso, anche dopo un'adeguata rimozione della zecca, dei segni di infiammazione localizzata nella cute intorno al morso per un'area di circa un paio di centimetri, è vero che manifestazioni più tardive, cioè la persistenza o l'allargamento di una lesione cutanea, quindi di una area arrossata, anche non rilevata, non dolente, magari modicamente pruriginosa, ecco, nella sede del morso o a distanza, è spesso la prima manifestazione clinica, soprattutto per le specie di zecca e quindi di borrelia che circolano nella nostra regione. Per cui la prima accortezza è quella di osservare il proprio corpo attentamente, sia nella sede del morso che a distanza. Per quanto tempo? Per circa 4-6 settimane, vengono detti 40 giorni dalla data del morso, perché queste manifestazioni cutanee, che noi chiamiamo eritema migrante perché poi tendono a estendersi dimensionalmente, quindi diventano delle lesioni ovalari, grandi, svariate decine di centimetri, come fossero proprio delle pizze, con tendenza ad avere il margine ben rosso e poi uno sbiancamento dell'area più centrale, sono spesso da sole diagnostiche. Quindi se le portate poi a far visionare al vostro medico di base, lui può, anche senza eventualmente esami di secondo livello quando sono così tipiche, fare diagnosi di morbo di Lyme. Purtroppo sappiamo che questa è una manifestazione primaria, ma la spirocheta, cioè appunto la borrelia che rimane all'interno del suo corpo, può poi tardivamente dare altre manifestazioni anche di più severa entità, coinvolgendo il sistema nervoso centrale con quadri meningitici o meningoencefalitici, le articolazioni con delle artralgie, quindi dei dolori articolari che possono migrare, o nelle manifestazioni tardive coinvolgendo addirittura il cuore, la pelle e altri apparati.
1: Da un semplice morso di un insetto si può definire malattia di Lyme allo stato cronico questo secondo esempio che ci ha fatto?
2: Diciamo tardive, per tardivo. Essere corretti si parlerebbe tardiva, sì, esatto, perché la diagnosi spesso insorge a distanza di svariati mesi, addirittura anni, rispetto al morso, ecco. Forma precoce localizzata, una forma precoce disseminata, che di solito si osservano in settimane, mesi dopo il morso, e poi ci sono delle forme tardive dove non si è fatto caso, diciamo, alle manifestazioni primarie o si sono palesate in modo meno eclatante, e tuttavia ci sono state le manifestazioni, quelle appunto tardive dell'infezione.
1: In quest'ultimo caso, quindi in caso di manifestazione tardiva, l'approccio di cura è sempre con gli antibiotici o bisogna sottoporsi ad altri trattamenti?
2: È sempre con antibiotici, ma previo verifica con alcuni accertamenti specialistici. Spesso oltre agli esami del sangue vengono fatti una serie di accertamenti a seconda dell'organo coinvolto, okay. Quindi ad esempio la raficentesi qualora sia coinvolto il sistema nervoso centrale.
1: Abbiamo sicuramente dato molte informazioni utili, partendo dalla domanda suggerita da Riccardo, che ci ha scritto da Muggia, proprio per avere delucidazioni in merito al morso delle zecche, alla malattia di Lyme nello specifico. Mi sento di chiederle: perché non esiste ancora un vaccino per il Lyme, per l'uomo, mentre per appunto l'encefalite sì? Ci si sta lavorando o non c'è questa intenzione?
2: Allora, per l'encefalite abbiamo un vaccino che è disponibile, ne abbiamo parlato prima,
1: sì.
2: Mi sento di caldeggiarlo perché è davvero l'unico presidio di profilassi estremamente efficiente. Ad oggi non abbiamo nessun trattamento antivirale validato per la TBE, possiamo soltanto supportare la persona con l'infezione. Per quanto riguarda il Lyme, ovvero la borreliosi, non esiste un vaccino esiste un vaccino per alcune varianti americane circolanti, ma le varianti di borrelia che circolano in Europa, in particolar modo la borrelia Afzeli e la borrelia Garini, potrebbero non essere coperte dal vaccino che al momento è in sperimentazione in America, dove circola maggiormente la borrelia Burgdorferi, sì, o Burdorferi, chi si voglia. Per cui è probabile che si arrivi prima o poi ad un vaccino, sono bestiole complesse, per cui i tempi di realizzazione di un vaccino per questo tipo di infezione sono davvero molto molto lunghi e purtroppo cambiano nel tempo, la distribuzione cambia, dove c'è un vettore come la zecca che si muove, si sposta, cambia in base all'evoluzione anche climatica, ecco.
1: Certo.
2: è sempre più difficile identificare le strategie vaccinali efficaci verso batteri come questo.
1: Abbiamo avuto anche questa risposta. Noi amanti della scienza invitiamo tutti i ricercatori a concentrarsi anche su questo aspetto, che sicuramente è secondario rispetto a tante materie dei loro studi, però proprio per il progressivo diffondersi di questi animaletti fastidiosi, se esistesse un vaccino anche per la borreliosi non sarebbe male. Nel frattempo abbiamo risposto a Riccardo. La sapiente dottoressa Maria Marelli ci ha fornito un sacco di informazioni utili e tutti noi dobbiamo solo metterle in pratica. Grazie alla dottoressa Maria Marelli.
2: Grazie a voi.
1: E voltiamo pagina per leggere immediatamente la seconda domanda. Ci scrive Alessandro da Trento e nello specifico scrive: potrei avere qualche consiglio per prepararmi al meglio all'osservazione dell'eclissi del 12 agosto? In Italia c'è un luogo ideale dove posizionarsi? Gli occhi effettivamente sono tutti rivolti al cielo, vuoi per le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, ma soprattutto per l'attesa eclissi solare. E allora jingle!
3: SOS Astronomia.
1: E rientriamo subito da

0: un astrofisico, divulgatore scientifico, spesso presente in vari avvenimenti ed eventi a carattere appunto scientifico e divulgativo. Do il benvenuto a Luca Perri. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Grazie per essere con noi, abbiamo bisogno del tuo sapere per rispondere al quesito del nostro ascoltatore. Dove possiamo posizionarci per vedere al meglio questa eclissi e quali precauzioni, quali strumenti dobbiamo avere a portata di mano per evitare di rovinare la qualità della nostra vista? A te la parola.
1: Ecco, parto da quest'ultimo punto che secondo me è fondamentale, perché veramente si vede qualunque tipo di suggerimento per come osservare l'eclissi. Fortunatamente non ci sono più le diapositive, o almeno non credo che qualcuno ne abbia troppe in casa.
0: Solo quelli però, della generazione dagli esatto. anni 50 in su, ecco, diciamo così.
1: Esatto. E lì quello era pericolosissimo, così come è pericoloso usare le lastre delle radiografie, cosa che ho sentito. I CD una volta si usava.
0: Questo mi mancava.
1: Attraverso i CD. Di tutto, anche casco da moto.
0: Io ho sentito sovrapporre 2-3 paia di occhiali da sole.
1: Sì, no, non è il caso. Allora, diciamo che gli strumenti sono pochi per vedere un'eclissi, ma sono facili da reperire. Cioè, Bene. Gli occhialini certificati per l'eclissi, che costano pochi euro, se hanno il marchio CE, quindi sono quelli certificati, veramente con 5, 6, 7 euro si prendono gli occhialini, e mi sembra che sia una spesa affrontabile per salvaguardare la propria vista.
0: Sono d'accordo, altrimenti, anche perché di eclissi non ce n'è solo una, per cui fate questo investimento.
1: Altrimenti ad esempio i vetri da saldatore, ma solo se hanno livello di oscuramento almeno 14 e questa è un'altra cosa che va controllata. Altrimenti ci sono dei metodi, diciamo, più artigianali, che comunque sono a costo zero e permettono di guardare l'eclissi in maniera indiretta, sfruttando un principio fisico che è quello del foro stenopeico, con cui venivano fatte le antichissime macchine fotografiche. Sostanzialmente, se io prendo una qualunque cosa che abbia un buchino piccolo e faccio passare la luce che arriva dal sole attraverso quel buchino, proiettando quindi il raggio di luce su uno schermo bianco, che può essere anche banalmente un foglio bianco, lì io vedrò pian piano il sole che viene rosicchiato, quindi vedrò la falce di sole che si va a creare durante l'eclissi. Basta uno scolapasta, quindi non devo guardare attraverso lo scolapasta, devo usare i buchi dello scolapasta per proiettare l'ombra dell'eclissi su un foglio bianco. Questa cosa funziona perfettamente, è anche divertente girare con lo scolapasta per strada, ti guardano strano, però si può fare e non rischio la mia vista perché non sto guardando direttamente il sole. Bene. Ultima cosa che dico, visto che siamo nel periodo degli smartphone, diciamo nell'epoca degli smartphone, utilizzare lo smartphone per guardare l'eclissi rischia di bruciare il sensore dello smartphone, quindi diciamo non è proprio la scelta ottimale. Anche lì bisognerebbe mettere un filtro solare davanti al sensore.
0: Grazie, perché hai dato delle indicazioni preziosissime, pratiche, e quindi abbiamo risposto ad una parte del quesito di Alessandro. A questo punto, dove andare in Italia? Perché Alessandro è preciso, ci chiede in Italia, c'è un luogo ideale dove andarla a vedere?
1: Allora, il luogo ideale in teoria è la Sardegna, perché l'eclissi non avrà la totalità in Italia, quindi non ci sarà il sole coperto al 100% in Italia, ma si arriverà a sfiorare il 98% ad esempio nel parco dell'Asinara. Diciamo che l'eclissi si va a spegnere sulle Baleari, quindi a occidente rispetto alla Sardegna, però la parte nord-occidentale dell'Italia avrà copertura molto alte, non vuol dire che comunque farà buio come la notte.
0: Ti volevo chiedere, infatti, no, purtroppo l'effetto molto nuvolosa, certo.
1: Esatto. Okay. Però si potrà vedere una falce di sole, cosa che non capita proprio di frequente, sarà quasi il 95% di copertura ad esempio a Ventimiglia, quindi nella zona estrema occidentale dell'Italia, ma in generale la copertura in tutto

0: tutto il nord sarà dal 90% in su, favorito il nord-ovest anche per una banale ragione, cioè il sole sarà diciamo in eclissi quando è proprio attaccato all'orizzonte al tramonto, e quindi bisogna avere un orizzonte libero. Il trucco, fra virgolette, è cercare un luogo che abbia un orizzonte proprio libero, non dico il tramonto sul mare che sarebbe ottimale, ma comunque da un'altura magari in cui si riesce a vedere bene l'orizzonte, perché il sole sarà pochissimi gradi, un paio di gradi sopra l'orizzonte, quindi bisogna avere il cielo libero. Se c'è una montagna, un'altura o dei palazzi, ovviamente sarà molto difficile vedere il sole.
1: Eccoci, quindi le indicazioni sono state date anche per quanto riguarda il luogo geografico. C'è da dire anche che l'eclissi sarà, tra virgolette, breve, perché quanto durerà?
0: Un minutino è il punto di massimo, e quindi sì, non è l'eclissi più lunga, è un'eclissi comunque che anche nelle zone di totalità sarà difficile vedere, perché si vedrà dalla Spagna e dall'Islanda sostanzialmente, ma in Islanda c'è forte rischio brutto tempo, in Spagna c'è rischio calima, cioè il sollevamento sull'orizzonte della sabbia del Sahara, che impedisce di vedere il sole, e visto che in Spagna sarà 5 gradi sopra l'orizzonte, comunque basso, se c'è calima diventa difficile vederla. Insomma, è un'eclissi che va proprio cercata e servirà un pizzico di fortuna. Sarà un po' migliore la prossima, che sarà il 2 agosto del 2027, e quella, ad esempio, la totalità passerà al largo da Lampedusa, che non credo che sia facilissimo da raggiungere, ma ad esempio sarà molto ben visibile in tutto il Nord Africa e durerà 6 minuti e mezzo, che è una durata praticamente maggiore.
1: Il tempo per apprezzarla in tutto il suo splendore, e so che sei un cacciatore di eventi astronomici e di conseguenza ti chiedo: dove osserverai l'eclissi?
0: Allora, spero intanto di osservarla, ma io me la giocherò in Islanda col brutto tempo, perché avendo lavorato tanti anni in zona Spagna e conoscendo bene la calima, ho un terrore della calima, e quindi ho deciso, me la gioco in Islanda. È difficile perché c'è appunto rischio maltempo, però ho deciso di scommettere sull'Islanda.
1: E io scommetto che ti sei già organizzato anche per l'anno prossimo, per l'agosto del 2027,
0: sì.
1: Dai, anticipaci qualcosa, così magari ci uniamo al tuo viaggio per poter avere a disposizione anche il tuo sapere, oltre ad aver individuato una posizione strategica. Dove andrai a vederla?
0: Io andrò in Egitto, dove è prevista una bassissima, statisticamente parlando, copertura nubi, e ci sarà il massimo appunto della lunghezza della totalità, 6 minuti e mezzo, e quindi porterò un gruppo di persone in Egitto a cercare, a caccia della totalità.
1: E dai, allora se per l'eclissi di domani non facciamo più in tempo, magari ci mettiamo in lista per venire con te il prossimo anno, ma io approfitterei per chiederti anche un po' di spiegare come avviene un'eclissi solare in questo caso. Perché vediamo il sole scomparire dietro a una macchia scura tondeggiante? Cosa succede?
0: Succede che ogni qualche tempo, perché in realtà la Luna si frappone fra il Sole e la Terra, questo avviene ogni circa 4 settimane, la cosiddetta fase di Luna Nuova, quando noi non vediamo la Luna splendere nel cielo, ma ci sono dei momenti durante l'anno, sono in totale in realtà diversi momenti durante l'anno, solo che di solito non è sempre visibile, perché magari l'eclissi è visibile solo da in mezzo all'oceano e quindi non è fattibile, e in questi pochi momenti quello che avviene è che c'è un perfetto allineamento tra il Sole, la Luna e la Terra, e quindi la Luna copre completamente il disco solare, perché c'è una coincidenza straordinaria, cioè la Luna è 400 volte più piccola in diametro del Sole, ma è 400 volte più vicina.
1: Certo.
0: E quindi alla fine nel cielo hanno la stessa dimensione.
1: Fantastico.
0: E capita che quando c'è l'allineamento perfetto, la Luna vada a coprire il disco solare perfettamente e faccia vedere la corona solare, cioè i gas più esterni del Sole, che creano proprio una corona attorno al disco lunare scuro, facendoci intravedere la luminosità del Sole. Questa è un'eclissi totale. Ripeto, avviene diverse volte in realtà nel corso di un paio d'anni, ma bisogna che passi questa fase in totalità sopra le terre emerse e abitate, perché
1: certo,
0: altrimenti non se la gode nessuno.
1: Qualche navigante, diversamente, quindi
0: esatto,
1: compratevi gli occhialini di cui si parlava all'inizio, perché poi appunto le eclissi non sono così rare come noi pensiamo, e magari vi trovate in altri posti sul pianeta Terra da cui poterle apprezzare. Peraltro è emerso da quello che ci stavi dicendo che, frapponendosi la Luna tra il Sole e la Terra e andando a coprire perfettamente, diciamo, il diametro, quindi la grandezza del Sole, consente di studiare alcuni fenomeni del Sole. Anche per voi astronomi, astrofisici, è effettivamente l'occasione buona per intraprendere e ad approfondire alcuni studi dedicati al Sole, ai fenomeni solari?
0: Non solo sul Sole, perché noi studiamo comunque delle parti del Sole, perché durante l'eclissi ad esempio sono visibili dei getti di plasma, quindi di gas caldissimo ionizzato dalla superficie, che si riescono a vedere solo se appunto fa buio tutto attorno, e quindi questo si fa, tant'è vero che gli astrofisici ogni tanto si inventano anche delle strumentazioni per creare delle eclissi artificiali in modo tale da poter vedere almeno loro, non a occhio nudo ma attraverso gli strumenti, questi fenomeni. Ma noi usiamo le eclissi anche per studiare ad esempio l'influsso sull'atmosfera terrestre di un irraggiamento solare che è cambiato, e quindi studiamo le correnti atmosferiche durante l'eclissi. Ma c'è un caso storico: noi abbiamo confermato la teoria della relatività di Albert Einstein con un'eclissi nel 1919, perché appunto in quel modo, in quel momento, noi abbiamo potuto studiare delle stelle di giorno, cosa che non era normalmente fattibile, e attraverso le misurazioni di quelle stelle abbiamo verificato la relatività di Einstein, che è quella su cui si basano i nostri attuali satelliti. Quindi noi abbiamo oggi satelliti perché abbiamo dimostrato con un'eclissi la relatività di Albert Einstein.
1: Questo è il fascino della scienza, quello che noi, diciamo, ci teniamo a divulgare e far diventare virale tra i nostri ascoltatori. Siamo passati dall'eclissi solare, dai consigli pratici richiesti da Alessandro, fino ad Einstein e alla sua teoria sulla relatività. Quindi questi sono gli agganci che ci vengono concessi proprio dal sapere scientifico. Io ringrazio Luca Perri, starei ad ascoltarti a lungo, anche perché legate alle eclissi, diciamo, nel passare della storia sicuramente ci sono aneddoti che hanno veramente affascinato e meriterebbero di essere raccontati. Il tempo stringe e quindi invito tutti voi ad andarvi ad informare. Peraltro la notte del 12 è una notte buona anche per osservare le famose stelle cadenti, che insomma,
0: dovendone... Assolutamente, il picco sarà tra la notte tra il 12 e il 13, non più diciamo
1: San Lorenzo.
0: Che è il 10, che quello lo era nel Medioevo, oggi è fra il 12 e il 13.
1: Quindi
0: il picco
1: è perfetto. Vi ricordiamo che quelle che vengono chiamate stelle cadenti, dando uno spunto sempre, un'informazione scientifica, sono in realtà le Perseidi, ossia uno sciame di meteore che la Terra attraversa durante proprio questo periodo d'agosto, e è possibile iniziarle ad osservare già alla fine del mese di luglio e per circa un mesetto. Però, come ci diceva adesso Luca, proprio il picco è tra il 12 e il 13. Allora esprimete un desiderio, soprattutto curiosate oltre lo spazio abituale, quindi spostiamo lo sguardo verso il cielo, poniamoci domande, perché dovremo sempre andare a caccia di risposte, vero Luca?
0: Assolutamente sì, e spesso si trovano assieme alle risposte tante nuove altre domande.
1: Domande, è un
0: bellissimo. Ricorrere continuo.
1: Fantastico, un grazie a Luca Perri per essere stato con noi, grazie ancora.
0: A voi.
1: E grazie ad Alessandro da Trento per averci posto questo quesito che ci ha dato modo di approfondire tutto quello che riguarda l'eclissi di domani. E allora, considerato che avremo gli occhi puntati verso il cielo, vi do anche questa notizia in chiusura. Dovete sapere che sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti della NASA hanno ottenuto risultati straordinari sull'avanzamento della medicina rigenerativa in microgravità. Cosa significa? Stanno coltivando cellule staminali nello spazio per studiare l'invecchiamento cellulare e la rigenerazione dei tessuti ad una velocità ovviamente impossibile sulla Terra. I dati appena pubblicati serviranno a sviluppare nuove terapie per contrastare la perdita ossea e muscolare sia negli astronauti che nei pazienti terrestri. Quindi gli occhi al cielo per osservare l'eclissi, le stelle cadenti e un pensiero agli astronauti che proseguono lo studio della medicina anche su nello spazio più oscuro. Siamo davvero giunti al termine. Io ringrazio Riccardo Stoic in regia, ringrazio voi e le vostre curiose ed interessanti domande. Vi ricordo, radar@rai.it è l'indirizzo a cui inviare i vostri quesiti. Per il resto, l'appuntamento è sempre per martedì alle ore 11:20.

0: per mezz'ora.
1: E buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di In Valigia, in diretta dagli studi RAI di Trieste. Io sono Daniela Gattorno, in regia Stefania De Maria, e a curare la parte tecnica del programma oggi sarà Roberto Cavallaro. E così siamo approdati alla settimana clou dell'estate. È incredibile pensare che da quando l'imperatore Ottaviano Augusto istituì le ferie da Augusti, proprio in questo periodo, per segnare un periodo di riposo e festeggiamenti alla fine dei lavori agricoli, noi attraverso i millenni abbiamo conservato in qualche modo la tradizione delle ferie agostane, anche se ormai pochi svolgono i lavori agricoli. Sebbene, insomma, nonostante appunto i millenni, noi siamo ancora qui con queste ferie agostane. Nell'immaginario di molti di noi, e soprattutto nei ricordi, le ferie iniziavano con lunghi viaggi in autostrada, famiglie intere strette negli abitacoli delle automobili, che erano talmente piccole che oggi starebbero dentro l'abitacolo dei nostri SUV e monovolumi. Il tettuccio spesso stracarico di pacchi e valigie e via, inarrestabili, verso le agognate ferie. Oggi molto è cambiato. Ma poche sono le persone che rinunciano a partire, che sia pure per qualche giorno, tutti desideriamo staccare per ricaricare le nostre energie. Quindi partire ben organizzati ci può aiutare a trascorrere vacanze serene. Qualche buon suggerimento oggi ce lo potrà dare la nostra prima ospite, la farmacista dottoressa Alberta Gumirato.
0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno dottoressa Alberta. Tutto bene?
0: Sì, sì, grazie. Un po' emozionata.
1: Ce l'abbiamo oggi ospite in studio ed è bello avere gli ospiti in studio perché le chiacchiere sono più così confidenziali. Allora, visto che lei è farmacista, appunto, sì, noi approfitteremo della sua esperienza per rivolgerle alcune domande semplici, ma appunto potrebbero essere d'aiuto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Prima di tutto, cosa sarebbe bene portare con sé dal punto di vista farmacologico durante un viaggio?
0: Allora, intanto è importante che chi ha una patologia cronica, quindi prende costantemente dei farmaci, si ricordi i propri farmaci, che in modo da non rischiare di dover interrompere la terapia o perdere ore della propria vacanza a cercare il modo di recuperarli. Ecco, quindi in realtà principalmente è importante ricordarsi questi. Poi, come un po' kit così appunto di sopravvivenza, ci sono i classici antinfiammatori, antipiretici, quindi paracetamolo, l'ibuprofene per eventuali febbri o infiammazioni, dolori che possono venire, insorgere in questo periodo. Poi l'altra parte che da prendere in considerazione è il tratto un po' intestinale, che soprattutto magari se si va in qualche zona anche un po' più tropicale o magari che hanno abitudini diverse dalle nostre sul cibo, sull'acqua, si può incorrere purtroppo a magari quella famosa diarrea del viaggiatore. E allora portarsi qualcosa che aiuti sia a bloccare, come ci sono la loperamide, il classico farmaco famoso, ecco.
1: Non diremo il nome commerciale, ecco, ma il principio attivo.
0: Ecco, oppure anche adesso esistono anche delle bustine, si chiamano dentro questa diosmectite, si chiama, che è come un gel, ecco, che forse è anche un po' meno aggressivo di quell'altro, e quindi assorbe l'acqua e assorbe anche eventuali tossine che quindi si possono aver ingerito, e quello aiuta molto a ridurre questa sintomatologia. E poi un'altra cosa, sempre per quel tratto intestinale, che io mi sento di consigliare qualcosa per digerire, proprio perché, o anche magari, quindi se magari ti viene quella nausea da sempre cibo,
1: cibi strani.
0: O magari sei tanto in macchina, in nave, e anche quello può provocare un po' di nausea, avere qualcosa che aiuta la digestione. E in questo caso è molto utile anche qualcosa sotto forma di integratore, con lo zenzero aiuta moltissimo. Quindi ci sono vari preparati, possono essere buste, anche caramelle,
1: certo,
0: da base di zenzero, di vitamina B6, e quelle proprio aiutano molto bene, anche appunto se è una nausea da cinetosi, quindi da macchina o da nave. e aiuta poi appunto a far passare, quindi il giorno dopo si è come nuovi di nuovo per andare avanti a gozzovigliare, diciamo, nel caso. E ultimo direi un antistaminico, magari in crema, soprattutto per eventuali punture di insetti, zanzare, eccetera. E generalmente basta una crema, quindi dovrebbe essere sufficiente quello. Se uno sa di essere un po' più invece soggetto magari a qualche reazione, magari si può portare anche la pastiglietta di antistaminico, che è un farmaco sicuro, ecco, e così, ecco.
1: Senza controindicazioni.
0: Sì, cioè di un farmaco c'è sempre un po' qualche piccola controindicazione, però in linea di massima è un farmaco.
1: Beh, comunque sempre, lei mi insegna, bisogna comunque tutte queste cose prenderle con un consiglio medico.
0: Sì, l'ideale sì, questi dai sì, può anche un pochino, sono un po'
1: o
0: più...
1: O dalla farmacista
0: sì,
1: direttamente.
0: Sì, un consiglio del farmacista, certo, sempre, ecco, infatti non porterei, io comunque, se uno proprio è un po' così che vuole stare proprio tranquillo e portarsi farmaci più impegnativi come un antibiotico, come del cortisonici, là sì, bisogna avere proprio sempre il parere del medico, magari andare in anticipo dal medico e farsi proprio prescrivere e spiegare bene come prenderlo nel caso avesse bisogno, ecco.
1: Bene, grazie mille. E quando con noi però portiamo dei bambini, lì abbiamo qualche consiglio, qualche rimedio curativo, anche magari semplice, che può aiutarci in un momento di difficoltà?
0: Allora, appunto, i bambini sempre un po' difficile, bisogna porre attenzione ancora di più nel dare appunto farmaci. E importante, si può portare sempre magari dei probiotici, in questo caso un ceppo molto utile per l'intestino è sempre il Boulardi, e quindi un po' come prevenire anche il problema eventuale anche qua di intestinali.
1: E perché magari loro sono ancora più delicati di noi.
0: Sì, infatti, e anche soprattutto sono molto più, possono andare incontro più facilmente anche a disidratazione, se si ha la febbre o se si hanno queste forme, quindi anche portarsi magari dei sali reidratanti, sono delle bustine fatte apposta.
1: Al gusto d'arancia.
0: Sì, anche banana, alcune cose così.
1: Alla frutta.
0: Sì, che quindi generalmente sono piacevoli e poi non si devono bere tutte assieme in un'unica volta, velocemente, si bevono durante la giornata lentamente in modo da tenere sempre il bambino idratato, e quindi a sorsettini piccoli, che dovrebbe essere più facile dare. È quello, e ai bambini proprio ancora maggior ragione, più attenzione, se hanno qualcosa rivolgersi sempre prima meglio.
1: Certo. Loro soffrono, vado di ricordi personali, spesso gli vengono queste otiti improvvise anche con l'acqua, c'è
0: sì,
1: qualcosa che si
0: sì,
1: può...
0: Ci sono delle gocce topiche, che si, allora quando si usa qualcosa di topico di solito è sempre un po' più, il primo approccio è quello, in modo che quello un po' più diciamo meno invasivo, ecco, e tante volte è sufficiente anche quello, se no c'è sempre un po' di ibuprofene, paracetamolo, okay, anche okay, nel bambino, nelle sue forme sì, precise.
1: Sì. Bene, e poi un'altra cosa che così è un po' accomuna a tutte, soprattutto noi donne, e durante le ore sedute in treno, in auto, in aereo, almeno io purtroppo
0: ci si gonfia,
1: sì, ci si gli arti inferiori, sono... le caviglie, i polpacci, mi sembra. Quindi c'è qualcosa che si può, sicuramente c'è, insomma.
0: Allora, c'è, in realtà principalmente è importante muoversi, sarebbe quella la cosa più efficace, quindi ogni 3 ore camminare un po', oppure se non si riesce a camminare, muovere comunque le gambe da fermi, tipo fare un po' puntatacco coi piedi,
1: sì,
0: contrarre, contrarre i polpacci, in modo che comunque sono dei piccoli movimenti che però aiutano comunque la circolazione. Oppure quando si è arrivati a fine viaggio, farsi un po' delle docce fredde, un po' subito appena si arriva, partendo dai piedi, risalendo verso l'alto, in modo sempre appunto da riattivare la circolazione. Ci sono ovviamente anche qua degli integratori che aiutano con la diosmina, la centella, la vite, anche la vitamina C, e aiutano il tono delle vene, quindi aiutano magari un po' a prevenire, però anche questo sarebbe l'ideale, iniziare magari sempre un po' prima del viaggio a
1: assumere prima per prepararsi.
0: Per prepararsi, sì,
1: in modo anche di quanto è lungo il viaggio.
0: Sì, o di quanto una persona anche soffre. Sa di soffrire o meno, ecco. Però se si un po' inizia un po' prima è sempre un po' più utile poi. Sì.
1: E per i crampi anche sempre il magnesio.
0: Per i crampi sì, si usa magnesio, che ci sono varie forme, in compresse, in bustine, e comunque anche soluzioni che qua saline un po' in generale, magnesio potassio messo magari in una borraccia, in una bottiglietta, cioè assumere un po' anche quello durante la giornata.
1: Grazie, dottoressa Alberta. Proseguiamo proprio sul focus di questa settimana, di partenze da bollini rossi e neri, no? E facilmente ci si può trovare bloccati in autostrada, in coda, sotto il bel sole del soleone, sole cocente, e naturalmente quasi tutti ormai abbiamo nelle auto l'aria condizionata, però...
0: Sì, che anche quella non deve essere puntata troppo... Basta, cioè avere massimo un 5 gradi di differenza tra la temperatura interna ed esterna della macchina.
1: Sì, a volte certi esagerano,
0: sì,
1: no?
0: Non fa tanto bene neanche quello.
1: Fuori, anche perché potrebbe essere pericoloso.
0: Sì, infatti lo sbalzo termico non aiuta di certo, poi eventuali malori, no
1: esatto.
0: Infatti, o neanche buttarsi il getto proprio addosso, ecco, per sentirsi rifrigerati, che poi, perché in realtà è solo una sensazione momentanea, non è che dopo in realtà è proprio...
1: E quindi io, allora, durante questi blocchi autostradali, è bene magari ci... Possiamo portare con noi qualcosa oltre l'acqua, che mi sembra il minimo?
0: In realtà purtroppo l'acqua effettivamente è la cosa più utile, migliore, nessun'altro bevanda, cioè no bevande gassate, no succhi di frutta, ovviamente no l'alcol.
1: No.
0: o neanche bevande troppo ricche di caffeina o teina, perché quelle alla fine ti portano a fare più diuresi, sono diuretiche.
1: Molti
0: allora
1: giovani
0: quindi,
1: usano adesso queste bevande energizzanti.
0: Però nel caso invece di disidratazione o comunque di bisogno di più liquidi, acqua pura è la cosa che è migliore.
1: Quindi quando partiamo è bene portare con noi sempre una bella riserva
0: d'acqua. Sì, e magari se c'è spazio tra le varie valigie, una borsa frigo magari con la frutta fresca che è ricca d'acqua, soprattutto quella della stagione, tipo angurie, pesche, meloni. Allora portarsi spuntini di questo genere, che quindi
1: reintegrano
0: i liquidi, e quindi se hai fame non ti appesantisci invece con cose più grasse, cioè da evitare. Quindi
1: certo, perché anche il cibo è importante,
0: sì,
1: nel senso non appesantire,
0: sennò dopo l'organismo appunto l'acqua si ferma un po' troppo nell'intestino e tutto, e non va in circolo. Oppure se magari mangi cose piccanti ti aumenta la sudorazione, allora perdi ancora più liquidi. Insomma, cercare
1: di prevenire
0: così, frutta fresca è l'ideale.
1: Bravissima, dottoressa Alberta Gumirato, la nostra farmacista amica qui che ci sta dando ottimi consigli per i nostri viaggi. E lei ha un viaggio del cuore?
0: Allora, devo dire che uno dei quelli mi è piaciuto di più, siamo andati proprio l'anno scorso in Scozia, nel nord della Scozia, sull'isola di Skye, bellissima, perché tanta natura, paesaggi belli, tutti verdi, acqua, cascate.
1: Bello, bellissimo.
0: Sì, proprio.
1: In che periodo?
0: A fine giugno, e quindi sì, è proprio rigenerante, ecco, andare in questi posti di natura ancora abbastanza selvaggia, diciamo, cioè incontaminata, perché insomma sono
1: facendo trekking,
0: sì, abbiamo fatto un po' di passeggiate. Bene. Siamo andati sul monte più alto della Scozia, quindi è stato molto bello.
1: Bellissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: E si definisce una viaggiatrice da bagaglio essenziale o casa tracolla?
0: Sul kit del primo soccorso sono pessima,
1: cioè, come molto spesso
0: come capita, sì,
1: come spesso che il calzolaio ha le scarpe bucate.
0: Però ecco, no ultimamente, dato un po' l'avanzare dell'età, non mi manca mai il digestivo, quello ormai
1: perché poi ognuno conosce se stesso,
0: sì,
1: e va,
0: infatti,
1: ecco, dovrebbe...
0: dove sa che è più debole, esatto. Quindi per non rovinare la vacanza, il digestivo ci sta sempre. E poi per il resto, dai, sono più ottimista in quel caso.
1: Che vada tutto bene, ma perché è ovvio, molti di noi partono con la voglia di partire, e non è che si debba pensare proprio a tutto nel particolare, però insomma è vero,
0: certo,
1: che
0: certo. Poi anche dipende un po' dove si va, magari ovvio, ovviamente ovvio, alcuni viaggi hanno bisogno di un kit e di un pensiero in più.
1: No, certo, infatti lei ha parlato prima di Asia, io mi sentirei appunto quelli che partono per l'Asia, quelli che partono per l'Africa, questi paesi che possono
0: magari
1: presentare dei problemi proprio anche di patologie importanti con gli insetti, eccetera. Però poi qua in regione c'è anche un centro, no, di vaccinazioni speciali, comunque di preparazione, un centro medico.
0: Sì, certo, c'è su a San Giovanni, c'è proprio anche un numero dedicato solo per chi fa i viaggi all'estero.
1: Cioè, San Giovanni, stiamo parlando di Trieste?
0: Sì.
1: A San Giovanni sì, certo, un distretto.
0: Cioè, nel dipartimento di prevenzione c'è parallelo a quello della vaccinazione, diciamo, ordinaria, e c'è proprio invece l'ufficio per i viaggiatori.
1: Esatto.
0: Quindi, dove se vogliono avere delle informazioni, del supporto, anche in quel caso sì,
1: sarebbe bene consultare. E poi anche a livello regionale, comunque, c'è sempre un numero utile proprio per i viaggiatori che si desiderano recarsi, soprattutto in questi paesi che citavamo, che fanno parte poi dei continenti asiatici e africani. È un numero molto utile, perché appunto dà tutta una serie di consigli utilissimi per il viaggio. Bene, allora, ha qualche altro consiglio da darci così estemporaneo? Con questo caldo, ma cosa dobbiamo fare?
0: Quando fa caldo bisogna purtroppo, soprattutto l'anziano, il neonato, cercare di uscire nelle ore meno calde, quindi la mattina presto,
1: il problema è che quest'estate c'è anche caldo di notte.
0: Sì, è vero, però comunque insomma un po' meno, e quindi se uno deve scegliere, sì, meglio evitare quello, ma la cosa più utile.
1: Sì. Puoi mangiare sempre tanta frutta?
0: Sì, mangiare tanta frutta, tanta verdura, anche quella verdura fresca.
1: E tanta acqua.
0: E bere.
1: Dottoressa Alberta Gumirato, noi la ringraziamo tantissimo.
0: Grazie a voi.
1: Per la sua disponibilità e buon viaggio allora.
0: Grazie anche a tutti voi.

0: Eccoci in onda, siete sempre all'ascolto di In Valigia, in diretta dagli studi di Radio Rai di Trieste, pronti a partire per un altro viaggio. Questa volta on the road vi porto con Michele Sardina e i suoi viaggi in motocicletta. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito e per parlare dei viaggi appunto in motocicletta che non tutti si possono permettere.
1: Però è anche abbastanza semplice in realtà.
0: In realtà è abbastanza semplice, ma insomma intanto bisogna sapere andare in moto, per esempio, così, semplicemente.
1: Assolutamente, mi sembra fondamentale.
0: Mi sembra fondamentale. Allora, Michele Sardina, motociclista per passione, che però mi hai raccontato prima di questa diretta, che hai scoperto un po' tardi la passione per la moto?
1: Sì, infatti, ma in realtà io quando mi sento dire che sono un motociclista non lo so in realtà se sono un motociclista, se sono all'altezza di essere un motociclista. Io ho iniziato tardi perché la mia prima moto in realtà l'ho presa meno di 10 anni fa, anche se era un desiderio che avevo da tempo.

0: È stato così un colpo di testa, un giorno un po' particolare, ne ho trovata una, è stata amore a prima vista
1: Ah.
0: e ho preso una moto un po'
1: Quindi la
0: così.
1: scintilla è proprio partita, non tanto per viaggiare, proprio per come dire, la motocicletta, insomma, la
0: Sì,
1: moto.
0: anche se poi in realtà c'è sempre stata l'idea in me che di prendere una motocicletta, magari un po' una di quelle un po' antiche, un po' vintage, legare una borsa alla sella e partire senza troppi programmi. E questa è stata un po' l'idea, no? Dei viaggi poi che ho fatto e che mi ha portato un po' in giro, ecco, con la mia
1: Certo.
0: prima motocicletta.
1: E
0: Ecco.
1: infatti, comunque un motociclista così che ha scoperto in età adulta, possiamo dire,
0: Sì,
1: la
0: dai.
1: passione, comunque hai sperimentato già diversi lunghi viaggi. Tra questi mi raccontavi la Trieste-Asturie in solitaria e ad esempio come avevi organizzato i bagagli per quel lungo viaggio fino alla Spagna.
0: Ma all'epoca avevo una moto assolutamente inadatta ai viaggi lunghi, questo è un viaggio.

0: per un viaggio del genere devi mettere proprio il minimo essenziale, perché non hai molto, molto spazio, quindi semplicemente pochi ricambi, pochi cambi di vestiti, certo. un altro paio di scarpe in più e poco altro, ecco. Non si ha bisogno di molto quando si fanno questo genere di viaggi, no?
1: Comunque questo è un po' quello che accomuna tutte le persone che affrontano i viaggi o in motocicletta o in bicicletta o a piedi, insomma questi viaggi un po', non dico alternativi, mi sembra una parola un po' troppo anche abusata, ma insomma senza avere la possibilità di portare con sé molto, comunque ci si adatta e tutti ritengono che la cosa migliore sia il bagaglio leggero. Questo è anche, insomma,
0: sì assolutamente, molto molto leggero, ovviamente con delle cose imprescindibili, no?
1: Come che sono?
0: Qualcosa per la pioggia, assolutamente.
1: Anche questo ritorna, che... la cerata.
0: Sì,
1: o la...
0: anche perché in un viaggio del genere, io l'ho fatto, per esempio quello delle Asturie fu a settembre di qualche anno fa, e quindi attraversi quasi tutte le stagioni, perché parti con il caldo, ma poi magari affronti dei valichi alpini dove c'è freddo, dove magari c'è addirittura un po' di neve, e pioggia, quando la prendi è tanta, e quindi devi avere un po' di tutto da questo punto di vista, no?
1: Certo.
0: Sì, insomma.
1: E tutto questo però non così non diminuisce la passione, cioè pensare di essere in sella a una moto, prendere un sacco di pioggia, un freddo, eccetera, però nonostante questo si va avanti contenti.
0: Sì, perché ti poni un obiettivo, in questo caso era appunto andare a trovare dei miei amici a Gijón, che è una cittadina sulle Asturie, mm-hmm. E anche un po' la sfida,
1: certo.
0: Di andare da solo, di fare così tanti chilometri con una moto che non era assolutamente fatta, non è stata progettata per i viaggi, però tutto questo dà, non lo so, qualcosa di anche di romantico, di
1: certo.
0: Sì, affrontando strade che non sono magari autostrade, ma più strade statali, più strade secondarie, quindi ti dà la possibilità di vedere il paesaggio, di vedere più cose,
1: sì, di sentirsi,
0: e di viverti il viaggio, ecco,
1: infatti, di sentirsi proprio in viaggio. È questo anche, sì, che accomuna il viaggiatore dal turista, no? Secondo me questa voglia di sperimentare, di emozionarsi e di far parte del territorio proprio in maniera vera.
0: Sì, perché è quasi più importante per me, io non sono uno a cui piace molto programmare queste cose.
1: Uh-huh.
0: All'epoca io presi e andai, senza farmi troppe,
1: certo,
0: domande,
1: certo.
0: Perché è un po' il mio spirito, un po' mi piace così. E infatti secondo me è più appunto il viaggio, no? Poi l'essenza di tutto questo che poi arrivare a destinazione.
1: Chiaro.
0: Quasi ti piace quando arrivi a destinazione.
1: E infatti, certo, perché la bellezza è il viaggio.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Come un po' il sabato del villaggio. Ma che poi insomma è un po' lo spirito di questa trasmissione. Si chiama In Valigia, noi cerchiamo di dare i consigli ai viaggiatori, alle viaggiatrici, per i diversi i diversi viaggi che noi possiamo fare oggi. Ma in realtà poi con l'andare del tempo mi sto accorgendo che spero anche di dare degli stimoli alle persone di affrontare appunto, no, il viaggio e nuovi modi di viaggiare. E, tra questi appunto, nella motocicletta, io vedo in autostrada tantissime volte, ho visto questi gruppi di motociclisti invece attrezzatissimi con queste moto molto grandi, con i case, li chiamerei, con delle come scatole ai lati della ruota posteriore, no? Questi,
0: sì,
1: portabagagli, direi, di rigidi.
0: Sì, dei camper su due ruote.
1: Esatto, esatto, con i microfoni per comunicare, questi mi sembrano super attrezzati proprio, super, sì, super tecnici, ma ecco.
0: Infatti
1: che cosa...
0: venivo visto un po' male da questi qua durante questi miei viaggi, perché
1: uh-huh.
0: È un po' l'opposto, no?
1: Beh, immagino, per come hai raccontato mi sembrava, però partendo insomma da te, diciamo che il motociclista improvvisato, perdonami, io non so, non ti conosco, ma non è che voglio offendere la tua tecnica. Ma da te a questi super attrezzati, vabbè, ci sarà sicuramente una via di mezzo, ma che cosa invece sarebbe bene veramente portare sempre con sé quando si affronta un viaggio in moto?
0: Ma allora, intanto una piccola precisazione. Sì, è vero, magari possiamo sembrare noi romantici un po' più improvvisati, Ma non sono così d'accordo, nel senso che in realtà io ho riflettuto molto su tutto il viaggio, più o meno sulla pianificazione mentalmente, no? Magari. Però questo mi porta magari ad organizzare in maniera diversa il mio bagaglio, ma non è detto che una persona che ha tutto, che ha 400 valigie, che è super tecnico,
1: sia più al sicuro,
0: sia meno improvvisato di altri, perché a volte secondo me è un po' l'opposto, cioè nel senso magari le persone si illudono prendendo tutto di avere tutto sotto controllo, ma in realtà poi non è così. Scusate.
1: No, ma anzi bene, un contraddittorio franco e onesto va benissimo. Anche perché così uno dice ok, posso farcela anch'io, perché prima di arrivare a quel tipo di equipaggiamento mi sembra che sia veramente importante.
0: Quindi... compro tutto e quindi sono a posto, ma magari invece è un po' diverso. Ecco,
1: ma quello che veramente tu veramente non pensi a nulla, neanche vabbè l'itinerario?
0: No, sì, in realtà per esempio questo viaggio che avevo fatto mi ero posto dei punti da vedere, consapevole che magari riguardo al tragitto iniziale che volevo fare avrei fatto delle deviazioni, ci sarebbe stato magari maltempo e quindi devi essere pronto anche a rinunciare a qualcosa, no? Però
1: a cambiare, quindi
0: dei punti fissi.
1: Sì, a cambiare rotta, a cambiare strategie anche. E quindi ritorna un po' sul vero spirito del viaggiatore, che il viaggiatore cioè va con l'idea di scoprire e di adattarsi al territorio.
0: Sì, ma poi

0: tecnico, non sembrava molto attrezzato, eppure sembrava molto esperto nel, no? Sembrava che facesse questa cosa da anni. Allora forse questi sono stati le persone che mi hanno ispirato, incontrati casualmente.
1: Allora possiamo dire che Michele Sardina non porta sempre con sé, non dimentica sempre mai la voglia di avventura, insomma.
0: Sì, la voglia di avventura e poi magari qualcosa per riparare i pneumatici.
1: Dalla pioggia, ripararsi dalla pioggia. E i pneumatici mi sembra utile. Anche utile, sì.
0: Sì, e ovviamente sì, ripeto appunto, gli antipioggia sono molto utili perché poi soprattutto in questi tempi puoi trovare, diciamo, tempeste non indifferenti, quindi meglio essere, ecco, quello non lo toglierei mai dalla mia borsa.
1: Bene, e guarda, io ti devo salutare, ti auguro un bellissimo viaggio sulle tue due ruote.
0: Grazie.
1: E a risentirci, Michele Sardina. Grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Arrivederci,
1: buon
0: giornata.
1: Viaggio. E anche per oggi sì, il nostro tempo è terminato. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle ore 11:55. Partiremo insieme con In Valigia. Ringrazio la mia regista, Stefania De Maria, Roberto Cavallaro per aver curato la parte tecnica. E come di consueto, prima di lasciarvi alle notizie del GR, una riflessione sul viaggio. Oggi le parole di un anonimo che però trovo molto significative. Se fai un viaggio lungo, sia leggero il tuo bagaglio, sarai meno stanco e più disposto ad accogliere ciò che ti sarà donato.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono una ventina gli incendi boschivi di vegetazione ancora non spenti o in fase di bonifica che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta monitorando per limitarne la pericolosità. Situazione sotto controllo all'Isère per l'incendio scoppiato sabato scorso tra Monfalcone e San Giovanni di Luino, ma qui la pista dolosa è quella più probabile, dopo il rinvenimento di alcune taniche di benzina nei pressi dei focolai principali dai quali sono scaturiti i roghi.
2: In seguito alla crisi di Ceuta, l'Italia ha ripristinato i controlli alle frontiere con la Spagna, una decisione che si ripercuote anche sugli aerei in arrivo e partenza a Trieste. Siamo andati all'aeroporto di Ronchi a verificare la situazione.
1: Una carrozzeria officina meccanica abusiva, specializzata nella riparazione di auto sportive e di lusso, è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Udine, nella periferia sud della città. L'intervento è scattato dopo numerose segnalazioni al 112 per il continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone.
2: Con la canicola sempre più opprimente di questi giorni, per cercare di dare refrigerio ai cittadini e soprattutto a quelli delle fasce più a rischio come anziani e bambini, il comune di Pordenone ha predisposto appositi spazi battezzando l'iniziativa Incontriamoci al Fresco.
1: Estate, tempo di insidie da parte degli insetti, in particolare api e calabroni, che creano spesso situazioni di fastidio ma anche di pericolo per la salute. Abbiamo raccolto i consigli dei Vigili del Fuoco di Trieste.
2: La strage di Vergarolla del 18 agosto 1946 su una spiaggia di Pola in Istria a causa dell'esplosione di 9 tonnellate di mine navali.

0: cui morirono almeno 100 persone, tra cui moltissimi bambini. Il fatto è stato ricordato oggi in comune a Trieste in occasione della presentazione di un evento che sarà proposto per non dimenticare una tragedia che ha impresso una spinta decisiva all'esodo.
1: Le 12:32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearzi e da Maria Spezia a condurre insieme anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 11 agosto. Sono ancora una ventina gli incendi boschivi e di vegetazione spenti o in fase di bonifica oppure ancora accesi che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta monitorando in questi giorni per limitarne la pericolosità. Situazione sotto controllo all'Isert per l'incendio che è scoppiato sabato scorso tra Monfalcone e San Giovanni di Duino, che aveva creato non poche apprensioni per la vicinanza con l'autostrada, ma qui la pista dolosa è quella più probabile dopo il rinvenimento di alcune tane anche di benzina nei pressi dei focolai principali dai quali poi sono scaturiti i roghi.
2: La procura di Gorizia avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso, quello sviluppatosi tra San Giovanni di Duino e l'Isert sabato pomeriggio. Nessuna conferma né smentita dagli ambienti della procura, ma secondo quanto emerge da fonti investigative, sul luogo del rogo sarebbero state trovate due taniche di benzina che potrebbero essere state utilizzate per innescare le fiamme. Intanto resta alta l'attenzione sugli incendi boschivi in tutta la regione. 15 teatri di incendio, 8 quelli ancora in monitoraggio, 7 in gestione. Tra i fronti più impegnativi, quello del Monte Amariana, nella zona di Quelfeltron, ad Amaro. Qui l'intervento dal cielo ha visto impegnati contemporaneamente 4 mezzi, 2 elicotteri del servizio aereo regionale e 2 Canadair. A terra hanno operato i volontari della Protezione Civile di Amaro e Gemona, coordinati dal Corpo Forestale Regionale. L'incendio resta in monitoraggio. Sul fronte meteo dal pomeriggio sono previsti temporali sparsi che potranno interessare la pianura e il Carso. Temperatura ancora sopra la norma con possibile bora moderata in serata. Ci aggiorna sulla situazione sul Monte Amariana il direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo Forestale, Emanuele Calidaris.
3: Attualmente stiamo procedendo dalla mattina dalle 8:05 con lanci mirati utilizzando l'elicottero sui fianchi e sulla testa dell'incendio che si è sviluppato venerdì scorso a causa di un fulmine.
4: Comunque il problema di questo luogo è proprio l'impervia situazione, un terreno non facile soprattutto se si decide di contrastare l'incendio e le fiamme a terra.
3: Sì, si tratta di un ambiente prevalentemente impervio, difficilmente attaccabile da terra. È stata comunque creata domenica una piazzola in quota, dopodiché da domenica verso la mezzogiorno le condizioni dell'incendio sono peggiorate e praticamente si sta operando attualmente tramite elicottero.
2: Da Amaro, Andrea Marusic, PGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Passiamo al meteo, il cielo è sereno in pianura e sulla costa, coperto in montagna, queste le temperature registrate in regione alle 11, a Trieste 30 gradi, il mare è calmo con temperatura di 28 gradi, a Pordenone 32, Gorizia 33, Udine 33 gradi e 5 decimi, in area montana Sappada 21, Tarvisio 21 gradi e 5 decimi, Tolmezzo, Forni di Sopra e Piancavallo 25 gradi, in quota sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 19 gradi, sulla costa Lignano 30, a Grado 31 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 28 gradi.
1: Queste le previsioni dell'ARPA, nel pomeriggio su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso, sui monti variabile con probabili rovesci e temporali sparsi che potranno poi interessare anche la pianura e il Carso e potranno essere anche forti. Farà ancora molto caldo con temperature decisamente superiori alla norma, sulla costa venti di direzione variabile, possibile bora moderata in serata. Domani cielo sereno o poco nuvoloso con bora moderata sulla costa e nelle zone orientali specie al mattino. In giornata probabile vento a regime di brezza nelle zone occidentali. Nella zona montana, specie nelle zone più interne, saranno possibili rovesci temporali nel pomeriggio.
0: Permane l'alta concentrazione di ozono in atmosfera a Trieste, a renderlo noto il comune che di conseguenza ha prorogato le raccomandazioni alla cittadinanza inizialmente valide fino a ieri. Sulla base delle previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, si legge in una nota, la stazionarietà delle condizioni meteorologiche manterrà le concentrazioni di ozono in atmosfera oltre il valore limite di ozono, almeno sino a venerdì 14 agosto compreso.
1: L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, in particolare le fasce protette più sensibili alla popolazione, ad adottare, almeno sino a venerdì 14 compreso, precauzioni per limitare l'esposizione all'inquinante.

0: La Spagna è il primo mercato per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari a fronte di 170.000 passeggeri l'anno. L'interruzione dell'area Schengen ha ripristinato i controlli per i viaggiatori da parte della polizia, sono a campione un cittadino ogni 10 circa. I passeggeri in andata e in arrivo si dividono fra favorevoli e contrari alla misura.
1: L'Europa dovrebbe

0: Io sono contraria a questi nuovi controlli. Sono giusti, dice invece un viaggiatore italiano, non danno alcun fastidio e ci permettono di viaggiare più sereni. In pochi minuti al Trieste Airport abbiamo raccolto un po' tutte le opinioni, favorevoli e contrarie al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera nei collegamenti con la Spagna. Si tratta di controlli a campione, circa uno ogni 10 cittadini. Operazioni irregolari, nessun particolare disagio per i passeggeri in arrivo dalla Spagna, rassicura la direzione dell'aeroporto e dice i flussi vengono gestiti in costante coordinamento con la polizia di frontiera. Non è stata prevista un'area dedicata ai passeggeri provenienti dalla Spagna e dal punto di vista operativo i cambiamenti risultano pressoché impercettibili per chi viaggia. E ce lo confermano gli spagnoli arrivati qui la scorsa settimana che ora sono in partenza per Barcellona con il volo delle 13.30. Non abbiamo avuto alcun disagio, abbiamo notato più polizia agli arrivi ma nessuno ci ha fermato, raccontano. La Spagna è il primo mercato per questo aeroporto, 170.000 passeggeri lo scorso anno. Ogni settimana si contano 5 voli per Barcellona, 4 per Valencia, 2 per Siviglia. Ogni 9 giorni un charter di croceristi da e per Madrid. Da ottobre alle destinazioni spagnole si aggiungono 2 voli per Malaga, nuova tratta. Ronchi delle giornali, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Wizzaway, scale up innovativa di Spinimbergo, che opera nel settore del business travel, ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Unglobe Alliance Travel, una delle principali travel management company dei Paesi Bassi e attiva nel settore dei viaggi aziendali dal 2006.
2: Una carrozzeria e officina meccanica abusiva specializzata nella riparazione di auto sportive e di lusso è stata scoperta dai carabinieri di Udine nella periferia sud della città. L'intervento è scattato dopo numerose segnalazioni al 112 per il continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone.
3: Auto di lusso, motori potenti, vernici e solventi, ma nessuna autorizzazione. È stata scoperta così nella periferia sud di Udine una carrozzeria officina completamente abusiva. A far scattare i controlli sono state le segnalazioni dei cittadini al 112. Un continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone. Quando i carabinieri della compagnia di Udine sono entrati, insieme al nucleo operativo ecologico e all'ARPA, hanno trovato 2 uomini al lavoro su alcune vetture sportive. Gli accertamenti hanno fatto emergere un'attività completamente irregolare, nessuna autorizzazione ambientale e nessuna documentazione per la gestione dei rifiuti. Presenti anche materiali pericolosi, tra queste vernici, solventi, oli e prodotti chimici. All'esterno, cumuli di rifiuti e parti di carrozzeria. Maggiore Jacopo Mattone, comandante della compagnia di Udine.
4: Abbiamo organizzato un controllo con i colleghi del NOE, i professionisti dell'ARPA, e ci siamo resi conto che effettivamente veniva svolta un'attività abusiva di carrozzeria e di officina senza alcun tipo di autorizzazione e di prescrizione.
3: Scatta il sequestro penale del capannone, dei macchinari e delle auto in riparazione, valore complessivo circa 1 milione di euro. I 2 titolari, di fatto, entrambi udinesi, sono stati denunciati e i controlli non si fermano qui. In una concessionaria riconducibile a una dei 2, a nord di Udine, i carabinieri hanno sequestrato altre 28 auto e un ciclomotore.
5: Da quanto tempo andava avanti questo esercizio?
4: Adesso dobbiamo approfondire le indagini anche da questo punto di vista, perché sicuramente era un'attività che andava avanti da diverso tempo, considerando come era allestita all'interno.
3: Udine, Giuseppe Roli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Con la canicola estiva sempre più opprimente di questi giorni, per cercare di dare refrigerio ai cittadini e soprattutto a quelli delle fasce più a rischio come gli anziani e i bambini, il comune di Pordenone ha predisposto degli appositi spazi fruibili, aree attrezzate, battezzando l'iniziativa con il titolo Incontriamoci al fresco.
6: Nel centro di Pordenone, in corso Garibaldi 8, c'è uno spazio ad accesso libero e gratuito dedicato alle famiglie. Durante la settimana di Ferragosto, da oggi a venerdì, il centro ospita in apertura straordinaria l'iniziativa Incontriamoci al fresco, promossa dal comune per offrire alla popolazione anziana e non solo luoghi freschi e accoglienti nei giorni più caldi dell'estate. Dalle 9 alle 10.30 è possibile partecipare ad attività e momenti di socializzazione in collaborazione con le associazioni del territorio coordinate da Fondazione Alvise. Si parte con un laboratorio dedicato alla scrittura di storie. Viviana Accadamuro per la Fondazione Alvise.
7: Questo nuovo modo che vogliamo, e anche insieme all'amministrazione, proprio di mettersi in relazione con gli anziani, ma con le persone più fasce di età, e vogliamo proprio partire nel dire quando l'amministrazione chiama gli enti del terzo settore ci sono, danno risposte e tiriamo fuori da ognuno di noi la capacità di dire che abbiamo dei punti anche a Pordenone molto importanti dove la cittadinanza può venire venire con i bambini, con le

0: persone più anziane, avere informazioni ma anche creare molta relazione, perché questo è un progetto molto innovativo che vuol veramente avvicinarsi al territorio offrendo tante opportunità ma anche dando delle risposte a quelle che sono le nuove necessità.
1: Domani è in calendario un incontro di lettura nonni nipoti, il 13 agosto un laboratorio di ceramica, infine venerdì un dialogo su salute e natura. Queste attività si sommano alle iniziative a Villa Baschiera e al Centro Meduna. A fine estate, fa sapere l'assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci, tramite un questionario valuteremo i risultati delle azioni messe in campo. Il cambiamento climatico, aggiunge, impone una visione di lungo periodo con un piano di azioni organico e partecipato. L'intenzione è di rendere strutturali le iniziative avviate, rafforzando il ruolo del terzo settore e ampliando la rete degli spazi e dei soggetti coinvolti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'estate è tempo di insidie da parte degli insetti, in particolare api e calabroni, che creano situazioni di fastidio ma anche di pericolo per la salute. Ecco i consigli del vice comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, Alessandro Sancin.
3: A seguito di una richiesta di intervento per eliminazione vespe, più o meno perché così si configura la chiamata, insomma, noi facciamo innanzitutto un'intervista preliminare telefonica della nostra sala operativa all'interlocutore, cioè al chiamante, per capire, farci un quadro, un'idea della situazione, perché se da quello che risulta, diciamo, è evidente che non si configura come un'attività di soccorso tecnico urgente, possiamo anche consigliare la persona o dire alla persona per autotutela di non avvicinarsi o di non fruire dell'ambiente in cui ci sono questi imenotteri. Altrimenti, se effettivamente si capisce che è una situazione che rientra in un possibile soccorso tecnico urgente, allora interveniamo, una squadra si reca sul posto, dà un'occhiata, il caposquadra vede, valuta e poi agisce. E questo in particolare, poi rientrare in un'attività di soccorso tecnico urgente riguarda quando parliamo di presenza di questi menotteri in ambienti anche con persone fragili, quindi con persone anziane, con bambini o persone che in qualche maniera possano soffrire di un shock anafilattico e quindi siano allergiche alle punture degli insetti.
4: Oggi ci sono stati interventi?
3: Oggi sì, questa mattina, nel corso della mattinata, abbiamo avuto due chiamate per eliminazione vespe. Siamo intervenuti, ma in questo momento non so dirle se con quale esito, se appunto il caposquadra poi ha proseguito nell'intervento, quindi ha chiuso eliminando i menotteri, o ha valutato che non ci siano i presupposti e non ci siano le situazioni, perché magari quello che l'avvisatore ha identificato come vespe poi è una valutazione più attenta, sono risultate delle api che sono specie protetta e sulle quali noi non facciamo assolutamente nulla.
5: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Dopo l'appello a rafforzare la fisioterapia territoriale e a dare piena attuazione alla figura del fisioterapista di comunità prevista dalla legge, l'Ordine dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia guarda con interesse a due sperimentazioni nel territorio regionale che vanno in quella stessa direzione, avvicinare le cure ai luoghi dove le persone vivono, valorizzando le competenze professionali già presenti nel sistema sanitario.
2: La prima sperimentazione riguarda il progetto intitolato Costruiamo insieme la salute in Val d'Arzino e in Val Cosa, promosso da 5 comuni, cioè Vito D'Asio, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano Altagliamento e Travesio, con il sostegno della Regione e dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale ASFO. Tra le azioni previste, l'attivazione di un ambulatorio multiprofessionale a Caseacco di Vito D'Asio, dove il fisioterapista opererà in modo stabile accanto a medico di medicina generale, infermiere e ginecologo di comunità. La seconda sperimentazione è nella Resontina, dove l'azienda sanitaria Giuliano Resontina ha avviato l'iniziativa dell'inserimento del fisioterapista nell'equipe multiprofessionale della Casa della Comunità di Gorizia.
6: Dopo i recenti stanziamenti a favore degli Atenei della Regione, siamo andati a chiedere al prorettore dell'Università di Trieste come saranno destinati i contributi appena ricevuti.
7: Ammontano complessivamente a 213 milioni e 800 mila euro le risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario destinate nel 2026 alle Università del Friuli Venezia Giulia. La quota più consistente, 97 milioni e 800 mila euro, va all'Università di Trieste. All'Università di Udine sono destinati 86 milioni e 800 mila euro, mentre alla SIS aspettano 29 milioni e 200 mila. Per tutti e tre gli Atenei il finanziamento resta invariato rispetto al 2025, un dato che arriva però in un contesto di aumento dei costi. Anche a Trieste, dove il bilancio viene definito

0: finito solido, sarà quindi necessario intervenire sulla spesa. Mauro Tretiak, prorettore dell'Università di Trieste.
1: Abbiamo un bilancio molto solido, e ciononostante dovremmo trovare dei margini di taglio per recuperare l'aumento dei costi che è davanti agli occhi di tutti fondamentalmente. Abbiamo i margini per farlo, non faremo certamente dei tagli sugli investimenti. La grossa novità di quest'anno è che il budget comunque sarà costruito in base a quello che è il nuovo piano strategico di Ateneo, quindi privilegiando assolutamente gli investimenti per la ricerca e poi anche per il welfare del personale.
0: Proprio sulla ricerca l'Università di Trieste punta anche su risorse alternative al finanziamento ordinario.
1: Da questo punto di vista c'è il territorio con un sostegno importante da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto c'è l'Unione Europea che ha messo a disposizione fondi veramente importanti sul fronte della ricerca ed è lì che noi dobbiamo andare a pescare.
0: Una parte della quota base dell'FFO viene calcolata attraverso il costo standard per studente e proprio sul fronte delle iscrizioni l'Università di Trieste conferma un andamento positivo.
1: Un trend molto positivo in controtendenza a livello nazionale e questo ci rassicura sul fatto che stiamo portando avanti una politica molto efficace.
0: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È mancato ieri per un malore improvviso nella sua abitazione di Osopo il batterista Umberto Trombetta, noto come Yuti Gandhi. Nato a San Daniele nel 1960, è ricordato sia per una carriera estesa per 40 anni, ma anche per i numerosi album e le tournée internazionali, in aggiunta alle attività collaterali, come la collaborazione nelle carceri della regione, in cui ha realizzato 3 raccolte musicali con i detenuti. A Giancarlo Vellischig, fondatore dell'associazione Euritmica che organizza la manifestazione Udine in Jazz, abbiamo chiesto un ricordo di Trombetta.
3: Beh, insomma, siamo tutti davvero sconvolti da questa notizia che ci è piombata addosso di un amico, di un compagno di lunghe vicende musicali, cominciate oltre 40 anni fa, rintrecciate anche personalmente proprio per esperienze comuni, anche provenienze comuni dalla musica popolare. Lui è stato sempre un musicista curioso, un autodidatta che ha imparato ascoltando, confrontandosi con le musiche del mondo che adorava e che assimilava e poi riusciva a riportare. Questa era la sua, secondo me, peculiarità, il suo pregio maggiore. Era in grado davvero di raccogliere e poi riportare tra tutti noi del mondo musicale friulano e poi a livelli ben più larghi quella che era proprio la musica del mondo, partendo da Joe Zawinul, Weather Report e toccando insomma le più moderne tendenze della musica jazz, che lui suonava non didatticamente ma proprio con l'anima e il cuore, così come il vero jazz sa esprimere.
2: C'è in particolare un aneddoto che lei vuole ricordare?
3: Abbiamo passato la sera finale di quest'anno di Udine Jazz, dopo il suo ennesimo concerto fatto in duo con un giovane chitarrista, Marco Bianchi. Abbiamo passato il dopo concerto assieme a tavola, proprio ricordando i tempi delle origini, anche con vari amici che ci circondavano. È stato bellissimo proprio ricordare questi tempi che sono lontani ma che hanno davvero prodotto generazioni di musicisti e anche di vita. Insomma, mi viene da dire che era anche un bravissimo narratore di barzellette, di aneddoti, oltre che un maledetto fumatore incallito. E proprio lì l'aneddoto finale è che commentavamo il fatto che aveva smesso da un mese di fumare, ma in realtà probabilmente c'era qualcosa anche d'altro, ed eccoci qui a piangerlo.
4: La strage di Vergarolla avvenne il 18 agosto del 1946 su una spiaggia di Pola in Istria a causa dell'esplosione di 9 tonnellate di mine navali. Morirono almeno 100 persone, tra cui moltissimi bambini. Quell'evento è stato ricordato oggi in Comune a Trieste in occasione della presentazione del progetto Pola Ricordi, una mostra itinerante che sarà inaugurata il 26 agosto a Trieste e poi proseguirà a Monfalcone e a Gaeta.
5: Preservare la memoria trasformando la tragedia di Vergarolla del 18 agosto del 1946 in un'occasione di dialogo e crescita collettiva. È stato presentato a Trieste, a Palazzo Gopcevic, il progetto Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis in collaborazione con la società nautica Pietas Iulia. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di custodire, approfondire e trasmettere la memoria storica della tragedia in cui, sulla spiaggia di Pola in Istria, l'esplosione di materiale bellico causò centinaia di vittime. Il progetto si inserisce tra le commemorazioni regionali per l'80° anniversario. Cuore pulsante dell'iniziativa è una mostra tematica itinerante, ricca di immagini, documenti e materiale d'archivio. L'inaugurazione si terrà a Trieste il 26 agosto presso la Lega Navale Italiana, proseguirà a Monfalcone a ottobre e si concluderà a novembre a Gaeta. Massimo Romita, presidente Gruppo Ermada, Flavio Vidonis.
6: Abbiamo voluto ricostruire le rotte della memoria legate proprio all'immigrazione, ecco, della Pietas Iulia, che da Pola si trasferisce prima a Panzano e dopo nella Baia di Sistiana, e così la scuola nautica della Guardia di Finanza, che è nata a Pola nel 1926 e si è trasferita a Gaeta, dove abbiamo intrapreso tutta una serie di rapporti d'amicizia.
5: A completare il programma, un ricco itinerario culturale composto da conferenze storiche, concerti, viaggi della memoria da Trieste a Pola e attività dedicate alle scuole e al coinvolgimento dei giovani.
6: Ci sarà il coinvolgimento, soprattutto quando riaprono le scuole, di per trasmettere quei valori, soprattutto attraverso le immagini, per far conoscere la storia delle nostre terre.
5: Trieste, Giulia Magro, TGR

Il gruppo rock dei Litfiba, che state ascoltando in sottofondo con il brano A Papaya, si esibirà per la rassegna Estate di Stelle per il tour 40 anni di 17 Re, a celebrazione dei 4 decenni dall'uscita del secondo album del gruppo, intitolato appunto 17 Re. La raccolta era composta da 16 brani e prese il titolo da quella che avrebbe dovuto essere la canzone con lo stesso nome del 33 giri, che però misteriosamente non fu pubblicata all'epoca. La band si esibirà nella formazione originale che creò il disco, cioè con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Appuntamento a Palmanova in Piazza Grande, porte aperte dalle 19 dei due ingressi di Borgo Aquileia e Borgo Udine, inizio concerto alle 21.

0: E chiudiamo con notizia di sport atletica. Zane Weyer, sudafricano ma di origine triestina, che gareggia per l'Italia, ha conquistato ieri la medaglia d'argento agli europei di atletica leggera a Birmingham nel lancio del peso con la misura di 21,12. Davanti a lui oro per l'altro italiano Leonardo Fabbri con 22,31. Ed era questa l'ultima notizia di questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e di Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con...

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: E quest'estate ha qualcosa in più.
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera, amo essere eccellente. Info su eurospin.it.

0: GR1.
1: La crisi dei migranti a Ceuta, la Spagna attacca di nuovo l'Italia, non ha dato appoggio e solidarietà, massima allerta nell'exclave iberica per nuovi possibili attraversamenti di massa. L'attentato a Ranucci, domani interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, la Jeep voleva lanciarlo in politica, il conduttore di Report seduto dalle lusinghe. La Colombia devastata dal terremoto, 132 morti accertati, migliaia di feriti, 2700 dispersi, coprifuoco nelle località più colpite, ospedali e strutture di soccorso al collasso. Caldo, l'afa non molla, oggi 19 bollini rossi, domani 20, soffoca Firenze, disagi nei musei che non possono essere climatizzati, siccità e alte temperature pesano sull'agricoltura. Leonardo DiCaprio, paladino delle rane, l'attore ottiene dal Cile lo stop a un progetto di rete elettrica con l'Argentina che minaccia l'habitat di una specie a rischio estinzione. Atletica, europei, Tamberi in pedana nella qualificazione dell'alto calcio, parla Carlo Alberto Ludi, il DS del Como dei Miracoli, tra sogni e realtà. Buongiorno da Alice Andreoli. La crisi dei migranti a Ceuta torna in primo piano nella città spagnola sulla costa marocchina. Sono ore di tensione. Madrid ritiene ora concrete le possibilità di un nuovo attraversamento di massa nei prossimi giorni. Allarme prolungato fino a Ferragosto. E da Ceuta il ministro degli esteri iberico accusa ancora una volta il nostro paese.
2: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come ha fatto la maggior parte dei paesi europei. L'accusa del ministro degli esteri di Madrid, Álvarez da Ceuta, è la stessa che da giorni il governo spagnolo rivolge a Roma. Probabilmente, è la denuncia di Álvarez, si tratta di un atteggiamento partigiano motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per finalità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa e assicura che nessuno dei migranti arrivati da Ceuta ha violato lo spazio Schengen. Álvarez ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza e l'inviolabilità delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Ha denunciato un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove però l'allerta è massima. Revocati i permessi per i militari dispiegati nella città spagnola, sulla costa marocchina, rinforzati gli organici delle forze dell'ordine, aumentate le unità impiegate nel pattugliamento navale, mentre si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse e convergenti segnalazioni dell'intelligence spagnola indicano sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti ancora in città, oltre 1.300 i minori non accompagnati. Enzo Arcieri, GR1.
1: In un altro paese nordafricano, la Libia, c'è preoccupazione per gli avvenimenti di queste ore. Libia, che come sappiamo è al centro del traffico di migranti verso l'Italia, è nostro fornitore di risorse energetiche.
3: A Bengasi, capitale della Cirenaica, la parte orientale della Libia, governata dal generale Haftar, alleato dell'Egitto e vicino alla Russia, salta in aria la macchina del capo dell'intelligence militare, generale Fawzi al-Mansouri. È uno degli episodi più gravi avvenuti a Bengasi negli ultimi anni. Nella parte occidentale della Libia, invece, quella sotto il debole controllo del governo di Tripoli, alle prese con diverse milizie autonome, nelle ultime ore ondate di droni di provenienza incerta hanno bersagliato impianti petroliferi a Zawiya, città a 50 chilometri da Tripoli. Altro segnale preoccupante, si è dimesso il governatore della Banca Centrale di Tripoli, Naji Issa, senza fornire motivazioni. Elementi che fanno temere una nuova possibile crisi in Libia, mentre proprio oggi è in programma la visita del ministro degli esteri turco, Fidan, con tappe previste sia a Tripoli sia a Bengasi, altro elemento di un quadro in movimento in un paese instabile legato a doppio filo all'Italia. Francesco Mincone, GR1.
1: E la crisi migratoria resta al centro del confronto tra i partiti.
4: La sanatoria voluta da Sanchez si è dimostrata un pericoloso fattore di attrazione, secondo Deborah Bergamini, Forza Italia, che sottolinea come la linea del PPE sia quella del controllo delle frontiere e della cooperazione con i paesi africani per bloccare le partenze. Una posizione condivisa dall'intero centrodestra. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia.
5: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti. Vince il buonsenso del modello Meloni, mentre la sinistra italiana è sempre più isolata.
4: Stiamo svegliando sbagliando Bruxelles. L'Italia non è più il campo profughi dell'Europa, sottolinea il leader leghista Matteo Salvini. Governare l'immigrazione è un obiettivo strategico per Italia ed Europa, spiega da noi moderati Maurizio Lupi. La battaglia con le opposizioni si sposterà giovedì al Comitato Schengen, quando sarà udito il ministro Piantedosi. Becera propaganda sovranista attacca il PD, che insieme all'intero centrosinistra chiede la fine dei controlli con la Spagna. Una figuraccia internazionale per i 5 Stelle. Carlo Calenda, Azione.
0: Dei migranti arrivati in Europa nel 2025, quasi la metà sono arrivati in Italia. La Spagna ne ha ricevuti molti, molti meno. L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen.
4: Giorgia Meloni inventa emergenze invece di affrontare i problemi degli italiani, secondo Nicola Fratoianni, AVS. Daniele Petraroli, GR1.
1: Il tema dell'immigrazione lambisce tutta Europa e il Regno Unito non fa eccezione. Nella Manica si avventurano imbarcazioni sempre più grandi e aumenta il rischio di tragedie in mare. L'inviata.
6: In 230 tutti insieme su un gommone hanno attraversato il canale della Manica. Il braccio di mare che separa la Francia dal Regno Unito non aveva mai visto un'imbarcazione del genere, carica quanto un Boeing. Il gommone ha provato a caricare sulla spiaggia di Berck-sur-Mer altre 30 persone, poi soccorse dai servizi marittimi francesi. La Manica è tra le rotte più trafficate dai migranti e tra le più pericolose. Alcuni francesi protestano a Calais.
7: Siamo qui per ricordare le oltre 200 persone che hanno perso la vita nella Manica e i 40 dispersi. Le loro famiglie non hanno ancora avuto notizie.
6: Parola di Angèle de Torello. La sua associazione umanitaria aiuta persone in difficoltà alla frontiera franco-britannica. Ad aprile, Regno Unito e Francia hanno raggiunto un accordo da 773 milioni di euro per la gestione dei flussi migratori nel canale della Manica. Parigi ha promesso elicotteri e droni, ma in questo caso, accusano le autorità inglesi, la polizia francese si è limitata a monitorare per 9 lunghe ore l'odissea della barca col suo carico di disperati. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:07, domani alle 12, interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere pluripregiudicato arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai.

0: Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Voleva lanciarlo in politica, scrive la Jeep, secondo cui il conduttore di Report era seduto dalle sue lusinghe.
1: Messaggi, conversazioni, chat, le carte dell'inchiesta per chi indaga raccontano il piano di Walter Lavitola. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni farai il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere all'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, per il quale immaginava la politica. Da solo prenderebbe il 30%, diceva in un'altra conversazione. Accrescere la popolarità e favorire il conduttore Rai, l'obiettivo di Lavitola, il quale dunque per i magistrati avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione del giornalista alle porte di Roma da 4 criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Ranucci inconsapevole, tra i due nessun accordo, il giornalista manipolato, scrive la giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di arresto, in cui spiega: rispetto all'idea dell'ascesa in politica, Ranucci in un primo momento appare scettico, ma poi apre al progetto per il quale si mostra curioso. Ranucci, il cui legale oggi dice è 3 volte vittima, questo un teatro della follia, sedotto, secondo la Jeep, da Lavitola, che immaginava per sé un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il terremoto in Colombia, 132 finora le vittime accertate, ma si segnalano 2.700 dispersi, annunciati aiuti da vari paesi vicini, ma anche da Stati Uniti e Unione Europea.
2: Con le luci del nuovo giorno, la Colombia aggiorna i bilanci. 40 edifici crollati solo a Cali. È la città della salsa, ma oggi non si balla, si scava. Si piangono i morti, che solo qui sono al momento 85, e si prega che i dispersi siano vivi, come una madre e un neonato estratti dalle macerie. Per favorire l'arrivo degli aiuti ed evitare saccheggi, dichiarato il coprifuoco a Cali come a Pereira, centro turistico della regione del caffè, dove i cittadini hanno formato catene umane per rimuovere le macerie. Il neo presidente della Espreia, insediatosi solo venerdì, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza e promesso sussidi alle migliaia di persone rimaste senza tetto, è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, durata ben 4 minuti ieri mattina. Fra le più povere e trascurate della Colombia. Per sostenere le famiglie colpite, il presidente del Senato ha chiesto ai parlamentari di donare lo stipendio di un mese. Gli Stati Uniti hanno promesso oltre 15 milioni di dollari in aiuti. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus per favorire i soccorritori. Valeria Fraschetti, GR1.
0: L'entità dei danni e delle vittime è ancora poco chiara per via della geografia della zona colpita, come ci spiega dalla Colombia Giovanni Lepri, rappresentante di UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati.
3: Il problema principale è che molti di questi comuni sulla costa pacifica hanno delle zone rurali difficilmente raggiungibili. Anche durante tempi normali le comunicazioni e i contatti con molti di questi piccoli villaggi lungo i fiumi che vanno verso il mare, verso il Pacifico, sono difficilmente raggiungibili. Per cui non si sa veramente quali siano i danni. Vari aeroporti sono stati chiusi, per cui è anche difficile che gli aiuti raggiungano queste zone.
0: Strage in Sudafrica, 14 minatori illegali sono morti e decine di altre persone sono rimaste ferite in una miniera dismessa nei pressi di Rustenburg, nella provincia del Nord-West. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Alcuni minatori operano sotto il controllo di bande criminali violente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, nuova strage in un raid di Mosca su obiettivi civili a Zaporizhia e Dnipro, con almeno 9 morti. Hanno usato missili nordcoreani, denuncia Zelensky. Nell'estremo oriente russo una raffineria in fiamme a 6.000 chilometri dal confine ucraino. La corrispondente.
4: Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica attacchi a Kiev contro un deposito dove erano stoccati 15.000 droni e contro un magazzino di Nova Pošta, la principale compagnia privata di trasporti. Colpito anche un impianto metallurgico a Zaporizhia. I russi avrebbero lanciato su Zaporizhia gli Zircon, ma anche missili balistici nordcoreani. I media di Kiev parlano di 9 morti e di una ventina di feriti. Intanto le forze ucraine continuano a colpire in profondità. Dopo l'attacco di ieri in Tatarstan, i droni hanno preso di mira una raffineria nella regione di Orenburg. La regione, dice il governatore, resta sotto attacco e ha esortato i residenti a non scattare fotografie fotografie o registrare video per non aiutare il nemico. E da Voronezh arrivano notizie di un ennesimo attacco ai magazzini della Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Infine, le fiamme sono divampate anche in uno stabilimento petrolifero nell'estremo oriente russo, ma la TASS spiega che l'incidente è dovuto a un errore della depressurizzazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Il conflitto Stati Uniti-Iran, una nave cargo è stata attaccata dai ribelli yemeniti Houthi, alleati degli Ayatollah, nello stretto di Bab al-Mandab, alle porte del Mar Rosso. Ci sarebbero 3 vittime. Ancora una petroliera sotto attacco nello stretto di Hormuz, annuncia l'ente britannico per il controllo del traffico marittimo. In stallo le trattative per la riapertura, ma Trump dichiara di controllare il 100% dello stretto. Lo abbiamo bonificato dalle mine, dice, e siamo pronti a decapitare l'Iran. Ancora in aumento le quotazioni del petrolio, con il Brent tornato questa mattina sopra i $90 al barile. Anche il gas è in tensione, al momento si trova sopra i €60 al megawattora. Sono invece in calo i prezzi medi dei carburanti rilevati oggi in Italia grazie ai ribassi del greggio delle settimane scorse. Incerte le borse europee, con i principali listini intorno alla parità. Condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria, e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. L'ex presidente è fuggito in Russia con la famiglia. Il caldo, 19 le città con bollino rosso, domani saranno 20. Siccità e temperature elevate facilitano gli incendi da nord a sud e i temporali sui rilievi per ora non modificano il quadro. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
0: A Firenze sono ormai 11 giorni consecutivi di allerta massima per il caldo e il bollino rosso rimarrà almeno fino a giovedì 13.
6: Non dà tregua l'ondata di calore che da 12 giorni consecutivi soffoca Firenze. Oggi il termometro supererà la soglia dei 40 gradi. Sarà il giorno più caldo delle ultime settimane.
7: È molto calore, siamo in Spagna.
8: Much, más que en España ahora.
6: Afa e temperature roventi si avvertono per strada, ma creano disagi anche nei musei, dove in molti casi le sale non possono essere climatizzate.
9: In questo museo si percepisce il caldo?
7: Sì, sì, tanto, tanto caldo, sì.
6: L'amministrazione mette in campo le contromisure necessarie che arginerebbero il problema senza però risolverlo. Insufficienti gli apparecchi rinfrescatori, l'apertura delle finestre dalle 6 del mattino e la chiusura parziale dei percorsi nei giorni da bollino rosso ai turisti non basta.
10: Tantissimo caldo, infatti stiamo sudando e ogni tanto ci fermiamo per prendere un po' di aria.
6: E c'è anche la questione del personale, che ora ha orari più flessibili e può fare più pause. Ma anche in questo caso, negli ultimi giorni, ci sarebbero stati malori con l'intervento del 118 nelle sale. Una situazione non facile da risolvere, non solo per i costi di impianti di climatizzazione adeguati, ma anche per i vincoli dei beni monumentali. Erika Tuccino.
0: Temperature estreme e siccità interessano tutta l'Europa, in crisi bacini idrici di grandi fiumi come Danubio, Reno e Vistola. L'Italia non fa eccezione e in agricoltura si comincia a fare la conta dei danni.
11: La portata del Po è un terzo del normale. Diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%. Situazione allarmante, a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
12: Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso, con percentuali sicuramente a 2 cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali. Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate.
11: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizi, che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
12: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
11: Fabio Comini, GR1.
0: A causa del prolungarsi dell'attività eruttiva dell'Etna e della direzione dei venti, l'aeroporto Fontana Rossa di Catania ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 19. Le partenze restano consentite dalla pista 8. L'eclissi di sole domani tornerà a incantare l'Europa, sarà totale nel nord del continente e in Spagna. In Italia la luna coprirà il sole al 93%, indispensabile comunque proteggere la vista con occhiali certificati.
2: Ci sono spettacoli che il cielo concede con parsimonia, come l'eclissi solare totale, capace di trasformare il giorno in una notte improvvisa. L'ultima volta che l'Europa ha vissuto un fenomeno di questa portata è stato l'11 agosto 1999, ma domani, a distanza di 27 anni, la Luna tornerà ancora a vincere sul Sole. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e soprattutto la Spagna, dove l'indotto generato da pacchetti turistici dedicati è davvero notevole. In Italia l'eclissi sarà parziale, ma non meno suggestiva, soprattutto nel nord-ovest e nella Sardegna settentrionale, dove le percentuali di oscuramento del sole arriveranno al 93%. Per non rischiare danni alla vista è indispensabile usare occhiali appositi certificati, non a caso esauriti su Amazon. Appuntamento dunque a partire dalle 19:30, anche se il picco del fenomeno sarà alle 20:20 circa, senza dimenticare che dopo il tramonto il cielo offrirà anche lo sciame delle Perseide cadenti, un doppio regalo astronomico davvero prezioso. Eleonora Belviso, GR1.
0: In Cile è sospeso il sì a un'infrastruttura elettrica che potrebbe minacciare la biodiversità, in particolare una piccola rana a rischio estinzione. A difenderla anche un celebre attore americano.
13: Non è la prima volta per Leonardo DiCaprio per campagna tutela di clima e biodiversità. Questa volta al centro c'è il progetto di un'infrastruttura elettrica tra Cile e Argentina attraverso le Ande. Coinvolge Enel ed è in elaborazione da alcuni anni, ma comunità locali ed esperti temono l'impatto di mega piloni ad alta tensione su un ambiente prezioso, in particolare su un piccolo anfibio, la rana dal petto spinoso, che vive solo lì ed è già a rischio estinzione. Anche per la mobilitazione social sostenuta da DiCaprio, l'ente di valutazione ambientale cileno ha appena sospeso l'approvazione del progetto in attesa di ulteriori dati. La società replica: siamo tranquilli, tutto in regola. DiCaprio precisa: non si tratta di bloccare l'opera ma di spostarla dove pesi meno, e le comunità locali aggiungono: non ci si meravigli se si fa tutto questo anche, ma non solo, per una piccola rana. Gli ecosistemi vivono e forniscono tra l'altro acqua e cibo grazie a tanti tasselli interdipendenti da cui dipende alla fine il benessere di tutti. Sonia Filippazzi, GR1.
0: Sport, nuoto nella batteria degli europei di Parigi, bene Pilato e Angiolini nei 100 rana, passa anche Cecon nei 200 dorso, mentre Miressi viene eliminato nei 100 stile, la staffetta 4% mista viene squalificata in batteria. A Birmingham invece è in corso la sessione mattutina della rassegna continentale d'atletica con Capitan Tamberi in pedana. Ci aggiorna in diretta l'inviato Daniele Fortuna.
14: Sì, Tamberi si è qualificato così come Matteo Scioli e anche altri due azzurri. È importante però subito ricordare che poco fa Eloisa Coiro ha abbassato il record italiano degli 800, quello di Gabriella Dorio, che resisteva addirittura dal 1980. 1:57:56 il tempo della ragazza romana, si è qualificata alla semifinale. Tutti qualificati alla finale di venerdì 14, si diceva, gli italiani del salto in alto. Tamberi e Scioli hanno superato i 2,23 m. Un errore per entrambi, passano nonostante la misura di 2,19 anche Cristiana Falocchi ed Edoardo Stronati. la mattinata dell'Italia dell'Atletica, anche con Ayomide Folorunso in finale nei 400 ostacoli con il secondo miglior tempo, 53-93, vicino al suo record italiano. Eliminazioni di Ceccarelli e Randazzo nelle batterie dei 100 metri, che vedranno stasera in semifinale Marcel Jacobs in cerca del terzo titolo di fila europeo, e poi anche Citruali. Altri appuntamenti per le medaglie della serata: i 5000 con Nadia Batocletti, il lungo maschile con Francesco Inzoli. Da Birmingham, linea allo studio.
0: Ora il calcio continua a far parlare di sé, il Como dei Miracoli, che dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League non vuole accontentarsi. Abbiamo intervistato il direttore sportivo dell'Ariani.
15: Sicuramente prevederlo sarebbe stato folle, però le ambizioni erano altissime fin dall'inizio.
16: Carlo Alberto Ludi è da 7 anni il direttore sportivo del Como. Ai tempi della Serie C, spiega, non avrebbe mai pensato a dover costruire un giorno una squadra per giocare la Champions League. Quel giorno è arrivato, tra un mese c'è l'Europa e ancora prima il via del campionato. Come risponde Ludi a chi parla di sogno scudetto?
15: Così come la Champions di quest'anno sarebbe qualcosa, sarebbe un sogno quasi impronunciabile e a cui è inutile pensarci. Noi rispondiamo che lavoriamo quotidianamente per migliorare, e sappiamo che confermarci non sarà facile, però abbiamo anche la volontà e soprattutto l'equilibrio gestionale per poterci provare.
16: Intanto sul mercato il Como pensa all'attacco, si fa il nome del viola Moise Kean, le parole di Charlie Ludi.
15: Il Como oggi ha fatto un investimento importante su Alvaro Morata la stagione scorsa, un investimento che è giusto tutelare. Tutto quello che si è letto su Moise è in virtù del fatto che Moise è un attaccante straordinario, nazionale italiana, però non c'è mai stata una trattativa reale se non un grande apprezzamento da parte nostra rispetto alle potenzialità del giocatore.
16: Giorgio Matteoli, GR1.
0: Torna in Sardegna dal 16 agosto fino al 6 settembre. Musica sulle bocche, il festival itinerante di jazz, pop, suoni mediterranei, elettronica, giunto alla 26esima edizione.
17: Le bocche sono quelle di Bonifacio, la musica arriva da diverse parti del mondo. Un palcoscenico fatto di storia, leggenda, natura, in 9 comuni del nord della Sardegna. Il direttore artistico, il sassofonista Enzo Favata.
18: L'idea di musica sulle bocche nasce da un contrasto tra la bellezza del paesaggio, quindi anche la coscienza di avere un paesaggio e mantenerlo, e portare della musica di grandissima qualità all'interno di questa cornice in armonia.
17: 47 appuntamenti a partire dal 16 agosto. Dall'alba al tramonto.
18: Di albi e tramonti in Italia 26 anni fa forse c'erano la musica sulle Dolomiti e poi non c'era niente altro, quindi possiamo ben dire che siamo stati dei grandi pionieri su questo e ne siamo orgogliosi.
17: Da Danilo Rea ai Dirotta su Cuba, dal ritorno del Quintetto Atlantico all'incontro con Manfred Eicher, fondatore della storica etichetta SM Records.
18: Il 1° settembre, una delle date, presenteremo il nuovo album del Quintetto Atlantico che abbiamo registrato per ECM, che uscirà a fine settembre.
17: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino e Stefano Catini. Da Alice Andreoli che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
19: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
20: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Nessun basso elettrico, nessuna chitarra, nessun pianoforte e soprattutto nessuna batteria acustica somigliavano al suono del Queens. La Def Jam

0: un oggetto volante non identificato atterrò sulle macerie del ghetto. Quando si aprì il portellone e il comandante si rivelò agli abitanti del quartiere, restarono tutti a bocca aperta. Sotto quell'elmo d'acciaio, con tanto di corna di bufalo e dietro quegli abiti dal sapore post-atomico, si nascondeva uno di loro.
1: Party people, party people, can you get funky? So silent folks, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky?
0: Non uno qualsiasi, ma la voce più influente di tutta South Bronx, il DJ Africa Bambaataa.

i breakbeats incendiari rubati a James Brown o all'Incredible Bongo Band avevano lasciato il posto alla fredda elettronica di qualche sintetizzatore giapponese e la voce roca era diventata cristallina e robotica, ricordando quella dei tedeschi Kraftwerk. Decisamente Bambata si era spinto oltre. Aveva coraggiosamente allargato l'orizzonte. L'hip hop non era più un ghetto.

0: nero adesso. Era una base aerospaziale contaminata da qualsiasi cosa rispondesse all'aggettivo funk. Non c'erano più limiti. Planet Rock decretò che si potevano usare campioni da ogni tipo di linguaggio musicale, senza restrizioni di genere o colore.
1: Twice the night before Christmas.
0: Particolarmente entusiasta di quell'abbattimento di barriere si rivelò essere un giovanissimo e promettente produttore del Queens, Russell Simmons. Russell era uno della vecchia scuola, aveva raccolto un successo straordinario producendo

0: it with a rhyme.
1: Gli aveva portato soldi e fama, ma nonostante il successo, quel suono lo aveva stancato, era passato. Era anni luce lontano da quanto Planet Rock di Bambata aveva appena lanciato.

c'è troppa musica. Era il mantra che Russell ripeteva sempre in studio. Troppa musica. Russell cercava un suono più urbano, qualcosa che rispecchiasse realmente gli umori e le vibrazioni del ghetto. Nessun basso elettrico, nessuna chitarra, nessun pianoforte e soprattutto nessuna batteria acustica somigliavano al suono del Queens. Non potevano riprodurre quella spigolosità, quell'urgenza, quelle riflessioni taglienti che solo il cemento di palazzi ad alta densità abitativa può restituire.

Russell trovò quel suono proprio nel giardino di casa sua. Suo fratello minore Joseph e il suo compagno di liceo Darryl McDaniels lo stavano delineando senza rendersene conto. «Credo sia arrivato il momento di produrvi un disco, fratellino», gli disse, constatando i loro progressi. Joseph era talmente veloce con i piatti che tutti lo chiamavano Run, mentre Darryl sfornava rime talmente affilate da essere ribattezzato DMC, controllo devastante al microfono. Russell li battezzò semplicemente Run DMC e li spedì in studio. La parola d'ordine era minimalismo. Iniziarono con la base ritmica, colpi vuoti di batteria e qualche scratch.

imparare qualcosa. Invece te ne stavi lì, sdraiato come i barboni. Pensaci ogni volta che ti lamenti. Pensaci ogni volta che non ti pagano. È così che vanno le cose.

si chiamava It's Like That. Russell la ascoltò in silenzio, poi aggiunse: è perfetta, lasciamola così. Cosa? Ma per essere un disco ci vuole un basso, una tastiera. Andiamo, Russell, replicarono i due. È roba vecchia. Questo è il suono del Queens. In effetti quel disco era esattamente quello che facevano tutti i ragazzi nel parco per imparare e allenarsi. Improvvisare rime su un beat, nudo e crudo, abrasivo e tagliente, senza nessun orpello.

Allo stesso modo il look del gruppo doveva rispecchiare quell'intento. Niente pellicce, niente colli di volpe, niente stivali al ginocchio o bandane. Allontanare dall'hip hop l'immaginario delle superstar era l'intento di Russell. Non appena venne dato alle stampe, fece tremare la terra. I Run DMC avevano azzerato le distanze tra loro e i ragazzi del ghetto. Vestivano con la stessa uniforme della giovane America urbana in cui si identificavano: sneakers senza lacci, cappello nero e jeans neri. Divennero talmente popolari che quella divisa iniziò a spopolare anche in tutti gli altri quartieri della città. Russell si rese conto che sempre più ragazzi indossavano lo stesso paio di scarpe dei suoi nuovi protetti. Il modello Superstar

Cogliendone il potenziale, Russell invitò ad uno show dei ragazzi i dirigenti dell'ufficio marketing del brand. Quella sera il Madison Square Garden era pieno come un uovo. Ad un certo punto dello spettacolo, Dee chiese alle 20.000 persone presenti di alzare le loro Adidas. I dirigenti del brand si guardarono intorno sbalorditi. Nemmeno nella fabbrica avevano visto tante paia di scarpe tutte insieme. Morale della favola. I Randy MC chiusero un contratto da $1 milione l'anno a testa per sponsorizzare il prodotto. Era la prima volta nella storia che una società non sportiva

0: reclamizzava un prodotto sportivo. Potere di avere uno stile. I Run DMC avevano realizzato il sogno di Russell, un fenomeno di strada talmente autentico da catturare le masse.
1: They have to grow up quick.
0: Mentre raccoglieva il successo strepitoso della sua creazione, Russell notò che qualcosa si stava facendo prepotentemente spazio nelle radio. Arrivava dal ghetto. Aveva lo stesso suono urbano, ma non l'aveva prodotta lui. Si chiamava It's Yours ed era firmato Tila Rock e Jetsy J.

La prima cosa che notò fu il logo dell'etichetta, il braccio di un giradischi Technics 1002, l'arma di ogni DJ che si rispetti, notevole. Poi il nome dell'etichetta, Def Jam, e infine il nome del produttore, Rick Rubin. Ma chi diavolo era? Si mise immediatamente sulle sue tracce e quando lo trovò non riusciva a credere ai suoi occhi. 1, 2, 3. Era uno studente bianco, un pennellone con i capelli lunghi sulle spalle, i jeans strappati e la t-shirt bianca e un giubbotto di pelle. Un punk che produceva hip hop.

Sei tu Rick Rubin? Sì, cosa posso fare per te? Mi chiamo Russell Simmons. Credo che dovremmo lavorare insieme. Russell Simmons? Quello dei Run DMC? Senza saperlo, erano l'uno fan dell'altro e scoprirono di somigliarsi molto. Amavano, ma soprattutto odiavano le stesse cose. Odiavano tutto ciò che era pop e criticavano ferocemente i neri che lo suonavano ancora più dei bianchi. LL Cool J is hot as hell. La prima produzione che fecero insieme fu I Need a Beat per un 17enne chiamato LL Cool J. Se ne occupò personalmente Rubin, che aveva allestito un piccolo studio

Ogni volta che finiva una canzone, la testava lì dentro. Se suonava bene, era degna di andare in stampa, altrimenti tornava su a ritoccarla. I Need a Beat lo era, come testimoniarono le

Interessante. Ho un gruppo perfetto. Si chiamano Beastie Boys. Russell sorrise divertito. In effetti il nome li descriveva perfettamente. Tre tizi che sembravano usciti dalla peggiore confraternita studentesca della città. Bianchi e molesti, brutti e brufolosi. Tre ex punk convertiti a rap. Esattamente come i Run DMC, i Beastie Boys erano un gruppo in cui tutti i teenagers potevano immedesimarsi. Trainati da un video incredibile, You Gotta Fight For Your Right To Party, dove in una festa prendevano a torta in faccia il festeggiato e i suoi amici rubandogli le ragazze, vendettero qualcosa come 9 milioni di copie nel giro di pochissimo tempo.

0: Tre idioti hanno realizzato un capolavoro, titolò Rolling Stone Magazine, riferito al loro album di debutto. I Beastie Boys avevano spedito la Def Jam in orbita, ma non aveva ancora sconfinato nel mainstream. Non era abbastanza, ci voleva qualcosa di più potente. Ancora una volta fu un'intuizione di Rubin, che arrivò durante le registrazioni del nuovo album dei Run-DMC. Cioè, questo gruppo di Boston, se non fossero tanto impegnati a drogarsi, probabilmente sarebbero la più grande rock and roll band del mondo. Li conoscete? Si chiamano Aerosmith. Mai sentiti, amico? Gli risposero piuttosto insolenti i due rappers. Poco male. C'è una loro canzone sulla quale dovreste lavorare. Ve la faccio sentire. Rubin mise sul piatto un vecchio vinile. Si chiamava Toys in the Attic. In copertina c'era disegnata una cassa panca dalla quale fuoriuscivano dei giocattoli dall'aria stralunata. La puntina si posò sul quarto solco del primo lato. Partì un riff di chitarra al vetriolo e poi arrivò una voce sguagliata e potentissima a squarciare il resto. Beh, cosa dovremmo farci? Campionarla? Chiesero i rapper. No, dovete lasciarla così com'è. Scriveteci un testo sopra e basta. I due si guardarono poco convinti. Ehi, amico, credo che questa cosa del rap rock abbia preso il largo. Questa è musica da campagnoli. Andiamo. Pensi che ne possa venire? Vuoi rovinarci la carriera? Noi non siamo i Beastie Boys, bello. Rubin aveva pieno potere decisionale e, supportato da Russell, si mostrò irremovibile. Seguì una settimana farcita di minacce e insulti. Il problema era che i Run-DMC si sentivano frustrati. Non riuscivano a trovare abbastanza spazio nella canzone originale per infilare le loro rime. Il cantato originale di Steve Tyler era troppo serrato. Fu così che Rubin, per agevolare le cose, decise di contattare gli Aerosmith e di coinvolgerli nel progetto. Volò di persona a Boston per parlare e convincere i suoi membri fondatori, il cantante Steve Tyler e il chitarrista Joe Perry. Non lo so, Rick. Siamo lusingati dalla tua proposta, ma vedi, la nostra carriera è già abbastanza disastrata. Abbiamo perso parecchio pubblico ultimamente. Questa cosa del rap, sai, non credo sia una buona idea, gli disse Perry. Rick Rubin, senza parlare troppo, aprì una valigetta. $50,000 più le spese per 2 giorni di studio. Tyler e Perry, che non navigavano certo in buone acque, accettarono. Volarono con lui fino a New York per incontrare i rapper. Nel frattempo Simons aveva obbligato i Run-DMC a farsi trovare in studio armati di piatti e rime.
1: Yo, Jay!
0: L'impatto visivo era fenomenale. Due veterani del rock inguainati dentro abiti di pelle e borchie e 3 giovani rapper di Hollis, Queens, con le loro inconfondibili sneakers e i loro cappelli.

0: Come stabilito, il brano venne completato in due giorni. La chitarra di Perry e la voce di Tyler si sposarono perfettamente con i beat e le rime dei ragazzi. Russell Simmons e Rick Rubin erano decisamente entusiasti. Run DMC ha fatto. Reputavano l'esperimento piuttosto pacchiano e altamente pericoloso per le loro carriere. La Def Jam dovette ricorrere alla minaccia di impugnare i contratti per pubblicarlo. A completare l'operazione venne girato un videoclip negli studi di Park City a Union City in New Jersey. Una storia semplice ma altamente efficace. Aerosmith e Run DMC stanno provando in due studi contigui. Sono separati da un sottile muro di confine. I primi suonano in una stanza piena di fumo, con amplificatori a tutto volume, poster di donne nude, bottiglie vuote e tutti gli stereotipi del mondo del rock. I secondi, invece, fanno girare i piatti in quello che somiglia ad uno scantinato con tanto di lampadina rossa che pende dal soffitto. Il suono dell'uno impedisce agli altri di andare avanti e così iniziano a sfidarsi a colpi di volume. Gli amplificatori sono al massimo e a un certo punto, esasperato, il cantante degli Aerosmith solleva l'asta del microfono e sfonda la parete che li separa. Le due realtà si mischiano in una miscela esplosiva. I due gruppi finiscono con l'esibirsi insieme su stesso palcoscenico. Il video e la canzone esplosero come una bomba, abbattendo ogni barriera immaginabile. I Run DMC, increduli, si ritrovarono dal giorno alla notte catapultati nel mainstream e gli Aerosmith tornarono in carriera. Russell Simmons e Rick Rubin stavano replicando quello che anni prima era successo con la Motown. La Def Jam era diventato il nuovo suono della giovane America, bianca e nera.
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Mary?
9: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
10: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutte e a tutti, indefessamente a surfare da un argomento all'altro sulle onde regionali di Radio Rai, in compagnia della sottoscritta Cristina Bonadei, Tania Marmai in regia e Riccardo Ostojic alla parte tecnica. Oggi parleremo della cosa più sacra che possediamo, la salute, intesa però come qualcosa di globale che ha a che fare anche con la pace, perché se uno Stato, un governo sta bene, non ha bisogno di fare una guerra ad un altro. E se mettiamo insieme guerra e salute, Gino Strada è l'immagine che emerge. Emergency, appunto, la sua creatura, un organismo pulsante capace di portare la vita anche negli abissi più bui, ad ogni latitudine. Ecco, questo è davvero un assaggio di quello che attraverseremo. Voi restate in nostra compagnia e intanto la frase del giorno. La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, con la natura e in armonia con gli altri. Papa Francesco.

0: Rientriamo in studio andando a conoscere Nora Piccetti, che porta in scena questa sera a Ruda, nel Parco dell'Unità, la lettura scenica di Una persona alla volta, dal libro di Gino Strada. Bisogna curare le vittime e rivendicare i diritti, una persona alla volta. Benvenuta Nora.
1: Grazie. Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo messo i Pink Floyd perché lui amava rilassarsi con le loro canzoni, vero Nora?
1: Sì, lui proprio nel libro scrive che in Afghanistan, dopo giornate molto dure, stressanti, ore e ore in sala operatoria, si rintanava poi la sera nella sua stanzetta con i Pink Floyd, che erano quasi una terapia, dice, proprio per svuotare la mente e riuscire a prendere sonno in quella situazione allucinante di estrema violenza che era sottoposta tutti i giorni.
0: Sì, tra e l'altro poi David Gilmour nel 2006 in Piazza San Marco a Venezia donò parte dei ricavi proprio Emergency, no?
1: Sì,
0: omaggiando
1: infatti,
0: lo stesso Gino Strada pubblicamente.
1: Organizzano proprio un grande concerto dei Pink Floyd per finanziare Emergency e c'è questa bellissima dedica di Gilmour a Gino Strada in Piazza San Marco, insomma, un momento molto commovente.
0: Questa sera Nora, lei sarà la voce di Gino Strada, ci racconti come l'avete pensata questa serata, come l'avete strutturata, insomma tutto quello che la cornice etica che c'è intorno a questo evento.
1: Sì, allora da parte mia ho letto il libro quando è uscito postumo, qualche mese dopo la morte di Gino Strada, che è avvenuta appunto il 13 agosto di 5 anni fa, e quindi mi sembrava urgente che quante più persone possibili potessero continuare ad ascoltare le sue parole. Poi è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina, poi c'è stata tutta la questione palestinese e quindi si è sentita in questi anni la mancanza della sua voce pubblica di condanna. Ricordiamo che Emergency ha iniziato la sua attività proprio con il genocidio in Ruanda. Dopo che Gino Strada, avendo lavorato 4 anni in un prestigioso centro di trapianti in America, poi gli hanno offerto un contratto, insomma, cui sarebbe diventato ricco, invece lui rinuncia, torna in Italia, manda il curriculum alla cooperazione internazionale e comincia a lavorare come chirurgo di guerra. Quindi rinunciando alla carriera economicamente vantaggiosa che gli veniva offerta proprio per mettersi al servizio degli ultimi, dei feriti di guerra. Dopodiché la cosa interessante è poi lo sviluppo di Emergency, che da prima cura proprio i feriti di guerra in senso chirurgico, cioè nell'immediatezza delle vittime, ma poi piano piano dice cominciamo anche a vedere le conseguenze a lungo termine della guerra, cioè i pazienti che dimettiamo poi se ne vanno con le stampelle, con una gamba amputata, come faranno a trovare lavoro, le famiglie saranno in grado di accoglierli, e allora cominciano a fare tutta una serie di attività collaterali, la produzione di protesi, la creazione di cooperative per l'inserimento lavorativo di persone che sono diventate ormai disabili, e la formazione professionale anche, quindi hanno formato migliaia di medici, infermieri, ostetriche, e hanno aperto non solo centri chirurgici ma anche posti di primo soccorso, ospedali pediatrici e maternità. E proprio in questi giorni c'è stato il milionesimo bambino nato nel reparto di maternità di Anabai in Afghanistan.
0: Ripudiare la guerra non è solo un dettato della Costituzione italiana, ma un obbligo etico, era un suo imperativo categorico, no?
1: Sì, c'è tutta anche la parte politica, che è stata quella un po' più discussa, per cui non è stato sempre amato e apprezzato da tutti, proprio perché lui dice su insegnamento del professor Macaccaro, aveva fondato la collana Medicina e Potere, insomma, che era un idolo quando lui era studente all'università di medicina, dice che la medicina, se non diventa anche un atto politico, allora è un banale lavoro di riparazione dei guasti.
0: Sì, manutenzione.
1: di manutenzione, ecco. Quindi noi Gino Strada ha sempre cercato di raccontare le storie delle vittime, dei suoi pazienti, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, a partire dalla questione dei cosiddetti pappagalli verdi, che erano sostanzialmente le mine anti-uomo, di cui dice: in tanti anni di chirurgia io non ho mai visto un solo adulto ferito da queste mine, perché sono oggetti pensati, progettati, costruiti proprio per colpire i bambini, perché nessun soldato, nessun adulto raccoglierebbe quella cosa lì, la saprebbe riconoscere, invece un bambino ne viene attratto, perché è un piccolo oggettino verde che sembra un pappagallo, e quindi un bambino si avvicina, lo raccoglie, lo condivide con gli altri bambini, e infatti poi arrivavano in ospedale gruppi di bambini feriti, mutilati da queste mine. Quindi la sua prima grande campagna di informazione è stata proprio su questo argomento. Adesso si sta parlando appunto di reintrodurre la possibilità di usare le mine anti-uomo, quindi stiamo decisamente tornando indietro su questo tema.
0: Sì, stiamo tornando indietro su tanti fronti. La parola fronte evoca nella sua diversità di significati anche il fronte di guerra, insomma, ed è un fronte anche quello della salute, no? Quotidiana, del resto della salute di tutti, perché la salute è un diritto di tutti, è un diritto universale. Lei, Nora, questa sera a Ruda, come ha costruito proprio il percorso di parole per raccontare Gino Strada? Sceneggiatura, come voi siete, tra l'altro, non l'ho detto prima, della Associazione Clorofilla APS, non l'ho detto prima, lo dico adesso. Ecco, ci racconti come l'avete strutturato.
1: Io mi sono occupata di tagliare il testo in modo da arrivare a un lavoro complessivo di 50 minuti circa, proprio perché fosse adatto all'ascolto orale, mentre il mio collega Roberto Movati ha selezionato le musiche dei Pink Floyd, quindi c'è un'alternanza di parole e musica, tra l'altro con delle cose proprio che incredibilmente erano proprio azzeccate, ecco. E quindi si passa da un capitolo all'altro secondo l'ordine che ha dato Gino Strada, partendo dal lavoro di chirurgo di guerra, allargando poi a tutto quest'altro lavoro per supportare le vittime di guerra anche più in avanti nel tempo, per poi affrontare tutta un'altra serie di temi. Per esempio, si parla dell'epidemia di Ebola, si parla della pandemia, anche di come anche Emergency si sia occupata del Covid, sia in giro per il mondo, ma anche in Italia, a Bergamo, a Milano, e soprattutto con le fasce più deboli della popolazione. Gino Strada dice: il virus non è democratico per niente, perché un conto è isolarsi in una bella casa di 200 metri quadri, un conto è invece i dormitori per i senza tetto, tutta una serie di situazioni sociali di persone che magari avevano una stanza in sei e un bagno condiviso.
0: Condivido, perché si diceva sempre, ormai faceva parte della una frase retorica: siamo tutti sulla stessa barca. Siamo tutti nello stesso mare, perché c'è chi su un gommone, c'è chi su un contichi là su una zattera, e c'è chi invece su un transatlantico, insomma, il mare casomai, ma certamente non sulla stessa cosa, sì.
1: Poi Gino Strada introduce il tema del lavorare anche in Italia. Soprattutto nel 2005 si è aperto un importante dibattito in Emergency con tutta l'assemblea sul fatto, chiedersi se fosse il caso o no di aprire dei progetti anche in Italia, e alla fine li hanno aperti. Lui racconta per esempio di un posto vicino a Caserta, dice: sembrava una città bombardata, con un sacco di italiani e stranieri impiegati nella raccolta dei pomodori e nell'edilizia, però con un sacco di problemi che sembravano senza soluzione: le madri migranti senza documenti che quindi non potevano far visitare i bambini, le prostitute, i braccianti che si lasciavano sfruttare, che poi però se avevano un incidente sul lavoro non avevano nessuna tutela. E quindi Emergency decide di aprire degli ambulatori anche in Italia, perché dice: anche in Italia la guerra contro i poveri sta facendo morti e feriti.
0: È vero, i poveri sono gli invisibili, sono quelli che nessuno vuole vedere, come se perché se li vedessimo dovremmo assumerci la responsabilità di un'azione, no? Reale, concreta, ed è un po' l'imperativo, l'orizzonte su cui Gino Strada Emergency si è sempre mossa, cioè quello di ricordarci di saper guardare e di pulire lo sguardo quando si parla dell'umanità e la si vede, e soprattutto una volta che la si vede non si può più cambiare, come dire, la direzione dei nostri occhi, e ce ne dobbiamo far carico noi come comunità umana. Senta, Nora Piccetti, io la ringrazio molto. Chi avrà voglia questa sera a Ruda di venirvi a sentire farà una gran buona cosa. Grazie.
1: Sì, lo spettacolo è gratuito, è organizzato dal Circolo Arcigong, quindi siete tutti invitati.
0: Grazie.

0: Rieccoci, rieccoci in studio. Abbiamo avuto qualche difficoltà per recuperare la nostra seconda ospite, perché qua i prodigi della scienza e della tecnica qualche volta hanno dei momenti di ciclotimia. Camilla Costa è dei nostri, vero?
1: Sono qua.
0: Eccola.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
0: Antropologa ambientale, specializzata in criminologia e forest therapy. Oggi parliamo di salute globale. Di salute globale, prima abbiamo parlato di una lettura scenica di Nora Piccetti sull'ultimo libro di Gino Strada, però la salute non è soltanto non andare in guerra, non fare la guerra, la salute riguarda tutti, vero Camilla Costa? C'è anche stato il 31 luglio a Lignano, proprio restando una tempistica rapida, uno studio ambientale sanitario sulla pineta demaniale locale. Ma a lei la parola.
1: Sì, ricollegandomi proprio all'intervento precedente, la salute globale non può più essere soltanto la salute dell'individuo singolo, la salute delle persone, ma anche degli ecosistemi e delle comunità in cui vivono le persone all'interno di questi ecosistemi. Il mio lavoro nasce proprio da questa consapevolezza, ovvero cercare di creare un ponte tra ricerca scientifica, ambiente e salute, trasformando la natura da un semplice luogo di fruizione, anche turistica, ma a una possibile invece risorsa di prevenzione, benessere e rigenerazione. Sul discorso della pineta di Lignano, sì, c'è in corso un progetto voluto dalla società Lignano Pineta S.p.A. su una parte della pineta demaniale, proprio su una riqualificazione, quindi sulla protezione dell'ecosistema, degli alberi e di tutte della quantità comunque di pini presenti, che ha una fortissima valenza sulla comunità locale. Quindi dobbiamo pensare che la salute globale passa per la natura, no? Vediamo oggi come l'aumento delle temperature di questi giorni, questa canicola che si sta veramente uccidendo tutti, anzi io mi scuso perché sono collegata dalla Liguria qua in mezzo ai monti e c'è stato qualche problema di collegamento.
0: Non l'avevamo intuito, guarda, stavamo facendo dei riti sciamanici per riuscire a comunicare
1: esatto,
0: con lei.
1: Scusate, ma dall'Appennino Ligure.
0: Va bene, va bene.
1: Ecco,
0: va bene.
1: Ma quindi questa il pensare che dobbiamo ripensare alla natura anche dal punto di vista urbano, proprio come si sta cercando di fare con questo progetto capitanato dal Dipartimento Agrosilvopastorale dell'Università di Udine, dalla professoressa Bassi, di cui sono stata chiamata a far parte. Proprio perché vediamo come ci sono degli esempi in questo senso, ad esempio non so, la città di Madrid ha piantato negli ultimi 5 anni 25.000 alberi in città. Noi in Italia continuiamo ad assistere a città che tagliano gli alberi, cioè, quindi dove chiaramente avevamo prima una distesa verde, avevamo un parco, avevamo un viale che poteva portare refrigerio, perché gli alberi non fanno solo ombra, cioè gli alberi fanno fresco.
0: Già.
1: Cioè, addirittura in città dove ci sono alberi la temperatura al suolo quasi si dimezza. Se invece tagliamo alberi o creiamo strutture pubbliche, ma facciamo delle spianate come parcheggi e non mettiamo alberi, io mi sono sentita rispondere tempo fa da qualcuno dicendo ma gli alberi poi in città sporcano.
0: Certo, sì.
1: Quindi la salute globale passa dalla salute dei luoghi, passa dalla salute delle nostre città, passa dalla salute dell'individuo, anche attraverso la natura. Insomma, io di questo mi occupo da qualche anno. Mi occupo di terapia forestale, mi occupo di portare le persone a fare queste esperienze dove una foresta non è un luogo, non è un bene comune che produce soltanto legname.
0: Ecco, non soltanto persone con patologie, insomma, malati oncologici, ma chiunque, no? Cioè, questo è importante, perché già riuscire a raccontare che cos'è la forest therapy, adesso pian pianino è un qualcosa che è entrato così nel lessico delle persone, no? Non
1: pochino.
0: È più. Ecco, stati di avanzo. Come funziona, Camilla? Lei cosa fa?
1: Stati di avanzo, sì. Io mi occupo oramai di questi temi da diversi anni. Sono tornata alle foreste, ecco, il mio primo lavoro è stato proprio quello di fare il guardiaparco e di occuparmi comunque di boschi in Liguria. Poi ho lavorato in magistratura per diversi anni Poi dopo l'arrivo del cancro, di una malattia così insomma che mi rivolta veramente come un calzino, in concomitanza al mio trasferimento in Friuli da Venezia, ho ricominciato a rifrequentare le foreste. Proprio in quel periodo stavo studiando la disciplina giapponese dello Shinrin Yoku, delle immersioni forestali, poi trasformata in forest bathing dalle concessioni americane, eccetera. E questa è una disciplina in cui si, attraverso alcune materie che sono diciamo inserite nelle attività della guida, no? Come la mindfulness, una conoscenza profonda della mindfulness e degli esercizi di mindfulness, dove le persone si portano a lavorare sul qui e ora, quindi c'è una consapevolezza del momento presente, ma questo serve non solo in foresta, già, sempre nella vita, ecco. E quindi questa consapevolezza del non avere questa mente che vaga continuamente in 50.000 pensieri e problemi, ma essere consapevoli di quello che stiamo facendo in questo preciso momento e non avere la mente proiettata in altro. Quindi portare le persone a connettersi con la natura, a conoscere un ambiente forestale, perché a conoscere una foresta non è solo l'ombra, non è solo il refrigerio, non è solo l'armocromia delle mille tonalità di verde, ma la foresta è un unicum. Quindi fare anche della biologia forestale, parlare alle persone delle piante, di come funzionano, portarle a fare questa immersione attraverso esercizi di mindfulness, attraverso esercizi di ecopsicologia immaginale, attraverso l'affidamento, attraverso la connessione di gruppo. Ecco, funziona con i pazienti, con le persone fragili. Siamo stati i primi, io e un'associazione friulana, associazione Angolo con sede al CRO, a sviluppare un protocollo operativo per i pazienti oncologici già dal 2020. Ci hanno preso per eretici quella volta,
0: no? Non ho dubbi.
1: Ecco, nel senso, beh, ma questi vanno in giro ad abbracciare alberi, sì, no? Ecco, è finito il Covid, adesso vanno in giro ad abbracciare alberi. In realtà sì, è una disciplina che ha alle spalle ormai, insomma, in questi anni ci sono centinaia di articoli di ricerca scientifica, ma pubblicati anche sulle maggiori riviste scientifiche come Nature, Cancer, Forest. Parliamo di ricerca che in qualche maniera attesta, attraverso appunto varie sperimentazioni, la bontà della forestoterapia, non solo per i pazienti oncologici, per i quali ha una valenza importante se fatta in determinati luoghi, in determinati sentieri, cioè un protocollo va comunque studiato sul target, ma per tutti, cioè io ho accompagnato in foresta bambini, centri estivi, accompagno insufficienti respiratori, ho accompagnato cardiotrapiantati, ho accompagnato famiglie, ho accompagnato sposi.

0: in attesa della nascita del bimbo, cioè ho accompagnato anziani, ma questa riconnessione con la natura ci dice che in qualche modo, parlando appunto di salute globale, possiamo utilizzare le foreste, i nostri boschi, e in Friuli grazie a Dio non mancano, ecco, ma così come altrove,
1: Camilla,
0: come infrastrutture di salute pubblica.
1: Camilla, abbiamo ancora 30 secondi. Se qualcuno avesse attraversato, e la parola non è casuale, le parole che lei ha detto, cogliendone il senso profondo e tellurico anche, perché riscoprire la natura parerebbe una rivoluzione copernicana, invece dovrebbe essere l'unica cosa che ci tiene in vita. Come fare per andare a fare con lei una camminata in foresta? A chi rivolgersi?
0: Beh, se si è pazienti oncologici ci si può rivolgere all'Associazione Angolo, all'Associazione Andos, alle altre associazioni di riferimento per i pazienti. Chi vuole venire con me, beh, va sul mio sito www.camillacosta.com, mi contatta anche tramite WhatsApp, eccetera, e troverà lì diverse locandine sulle mie uscite, sulle mie attività, ma non solo le mie, anche di altre guide che comunque si dedicano in maniera seria e professionale a questo tipo di attività.
1: Grazie Camilla Costa.
0: Grazie a voi.

0: Rieccoci in studio, abbiamo raggiunto telefonicamente Pier Davide Carone questa sera in concerto a San Vito al Tagliamento, non in Piazza del Popolo come precedentemente si credeva, bensì in Piazzetta Statlon. Ecco, a proposito di chi ci sta ascoltando, il concerto di questa sera è Si muove la città, omaggio a Lucio Dalla, accompagnato dalla Royal Band e dal quartetto dell'Accademia d'Archi Arrigoni. Buongiorno, buongiorno Pier Davide, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori e grazie insomma di questo invito.
0: Insomma, Pier Davide, il rapporto con Lucio Dalla nasce, come dire, un po' di tempo fa, è stato lui a credere profondamente in lei, lo ha affiancato a Sanremo, avete cantato insieme a Nani, insomma, quindi una delle ultime apparizioni di Lucio Dalla che poi è scomparso. Ci racconti questa fascinazione, questo bene, questa voglia di fargli questo tributo importante?
1: Beh, sì, noi siamo andati a casa sua con la casa discografica, diciamo, con cui stavo all'epoca, per fargli sentire qualche canzone, sperando che lui ci potesse produrre il disco. E lui ha fatto molto di più in realtà, perché non solo ha prodotto il disco, ma ha deciso che Nani, che era la canzone poi trainante di quel disco, dovesse fare Sanremo. E per fare questo stressò talmente tanto Morandi, che all'epoca era direttore artistico e conduttore del festival, che Morandi stesso disse: va bene, io lo prendo, però vieni anche tu. E quindi da lì poi questa invenzione di dirigere l'orchestra mentre io cantavo sul palco la canzone.
0: Com'era lavorare con Lucio Dalla? È una domanda originale, lo so, ma qualcuno lo doveva pur fare.
1: Beh, è come se fossi stato un pittore, diciamo, del 1400 e mi fossi trovato a dipingere insieme a Leonardo da Vinci, quello il senso, no? E quindi quando ti ritrovi con un genio a fare quello che sa fare meglio quel genio lì, a cercare di farlo anche tu, ovviamente tutto quello che puoi fare è cercare di rubare quanto più possibile.
0: E lei cosa ha rubato e cosa trasporrà di questo furto questa sera in concerto?
1: Beh, quello che ho cercato di rubare è intanto la sua incredibile vocalità esuberante e anche incosciente, perché secondo me lui faceva delle cose impossibili perché non ci pensava. Poi spesso i cantanti invece non fanno altro che riflettere sui loro limiti e quindi a un certo punto questi limiti ti vengono a chiedere il conto. Invece lui era veramente ignaro del pericolo, si buttava vocalmente da un palazzo senza paracadute. E poi la sua incredibile scrittura. Ho cercato col tempo di potermi avvicinare a quel modo di scrivere, anche se magari i tempi sono cambiati, però io credo che le scritture geniali siano poi, vanno al di là del tempo e dello spazio.
0: Anche lei si butta nello scat, nell'improvvisazione di Lucio Dalla, che era un anarchico, lui era insofferente a qualunque forma e per questo era capace di partorire dei testi così rapsodici, così profondi, così belli, con tutta quella musica, come dire, che lui riusciva a costruire pur all'inizio non sapendo neanche suonare, perché lui chiamava, mi ricordo, la gente e suonava, no? Il motivetto, gli diceva il motivetto e poi l'altro, il musicista, lo trasponeva poi sul pentagramma, quindi era anarchico sotto ogni punto di vista. Anche in questo lei si trova a casa, Pier Davide Carone, con Lucio Dalla?
1: Beh, io cerco appunto di rubare un po' di quell'anarchia, perché invece io, a differenza sua, ho studiato prima di iniziare poi la carriera, quindi ho studiato chitarra classica e quindi ho avuto un percorso accademico prima di buttarmi, diciamo, nel pop. E quindi questo poi in qualche modo lo devo inquinare con invece lo stato brado ma assolutamente geniale di Lucio.
0: Sarà un bel sentirvi. Io leggo qua che sarà accompagnato dal quartetto dell'Accademia d'Archi Arrigoni, dalla Royal Band, quindi insomma grande musica questa sera a San Vito al Tagliamento.
1: Sì, anche perché poi è bello anche mischiarsi con realtà locali, una cosa che mi capita spesso di fare, anche perché poi usare la straordinaria musica di Lucio Dalla come pretesto per conoscere altri esseri umani attraverso il linguaggio della musica credo che sia una delle cose belle ancora rimaste in questo mondo che a volte non è proprio meraviglioso.
0: Guardi, ascoltare le sue parole, come dire, riconcilia col mondo, quindi ascoltarla in un'altra modalità con la musica sarà veramente un buon sentire. Qual è la sua canzone del cuore di Lucio Dalla? Quella che si porta dentro, quella che è proprio in cui lei, che lei sente di abitare profondamente.
1: Probabilmente Cara, ecco, Cara è la canzone che io avrei voluto scrivere nel momento in cui mi innamoro di una donna e a quella donna voglio dire esattamente quelle cose lì. Lui le ha dette in quel modo, diciamo, impossibile da replicare, e lui poi che scriveva poche canzoni d'amore dirette, cioè lui ha parlato dell'amore universale e di contesti più ampi, però poi anche quando entrava specifico, diciamo, nel sentimento poi dell'amore vis-à-vis, in realtà tirava fuori delle perle così, e chiaramente uno non può far altro che ammirare e sperare di avvicinarsi al sole.
0: Sì, sperare di avvicinarsi al sole è una bella immagine. Beh, insomma, lei si porta a casa un patrimonio umano, non soltanto acustico, di grande impatto, e anche lei, come dire, per par condicio, quando dei giovani si avvicineranno, no, a lei per imparare a prendere, avrà lo stesso tipo di capacità di ascolto e di piacere. E a proposito di piacere, ha voglia di dire ancora qualcosa agli ascoltatori per quello che riguarda questa sera? Non so, un aneddoto, un pensiero sciolto, qualcosa così? Così uno dice, beh, ma io non posso non andare questa sera ad ascoltare Pier Davide Carone.
1: Beh, allora, la cosa più onesta e sincera che posso dire per invitare il pubblico che ci sta ascoltando a venire stasera è che noi ci faremo umili veicoli trasportatori di quella che è stata la musica tra le musiche più belle del Novecento, e quindi io credo che sia un'occasione irripetibile, anche perché poi qualcuno si deve far carico di questo, visto che poi chiaramente la musica oggi è molto diversa da quella che faceva Lucio Dalla, e Lucio Dalla in prima persona, purtroppo per tutti quanti noi, perché sarebbe stato meglio se avesse continuato a farlo lui, chiaramente, però poi la vita va come va. Non può più farlo, allora noi in maniera quanto più umile possibile e rispettosa di quella che poi è quella musica straordinaria, facciamo secondo me anche qualcosa di civico, di morale, insomma, perché portare avanti una tradizione musicale che poi è quella di Lucio Dalla nello specifico, ma è quella proprio cantautorale che da un po' di anni secondo me vive un po' di sofferenza per via del fatto che appunto la musica si sta evolvendo spesso verso altri lidi. Ecco, credo che anche, ecco, mi rivolgerei principalmente

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

E giustamente la nostra regista Tania Marmai non diceva, ma è una profanazione tagliare la musica di Lucio Dalla, la musica, la poesia di Lucio Dalla, a cui tutti siamo infinitamente grati, perché lui era, vabbè, era quello che era, insomma, un grandissimo. Comunque, in tutto questo siamo arrivati al momento della rubrica Pigmalione. Oggi si parla del cenotafio di Vinci.

che è il Man di Antonio Bosa. Sul Colle di San Giusto una tomba vuota ricorda il celebre archeologo Winckelmann, fondatore della moderna storia dell'arte, ucciso a Trieste nel 1768 in

0: Pigmalione. Parola alle opere. Di e con Paola Bonifacio.
1: Il protagonista di oggi si trova in un sobrio tempietto a colonne bianche, tra le lapidi romane del romantico orto lapidario di Trieste, con vista sul mare. Racconta la storia di un grande studioso morto assassinato a Trieste e di un altro uomo che per 25 anni non si diede pace finché non riuscì a

Sono quassù, sul colle di San Giusto. Sono un cenotafio, dal greco kenos, vuoto, e tafos, tomba. Una tomba vuota, costruita in memoria di qualcuno il cui corpo è andato disperso. Quel qualcuno era Johann Joachim Winckelmann, archeologo, studioso celebre, l'uomo che cambiò il modo in cui ancora oggi guardiamo all'arte in generale e a quell'antica in particolare, inseguendo una bellezza fatta di nobile semplicità e quieta grandezza. Figlio di un umile calzolaio di Stendal in Germania, grazie alla sua ferrea passione e volontà, Winckelmann era riuscito a diventare prefetto delle antichità del Vaticano, una carica chiave per studiare e gestire il patrimonio classico, un ruolo nato con il grande Raffaello Sanzio. Nell'estate del 1768, Winckelmann tornava da Vienna, dove l'imperatrice Maria Teresa gli aveva donato medaglie d'oro e d'argento come riconoscimento per i suoi importanti studi. Invece di proseguire il viaggio programmato, decise improvvisamente di rientrare a Roma, passando per Trieste, dove rimase diversi giorni in attesa di una nave per Ancona, che gli avrebbe finalmente permesso di raggiungere la capitale. Ma alla fine non partì. Francesco Arcangeli, un giovane pistoiese conosciuto in città, alla locanda grande dove entrambi risiedevano in camere attigue, lo uccise. Per quelle medaglie, si disse. L'uomo fu catturato, processato e giustiziato proprio davanti alla locanda del delitto. Ma un crimine comune, un gesto di avidità, così fu archiviato. Eppure negli anni nacquero molti dubbi in proposito. Dubbi mai del tutto chiariti. Perché ricorrere ad un omicidio per rapinare uno straniero dall'aria modesta, abitudinario nei suoi spostamenti, che non metteva nemmeno il catenaccio alla porta della camera? Sarebbe stato facile rubare in qualunque momento in sua assenza. Piuttosto, c'entravano forse le sue frequentazioni altolocate? C'entrava, insomma, la confidenza acquisita da Winckelmann con lo Stato della Chiesa e con l'Impero d'Austria, che forse l'avevano coinvolto in qualcosa di più grande di lui? Magari c'entravano i rapporti tesi tra i nuovi stati laici, il Vaticano, l'impero e i gesuiti, ormai troppo ingombranti e potenti? Le domande sono rimaste, sepolte sotto la versione ufficiale, come le ossa di Johann Joachim Winckelmann, inumate frettolosamente in una fossa comune. Io non do risposte, non è compito mio. Sono un cenotafio, ricordo l'assenza, il mio marmo non dimentica. Custodisce il nome di Winckelmann. Immaginate una sera di marzo, il primo marzo 1833. Nelle sale della Società di Minerva, il più antico consesso culturale della città di Trieste, il conte Domenico Rossetti prende la parola. Aspetta questo momento da ben 25 anni. Quella sera inaugura me, il suo cenotafio di Winckelmann. Rossetti, nato a Trieste nel 1774, avvocato e intellettuale, fonda nel 1810 la Società di Minerva. Sente che alla città in piena espansione manca un'anima, e l'anima passa anche dalla memoria. Sulla tomba di Winckelmann non c'era né pietra né parola. Nel 1808 Rossetti comincia a raccogliere fondi, con scarso successo, ma ha già le idee chiare. Il luogo sarà il Colle di San Giusto e il monumento un cenotafio che definisce storico-sentimentale. A scolpirmi chiama Antonio Bosa, uno scultore veneto allievo di Canova. I primi bozzetti però non convincono Rossetti, che arriva a scrivere un trattato per orientarlo. Poi Canova stesso visita lo studio di Bosa, approva il progetto e lo loda. Per Rossetti è una vera consacrazione. Il marmo arriva da Carrara nel 1820 e nel 1822 sono terminato. Passeranno però altri 11 anni prima della mia inaugurazione. Trovarmi un posto è una battaglia lunga quanto la mia realizzazione. Cattedrale, Pantheon, tempietto ottagonale, tutto rifiutato. L'Austria, tornata a governare Trieste, non è generosa con Rossetti, un uomo noto per la difesa dell'autonomia locale.
Solo nel 1831 arriva finalmente un'area sul colle di San Giusto. Così quella sera del 1833, senza autorità politiche né cerimonie ufficiali, Rossetti inaugura, con amara ironia, il suo rancido monumento, Io. Guardatemi, il sarcofago posa su quattro zampe di leone. Sopra l'agato demone, il genio buono dell'estinto, un giovane alato che si appoggia a un medaglione con il profilo di Johann. Accanto, appena visibile, la punta di un pugnale, unico riferimento alla sua morte violenta. Più in basso, il grande bassorilievo non celebra il martirio, ma l'opera di Winckelmann. Lo ritrae mentre con una mano alza una fiaccola, la luce della conoscenza, e con l'altra addita le antichità ai suoi piedi. Intorno a lui la pittura, la scultura e l'architettura, le arti che ha illuminato, e dietro la storia, severa e vigile, e poi la filosofia, e infine l'archeologia, seduta, attenta al lavoro, come chi studia davvero. Rossetti volle così celebrare non la tragedia, ma la vita e il pensiero di Winckelmann, le arti che ha illuminato, la conoscenza che nessun pugnale può fermare. Nel discorso inaugurale disse che non ero solo una tomba senza corpo, ma una promessa fatta alla città. 25 anni di battaglie, 11 per trovarmi un posto, quasi 200 di storia alle spalle. Venite a vedermi. È tempo di ricordare chi mi ha scolpito. Antonio Bosa, scultore veneto, come abbiamo detto, nasce nel 1780 a Pove del Grappa e muore a Venezia nel 1845. È un nome che oggi dice poco, ma che nell'Europa neoclassica dell'Ottocento era sinonimo di eleganza e finezza. Il suo legame con Trieste comincia molto prima di me. Bosa ha solo 19 anni quando, nel 1799, l'architetto Matteo Perch lo chiama a decorare Palazzo Carciotti. In 6 anni scolpisce 14 statue allegoriche e 7 fasce ad alto rilievo con scene dell'Iliade e dell'Odissea. Lavora poi alla Borsa, altro edificio simbolo della città in pieno sviluppo. Tornato a Venezia, apre un laboratorio, ma è l'incontro con Antonio Canova a segnare la sua formazione. La purezza della forma, la semplificazione dell'antico, quella tensione tra l'ideale e il sentimento che è il cuore del neoclassicismo maturo. Quando Canova muore, nel 1822, Bosa è tra gli allievi che lavorano al suo monumento funebre ai Frari a Venezia. A lui viene affidato il medaglione con il ritratto del maestro. È in questi anni che Rossetti si rivolge a Bosa per realizzarmi. Il rapporto non è semplice. Rossetti ha idee precise. Lo scultore è un esecutore istintivo e impaziente. Ma quando Canova approva il progetto con calore, per Bosa è una consacrazione, per Rossetti una garanzia. Bosa scolpirà ancora per Trieste, tombe, chiese, monumenti, ma io rimarrò il suo lavoro più celebrato, quello in cui la disciplina neoclassica, appresa da Canova, incontra qualcosa di più personale, la capacità di dare al lutto una forma bella e al silenzio del marmo una voce.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata, che potete riascoltare come anche tutte le altre andando su Rai Play Sound, e per oggi lo facciamo salutando Uti Gandhi, batterista jazz amato ed apprezzato a livello nazionale ed internazionale, ma con le radici sempre ben salde, sempre nel suo Friuli. Si è sfilato dalla vita ieri a 66 anni. Fece parte dell'Electric Five di Enrico Rava per 8 anni, ma insomma sono innumerevoli le sue collaborazioni. Lo porteremo nel cuore. L'appuntamento con l'estate in onda è per domani, stessa ora, stessa conduzione. Un grazie da tutti noi. A domani.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa terza edizione del nostro giornale radio. Resta alto il livello d'allerta per il rischio di incendi boschivi in tutta la regione a causa delle alte temperature e della prolungata siccità. Incendi che almeno in alcuni casi potrebbero essere frutto della mano dell'uomo. Il più grave dei roghi è ancora attivi sulle prealpi carniche.
2: Continua la lotta contro le fiamme sul monte Amariana, nelle vicinanze di Amaro, in azione un elicottero della Protezione Civile. Qui l'origine dell'incendio sarebbe però diversa rispetto al rogo che da sabato ha interessato l'area tra Monfalcone, San Giovanni di Duino e l'Isert. Sul monte Amariana, secondo il Corpo Forestale, a innescare le fiamme sarebbe stato un fulmine. Sul fronte del Carso, invece, potrebbe esserci una svolta giudiziaria. La procura di Gorizia avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso. Dagli ambienti della procura non arrivano conferme né smentite. Secondo fonti investigative sul luogo dell'incendio si sarebbero trovate due taniche, si presume che contenessero del materiale infiammabile utilizzato per appiccare gli incendi. Nell'area di Monfalcone ha operato durante la notte un comando avanzato dei Vigili del Fuoco e quello della Protezione Civile. Poi un tavolo in prefettura che ha deciso per il suo smantellamento e l'inizio della bonifica. È stata anche aperta la statale 14. Resta comunque impegnativo il quadro regionale, 11 teatri di incendio ancora seguiti, 2 con operazioni di spegnimento in corso, 3 in bonifica e 6 in monitoraggio. Nel Pordenonese ha ripreso vigore l'incendio a Canal Piccolo di Meduna, dove sono presenti diverse fumarole. Da Amaro, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È stato rimpatriato il 32enne pakistano che lo scorso dicembre era riuscito ad evadere dal carcere del Coroneo di Trieste, nel quale era detenuto, calandosi con delle lenzuola annodate, approfittando anche dei ponteggi allestiti per lavori di ristrutturazione. L'uomo, che era riuscito a scappare fino in Polonia, era stato poi rintracciato, catturato ed estradato in Italia dopo la diramazione di un mandato d'arresto europeo. A seguire il rimpatrio, il personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo, città dove stava scontando in carcere la condanna per evasione, oltre a un cumulo di pene per numerosi reati. Officina e automobili in riparazione sotto sequestro in una carrozzeria abusiva scoperta a Udine dai carabinieri, denunciati i titolari.
3: Auto di lusso, motori potenti, vernici e solventi, ma nessuna autorizzazione. È stata scoperta così nella periferia sud di Udine una carrozzeria Officina completamente abusiva. A far scattare i controlli sono state le segnalazioni dei cittadini al 112. Un continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone. Quando i carabinieri della compagnia di Udine sono entrati, insieme al nucleo operativo ecologico e all'ARPA, hanno trovato 2 uomini al lavoro su alcune vetture sportive. Gli accertamenti hanno fatto emergere un'attività completamente irregolare, nessuna autorizzazione ambientale e nessuna documentazione per la gestione dei rifiuti. Presenti anche materiali pericolosi, tra queste vernici, solventi, oli e prodotti chimici. All'esterno, cumuli di rifiuti e parti di carrozzeria. Maggiore Jacopo Mattone, comandante della compagnia di Udine.
4: Abbiamo organizzato un controllo con i colleghi del NOE, i professionisti dell'ARPA, e ci siamo resi conto che effettivamente veniva svolta un'attività abusiva di carrozzeria e di officina senza alcun tipo di autorizzazione e di prescrizione.
3: Scatta il sequestro penale del capannone, dei macchinari e delle auto in riparazione. Valore complessivo circa 1 milione di euro. I 2 titolari, di fatto, entrambi udinesi, sono stati denunciati e i controlli non si fermano qui. In una concessionaria riconducibile a una dei 2, a nord di Udine, i carabinieri hanno sequestrato altre 28 auto e un ciclomotore.
5: Da quanto tempo andava avanti questo esercizio?
4: Adesso dobbiamo approfondire le indagini anche da questo punto di vista, perché sicuramente era un'attività che andava avanti da diverso tempo, considerando come era allestita all'interno.
3: Udine, Giuseppe Roli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Andranno avanti fino al 15 agosto i controlli di frontiera per chi arriva dalla Spagna. Per gli italiani invece in viaggio verso la Spagna, i controlli di polizia all'arrivo da parte delle autorità iberiche proseguiranno fino al 7 settembre, con qualche ripercussione su chi viaggia in aereo.
6: Disagi sicuramente non li abbiamo visti. 180 passeggeri sbarcati dal volo low cost proveniente da Barcellona, volo atterrato con 25 minuti di ritardo, sono usciti in circa 40 minuti, valigie già in mano. Due agenti della polizia di frontiera hanno fermato a Campione le persone che dichiaravano di essere cittadine extracomunitarie, tutte praticamente già pronte col passaporto in mano. I cittadini italiani e in generale europei invece scorrevano via veloci. Il controllo, lo ricordiamo, è stato introdotto lo scorso 31 luglio dal governo italiano in seguito alla decisione di sospendere temporaneamente Schengen. A garantire procedure snelle è stata anche la direzione dell'aeroporto stessa, che ha detto non è stata prevista un'area dedicata ai passeggeri provenienti dalla Spagna. Dal punto di vista operativo, ci hanno spiegato, i cambiamenti risultano pressoché impercettibili per chi viaggia, ed è quello che effettivamente abbiamo potuto vedere anche noi stessi. La Spagna è il primo mercato per questo aeroporto, 170.000 passeggeri da e verso la Spagna lo scorso anno sono stati registrati, il 10% dei passeggeri complessivi dell'intero aeroporto. Ogni settimana si contano 5 voli per Barcellona, 4 per Valencia, 2 per Siviglia e ogni 9 giorni un charter di croceristi da e per Madrid. Da ottobre alle destinazioni spagnole si aggiunge anche Malaga con 2 voli a settimana, una nuova tratta. Alle 13.30 un volo per Barcellona è partito dall'aeroporto di Ronchi dei Regionali. Abbiamo intercettato alcuni passeggeri per capire che cosa pensavano dei controlli e soprattutto che cosa si aspettavano una volta atterrati sul suolo spagnolo, dove appunto sono previsti anche lì i controlli, e le opinioni sono state abbastanza, diciamo, divergenti. C'è chi ha detto che l'Europa dovrebbe essere un'unica casa in cui gli europei devono sentirsi parte pienamente, questa è una cittadina francese, e un'altra spagnola ha detto: temevo di essere guardata male una volta arrivata in Italia a causa di queste tensioni politiche tra i nostri governi, in realtà gli italiani sono sempre accoglienti, sono controlli giusti, ha detto invece un viaggiatore friulano, non danno fastidio e ci permettono di viaggiare più sereni. Ronchi dei Regionali, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna, queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 33,5 gradi, il mare calmo con una temperatura di 27,5 gradi, a Pordenone 35,5 gradi, a Udine 36,5, a Gorizia 39,5, a Piancavallo 26 gradi, a Sapada e Tarvisio 26,5 gradi, a Forni di Sopra 29,5, a Tolmezzo 32,5, sul Monte Lussari 20,5 gradi, sul Monte Zoncolan 23 gradi, a Grado 32,5 gradi, qui la temperatura del mare è di 29 gradi, a Lignano di 35 gradi, la temperatura del mare è di 28,5 gradi. Le previsioni: stasera su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso, sui monti poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio con probabili rovesci e temporali sparsi che potranno successivamente interessare anche la pianura e il Carso, possibili locali temporali forti. Farà ancora molto caldo con temperature decisamente superiori alla norma. Sulla costa venti di direzione variabile, possibile bora moderata in serata. Domani avremo cielo sereno poco nuvoloso con bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, specie al mattino, quando sarà anche sostenuta a Trieste. In giornata possibile vento a regime di brezza verso il Veneto. Sulla zona montana, specie nelle zone più interne, saranno possibili rovesci e temporali al pomeriggio. E permane l'alta concentrazione di ozono in atmosfera a Trieste. A renderlo noto il comune, che di conseguenza ha prorogato le raccomandazioni alla cittadinanza, inizialmente valide fino a ieri. Sulla base delle previsioni dell'ARPA regionale, spiega una nota, la stazionarietà delle condizioni meteorologiche manterrà le concentrazioni di ozono in atmosfera oltre il valore di ozono, almeno e questo quindi almeno fino a venerdì 14 agosto compreso. Puntare su risorse economiche alternative ai finanziamenti statali è la strategia dell'Università di Trieste per potenziare la ricerca. I fondi erogati dallo Stato sono infatti invariati rispetto a un anno fa, ma a fronte di un generale aumento dei costi.
7: Ammontano complessivamente a 213 milioni e 800 mila euro le risorse del fondo di finanziamento ordinario destinate nel 2026 alle università del Friuli Venezia Giulia. La quota più consistente, 97 milioni e 800 mila euro, va all'Università di Trieste. All'Università di Udine sono destinati 86 milioni e 800 mila euro, mentre alla SIS aspettano 29 milioni e 200 mila. Per tutti e tre gli Atenei il finanziamento resta invariato rispetto al 2025, un dato che arriva però in un contesto di aumento dei costi. Anche a Trieste, dove il bilancio viene definito solido, sarà quindi necessario intervenire sulla spesa. Mauro Tretiak, prorettore dell'Università di Trieste.
8: Abbiamo un bilancio molto solido, e ciò nonostante dovremmo trovare dei margini di taglio per recuperare l'aumento dei costi che è davanti agli occhi di tutti fondamentalmente. Abbiamo i margini per farlo, non faremo certamente dei tagli sugli investimenti. La grossa novità di quest'anno è che il budget comunque sarà costruito in base a quello che è il nuovo piano strategico di Ateneo, quindi privilegiando assolutamente gli investimenti per la ricerca e poi anche per il welfare del personale.
7: Proprio sulla ricerca l'Università di Trieste punta anche su risorse alternative al finanziamento ordinario.
8: Da questo punto di vista c'è il territorio con un sostegno importante da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto c'è l'Unione Europea che ha messo a disposizione fondi veramente importanti sul fronte della ricerca ed è lì che noi dobbiamo andare a pescare.
7: Una parte della quota base dell'FFO viene calcolata attraverso il costo standard per studente e proprio sul fronte delle iscrizioni l'Università di Trieste conferma un andamento positivo.
8: Un trend molto positivo in controtendenza a livello nazionale, questo ci rassicura sul fatto che stiamo portando avanti una politica molto efficace.
7: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dalla scrittura al laboratorio di ceramica, il Centro per le Famiglie di Pordenone è in apertura straordinaria di Ferragosto nell'ambito delle iniziative Incontriamoci al Fresco.
9: Nel centro di Pordenone, in corso Garibaldi 8, c'è uno spazio ad accesso libero e gratuito dedicato alle famiglie. Durante la settimana di Ferragosto, da oggi a venerdì, il centro ospita in apertura straordinaria l'iniziativa Incontriamoci al Fresco, promossa dal comune per offrire alla popolazione anziana e non solo luoghi freschi e accoglienti nei giorni più caldi dell'estate. Dalle 9 alle 10:30 è possibile partecipare ad attività e momenti di socializzazione in collaborazione con le associazioni del territorio coordinate da Fondazione Alvise. Si parte con un laboratorio dedicato alla scrittura di storie. Viviana Cadamuro per la Fondazione Alvise.
10: Questo nuovo modo che vogliamo, e anche insieme all'amministrazione, proprio di mettersi in relazione con gli anziani, ma con le persone più fasce di età, e vogliamo proprio partire nel dire: quando l'amministrazione chiama, gli enti del terzo settore ci sono, danno risposte e tiriamo fuori da ognuno di noi la capacità di dire che abbiamo dei punti anche a Pordenone molto importanti dove la cittadinanza può venire con i bambini, con le persone più anziane, avere informazioni ma anche creare molta relazione, perché questo è un progetto molto innovativo che vuol veramente avvicinarsi al territorio offrendo tante opportunità ma anche dando delle risposte a quelle che sono le nuove necessità.
9: Domani è in calendario un incontro di lettura nonni nipoti, il 13 agosto un laboratorio di ceramica, infine venerdì un dialogo su salute e natura. Queste attività si sommano alle iniziative a Villa Baschiera e al Centro Meduna. A fine estate, fa sapere l'assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci, tramite un questionario valuteremo i risultati delle azioni messe in campo. Il cambiamento climatico, aggiunge, impone una visione di lungo periodo con un piano di azioni organico e partecipato. L'intenzione è di rendere strutturali le iniziative avviate, rafforzando il ruolo del terzo settore e ampliando la rete degli spazi e dei soggetti coinvolti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Una notizia di sport: atletica leggera nella prima giornata dei campionati europei.

0: Di Birmingham è arrivata una doppietta per l'Italia nel getto del peso. Dietro al favorito Leonardo Fabbri, che ha lanciato a 22 metri e 31 centimetri, c'è l'argento di Zane Weir, pesista sudafricano che gareggia per l'Italia grazie al nonno triestino. Weir ha ottenuto un'ottima misura al primo lancio, 21,12, che lo ha portato al secondo posto, avvicinato solo all'ultimo lancio dallo svedese Peterson. Da sottolineare che Weir ha ottenuto una buona misura anche nell'ultima serie 20 e 91. Per lui si tratta della prima medaglia in un campionato europeo all'aperto. Ieri in gara anche un atleta di Magnano in Riviera, Giada Carmassi. Nei 100 ostacoli la friulana ha ottenuto 12,94, settimo tempo assoluto che vale la qualificazione per le semifinali in programma questa sera. Ora è in gara il friulano Enrico Saccomanno nelle qualificazioni del lancio del disco. E con questa notizia di atletica leggera è tutto per questa terza edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Riccardo Stoic e Jacopo Brunisso, da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla. Grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: E cumò li smior pontadis dalan di
3: Ue o fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
4: Sguardi sul mondo, l'ultimo lavoro letterario dal giornalista Roberto Meroi, pubblicato di Gaspari. Il libro fa parte di una lunga serie di pubblicazioni. Il test ha il risultato di un viaggio fotografico a Tor dal Mont che Meroi ha fatto via Pai Ans, de opulenze d'Europa e de Americhe dal Nord e Poretà de Afriche dal Sud America e de India, chiappante e immortalizzando gli smusis e le espressioni di femmini, soms, vecchios, giovins, maris e frus e tanti altri anche mo. Benvenuti a voi o fevelindi un programma dut par Furlan, fadde sederai del Friul Vignesi e Iulia, che potete ascoltare anche su Rai Play Sound in podcast e in dirette su sede fvg.rai.it. Io sono Nicola Angeli, che con voi ho Roberto Meroi in studio, che mi ha fatto segno, no Gaspari, perdonai, to al Cileman, ma Guarnerio editore. Non so perché che mi ha risegnato che è, forse perché che fa tanti robis e saluti anche che l'editore, però in chi scasa le Guarnerio, dinga Guarnerio, c'è che le di Guarnerio. Buondì, benvenuto Meroi.
5: Buondì a te e buondì a tutti i radioascoltatori.
4: Allora, cominciamo con un errore, sperando di non fare altri, sling in the night, no Roberto?
5: Beh, insomma, è...
4: anche i migliori, come che si dice, puoi sbagliare.
5: Al vadat a Paolo Sacco, che l'ha editorato, insomma, che sì. Libri capa, perché insomma non era un libro facile, stante che io ho avuto scritto tanti srobis, tanti libri staiains relativamente al Friuli, a Udin, e quindi queste volte si la fur non dome di essere più sulle patrie, ma cioè d'Italia e d'Europa,
4: insomma. No? Là, ecco, in tanti a chiase varei salc di Roberto Meroi per Smans, io mi visi pensando alla mia personale biblioteca 50 anni di basket a Udin, mi pare, no? Quai che le
5: che l'aliere 60 anni,
4: e certo.
5: L'anno passato insomma avevamo fatto un aggiornamento, quindi sì. altri 30 sono diventati 90,
4: a volte anni di basket, però in chi scassi concentri in appon su sguardi sul mondo. Un libri calaune disegno gestazione a vonde lunghe, perché chi si tabai di via sa tola Torpalmont che non sono scominciati due o tre fama un'evore prima, Roberto.
5: È chiaro, insomma, vin della passione di sin di fotografa fin di sin di frut, ho sempre temi vias fatti tanti fotografie. Quando si va a Tor, per solito uno è portato a fotografare i monumenti, le cattedrali, le chassadi, i cicei.
4: O a farsi una foto come che si usa, fa il selfie, no? Fa le foto alla persona.
5: Ecco, no? E tanti magari non vi udin che lì in Tor sono le persone, che poi si sta in marciare, che poi si vive per strade, fuori di una scuola.

0: E quindi io invece avevo fatto delle fotografie, stagiais, proprio te, anzi, personis, no? E così io si ruto, insomma, di metti ad un, insomma, se covevi, io non avevo avuto timpin da ur l'idea di fare un libro di fotografie con des personis, e per cui non è che magari ho avuto tanti di più finalizzati proprio da quel di arrivare. Ma è lo stesso, è stato talmente un numero biel di fotografie che dopo è stato anche un gran mates di che sì e che no, penso che magari andare sì, dos bielis tutti dos, ma per via di un discorso di impaginazione di no esagerare, penso che dentro ho vinto 170 fotografie, ma come codis non si poteva fare un libro di 1000 pagine con tantissime, no? E quindi si tratta anzi di rinunciare,
1: o si poteva fare al resvu dei cose differenti, quindi bisogna fare una scelta anche,
0: allora, che è il discorso, no? E quindi scognuto anzi rinunciare a tanti bielis fotografie, ecco, purtroppo, no?
1: 170 fotografie in 160 pagine, poi o manco, disin così, con la prefazione di
0: Italo Zanier,
1: che non fa prefazione saduci, come che Savin, e quindi
0: il sì, lavoro le quindi alla presea sicuramente questi libri, e quindi io sono anzi un evore contento di avere un personaggio così importante, insomma, tra chei disin che hanno fatto le sprefazioni sui miei libri, perché se sì, si va in Daur, in Titans libri, sei un personaggio veramente importante.
1: E non quindi... me ne io, così dopo facciamo un piccolo excursus.
0: Beh, non me ne io, sarei lungo, no, sai, al libri d'esclesis di Udin, il cardinal Paul Pupar, che praticamente era subito dopo il pape, no? Perché il che riguardava la cultura, no? Era lui, quindi insomma un eroe importantone.
1: Si dice dopo, che era il ministro delle culture del Vaticano.
0: Bravo, questo, no? Ecco. Quindi per dire un eroe. Dopo in altri libri, non sai, il presidente del CONI, il presidente della Federazione del Ballon, cioè dai libri sportivi, cioè lì ho avuto insomma dei binus, ma dopo Sovolin, anzi in altri pubblicazioni mes, non so, Toni Capuozzo,
1: beh, non si importa,
0: Carraro, avevi, sì, insomma hai avuto dei binus per ogni libri di Zinke.
1: Ecco, tornando su quel chi però, Meroi, prima a Steve Tabayant, dalla selezione di Trottin che si è stata decidi, c'è pubblicato, c'è non pubblicato, arriva a fa un sunto a vonde esemplificativi dal lavoro o dei idee che voleva trasmettere con questo tipo di lavoro. Trottin pisal durati il lavoro di editing, come che si dice?
0: Ma come
1: tu ne parli non
0: mi sono metto a segnare il dico hai scommensato, no? Magari il dico è finito, più o manco si lo sai, ma ho dis che sono la Sindenan Mays. Io ecco, pensavi che rispetto a altri libri, Dulaco avevi fatto dei test, quindi significava la fare ricerche, insomma, sta un evore attento, perché logicamente anche si scrive.
1: E
0: salti in fur dei noms, salti in fur des datis, e io voglio essere scrupoloso e perfettamente a poesculis datis, perché anzi magari a lei tanti svolti dai libri di storie, questo che l'altro, ho chatti tanti che sbaglio des datis, no? E sul libro a lei è pericoloso, no? Perché dopo uno pensa che date lì e se di giusto e tu vas a...
1: Sì, tu le chiappi come riferimento.
0: Tu le das per buine, invece purtroppo io ho veduto tanti errori che manco mal, che insomma sono arrivato insomma a sistemare manco il time i libri, dopo quando si lavora si sbaglia, quindi qualche pisole robute sicuramente anzi tra i miei libri si sarà stampato.
1: Errore se sono.
0: Però in linea di massima io voglio essere puntuale. E quindi
1: se di non partecipare alla creazione di post verità, no.
0: E quindi se io no ho sto tanta fa dai insomma dai test delle robe così là, queste volte no, ho chiappi delle fotografie li smerli e quindi tagir di poco invece le lavora le latin denante di via smesso, ecco.
1: Sì, oltre a Italo Zani è stata coinvolta anche Viviana Costantini con tun che ha scritto
0: sì,
1: libri.
0: Sì anzi io un signore una mari che sì, insomma

0: conosciute, però insomma avevi veduto che faceva qualche poesia, qualche altro, e provato a dirgli se voleva fare, e state contente insomma di collaborare a questi libri, e quindi alle venuto fuori insomma un bel lavoro, perché che donge disegna l'indicazione dal paese, di città, sì, e di quanto hai fatto la fotografia, insomma queste pisole di didascalie, insomma,
1: che... qui vino di grazie anche oltre a queste persone che vengono menate per questi libri.
0: Beh, ho dito a Pond l'editor che, sì, che ha creduto in questi libri, e dopo disegna di massime anni su, insomma io spero di poter di grazie ai lettori che con quel libri qua e potranno insomma biodì che il mondo, l'universo è tan differente, insomma noi si rudi di portare tal libri, fotografie anche di paesi lontani,
1: dopo no, gli entri su quell'argomento lì, Roberto,
0: ecco, no? e quindi insomma il grazie sarà, sì, sorredotto insomma ai lettori che apprezzeranno insomma questi,
1: ecco,
0: libri,
1: facciamo,
0: no?
1: Una panoramica su tutti i paesi che lui ha visitato, perché mi interessa un grun che ste robe. Come ho di deludilo, perché prima della trasmissione mi ha detto i senti la musica, sì, la musica è semplice, no? Non può fa di manco, e si potrebbe smettere di cinese, di argentino, niente di fa, resti in sui Stati Uniti con Girls Again Boys, e la canzone è Kill the Sex Player, dopo si sentì dopo la pausa musicale.

0: Kill the Sax Player, Girls Against Boys, sin con Roberto Meroi, sin tabuiando le sue ultime fadie letterarie, che le libri sguardi sul mondo, libri fotografici, che scas pubblicati di Guarnerio, editore, vi in contatto un po' con la genesi dal libri e disegna il tipo di percorso che ha la portata che genera di pubblicazione. E poi vi domandate all'imprint quanti si scominciate o mi venivate al teatro e domandai si tabai di via sfassato al Parmont. Io che vi ho foto dal 1980 addirittura, no? Tra l'altro è una foto che mi place un groom sulle alture del Golan, le sentinelle vengono sul confine di una storia che non ha ancora visto la sua fine. Sintabayan proprio da lui, dal 1981, ha deve fatti altra l'altro, no? In lui, in Israele, tante volte, come cassa succede la Kumo, però veramente impressionante come foto. Non si può inviare le foto ai radio, us domandin scuse, però chiste è veramente una belle foto che mostra dai soldati che ha l'impropite.
1: Sì, in quel momento lì all'era che stava arrivando da un cook dell'esercito Ben Gurion, quindi
0: all'era
1: un momento
0: di Tialà,
1: sì, un momento particolare. Io sono arrivato a fotografare io, forse te non si sono in acqua,
0: mi sa di no, perché ecco ho credo che i controlli fossero in avonde
1: appunto,
0: no? Disegno fuori stacche volte come che sono cumò, anzi ho credo che sedine insomma.
1: Sì, linee di massime disegno la int che io ho fotografato non sia una quarta, no? Perché sa vin che tanto insomma non han plasé, no? E difatti anzi al Vise Rampini che è il direttore insomma dal Graf si è meravigliato una fotografia che io ho fatto sintat te metropolitane di Mosce. E a tre femmine,
0: ecco,
1: che sono di fronte
0: lì, vietatissimo fa foto in metropolitana Mosce, fa foto in testazione su Redut. Io ho provato, non hai fatto una biele finta,
1: no, no, ma social link che porta, no, a stampare queste fotografie se ti costava un evore, no? Io mi pensi le due settimane fatti in Cina, alle clare in Cina non è che tu vadi ogni dì e quindi non avevi fatto tonnellate di fotografie e logicamente alle salta fuori una belle cifre con così là da sviluppare, no?
0: Sì, anche si sviluppa
1: una foto dos al massimo, sì. E poi mantenuta, cioè su poter
0: fare
1: fa dis vince una da urche altre, no? Sempre io faccio uno dos mi limiti,
0: anche ma poi fatture a Sielgi la foto,
1: ah,
0: no?
1: Beh,
0: quindi
1: sicuro.
0: Sto a 1000 foto dopo ci siamo fatti,
1: sicuro
0: mi viene mal di chiafo ogni mia giore, quindi la mia fa un par e finite,
1: sì.
0: A proposito sempre di fotografie, Vin Pesmans, il libri tabain de fotografie di copertine, c'è mucca la ciel, c'è calè, è una femmine asiatiche o qualcosa.
1: Sì, è una contadina vietnamite,
0: ecco.
1: Che è sintade
0: con tutti a piedi che dopo in loro preparassi dal sorelli che avesse presente.
1: Sì, loro
0: l'arc, tipo coni.
1: Beh, sorelli non sorelli van via, insomma, in particolare che... sì, sorredute del Vietnam e sono con che il con che robe sul chaff particolare lì, no? Ma queste foto okay, è particolare anzi per il fatto che io si intade in quel champ cano,
0: sì.
1: E in un senso mi ringrazio perché hai dato un pi sul boro, insomma, no?
0: Sì, sì.
1: un franc sì. Hai dato una robuta così, insomma, io riconosciente e non si è parut che queste cose poi di essi avevano significative, quindi ho cominciato diciamo con un neviele e invece tette quarte di copertine sul, sì. Retro, no? E sono dos frutti invece, no? Quindi
0: sì.
1: Ho last di un'altra epoca, no? E questi sono frutti cambogiani,
0: sì.
1: E sono dei studentessi che sono saltati fuori, insomma, de scuole.
0: Sì, ne vuole di varanci, si sa.
1: E si è vinto, sì. Insomma, che ieri in ciò aveva importato dei biscotti, no? E loro si vede che hanno come il fagotut. No,
0: sì.
1: Queste usule, una è sta bevinta una bibi,
0: sì,
1: tutte, no? E che altre è rid proprio te contente, no? Che anche insomma chi biscosse platasse insomma lì dentro tal grumarisco vinduto.
0: Boh, che è un classico insomma, no? Di vedute di non contentarsi magari che non hanno niente o po' più di niente, invece te, e son contenti, hanno un approccio tra i confronti delle vite che le differenze dal nestri, però non è una puntata di sociologie che chiedo di,
1: no.
0: però si dopre la fotografia perché è il suo scopo, cioè contare la realtà, te, quindi non le vin contare con questi libri.
1: Un daime tut anzi dos tacadis, no, di dos maris, col piso l'imbras de Indie, no, e tu vi ho detto la differenza proprio te di una che è, insomma, sì. Pure
0: e allora c'è la Lightlook, questo libro di Roberto Meroe che le sguardi sul mondo è di Guarnerio. Grazie per essere stato con noi, Roberto, e venuto scontato queste nuove avventure fotografiche.
1: Grazie a Walter.
0: E grazie a Giacomo Plosner in regia e Dario Nardini per parte tecniche. Voi o Fevelin di al torneo domani mattina.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Quindi io non mi aspetto più di vedermi in un modo, so che mi vedo così e questa cosa non mi preoccupa più. Ho imparato a non preoccuparmi più del mio corpo.
2: E credo questa è stata la chiave vincente per superare la situazione.
1: In realtà è arrivata dopo questa consapevolezza, quando io ho iniziato a studiare neuroscienze, ho capito bene come funzionava il mio cervello. Io sono un po' nerd, quando una cosa mi interessa mi prendo una laurea, quindi alla fine ho deciso di prendermi anche questa laurea, studio alla Sapienza con ragazzi di 20 anni e in presenza, una cosa un po' strana in effetti, che però mi dà molta soddisfazione. E diciamo che però in realtà la vera guarigione è arrivata anche prima, con una psichiatra psicoterapeuta bravissima che mi ha aiutato. La chiave della guarigione sta nella cura. Si guarisce quando c'è una buona cura, ci sono bravi clinici che ti aiutano, è lì la guarigione, da soli non si guarisce.
2: Lei ha scelto di mettere il focus sulla bulimia.
1: Sì.
2: Perché si parla sempre, più spesso più che sempre, di anoressia e meno di bulimia. Sono quasi in competizione, sempre di disturbi alimentari stiamo parlando,
1: esatto.
2: Sempre di
1: Brava.
2: Esperienze che possono sconquassare il fisico e l'anima.
1: Esatto, si parla più frequentemente di anoressia, guarda, anch'io sono stata male di anoressia, eppure non parlo della mia malattia, perché l'anoressia è innanzitutto una malattia che provoca meno vergogna in chi ne ha sofferto. La nostra società in qualche modo considera l'anoressia quasi un superpotere, riuscire a vincere la fame. Viviamo in una società grassofobica che considera la magrezza un valore, e quindi anche quando portata all'estremo, sì, noi diciamo oh mamma mia è malata, che brutta cosa, ma al tempo stesso diciamo come fa a trovare la forza di non mangiare. E poi perché esteticamente, visivamente, anche nei film, nelle serie, vedere il corpo che dimagrisce è qualcosa che colpisce, è il viaggio dell'eroe, no? È arrivare dentro la grotta per poi risalire, quindi è molto più epica come storia. E invece la sfida era raccontare una storia epica senza che il corpo mostrasse i segni, perché le pancia, cioè in qualche modo c'è un rifiuto ad accettare la malattia, perché la malattia è vista come una forma di regolazione, come dicevo, una regolazione emotiva, per cui io mi aggrappo alla malattia per non cadere.
2: Attivista del movimento Lilla, quale battaglie avete portato avanti e pensate di aver vinto, e dove invece c'è da lavorare ancora?
1: Allora, col movimento Lilla, in particolare con Stefano Tavilla, Mariella Falsini e Aurora Caporossi, che sono gli altri, diciamo, membri fondatori del movimento Lilla, abbiamo portato avanti le battaglie di piazza. Stefano, quando parla di me, dice sempre: tu non sei donna da palazzo, tu sei donna da piazza. Ed è vero, ha ragione.
2: Come si comporta una donna da piazza?
1: Va col picchetto, col freddo, sta sotto con le persone, sta con la gente, va a parlare dentro i palazzi dal punto di vista della gente. Noi siamo riusciti ad ottenere

0: due anni che ci fu, mi sa se non sbaglio era il governo Draghi, riuscimmo ad ottenere questo finanziamento che poi è stato rinnovato faticosamente grazie all'impegno di alcuni parlamentari, tra cui Marco Furfaro, che ringrazio dal cuore perché anche ieri alla Camera ha presentato il film e si è sempre impegnato tantissimo su questo versante, ma non solo lui, c'è un impegno bipartisan.
1: Questo è importante perché la salute è di tutti, noi qui esatto. Lo diciamo sempre, sì, non sì, abbiamo divisioni esatto. E non abbiamo colori.
0: Questa e ieri alla proiezione innanzitutto parliamo degli anni 90, un periodo storico in cui la magrezza era considerata virtù e basta, quindi l'anoressia non arrivava a pesare meno di 30 kg. Sopra quel peso era magrezza da modella, io poi facevo anche la modella in quel periodo. E quindi
1: sì. O c'è stato un rifiuto?
0: No, sapevo, io stavo solo aspettando che qualcuno finalmente
1: lanciasse.
0: Ma me lo dicesse in quel modo, perché mia madre me l'aveva detto, ma mia madre me lo diceva arrabbiata, era molto arrabbiata e era come se mi dicesse ma perché non mangia e basta, cioè qual è il problema mangia
1: e qual è il problema mangia, insomma.
0: Sì, perché forte. Era arrabbiata, aveva paura anche di essere colpevole, cioè io adesso sono madre, la capisco profondamente, quando un figlio ha un problema e tu non riesci a risolverlo ti sale una rabbia dentro perché una parte di te va in allarme, no? Ha paura e quindi non sa come gestirlo, come reagire.
1: E quindi con questo suggerimento da parte di un'amica invece si è aperto il primo spiraglio verso la risalita.
0: Sì, si è aperto il primo spiraglio verso la risalita e io sono andata a parlare con questo counselor che all'inizio non gli davo veramente credito e invece mi ha aiutata tanto. Mi ha aiutata non proprio a guarire, perché la guarigione è arrivata dopo, ci ho messo tanti anni a guarire. Perché poi avevo recuperato il peso, ma nella testa non ero guarita.
1: Però complimenti per il coraggio. Io prima di salutarci vorrei anche tornare sul film, perché mette in guardia i genitori a stare più attenti ai segnali lanciati dai figli, vero? Allora, quali sono i segnali per cui dobbiamo preoccuparci come genitori, alzare la guardia?
0: Ecco, lì è il punto. Noi raccontiamo una storia di adolescenza, no? E i segnali a cui bisogna prestare attenzione, che sono soprattutto i cambiamenti, non solo nel rapporto col cibo, perché a volte quelli non li vedi, perché chi si abbuffa lo fa di nascosto, quindi come fai a capirlo, ma è il cambiamento a livello di carattere. Sono proprio cambiamenti di personalità e in adolescenza.
1: Si può confondere in adolescenza.
0: Esatto, è quello il punto. Quando dicono, ma i genitori non se ne sono accorti, come fai a distinguere quel cambiamento tipico di ribellione, di rabbia e di aggressività dell'adolescenza da un vero e proprio disturbo? È difficile, però ecco, i segnali sono soprattutto lì e la cosa che si può fare, l'unica cosa che si può fare, non è detto che funzioni, ma mettersi davvero tanto in ascolto, ascoltare tanto, osservare tanto. Più si ascolta, più si osserva, prima o poi un campanello che ti dice che qualcosa non va arriva.
1: Allora, un altro ascoltatore domanda: quando il cibo diventa un'arma contro se stessi?
0: Il cibo è come una sostanza stupefacente, esattamente come l'eroina o la cocaina.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buongiorno, in apertura di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia parliamo degli incendi che stanno colpendo la regione. Sono una ventina quelli spenti che la Protezione Civile della regione sta monitorando per limitarne la pericolosità e la situazione è sotto controllo all'Isert per l'incendio scoppiato sabato scorso tra Monfalcone e San Giovanni di Duino, ma qui la pista dolosa è quella più probabile dopo il rinvenimento di alcune taniche di benzina nei pressi dei focolai principali dai quali sono scaturiti i roghi. Sentiamo.
4: Continua la lotta contro le fiamme sul monte Amariana, nelle vicinanze di Amaro, in azione un elicottero della Protezione Civile. Qui l'origine dell'incendio sarebbe però diversa rispetto al rogo che da sabato ha interessato l'area tra Monfalcone, San Giovanni di Duino e l'Isert. Sul monte Amariana, secondo il corpo forestale, a innescare le fiamme sarebbe stato un fulmine. Sul fronte del Carso invece potrebbe esserci una svolta giudiziaria. La procura di Gorizia avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso. Dagli ambienti della procura non arrivano conferme né smentite. Secondo fonti investigative sul luogo

0: si sarebbero trovate due taniche, si presume che contenessero del materiale infiammabile utilizzato per appiccare gli incendi. Nell'area di Monfalcone ha operato durante la notte un comando avanzato dei vigili del fuoco e quello della protezione civile, poi un tavolo in prefettura che ha deciso per il suo smantellamento e l'inizio della bonifica. È stata anche aperta la statale 14. Resta comunque impegnativo il quadro regionale, 11 teatri di incendio ancora seguiti, 2 con operazioni di spegnimento in corso, 3 in bonifica e 6 in monitoraggio. Nel Pordenonese ha ripreso vigore l'incendio a Canal Piccolo di Meduna, dove sono presenti diverse fumarole. Da Amaro, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Non ci sarà per ora alcun razionamento del servizio idrico, ha dichiarato l'amministrazione comunale di Gorizia, che però invita i cittadini a utilizzare l'acqua con senso di responsabilità. Il livello delle falde acquifere, come rilevato di recente, è ai livelli di minimo storico, ma per Iris Acqua non sussistono motivi per ridurre, contingentare o sospendere l'erogazione dell'acqua a Gorizia. La città, secondo le stime, ha ancora un mese di autonomia prima di dover valutare misure di razionamento. A tutelare l'approvvigionamento della città contribuisce in modo determinante anche la storica fornitura acquistata dalla Slovenia grazie al contributo del governo. Nessun rischio neppure per le fontane, che rimarranno attive perché dotate di impianti a ricircolo. In seguito alla crisi di Ceuta, l'Italia ha ripristinato i controlli alle frontiere con la Spagna, una decisione che si ripercuote anche sugli aerei in arrivo e in partenza a Trieste. Siamo andati all'aeroporto di Ronchi a vedere com'è la situazione.
2: Disagi sicuramente non li abbiamo visti. 180 passeggeri sbarcati dal volo low cost proveniente da Barcellona, volo atterrato con 25 minuti di ritardo, sono usciti in circa 40 minuti, valigie già in mano. 2 agenti della polizia di frontiera hanno fermato a campione le persone che dichiaravano di essere cittadine extracomunitarie, tutte praticamente già pronte col passaporto in mano. I cittadini italiani e in generale europei invece scorrevano via veloci. Il controllo, lo ricordiamo, è stato introdotto lo scorso 31 luglio dal governo italiano in seguito alla decisione di sospendere temporaneamente Schengen. A garantire procedure snelle è stata anche la direzione dell'aeroporto stessa, che ha detto non è stata prevista un'area dedicata ai passeggeri provenienti dalla Spagna. Dal punto di vista operativo, ci hanno spiegato, i cambiamenti risultano pressoché impercettibili per chi viaggia ed è quello che effettivamente abbiamo potuto vedere anche noi stessi. La Spagna è il primo mercato per questo aeroporto, 170.000 passeggeri da e verso la Spagna lo scorso anno sono stati registrati, il 10% dei passeggeri complessivi dell'intero aeroporto. Ogni settimana si contano 5 voli per Barcellona, 4 per Valencia, 2 per Siviglia e ogni 9 giorni un charter di croceristi da e per Madrid. Da ottobre alle destinazioni spagnole si aggiunge anche Malaga con 2 voli a settimana, una nuova tratta. Alle 13.30 un volo per Barcellona è partito dall'aeroporto di Ronchi dei regionali. Abbiamo intercettato alcuni passeggeri per capire che cosa pensavano dei controlli e soprattutto che cosa si aspettavano una volta atterrati sul suolo spagnolo, dove appunto sono previsti anche lì i controlli, e le opinioni sono state abbastanza, diciamo, divergenti. C'è chi ha detto che l'Europa dovrebbe essere un'unica casa in cui gli europei devono sentirsi parte pienamente, questa è una cittadina francese, e un'altra spagnola ha detto temevo di essere guardata male una volta arrivata in Italia a causa di queste tensioni politiche tra i nostri governi, in realtà gli italiani sono sempre accoglienti, sono controlli giusti, ha detto invece un viaggiatore friulano, non danno fastidio e ci permettono di viaggiare più sereni. Ronchi dei regionali, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È stato rimpatriato il 32enne pakistano che lo scorso dicembre era riuscito a evadere dal carcere del Coroneo di Trieste, dove era detenuto calandosi con delle lenzuola annodate, approfittando anche dei ponteggi che erano stati allestiti per dei lavori di ristrutturazione. L'uomo era riuscito a scappare fino in Polonia, è stato poi rintracciato, catturato e estradato in Italia e dopo la diramazione di un mandato d'arresto europeo. Eseguire il rimpatrio il personale della Polizia di Stato, della Questura di Viterbo, dove stava scontando in carcere la condanna per evasione, oltre a un cumulo di pene per numerosi reati. Ci si avvicina all'anniversario della strage di Vergarolla, che avvenne il 18 agosto del 46, 80 anni fa, su una spiaggia di Pola in Istria, a causa dell'esplosione di 9 tonnellate di mine navali.

0: Lì morirono almeno 100 persone, tra cui molti bambini. Quell'evento è stato ricordato oggi in comune a Trieste in occasione della presentazione di un evento per non dimenticare la tragedia che impresse una spinta decisiva al drammatico esodo. Sentiamo.
1: Preservare la memoria trasformando la tragedia di Vergarolla del 18 agosto del 1946 in un'occasione di dialogo e crescita collettiva. È stato presentato a Trieste, a Palazzo Gopcevic, il progetto Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis in collaborazione con la società nautica Pietas Iulia. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di custodire, approfondire e trasmettere la memoria storica della tragedia in cui, sulla spiaggia di Pola in Istria, l'esplosione di materiale bellico causò centinaia di vittime. Il progetto si inserisce tra le commemorazioni regionali per l'80° anniversario. Cuore pulsante dell'iniziativa è una mostra tematica itinerante, ricca di immagini, documenti e materiale d'archivio. L'inaugurazione si terrà a Trieste il 26 agosto presso la Lega Navale Italiana, proseguirà a Monfalcone a ottobre e si concluderà a novembre a Gaeta. Massimo Romita, presidente gruppo Ermada, Flavio Vidonis.
2: Abbiamo voluto ricostruire le rotte della memoria legate proprio all'immigrazione della Pietas Iulia, che da Pola si trasferisce prima a Panzano e dopo nella Baia di Sistiana, e così la scuola nautica della Guardia di Finanza, che è nata a Pola nel 1926 e si è trasferita a Gaeta, dove abbiamo intrapreso tutta una serie di rapporti d'amicizia.
1: A completare il programma, un ricco itinerario culturale composto da conferenze storiche, concerti, viaggi della memoria da Trieste a Pola e attività dedicate alle scuole e al coinvolgimento dei giovani.
2: Ci sarà il coinvolgimento, soprattutto quando riaprono le scuole, di per trasmettere quei valori, soprattutto attraverso le immagini, per far conoscere la storia delle nostre terre.
1: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'università, dopo i recenti stanziamenti a favore degli Atenei da parte della Regione, siamo andati a chiedere al prorettore dell'Università di Trieste come saranno destinati i contributi appena ricevuti.
3: Ammontano complessivamente a 213.800.000 euro le risorse del Fondo di finanziamento ordinario destinate nel 2026 alle Università del Friuli Venezia Giulia. La quota più consistente, 97.800.000 euro, va all'Università di Trieste. All'Università di Udine sono destinati 86.800.000 euro, mentre alla SIS aspettano 29.200.000. Per tutti e tre gli Atenei il finanziamento resta invariato rispetto al 2025, un dato che arriva però in un contesto di aumento dei costi. Anche a Trieste, dove il bilancio viene definito solido, sarà quindi necessario intervenire sulla spesa. Mauro Tretiak, prorettore dell'Università di Trieste.
4: Abbiamo un bilancio molto solido. E ciò nonostante dovremmo trovare dei margini di taglio per recuperare l'aumento dei costi che è davanti agli occhi di tutti, fondamentalmente. Abbiamo i margini per farlo, non faremo certamente dei tagli sugli investimenti. La grossa novità di quest'anno è che il budget comunque sarà costruito in base a quello che è il nuovo piano strategico di Ateneo, quindi privilegiando assolutamente gli investimenti per la ricerca e poi anche per il welfare del personale.
3: Proprio sulla ricerca l'Università di Trieste punta anche su risorse alternative al finanziamento ordinario.
4: Da questo punto di vista c'è il territorio con un sostegno importante da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto c'è l'Unione Europea che ha messo a disposizione fondi veramente importanti sul fronte della ricerca ed è lì che noi dobbiamo andare a pescare.
3: Una parte della quota base dell'FFO viene calcolata attraverso il costo standard per studente e proprio sul fronte delle iscrizioni l'Università di Trieste conferma un andamento positivo.
4: Un trend molto positivo in controtendenza a livello nazionale, questo ci rassicura sul fatto che stiamo portando avanti una politica molto efficace.
3: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Diamo uno sguardo allo sport. L'atletica, Zane Weir, sudafricano ma di origini triestine, il nonno triestino, che gareggia per l'Italia, ha conquistato ieri la medaglia d'argento agli europei di atletica leggera nel getto del peso con la misura di 21,12, davanti a lui oro per l'altro italiano Leonardo Fabbri con 22,31. E siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni con la collaborazione tecnica in studio di Jacopo Brunisso. Dopo di noi ci sarà la trasmissione Sconfinamenti, che parlerà dei maestri della decorazione navale del secondo dopoguerra, indicata dalla rotta tracciata alla mostra Alice Alessandro

0: Opulo la stagione della decorazione navale allestita presso il MUCA, il Museo della Cantieristica di Monfalcone. Michele Casaccia, Massimo De Grassi, autori anche del catalogo, raccontano così una realtà nella quale si distinsero tanti talenti triestini, bisiachi e istriani, le cui opere trasformarono le più moderne navi bianche in vere e proprie gallerie d'arte contemporanea. E ora l'ultimo servizio, chiudiamo parlando di insetti, in particolare di api e di calabroni, che creano spesso situazioni di fastidio ma anche di pericolo per la salute. Ecco i consigli del vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, Alessandro Sanciglio.
1: A seguito di una richiesta di intervento per eliminazione vespe, più o meno perché così si configura la chiamata, sono noi... Facciamo innanzitutto un'intervista preliminare telefonica della nostra sala operativa all'interlocutore, cioè al chiamante, per capire, farci un quadro, un'idea della situazione, perché se da quello che risulta diciamo, è evidente che non si configura come un'attività di soccorso tecnico urgente, possiamo anche consigliare la persona o dire alla persona per autotutela di non avvicinarsi o di non fruire dell'ambiente in cui ci sono questi imenotteri. Altrimenti, se effettivamente si capisce che è una situazione che rientra in un possibile soccorso tecnico urgente, allora interveniamo, una squadra si reca sul posto, dà un'occhiata, il caposquadra vede, valuta e poi agisce. E questo in particolare, poi rientrare in un'attività di soccorso tecnico urgente riguarda quando parliamo di presenza di questi menotteri in ambienti anche con persone fragili, quindi con persone anziane, con bambini o persone che in qualche maniera possano soffrire di un shock anafilattico e quindi siano allergiche alle punture degli insetti.
2: Oggi ci sono stati interventi?
1: Oggi sì, questa mattina, nel corso della mattinata abbiamo avuto due chiamate per eliminazione vespe. Siamo intervenuti, ma in questo momento non so dirle se con quale esito, se appunto il caposquadra poi ha proseguito nell'intervento, quindi ha chiuso eliminando il menotteri, o ha valutato che non ci siano i presupposti e non ci siano le situazioni, perché magari quello che l'avvisatore ha identificato come vespe poi a una valutazione più attenta sono risultate delle api, che sono specie protette e sulle quali noi non facciamo assolutamente nulla.
3: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: Rovigno, Rovigno Campanaro,
8: Rovigno, Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Jacopo Brunisso alla console. Un contenitore di storia, di culture e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura

0: Saremo radiofonicamente negli spazi del MUCA, Museo della Cantieristica di Monfalcone, seguendo la mostra Alice e Alessandro Saccaropulo, la stagione della decorazione navale. Due fratelli, due artisti che conosceremo grazie agli ospiti con noi in collegamento e curatori di questa mostra e del catalogo omonimo. Cominciamo con Michele Casaccia, nipote di Alice Saccaropulo, presidente dello Studio Saccaropulo di Trieste, ente che ne tutela e valorizza il patrimonio artistico. Ben ritrovato, Casaccia.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Assieme a Casaccia, Massimo De Grassi, professore ordinario di storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi di Trieste. Ben ritrovato a Sconfinamenti, professore.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Cominciamo con Alessandro Saccaropulo. Per una pura questione cronologica, è maggiore, nasce prima rispetto alla sorella Alice, ma chiediamo proprio appunto a Michele Casaccia di farci un piccolo ritratto biografico dalla nascita fino al secondo conflitto mondiale. Parallelamente poi passeremo la parola a Massimo De Grassi per capire quale sia stata la produzione artistica di Alessandro in quel periodo. Ma andiamo con ordine, Michele Casaccia, la nascita di Alessandro Saccaropulo.
1: Sì, Alessandro Saccaropulo è terzo di quattro fratelli, nasce nel 1915, il 4 aprile del 15. La sua è la tipica famiglia della borghesia mercantile triestina. La madre Margherita, Margherita Cambiagio, era nipote della nobile friulana Lucia Dereia e dell'armatore siciliano Rosario Currò, mentre il padre Johannes era un agente marittimo venuto a Trieste per lavorare in una compagnia, la compagnia panellenica. La passione per la scultura è decisamente precoce. Abbiamo recentemente ritrovato un medaglione datato al 1929, è un gesto raffigurante un uomo di profilo che testimonia appunto un inizio precoce e direi bruciante. Nel 31 poi Sandro è a Roma per un soggiorno di apprendistato presso lo studio dello scultore triestino Attilio Selva, quindi ha appena 16 anni, e nel 34 con un saluto romano, una piccola scultura che abbiamo pubblicato nel catalogo, esordisce alla sua prima mostra collettiva, sono i Littoriali della Cultura e dell'Arte di Firenze. Ecco, da allora fino al 1943 il suo nome, diciamo, compare in una ventina circa di esposizioni internazionali, portando spesso, poi lo vedremo magari con il professor De Grassi, un'arte diciamo fascista, un'arte votata alla celebrazione dell'uomo di sport fascista, il canottiere, per esempio, che possiamo ancora vedere in alcune in un condominio vicino a Villa Margherita, allo studio Saccaropulo, oppure l'atleta alla fonte, anche questo riprodotto nel volume che espose anche a Vienna nel 39. Un anno però da ricordare per capire appunto le dimensioni di questo esordio è il 1938, quando Sandro partecipa alla sua prima biennale veneziana con un bronzo dal titolo Alice. Ovviamente pensavamo alla sorella Alice, in verità il bronzo raffigura un'amica romana, una certa Alice Franceschini, mentre di Alice esistono altri due, forse tre busti, uno è così in fase di attribuzione, esposti anche questi al Museo della Cantieristica. Nel 40 Sandro consegue la laurea in architettura a Roma, sarà anche questa una data da ricordare soprattutto per il dopoguerra, ma ancora una data fondamentale è il 42, quando partecipa alla sua seconda biennale veneziana, sia come scultore che come membro di una delle commissioni giudicatrici, come membro della sottocommissione alle arti figurative, insieme a nomi importanti come Felice Carena, Rodolfo Pallucchini o Arturo Tosi. E a questa biennale Sandro partecipa con un gigantesco legionario, racconta, questo il titolo scelto da Alessandro, entusiasticamente salutato da Silvio Bengo, ma anche da Maraini, che era il curatore della della Biennale, ma diciamo per fortuna nostra lo

0: rimase invenduta ed oggi appunto visibile nella serra di Villa Margherita, quindi è ancora un'opera di cui possiamo godere. Ultima data, ecco, per sì, concludere, il 1943, quando partecipa il 43 è l'anno di una mostra privata alla Galleria Le Tre Venezie di Padova, e questa è la sua ultima apparizione, diciamo, pubblica come scultore. Partecipa con un ritratto dell'irredentista dalmata Giovanni Quarantoffi, che è il padre dello scrittore Pierantonio Quarantoffi Gambini.
1: Questa è la prima metà della vita e della produzione anche di Alessandro Psaccaropulo, precedente al suo impegno nella cantieristica navale. Ma De Grassi, abbiamo la possibilità, appunto, grazie anche all'opera di conservazione dello studio Psaccaropulo, di raccontare proprio questo primo lavoro adolescenziale, questo medaglione con un profilo maschile. Dopo, chiaramente, professore, le chiederemo anche una panoramica sulle altre opere di questo periodo. Cominciamo con questo medaglione, professore.
2: Il medaglione è un'opera sicuramente interlocutoria, nel senso che è fatta da un quattordicenne, quindi con tutte le difficoltà che ci possono essere in un esordio di questo tipo, ma comunque dimostra un'ottima, soprattutto in relazione all'età, un'ottima padronanza dei mezzi tecnici e anche un gusto per il naturalismo che diventerà poi anche nelle opere successive una delle sue cifre stilistiche più riconoscibili. E quindi è un'opera sicuramente di grande interesse, e anche per questo è stata esposta anche in un contesto come quello del Munca, dove forse non era del tutto pertinente, ma era assolutamente pertinente proprio per ricostruire il percorso di Alessandro, e anche il motivo per cui molto probabilmente è arrivato anche a cimentarsi con eccellenti risultati anche nel campo della decorazione navale, dove questa sua componente scultorea affiora comunque qua e là anche in un contesto che è prettamente architettonico.
1: Quali altre opere di questo giovane Alessandro Psaccaropulo vengono raccontate nella mostra, o comunque ci vuole raccontare lei per presentarci l'artista nei suoi primi anni?
2: Le opere che abbiamo scelto sono le opere che in qualche modo rappresentano al meglio questo suo percorso. Sto pensando ovviamente alla Testa in gesso di che forse rappresenta la giovane sorella, che è sicuramente un'opera fortemente debitrice del suo percorso presso Attilio Selva, che non va dimenticato, in quegli anni è artista sicuramente di riferimento per Trieste, ma non solo, perché in quegli anni è anche presidente del sindacato, del potente sindacato artisti del Lazio, ed è anche uno scultore impegnato in moltissime esposizioni e commissioni, non solo per Trieste ma anche in tutta Italia, diciamo, oltre ai monumenti ai caduti e tutte quelle operazioni, diciamo, tipiche di quegli anni. E questa fascinazione giovanile si riverbera anche in opere successive, per esempio in uno dei due ritratti sicuri di Alice che abbiamo esposto. Uno è una terracotta smaltata a mezzo busto, molto, molto bello, molto più sintetico, diciamo, nella modellazione rispetto all'altro, che invece è una testa in bronzo, sempre di Alice, ritratta, un ritratto molto somigliantissimo e allo stesso tempo quasi etereo nel suo riproporre una specie di creatura angelicata, se mi passa il termine, sì, cioè un qualcosa che va al di là della semplice e brutale connotazione fisionomica, ma proprio cerca di raccontare un'aura di artista proprio, in un certo senso. E in queste opere poi vediamo come Alessandro comincia progressivamente a staccarsi da questa impronta di Attilio Selva, appunto, che è comunque uno scultore che ha una matrice

0: forte, ancora fortemente ottocentesca, e si avvicina invece progressivamente, diciamo a partire dalla seconda metà degli anni 30, sempre parlando di un autore giovanissimo, comincia a avvicinarsi alle correnti più moderne. E appunto anche in altre opere che abbiamo esposto mostra per esempio di avvicinarsi alle opere di Marcello Mascherini, per esempio, che comunque a partire dalla seconda metà degli anni 30 diventa, quanto anche lui giovanissimo, una delle figure di riferimento a Trieste, non solo nel campo della scultura, e anche di Ugo Carà, per esempio, soprattutto nel campo della ritrattistica. Il suggello, diciamo, di questo percorso è proprio il grande rilievo, alto rilievo, in gesso dipinto a finto bronzo, appunto col titolo Il legionario racconta, che è probabilmente una sua di Alessandro ovviamente, interpretazione di uno dei temi assegnati agli artisti, dei concorsi assegnati agli artisti per la Biennale del 42, che era proprio il racconto della guerra. Non dimentichiamo appunto che la Biennale del 42 è una biennale estremamente problematica, proprio perché condotta in tempo di guerra e con una partecipazione molto raccolta di paesi. Ecco, in quell'occasione comunque Alessandro mostra anche il suo versante, un versante narrativo più moderno, vicino per esempio alla scultura di Arturo Martini, che in quegli anni, appunto, all'inizio degli anni 40, era sicuramente la punta di diamante non solo della scultura italiana ma anche della scultura europea. E questo fare sognante, questo legionario che racconta, che sembra reduce dalle guerre d'Africa e che racconta le sue gesta alla famiglia, è qualcosa di retorico naturalmente, perché quello era la richiesta, sì, diciamo, ma allo stesso tempo anche estremamente poetico nella modalità di racconto.
1: Sono delicate le figure di questo lavoro. Il legionario stesso non sembra una figura impositiva, una figura opprimente sulla famiglia, anzi amorevole. C'è anche il bambino, un pargoletto che si protende, no, con le braccia alzate, e c'è un contorno domestico, c'è un cane ai loro piedi, si intravede una casa, una vanga del lavoro, insomma c'è una delicatezza in questa composizione, nonostante il tema appunto possa richiamare all'argomento bellico.
0: Sì, questa è anche una stranezza, ma era una cosa, stranezza fino a un certo punto, perché questo per esempio era stato anche uno dei rilievi di alcuni dei critici che avevano recensito quella mostra, quella biennale, dove appunto si diceva che la guerra è molto più presente nel padiglione dei futuristi piuttosto che negli spazi dedicati appunto al concorso. Anche se appunto quest'opera di Alessandro, proprio per le dimensioni, alta 2,5 metri, non era esposta insieme alle altre del concorso, ma era esposta in una delle sale collettive centrali dell'esposizione. E comunque un'opera che andrà sicuramente valorizzata anche in futuro, perché mostra anche, così, se vogliamo, anche un lato gentile, sì, che può essere del racconto della guerra. Sì.
1: Noi siamo in collegamento con Massimo De Grassi, che ci racconta l'arte di un giovane Alessandro Psacaropulo. Siamo in collegamento con Michele Casaccia, presidente dello studio Psacaropulo di Trieste. Dopo un intermezzo musicale cominceremo a entrare nel mondo della cantieristica del secondo dopoguerra, seguendo il lavoro di Alessandro Psacaropulo, e conosceremo la sorella Alice, che lo affiancherà e continuerà a produrre la sua arte, la sua innovazione, per tutto il corso del Novecento e anche oltre.

0: Siamo in collegamento telefonico con Massimo De Grassi, con Michele Casaccia e percorriamo la mostra Alice e Alessandro Psacaropulo, la stagione della decorazione navale, in questo momento esposta al Museo della Cantieristica di Monfalcone ed esposta fino al 13 settembre, questo lo possiamo anche comunicare appunto per chi ci stesse seguendo e stesse cominciando a incuriosirsi di questi due artisti, due fratelli. Alessandro l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo conosciuto anche nell'arte prima di questo intermezzo musicale. Michele Casaccia, dopo il secondo conflitto mondiale, lo troviamo nella cantieristica.
1: Nel secondo dopoguerra, anche grazie alla laurea in architettura che ricordavo prima, ottenuta nel 1940, e soprattutto all'incontro con un importante architetto torinese, cioè Carlo Alberto Bordogna, e Alessandro inizia effettivamente a dedicarsi alla sistemazione degli interni delle navi e a progetti insomma di carattere utilitaristico e commerciale. Al 46 risale un primo progetto firmato con Bordogna per la sistemazione della piazza Solferino a Torino e poi i due architetti firmano appunto quello che in qualche modo è il loro capolavoro in ambito cantieristico, cioè la decorazione della sala delle feste della turbonave Conte Biancamano. Siamo nel 1949 ed è un capolavoro anche da un punto di vista diciamo di mediazione culturale, perché Sandro riesce a coinvolgere per la decorazione non solo il giovane Giuseppe Santomaso, che insomma era giovane ma già abbastanza noto al tempo, ma anche la giovane sorella Alice, che era invece fresca di Biennale nel 1948, aveva partecipato alla sua prima Biennale veneziana ed era reduce ovviamente dell'apprendistato casorattiano. Di questo allestimento siamo riusciti a ritrovare il tavolino che era stato costruito con delle tessere lignee provenienti appunto dagli scarti di questo enorme mosaico circa 3 metri per 5 che Alice aveva ideato per decorare i saloni della turbonave Conte Biancamano, e l'abbiamo appunto esposto al MUCA dopo un importante restauro seguito da Annalisa Savio e Beatrice Guaineri, che sono le restauratrici che avevano già seguito il restauro del grande martirio di San Giusto portato per la mostra del centenario qualche anno fa. Tornando a Sandro, ecco, il 49 quindi è un anno sicuramente importante. Qualche anno prima aveva iniziato anche a lavorare alla progettazione di cinema. Sì. I triestini forse ricorderanno il Cinema Astra di Roiano 1951, il Cinema Moderno di San Giacomo del 52, ma poi insomma, si possono ricordare anche altre opere di carattere civile, insomma, come il complesso edilizio di Via Bagnamonti 1961, o la ristrutturazione della Galleria Tergesteo, che fece abbastanza polemica anche. Ecco. Nel 65 invece l'ultima grande commessa navale, quella per la turbonave Raffaello, per la quale disegna il cinema, Cinema Auditorium, e soprattutto la cappella di bordo. Questo è stato uno dei momenti anche più commoventi di questa ricerca, perché abbiamo scoperto appunto che fu Sandro a commissionare a Carlo Sbisà quelle che sarebbero state le ultime opere dell'artista, e cioè poi lo vedremo magari con il professor De Grassi, l'acquasantiera e una pala d'altare. Questo, così si conclude gli anni della decorazione navale. Se posso aggiungere qualcosa anche sugli ultimi anni, perché sono anni che andranno ancora indagati, perché del 69 è la notizia della curatela dell'allestimento della Pinacoteca della Comunità Greco-Orientale. Questa è una notizia che devo alla generosità di Marilì Camarata, mi fa piacere ringraziare anche Alessandro Del Pupo per avermi condiviso un appunto trovato sul diario della cantina, conservato presso l'archivio del Museo Teatrale Schmittl, che racconta un altro Alessandro Psacaropulo, e cioè l'appassionato di cinema e di documentari, che è ancora una parte della sua attività da indagare. Sono visibili, per chi lo volesse, dei cortometraggi realizzati intorno agli anni 60, quando Sandro entrò a far parte del mitico club cinematografico triestino, frequentato anche da Giorgetta D'Orfles o Ludovico Zabotto, per cui insomma ecco, è ancora una figura da indagare, che poi appunto iniziò anche l'insegnamento a scuola. Insomma, è una storia, quella diciamo del Sandro più anziano, che andrebbe ancora indagata. Siamo all'inizio, ma confidiamo di anche grazie a questa trasmissione, questa segnalazione, di riuscire a conoscerlo meglio prossimamente.
0: Stiamo parlando di Alessandro Saccaropulo, architetto che conosciamo nel suo aspetto artistico più generale, ma nel particolare nell'aspetto che lo lega alla cantieristica. E qui andiamo da Massimo De Grassi, saliamo a bordo di queste navi. Che cosa portò Alessandro Saccaropulo su queste che diventarono le meraviglie del mare, delle gallerie, quasi delle gallerie d'arte galleggianti?

0: con certezza sicuramente, però per un giovane architetto che volesse farsi strada anche in regione, ma non solo in regione, in quegli anni sicuramente i concorsi che venivano banditi proprio per le decorazioni delle grandi navi passeggeri erano estremamente appetibili anche per questioni banalmente monetarie, perché insomma era un mercato ricco, anche redditizio sia per gli artisti sia per i progettisti. E l'esordio sulla Conte Biancamano è un esordio importante, perché la Conte Biancamano, come è ben noto, è uno dei punti di svolta non solo per la cantieristica ma anche per tutta l'industria regionale nel secondo dopoguerra. E in quell'occasione appunto per la prima volta viene istituito un sistema di concorsi multipli, cioè non viene affidato un unico progettista tutta la nave, ma vengono come dire spezzettati le commissioni, e quindi la progettazione assume un carattere molto più articolato e molto più globale, che fa sì che possano emergere anche delle soluzioni nuove e anche estremamente moderne. Cioè viene abbandonato la decorazione in stile, con gli stili antichi, come era stato peraltro la prima versione della Conte Biancamano, perché non dimentichiamo che quello del 48-49 della Conte Biancamano è un riallestimento, perché la nave risaliva agli anni 30, aveva svolto il suo servizio prima della guerra, era stata requisita e utilizzata dagli alleati durante la guerra, era stata restituita appunto dopo la fine della guerra ed era stata ricondizionata per tornare a essere nave passeggeri. Nella prima versione era allestita con degli stili storicistici, quindi c'era anche una riproduzione della Galleria Colonna, della seicentesca Galleria Colonna di Roma all'interno della nave, e in questo caso invece diventa qualcosa di estremamente moderno per l'epoca. Ancora oggi a vedere le foto della sala cinema si respira un qualcosa di molto più moderno della fine degli anni 40, e appunto anche ci mettono in campo anche delle sperimentazioni anche a livello tecnico. Non dimentichiamoci che della Conte Biancamano esiste ancora la sezione centrale, perché è stata recuperata dopo lo smantellamento della nave ed è conservata nella sua interezza al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove c'è peraltro un'opera fondamentale per un artista altrettanto fondamentale per Trieste come Marcello Mascherini, come l'Anello degli Argonauti. E quindi in quel contesto Alessandro e di conseguenza anche Alice si muovono con estrema sicurezza e con dei risultati di altissimo valore. Purtroppo non ci sono rimasti, perché evidentemente dei mosaici in minute tessere lignee erano oggetti evidentemente difficili da conservare in fase di smantellamento della nave, ma quello che ci rimane, cioè il tavolino di cui ha parlato Michele Casazza poco fa, che ci dà un'idea di quello che doveva essere il risultato dell'opera finale, e le foto d'epoca ci restituiscono un'immagine di artisti giovani ma estremamente creativi, diciamo così, sia sul piano strettamente architettonico che su quello decorativo.
1: E sul piano decorativo ci fu la mano anche della sorella di Alessandro, Alice Psaccaropulo, sì. Che nella seconda parte di questa puntata conosciamo sempre assieme a Michele Casaccia, che è nipote proprio dell'artista. Ecco, conosciamo Alice nei primissimi anni, anche nell'ambiente in cui lei cresce. Passeremo poi direttamente, forse anche perché il tempo è tiranno, al suo contributo appunto nella cantieristica al fianco del fratello. Ma un ritratto di sua nonna giovane, Casaccia, se possiamo anche dire così, con affetto chiaramente.
2: Certo, sì, Alice nasce 6 anni dopo Alessandro, Alice era del 21 e vive anche lei come fratello nella villa di famiglia, Villa Margherita, che era una villa già allora riempita di opere, quella che un po' così scherzosamente ho definito la sua scuola del vedere, ma una scuola che di fatto le permette di iniziare anche lei precocemente con delle caricature scolastiche che sono state indagate qualche anno fa da Claudia Crosera, caricature che l'hanno avvicinata un po' così alla tradizione delle feste satiriche del Circolo Artistico Triestino, e tra queste mi piace citare quella di Gianni Stuparic, che fu suo professore al Liceo Dante. Poi, come dicevo prima, arriva l'apprendistato casorattiano, che è un momento cruciale nella sua formazione, e al momento di arrivare al conte Biancamano, di essere coinvolta dal fratello Sandro, ha già, come dicevo prima, all'attivo una biennale veneziana, ma anche partecipazioni importanti a mostre forse meno note, almeno ai non specialisti, come le grandi collettive ideologiche degli anni, della seconda metà degli anni 40, primi 50. Penso alla mostra dedicata a San Giusto del 1946, o all'esposizione nazionale di pittura italiana promossa dal neonato Ateneo Triestino, siamo nel 1953. Per cui questa della Conte Biancamano è una commessa che in qualche modo contribuisce a disancorarla, passatemi così la metafora navale, sì, dalla precettistica casorattiana, perché appunto a conquistare quelle che saranno le quadriennali romane del 56 e del 60, o la stima di Gillo Dofles, per esempio, che cura un'importantissima personale alla mitica Galleria del Fino di Rovereto, è un po' scubismo piuttosto maschio, almeno così è stato definito da alcuni critici. Nicoletta Zani l'ha definito un neocubismo sintetico, quindi il passaggio dal realismo magico cosarattiano a questo neocubismo, diciamo, passa anche attraverso la decorazione navale e le commesse per la Conte Biancamano e poi la Raffaello. Ma lì siamo già negli anni 60, è una storia diversa, io non so quanto tempo ci sia ancora, forse è il caso poi che di questo ne parli il professor De Grassi, visto che fu lui a occuparsi già in occasione del centenario degli anni 60, di quello che un po' scherzosamente abbiamo definito il suo periodo blu, ma fino a un certo punto, perché a inaugurare questo nuovo ciclo che corrisponde al suo trasferimento veneziano è un'opera che lei stessa intitolò Autoritratto in blu, e siamo nel 1961, quando insieme al marito si trasferisce a Venezia, e il 65, come ricordavo prima, è la data dell'ultima commessa importante, quella per la turbonave Raffaello, di cui al Museo della Cantieristica ci sono diversi bozzetti e diversi anche disegni, e una prova dal vero anche molto interessante.
1: Vediamo allora con Massimo De Grassi, poco meno di 10 minuti ancora, ma ce li faremo bastare per conoscere l'arte che appunto Alice Psacaropulo portò assieme al fratello, al fianco del fratello architetto, su queste navi. Possiamo partire forse proprio dalla prima nave sulla quale si trovò a lavorare il conte Biancamano.
0: Sì, per la Conte Biancamano Alice disegna un grande pannello con dal titolo su temi musicali, diciamo, che poi viene tradotto appunto con la tecnica del mosaico a tessere linee dagli artigiani del cantiere. In questo caso appunto Alice mostra questi suoi retaggi post-cubisti che mette a frutto in questa narrazione molto distesa, molto corale proprio, che fa un po' da contrasto con il pannello identico come dimensioni dedicato invece ai divertimenti, che era stato affidato invece a Beppi Santomaso, che allora era un artista di riferimento del Fronte Nuovo delle Arti e che era è uno degli alfieri del rinnovamento della pittura italiana del secondo dopoguerra, da cui da questo nascerà anche un'importante amicizia, e con tutta una serie di addentellati che sono anche testimoniati mostrano da, da alcuni oggetti particolari che meritano di essere visti. Negli anni successivi invece, sì, Alice si dimostra molto

0: per l'Oceania, per la tubolonave Oceania, realizza dei pannelli sempre in terzo ligneo, questa volta non a mosaico, ma proprio con delle figure molto stilizzate che in un certo senso ricordano quasi Toulouse-Lautrec, le affiche di Toulouse-Lautrec, e sono dei pannelli divisori per la saletta del parrucchiere, che può sembrare una cosa minore, ma che in realtà faceva parte proprio di questo modo di concepire la decorazione di queste navi in maniera organica,
1: sì,
0: senza trascurare nessun dettaglio degli ambienti in cui ci si trovava ad operare. E ci sono poi altri elementi, altre soluzioni di cui però non sappiamo gli esiti perché sono andati perduti, mentre sappiamo tutto, e questo è molto ben documentato in mostra, di un pannello realizzato invece per la turbonave Palatino, che non era una nave passeggeri, era una nave mista, perché era una nave da trasporto, ma anche da trasporto passeggeri, che mostra invece, che come dice il nome della nave, scelto per la nave, il pannello illustrava, era quello centrale di tutta la decorazione della sezione centrale, che doveva illustrare la nascita di Roma. E qui abbiamo un'altra Alice che racconta, che mostra di guardare anche ad altre figure del panorama artistico italiano di quegli anni, come per esempio Mario Sironi o Massimo Campigli, che erano stati tra i protagonisti assoluti della grande decorazione degli anni 30, e che soprattutto Campigli anche nel dopoguerra avevano continuato a operare anche nella decorazione delle navi passeggeri. E qui Alice mostra di essere capace di muoversi e di sintetizzare con estrema efficacia queste posizioni stilistiche.
1: Come viene riassunta la nascita di Roma in uno di questi dettagli magari del pannello? Quali sono i soggetti che Alice ritrae?
0: Beh, comincia dalla lupa, ovviamente, dalla lupa capitolina, che nei primi schizzi vediamo appena segnata, e poi assume una forma sempre più coerente e riconoscibile. Le antichità romane, quindi colonne, vasi, anfore, scavi, cose di questo genere, e poi anche la Roma moderna, che assume nel pannello finale, diventa delle torri stilizzate che sembrano echeggiare le torri dell'Eur, del quartiere, sì, appunto, mai completato per la mostra dell'esposizione universale del 42. Ecco, e quindi in questo mostra questa capacità di muoversi su vari fronti. Per l'episodio finale, che realizzato insieme al fratello per l'ultima delle grandi navi passeggeri realizzate in Italia, cioè la Raffaello, insieme alla gemella Michelangelo, che invece è sicuramente più moderna, realizza due enormi paesaggi, stiamo parlando di 12 metri per 3, diciamo, che decoravano la parte alta di questo enorme cinema, aveva un cinema di quasi 600 posti in una nave, insomma è abbastanza inusuale anche per le navi passeggeri di oggi, che sono molto più grandi, anche molto più brutte, se mi si concede, molto meno elegante, diciamo così, senza offendere nessuno.
1: Chiaramente.
0: E qui è un bellissimo concerto, era, perché purtroppo non c'è rimasto niente fisicamente, sono le immagini fotografiche e molti elementi di studio, un bellissimo confronto a distanza tra i paesaggi di Alice e le decorazioni.

0: mette in campo, recuperando in qualche modo questa sua, a distanza di molti anni, questa sua vena scultorea, e difatti disegna per la sala del cinema, disegna con un tema di pesci stilizzati molto efficaci e molto moderni. La decorazione della balaustra del palcoscenico, questo che era un cinema teatro, e anche disegna altri aspetti, sempre in maniera quasi scultorea, dell'altra straordinaria creazione, questa volta firmata dal solo Alessandro, con appunto il concorso che è stato evocato prima di Carlos Visà, della cappella della nave, dove Alessandro disegna i profili in metallo degli inginocchiatoi e alcuni profili decorativi delle porte, e lascia invece a Svisà la decorazione maiolica della Via Crucis, della Qua Santiera e anche dell'altare, dove Svisà inserisce anche dei profili in bronzo, un'annunciazione in bronzo molto stilizzata e straordinariamente bella, che purtroppo è perduta.
1: Ecco, questo è quello che rimane, purtroppo siamo anche verso la fine della puntata, professore, chiedo scusa, però sottolineiamo un aspetto, di tutte queste opere rimane poco, praticamente nulla, di queste navi rimane praticamente nulla, ma ricordiamo, grazie alla mostra Alice e Alessandro Psacaropulo, la stagione della decorazione navale al Museo della Cantieristica Mucca di Monfalcone, è possibile nuovamente oggi, a distanza di decenni, salire a bordo in un certo senso di queste opere, ma capire anche come nacquero. Si vedono bozzetti, prove e riprove di una Alice appunto straordinaria nella sua produzione, giovanissima, coinvolta dal fratello. Si vedono navi, come sottolineava Massimo De Grassi, che anticipavano i tempi, che erano veramente delle scuole e delle opere d'arte. Noi purtroppo siamo alla fine, ma cominciamo con ringraziare proprio il professor De Grassi per averci raccontato l'arte di Alice e Alessandro Psacaropulo.
0: Grazie a voi dell'invito e della pazienza.
1: Michele Casaccia, nipote di Alice Psacaropulo, presidente dello studio Psacaropulo di Trieste, l'ente, ricordiamo, che oggi tutela, raccoglie e valorizza il patrimonio artistico di Alice Psacaropulo. Noi la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro, grazie anche per aver raccontato ancora una volta ai microfoni di Sconfinamenti e con affetto la figura di sua nonna. Grazie.
2: Grazie a voi ancora per l'invito. Arrivederci.
1: Ricordiamo che la mostra sarà visitabile fino al 13 settembre, dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Jacopo Brunisso, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani, che ora ha un gesto di stizza quasi, ho vinto, ho vinto.
1: E questo è il Tour dove proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico, in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003, che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
2: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale, andava forte, ma veramente forte in salita, e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare. Lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava. Aveva questo diciamo così dono che l'aveva solo lui, ecco. E difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui perché decideva lì all'ultimo minuto.
1: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche. L'unica è quella di stargli vicino e vedere cosa combina. È istintivo, è creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro, in fondo, al gruppo di corridori e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno, come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
3: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti, di cui uno incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico. E restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo, legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso,

0: in tutti i sensi, e ce l'ha fatta, perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata, perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi, e quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
1: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi. Però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. Ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso. È come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida, e lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza principalmente era nella testa, e si vedrà bene. La sofferenza è una delle caratteristiche della vita sportiva di Marco Pantani. Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà, e da quasi tutte, meno una, alla fine è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito, metà da dilettante, l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle, continuare e vincere ancora, hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili, e li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta, e proprio per questo non si lasciano omologare. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una ventina di libri al suo attivo, sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
0: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveurs, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso, poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio.

0: Milani non è un'eccezione. Cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.
1: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio, la politica. Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La Premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
2: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi, ho nostalgia delle piccole cose, confessa la Premier. Federica Ionta, GR1.
1: È di 4 morti il bilancio dell'attacco delle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo della costa dello Yemen contro una nave mercantile colpita probabilmente dagli Houthi. Non ci sarebbero vittime, ma si è sparato anche nel Golfo Persico. Un elicottero militare degli Stati Uniti, infatti, ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che stava tentando di forzare il blocco dei porti iraniani, lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal. Il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, drammatico il bilancio, che resta però provvisorio, 224 i morti accertati, centinaia i feriti, quasi 3.000 i dispersi. 47 le scosse di assestamento finora registrate dal Servizio Geologico Colombiano. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari in aiuti, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fornire primi supporti tramite i partner presenti sul territorio. Al lavoro anche il sistema di mappa satellitare Copernico per aiutare a valutare l'entità del disastro. Due persone sono state fermate per l'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne pestato a San Gineto, in provincia di Cosenza.
3: Carabinieri e polizia li hanno fermati a Belvedere Marittimo, a poca distanza dalla discoteca dove hanno aggredito Antonio Perrotta. Sono due fratelli sospettati per l'omicidio dell'addetto alla sicurezza, vittima di un feroce pestaggio la notte tra sabato e domenica sul Tirreno cosentino. Rapidissime le indagini che hanno portato alla loro identificazione, fondamentali le immagini riprese dalle telecamere del locale.
4: Posso dire, è una cosa troppo brutta. L'ha spezzata tutte quante. Giustizia. E basta.
3: Chiedono giustizia ai familiari di Antonio, vogliono sapere perché è morto così un ragazzo di 33 anni con 4 figli piccoli a Fuscaldo oggi. È il giorno del lutto, parenti, amici, tutti qui in lacrime, stretti attorno alla famiglia nel momento più difficile. Saranno le indagini coordinate dalla procura di Paola a spiegare cosa è accaduto quella notte, cosa ha scatenato la furia omicidia dei due aggressori oggi in manette.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
1: Caldo, allarme della Coldiretti, i danni legati al clima torrido superano i 3 miliardi di euro. La situazione è più critica al nord, dove la siccità mette a rischio intere produzioni agroalimentari. L'AFA non concederà tregua nei prossimi giorni. Le previsioni con il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Moggio.
6: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
1: Ancora sospesi i voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna. Lo stop di arrivi e partenze fino alle 11 di domani. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con le singole compagnie aeree lo stato del proprio collegamento prima di raggiungere lo scalo siciliano. OpenAI ha deciso di rallentare lo sviluppo e di sospendere alcune attività relative ad Astra, un nuovo modello di intelligenza.

intelligenza artificiale. La misura si è resa necessaria dopo alcune valutazioni interne all'azienda che hanno evidenziato progressi significativi del sistema nel campo della programmazione e della sicurezza informatica. OpenAI ha spiegato che Astra non è però stato coinvolto nel recente incidente di sicurezza in cui modelli avanzati sono riusciti a individuare una falla per accedere senza autorizzazione alla piattaforma usata da programmatori e sviluppatori. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle

0: zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Resta alta la tensione a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco.

0: e dall'exclave spagnola il governo di Madrid torna ad attaccare l'Italia.
1: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni, luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez le rilancia è Ceuta. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti è arrivato a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati, Enzo Cerigi, R1.
0: Il violento terremoto in Colombia, il bilancio provvisorio è di almeno 224 morti, quasi un migliaio di feriti e 2.700 dispersi. 47 le scosse di assestamento finora registrate dal Servizio Geologico Colombiano. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo in aiuti, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fornire i primi supporti tramite i partner presenti sul territorio. Ora in Italia con la cronaca, domani a mezzogiorno, interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, l'imprenditore pluripregiudicato, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Dalle carte dell'ordinanza di arresto emergono i particolari.
2: L'analisi incrociata dei tabulati telefonici e telematici, le chat, il tracciamento dei veicoli coinvolti nelle fasi preparatorie dell'attentato, i pedinamenti, è un impianto accusatorio solido e concorde. Si legge nelle 200 pagine dell'ordinanza quello che ha portato in carcere Walter Lavitola, l'ex giornalista ed editore, ora imprenditore, indicato dagli investigatori come il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Il movente, si legge, avrebbe un duplice obiettivo, quello di accrescere la popolarità di Ranucci, spianargli la strada in politica e al contempo agevolare l'ingresso in politica dell'arrestato. Tra due anni fai il presidente del consiglio e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat l'ex faccendiere al giornalista. Ignaro, secondo i magistrati, del progetto criminale dell'amico. Ranucci è tre volte vittima, così il suo legale, di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della fuga. Follia. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
0: Tenta di salvare uno scout tredicenne in escursione sull'Appennino, caduto in un dirupo e precipita anche lui perdendo la vita. È accaduto nella zona di Bosco di Corniglio, in provincia di Parma. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto per le ferite riportate o se possa essere stato colto da malore. Il giovane scout ha riportato una frattura ad una gamba. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, temperature roventi con punte fino a 40 gradi, 19 le città da bollino rosso, domani saranno 20. L'anticiclone africano non mollerà la presa almeno fino a domenica, ma resta l'incertezza. Secondo alcuni esperti bisognerà aspettare fine mese per avere temperature più fresche. E per sfuggire al caldo, una giornata al mare che diventa un piccolo evento. Protagonisti i bambini del quartiere Zen di Palermo al Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine.
3: Una giornata al mare da ricordare per i bambini del quartiere Zen 2, zona difficile a nord di Palermo. L'appuntamento è in un locale confiscato alla mafia, dove oggi ha sede la Putia dei Sogni, un laboratorio gestito dall'associazione L'Albero della Vita, che tiene occupati bambini e ragazzi con attività e laboratori didattici.
4: Sei emozionato?
5: Sì.
4: Perché?
5: Perché a me piacciono i carabinieri.
6: Andiamo al mare!
3: Si parte tutti insieme e l'atmosfera è quella di una gita, resa speciale dalla presenza dei militari dell'arma. Maggiore Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia di San Lorenzo.
7: Per noi questa è una giornata molto bella e i bambini sono felici di poter usufruire del contributo dei carabinieri.
3: La meta è la spiaggia di Isola delle Femmine, dove i bambini dello Zen saranno ospitati nel Lido dei Carabinieri. Luogotenente Davide De Novellis, comandante della stazione San Filippo Neri.
8: Facciamo capire loro che esistono delle alternative, che il loro destino non è segnato.
3: Palermo, Antonella Spinelli, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Marco Mascia per l'assistenza tecnica. Vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A1 tra Incisa e Arezzo in direzione Roma, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Per le altre notizie ripartiamo dalla A4 sul tratto Torino-Milano, nei pressi di Borgo Dale verso Milano presente un altro incidente. Rimaniamo in A4 in Lombardia tra Bergamo e Dalmine, in direzione Milano si segnalano code per una perdita di carico. Ci spostiamo in A24 in Abruzzo tra Sergi e L'Aquila Est in direzione Roma, dove si registra un altro incidente. Ora sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'Ardeatina sono chiuse invece le rampe verso via Ardeatina e via di Fioranello in entrambe le direzioni. In A14 Pescara Bari tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara segnalato un incidente. E infine chiudiamo in Sicilia in A29 Palermo Mazzara del Vallo nei pressi di Salemi in direzione Palermo un incendio provoca attualmente rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
14: Acqualete.
12: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
16: Emergenza incendi in regione. Nella zona di Duino trovate due taniche e la procura di Gorizia ha aperto un fascicolo per incendio doloso.
17: Rimpatriato il 32enne pakistano che lo scorso dicembre era riuscito a evadere dal carcere del Coroneo di Trieste calandosi con delle lenzuola annodate.
16: I nuovi controlli tra Italia e Spagna, il principale mercato per l'aeroporto di Ronchi, tanti in partenza dallo scalo ma pochi i disagi.
17: Scoperta dai carabinieri di Udine la carrozzeria abusiva e priva di autorizzazione di due udinesi, sequestrate anche le auto sportive e di lusso.
16: A Pordenone uno spazio gratuito e con aria condizionata per famiglie e anziani fa parte dell'iniziativa Incontriamoci al Fesco.
17: Con il caldo, vespe e calabroni si avvicinano di più alle zone abitate in cerca di cibo e acqua. In quali casi è possibile chiamare i vigili del fuoco?
16: Ancora un cordiale buon pomeriggio da parte di Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. Resta alto il livello d'allerta per il rischio di incendi boschivi in tutta la regione a causa delle alte temperature e della prolungata siccità. Incendi che, almeno in alcuni casi, potrebbero essere frutto della mano dell'uomo. Il più grave dei roghi ancora attivi sugli prealpi carniche.
18: Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sull'incendio della moschenizza tra San Giovanni di Duino e il Lizard. La procura di Gorizia avrebbe aperto un fascicolo contro i gnoti per incendio doloso. Nessuna conferma né smentita dagli ambienti della procura. Secondo fonti investigative, nelle vicinanze del luogo dell'incendio hanno trovato due taniche. Si presume che contenessero materiale infiammabile utilizzato per appiccare gli incendi. Sul fronte operativo la situazione è in miglioramento. Dopo la ricognizione dei droni e il tavolo tecnico, proseguono le bonifiche affidate al Corpo Forestale Regionale e ai volontari della Protezione Civile. I vigili del fuoco manterranno il monitoraggio del territorio. È stato chiuso il posto di comando avanzato ed è stata riaperta al traffico la statale 14. Nel pomeriggio forti temporali hanno interessato soprattutto il Goriziano, favorendo le operazioni di bonifica. Resta comunque impegnativo il quadro regionale, 11 teatri di incendio ancora seguiti, 2 con operazioni di spegnimento in corso, 3 in bonifica e 6 in monitoraggio. Nel Pordenonese ancora fumo a Canalpiccolo di Meduna. I fronti più delicati restano quelli del Monte Amariana ad Amaro e del Monte Palavierte sopra Tolmezzo. Qui proseguono gli interventi coordinati dal Corpo Forestale con il supporto degli elicotteri. Secondo i primi accertamenti, il rogo della Mariana sarebbe stato provocato dalla caduta di un fulmine. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
17: È stato rimpatriato il 32enne pakistano che lo scorso dicembre era riuscito a evadere dal carcere del Coroneo di Trieste, nel quale era detenuto calandosi con delle lenzuola annodate, approfittando anche dei ponteggi allestiti per lavori di ristrutturazione. L'uomo, che era riuscito a scappare fino in Polonia, era poi stato rintracciato, catturato ed estradato in Italia dopo la diramazione di un mandato d'arresto europeo. A eseguire il rimpatrio, il personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo, città dove stava scontando in carcere la condanna per evasione, oltre a un cumulo di pene per numerosi reati.
16: Officina automobili di lusso in riparazione sotto sequestro in una carrozzeria abusiva scoperta a Udine dai carabinieri, denunciati i titolari.
19: Auto di lusso, motori potenti, vernici e solventi, ma nessuna autorizzazione. È stata scoperta così nella periferia sud di Udine una carrozzeria officina completamente abusiva. A far scattare i controlli sono state le segnalazioni dei cittadini al 112. Un continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone. Quando i carabinieri della compagnia di Udine sono entrati, insieme al nucleo operativo ecologico e all'ARPA, hanno trovato due uomini al lavoro su alcune vetture sportive. Gli accertamenti hanno fatto emergere un'attività completamente irregolare. Nessuna autorizzazione ambientale e nessuna documentazione per la gestione dei rifiuti. Presenti anche materiali pericolosi, tra queste vernici, solventi, oli e prodotti chimici. All'esterno, cumuli di rifiuti e parti di carrozzeria. Maggiore Jacopo Mattone, comandante della compagnia di Udine.
20: Abbiamo organizzato un controllo con i colleghi del NOE, i professionisti dell'ARPA, e ci siamo resi conto che effettivamente veniva svolta un'attività abusiva di carrozzeria e di officina senza alcun tipo di autorizzazione e di prescrizione.
19: Scatta il sequestro penale del capannone, dei macchinari e delle

0: ciclomotore.
1: Da quanto tempo andava avanti questo esercizio?
2: Adesso dobbiamo approfondire le indagini anche da questo punto di vista, perché sicuramente era un'attività che andava avanti da diverso tempo, considerando come era allestita all'interno.
0: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il cadavere di un giovane di 22 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato trovato nel pomeriggio in un immobile abbandonato di via 4 Novembre a Manzano. A segnalare la presenza del corpo, già in avanzato stato di decomposizione, è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti e il medico legale. Al momento l'ipotesi prevalente di una morte senza l'intervento diretto di terzi. Per il recupero della salma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il corpo è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Udine. La procura valuterà ora se disporre l'autopsia.
4: Stanno bene i cooperanti di Oikos ETS con base a Pasto nel dipartimento colombiano di Nariño dopo il terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Terremoto di magnitudo 7.4 che è stato il più forte della storia recente del paese, con epicentro a San José del Palmar nella regione del Chocó. Il governatorato del dipartimento di Nariño segnala gravi danni a strutture educative, ospedali, locali commerciali e abitazioni private. Il neoeletto presidente della Colombia, Abelardo Della Espreglia, ha proclamato lo stato di emergenza nazionale. È stata una scossa lunga, forte, però qui a Pasto per fortuna non ha fatto grossi danni. Ha colpito duramente a Cali, Manizales e Pereira, ha colpito anche a Buenaventura, dove eravamo stati con il progetto Pace Buena, causando morti e feriti e danneggiando anche le abitazioni di alcuni nostri partner, ha dichiarato il cooperante di Oikos ETS a Pasto, Manuel Castelletti. L'organizzazione è in costante contatto con il proprio personale e sta monitorando la situazione nelle aree interessate dal sisma. Il bilancio è ancora in aggiornamento, mentre proseguono le operazioni di soccorso e la verifica dei danni nelle comunità maggiormente colpite.
3: Diamo uno sguardo al tempo: cielo sereno su pianura e costa, coperto sul Goriziano. In montagna cielo dal nuvoloso a coperto. Queste temperature registrate poco fa. A Trieste 35 gradi con mare poco mosso, con temperatura di 28 gradi. A Gorizia 25 gradi, a Udine 34, a Pordenone 36. A Sappada 23 gradi e mezzo, a Biancavallo 24 e mezzo, a Treviso 27 gradi e mezzo, a Forlì di Sopra 28 e a Tolmezzo 28 gradi e mezzo. In montagna sull'Ussare 19 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 21 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 33 gradi, a Grado 35 gradi e mezzo. La temperatura del mare è di 29 gradi in entrambe le località.
4: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani avremo cielo sereno poco nuvoloso con bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, specie al mattino, quando sarà anche sostenuta a Trieste. In giornata possibile vento a regime di brezza verso il Veneto. Sulla zona montana, specie nelle zone più interne, saranno possibili rovesci e temporali al pomeriggio.
3: Andranno avanti fino al 15 agosto i controlli di frontiera per chi arriva dalla Spagna. Per gli italiani invece il viaggio verso la Spagna, i controlli di polizia all'arrivo da parte delle autorità iberiche proseguiranno fino al 7 settembre, con qualche ripercussione su chi viaggia in aereo.
5: I think it's a crazy thing.
6: Penso sia una cosa folle, perché siamo membri della stessa comunità europea. Non ha alcun senso reintrodurre i controlli.
7: Questa sospensione temporanea di Schengen sembra essere stata mal digerita dagli spagnoli che incontriamo al Trieste Airport, diretti a casa o in arrivo in Italia.
8: Credo che il tema sia politico e soprattutto mediatico.
9: No, non ho avuto problema. Io credo che sia un tema politico e mediatico.
10: È cosas de políticos.
6: È qualcosa di politico. È curioso che una decisione loro la paghiamo tutti noi.
10: Problemas de ellos y lo pagamos nosotros.
7: Spagna, primo mercato per l'aeroporto, con 170.000 passeggeri l'anno. I controlli all'arrivo a Ronchi sono snelli. Lo abbiamo osservato con il volo atterrato alle 13.25 proveniente da Barcellona. Due giovani agenti della polizia di frontiera hanno chiesto la nazionalità ai passeggeri. Per italiani ed europei, controlli a campione della carta d'identità.
11: Tutto a posto, abbiamo mostrato i documenti e è andata veloce.
7: I cittadini extra UE avevano già tutto il passaporto pronto in mano. Abituati ai controlli, i cittadini russi, come questa signora proveniente da Mosca, arrivata in Italia passando per Istanbul, Turchia. La nostra speranza, ha detto, è che tutti presto possano viaggiare liberi, che anche noi possiamo tornare ad accogliere i turisti in Russia. Per molti italiani incontrati, la sospensione di Schengen è un bene.
12: Sì, assolutamente.
13: Capisco perfettamente la necessità di controlli alla frontiera, quindi lo vedo molto corretto. Probabilmente sugli aeroporti è un po' più difficile che ci sia

0: immigrazione illegale o cose di questo tipo, quindi immagino sia un po' più un problema sulla frontiera fisica, diciamo.
1: E per il Friuli Venezia Giulia i controlli terrestri alla frontiera con la Slovenia sono stati introdotti nell'ottobre del 23, tuttora in corso nonostante la Commissione europea abbia raccomandato all'Italia di ripristinare al più presto la libera circolazione. Ronchi Telegiornali, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Trieste Trasporti Info.

0: A seguito di un decreto della regione per questioni di sicurezza, a partire da domani, a bordo delle carrozze del tram di Opicina verrà ridotto il numero complessivo di passeggeri trasportabili alle sole sedute all'interno del vano passeggeri. Di conseguenza non sarà più possibile stazionare in piedi nella zona retrostante la postazione del conducente lato Opicina, così come lungo il vano passeggeri. Quest'ultima disposizione era già in vigore dal momento del riavvio della linea lo scorso 20 luglio. Nella stessa zona retrostante la postazione del conducente lato Opicina verranno sistemati 4 stalli porta biciclette per venire incontro alla crescente domanda anche dei cicloturisti.
1: Da domani il ponte di Via delle Campanelle a Trieste torna percorribile al traffico veicolare e pedonale, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Comune di Trieste. Contestualmente sarà riattivato anche il servizio di trasporto pubblico locale di Trieste Trasporti nella configurazione temporanea concordata con gli enti coinvolti. Lo ha comunicato l'assessore all'infrastruttura e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, al termine del percorso tecnico e amministrativo che nelle ultime settimane ha visto lavorare congiuntamente in Regione, Comune di Trieste, tecnici, imprese e gestore del trasporto pubblico per consentire la riapertura dell'infrastruttura in condizioni di sicurezza. Resta escluso il traffico pesante superiore a 7,5 tonnellate.
0: Nessun allarmismo né razionamento in vista per il servizio idrico cittadino, ma una richiesta chiara al senso di responsabilità di tutti. E questo è il messaggio che l'amministrazione comunale di Gorizia ha rivolto ai cittadini alla luce dei recenti rilievi sul livello delle falde acquifere a fronte anche della siccità. A seguito delle interlocuzioni attivate da Ausir con i gestori dei servizi idrici, Iris Acqua ha confermato che ad oggi non sussistono motivi per ridurre, contingentare o sospendere l'erogazione dell'acqua a Gorizia. Sebbene le falde si trovino su livelli di minimo storico e vengano monitorate con cadenza settimanale, con i trend attuali l'autonomia è garantita per almeno un altro mese prima di dover valutare eventuali misure sul servizio. A tutelare l'approvvigionamento della città, spiega il Comune, contribuisce anche la storica fornitura d'acqua acquistata dalla Slovenia con il contributo del Governo nazionale. Nessun rischio neppure per le fontane cittadine, che rimarranno attive poiché dotate di impianti a ricircolo che limitano le perdite alla sola quota dovuta all'evaporazione naturale. La situazione a Gorizia è sotto controllo e non c'è alcun motivo di allarme, dichiara il sindaco Rodolfo Ziberna, grazie al costante monitoraggio di appunto Iris Acqua e Ausir.
1: Un preavviso di trasferimento a Sesto Calende in provincia di Varese dal 31 agosto è stato inoltrato agli 11 lavoratori dell'Atos S.p.A. di Trieste, lo ha reso noto la deputata DEM Deborah Serracchiani. La comunicazione è stata inoltrata alle organizzazioni sindacali dall'azienda, che ha un sito produttivo nel capoluogo giuliano dove si realizzano componenti oleodinamici, in particolare valvole idrauliche. A fronte della situazione, la FIOM CGL di Trieste ha reso noto di aver aperto lo stato di agitazione dei lavoratori del sito. Bisogna fermare questa agonia, afferma Serracchiani. Il deserto industriale della provincia di Trieste continua ad avanzare inesorabile e rischia di ingoiare anche lo stabilimento di Atos S.p.A. Le istituzioni diano subito un segno di presenza ai lavoratori. Non possiamo rassegnarci alla progressiva dismissione delle nostre capacità produttive e tecnologiche. Serracchiani esprime la totale solidarietà ai lavoratori in stato di agitazione e dichiara: si pone a disposizione per quanto è nelle sue competenze, chiede con urgenza l'intervento della Regione e, se necessario, del Ministero delle Imprese del Made in Italy per congelare la decisione dell'azienda e verificare ogni margine utile a mantenere a Trieste la produzione e i livelli occupazionali.
0: Puntare anche su risorse economiche alternative ai finanziamenti statali è la strategia dell'Università di Trieste per potenziare la ricerca. I fondi erogati dallo Stato sono infatti invariati rispetto a un anno fa, ma a fronte di un generale aumento dei costi.
2: Ammontano complessivamente a 213 milioni e 800 mila euro le risorse del fondo di finanziamento ordinario destinate nel 2026 alle università del Friuli Venezia Giulia. La quota più consistente, 97 milioni e 800 mila euro, va all'Università di Trieste. All'Università di Udine sono destinati 86 milioni e 800 mila euro, mentre alla SIS aspettano 29 milioni e 200 mila. Per tutti e tre gli Atenei il finanziamento resta invariato rispetto al 2025, un dato che arriva però in un contesto di aumento dei costi. Anche a Trieste, dove il bilancio viene definito solido, sarà quindi necessario intervenire sulla spesa. Mauro Tretiak, prorettore dell'Università di Trieste.

0: queste.
1: Abbiamo un bilancio molto solido, ciò nonostante dovremmo trovare dei margini di taglio per recuperare l'aumento dei costi che è davanti agli occhi di tutti fondamentalmente. Abbiamo i margini per farlo, non faremo certamente dei tagli sugli investimenti. La grossa novità di quest'anno è che il budget comunque sarà costruito in base a quello che è il nuovo piano strategico di Ateneo, quindi privilegiando assolutamente gli investimenti per la ricerca e poi anche per il welfare del personale.
0: Proprio sulla ricerca l'Università di Trieste punta anche su risorse alternative al finanziamento ordinario.
1: Da questo punto di vista c'è il territorio con un sostegno importante da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto c'è l'Unione Europea che ha messo a disposizione fondi veramente importanti sul fronte della ricerca ed è lì che noi dobbiamo andare a pescare.
0: Una parte della quota base dell'FFO viene calcolata attraverso il costo standard per studente e proprio sul fronte delle iscrizioni l'Università di Trieste conferma un andamento positivo.
1: Un trend molto positivo in controtendenza a livello nazionale, questo ci rassicura sul fatto che stiamo portando avanti una politica molto efficace.
0: Trieste, Lara Zani, in TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dalla scrittura al laboratorio di ceramica, il centro per le famiglie di Pordenone in apertura straordinaria di Ferragosto, nell'ambito delle iniziative Incontriamoci al Fresco.
3: Nel centro di Pordenone, in corso Garibaldi 8, c'è uno spazio ad accesso libero e gratuito dedicato alle famiglie. Durante la settimana di Ferragosto, da oggi a venerdì, il centro ospita in apertura straordinaria l'iniziativa Incontriamoci al Fresco, promossa dal comune per offrire alla popolazione anziana e non solo luoghi freschi e accoglienti nei giorni più caldi dell'estate. Dalle 9 alle 10.30 è possibile partecipare ad attività e momenti di socializzazione in collaborazione con le associazioni del territorio coordinate da Fondazione Alvise. Si parte con un laboratorio dedicato alla scrittura di storie. Viviana Cadamuro per la Fondazione Alvise.
4: Questo nuovo modo che vogliamo, e anche insieme all'amministrazione, proprio di mettersi in relazione con gli anziani, ma con le persone più fasce di età, e vogliamo proprio partire nel dire: quando l'amministrazione chiama, gli enti e il terzo settore ci sono, danno risposte e tiriamo fuori da ognuno di noi la capacità di dire che abbiamo dei punti anche a Pordenone molto importanti dove la cittadinanza può venire con i bambini, con le persone più anziane, avere informazioni ma anche creare molta relazione, perché questo è un progetto molto innovativo che vuol veramente avvicinarsi al territorio offrendo tante opportunità ma anche dando delle risposte a quelle che sono le nuove necessità.
3: Domani è in calendario un incontro di lettura nonni nipoti, il 13 agosto un laboratorio di ceramica, infine venerdì un dialogo su salute e natura. Queste attività si sommano alle iniziative a Villa Baschiera e al Centro Meduna. A fine estate, fa sapere l'assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci, tramite un questionario valuteremo i risultati delle azioni messe in campo. Il cambiamento climatico, aggiunge, impone una visione di lungo periodo con un piano di azioni organico e partecipato. L'intenzione è di rendere strutturali le iniziative avviate, rafforzando il ruolo del terzo settore e ampliando la rete degli spazi e dei soggetti coinvolti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: In crescita i casi in cui vespe e calabroni si avvicinano all'uomo con un aumentato rischio di punture. Complici le estati sempre più calde che velocizzano il metabolismo di questi insetti, spingendoli in più a uscire dai loro nidi. I vigili del fuoco possono intervenire, ma non in tutti i casi.
6: Questa mattina abbiamo avuto due chiamate, abbiamo fatto due interventi per eliminazione di appunto questi imenotri.
7: La media delle chiamate ai vigili del fuoco in tutta la provincia di Trieste è di una al giorno per segnalare la presenza di nidi di vespe e calabroni. Ma l'intervento si verifica solo in presenza di determinate condizioni. Alessandro Sancin, vice comandante Vigili del Fuoco Trieste.
6: I Vigili del Fuoco espletano un servizio di soccorso tecnico urgente, quindi ci deve essere delle motivazioni effettivamente di salvataggio della vita umana, quindi di soccorso urgente nei confronti della popolazione, del singolo o della collettività.
7: È dalla sala operativa che gli operatori, attraverso delle procedure e delle domande, riescono a valutare come e quando intervenire.
6: Chiedono tanto dove si trova, più o meno la consistenza, le dimensioni, se in qualche maniera è possibile anche quantificare il numero di esemplari, cioè 10 esemplari, 10 vespe, il giardino, balcone, poggiolo, insomma non sono un grosso problema dal nostro punto di vista. In una situazione analoga magari con persone in qualche maniera più fragili, quindi all'interno di un ospedale, di una casa di cura, di una casa di riposo, di un asilo nido, insomma valutiamo e possiamo anche intervenire.
7: Ci possono essere anche dei casi particolari come quelli che si sono verificati di recente.
6: Abbiamo avuto anche una recrudescenza, cioè un'invasione di esemplari di vespe calabroni, cosiddetti asiatici, no? Che sono particolarmente aggressivi e quindi anche pochi esemplari possono essere potenzialmente pericolosi.
7: Ma se al contrario non c'è una situazione di emergenza, cosa è possibile fare e come ci si deve comportare?
6: Non avvicinarsi al favo, non andare a stimolare in alcun modo gli animaletti e se del caso in qualche maniera poi anche ricorrere a prodotti commerciali che si trovano normalmente.
7: La situazione però cambia completamente se la segnalazione riguarda le api.
6: Non facciamo nulla se non quella di cercare di contattare un apicoltore per venire a recuperarle, perché appunto essendo specie protetta sono intoccabili.
7: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: In occasione dell'80° anniversario della strage di Vergarolla è stato presentato il progetto Pola Ricordi, una mostra itinerante che verrà inaugurata il 26 agosto a Trieste e poi proseguirà a Monfalcone e Gaeta.
8: Preservare la memoria trasformando la tragedia di Vergarolla del 18 agosto del 1946 in un'occasione di dialogo e crescita collettiva. È stato presentato a Trieste, a Palazzo Gopcevic, il progetto Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis, in collaborazione con la società nautica Pietas Iulia. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di custodire, approfondire e trasmettere la memoria storica della tragedia in cui, sulla spiaggia di Pola in Istria, l'esplosione di materiale bellico causò centinaia di vittime. Il progetto si inserisce tra le commemorazioni regionali per l'80° anniversario. Cuore pulsante dell'iniziativa è una mostra tematica itinerante, ricca di immagini, documenti e materiale d'archivio. L'inaugurazione si terrà a Trieste il 26 agosto presso la Lega Navale Italiana, proseguirà a Monfalcone a ottobre e si concluderà a novembre a Gaeta. Massimo Romita, presidente gruppo Ermada, Flavio Vidonis.
9: Abbiamo voluto ricostruire le rotte della memoria legate proprio all'immigrazione della Pietas Iulia che da Pola si trasferisce prima a Panzano e dopo nella Baia di Sistiana e così la scuola nautica della Guardia di Finanza che è nata a Pola nel 1926 e si è trasferita a Gaeta dove abbiamo intrapreso tutta una serie di rapporti d'amicizia.
8: A completare il programma un ricco itinerario culturale composto da conferenze storiche, concerti, viaggi della memoria da Trieste a Pola e attività dedicate alle scuole e al coinvolgimento dei giovani.
9: Ci sarà il coinvolgimento, soprattutto quando riaprono le scuole, di per trasmettere quei valori e soprattutto attraverso le immagini per far conoscere la storia delle nostre terre.
8: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Ed è tutto per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Riccardo Stoic. Da parte di Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Migranti, ancora tensioni su Ceuta, Madrid attacca Roma, nessuna solidarietà nell'exclave, allarme per nuovi arrivi di massa. Bilancio di mezza estate, la Premier Meloni al settimanale Chi? Escludo il rimpasto di governo. In autunno priorità a taglio delle tasse, lavoro e potere d'acquisto. Caso Lavito, la domanda l'interrogatorio di garanzia. Salvini, per ora meglio report senza Ranucci. Il giornalista replica, vuole la mia sospensione. Colombia devastata dal terremoto, si cercano i 2700 dispersi, 224 i morti accertati, il cordoglio del Papa che ringrazia i soccorritori. Caldo senza tregua fino a dopo Ferragosto e l'ondata più lunga mai registrata, danni all'agricoltura e ora preoccupano i temporali. Turismo, l'Italia resta la meta preferita dagli europei, le presenze crescono del 2-3%, il ministro Mazzi al GR1, valorizzare tutto il paese. Nuova musica per i Guns N' Roses, dopo il tour mondiale la band punta a un album di soli inediti, Slash detta i tempi, ci lavoreremo da ottobre. Europei di nuoto a Parigi, pioggia di medaglie per gli azzurri, oro per Martinenghi e bronzo per Cerasuolo e Curtis. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la questione migranti, tensione ancora alta a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco e il ministro degli esteri spagnolo torna ad attaccare l'Italia dall'exclave spagnola, l'inviato Rai.
2: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. In visita a Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Albares torna ad attaccare il nostro esecutivo.
3: E lo che sorprende è che sia il paese che tiene il maggior numero di entrate irregolari in Europa.
2: Quel che sorprende, dice, è che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen. Sottolinea che quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Da Bruxelles la Commissione si dice determinata nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Chi è entrato illegalmente dovrà tornare indietro, dice la portavoce della Commissione, Arianna Podestà, mentre l'Europa sta potenziando anche il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenare. Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: La politica, Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La Premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
4: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sono le priorità dell'esecutivo da settembre per la Presidente del Consiglio, che sceglie le pagine del settimanale Chi per fare il punto su quelli che saranno i dossier d'autunno. Il 4 settembre Giorgia Meloni festeggerà al porto di Bari il record di guidare il governo più longevo della storia repubblicana. Governo che non si cambia, assicura la Premier, che guarda già ai prossimi equilibri e dunque al caso Vannacci. Un'operazione, dice, costruita per favorire la sinistra. Rivendicate le misure contro il caro carburanti, ribadito un approccio pragmatico sul clima, contro l'ambientalismo ideologico. Nel colloquio col rotocalco c'è spazio anche per i temi più personali. Gli altri leader si divertono quando porto mia figlia a Ginevra in missione, ammette Giorgia Meloni. Con lei, confessa, vorrei più normalità lontano dai riflettori. Federica Ionta, GR1.
1: E a Giorgia Meloni replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dopo 4 anni di governo fallimentare, dice, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote come se fosse ancora all'opposizione. Noi lavoriamo ogni giorno per costruire l'alternativa che merita l'Italia. L'arresto di Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia. Finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con Ranucci, commenta Matteo Salvini, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con Ranucci, ha aggiunto, ma chi è direttamente coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. A Salvini replica il conduttore di Report, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina intanto nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola.
0: Si appresta a trascorrere la seconda notte nel reparto di alta sicurezza del carcere di Rebibbia, Walter Lavitola. Deciderà all'ultimo se rispondere domani alle domande della giudice per le indagini preliminari, che lo ritiene il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Sanno proprio tutto, così intercettato dietro le sbarre uno dei quattro della banda che ha piazzato l'ordigno. Stando all'ordinanza, l'ex faccendiere cercava un ruolo di rilievo nella politica italiana. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni diventi premier, scriveva Lavitola a Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Il giornalista per la GIP era all'oscuro del piano, vittima di manipolazioni e lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
5: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
0: La procura di Roma intanto avvia la procedura per riportare in Italia Gomez Clesio Tavares, latitante in Camerun, uomo di fiducia di Lavitola, che per l'accusa ha fatto da tramite con la banda. Tra i due un legame parafamiliare, scrive la GIP. Elena Baiocco, GR1.
1: Secondo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza Rai, la lettura delle indagini sul caso Lavitola Report Ranucci lascia sgomento, mentre in una nota gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione accusano Salvini. Ha perso l'ennesima occasione per tacere e studi le carte. Come già chiarito dalle indagini, Ranucci è la vittima di un attentato e non sapeva quello che stava accadendo. In Colombia si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti dopo il violento terremoto di ieri. In un messaggio, Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto ed ha espresso vicinanza alla popolazione e a tutti i soccorritori impegnati. Ma il numero dei morti e dei dispersi continua ad aumentare e ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
6: A Manizales, Cali, Pereira, nella regione colombiana occidentale del Chocó, colpita ieri dal più violento terremoto degli ultimi 10 anni nel paese, i volontari, la gente comune, insieme alle squadre di soccorritori, continuano a cercare tra le macerie delle decine di palazzi crollati, si recuperano i corpi delle vittime, ma si estraggono anche i sopravvissuti. Oltre 100 persone sono state ritrovate vive, fa sapere il presidente Abelardo de la Espriella, ma i morti accertati sono già oltre 220, circa 3.000 le persone disperse, più di 1.300 i feriti, e il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio sia per evitare i saccheggi nella città di Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e chiesto l'invio dei soldati. Nella città, una delle più colpite, sono crollati 40 edifici. Coprifuoco anche a Pereira, la capitale turistica della zona di produzione del caffè. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal neopresidente colombiano, che dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione epicentro del sisma che si affaccia sul Pacifico e che è anche tra le più povere del paese. Ad offrire aiuto, oltre a Stati Uniti e governi sudamericani, anche l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile.
1: Medio Oriente, in un'intervista a un'emittente radiofonica, Donald Trump ribadisce che la situazione economica dell'Iran è insostenibile. Hanno un'inflazione del 300%, dice il presidente americano. Noi controlliamo il loro denaro, sono io il loro banchiere. A Hormuz, forzato il blocco navale, gli Stati Uniti sparano contro un'imbarcazione vicina all'Iran, ma nessuna vittima. 4 invece morti in un attacco degli Houthi contro un cargo yemenita nello stretto di Bab el-Mandeb. In Libano il Parlamento ha abolito la pena di morte, sostituita con l'ergastolo con lavori forzati. È il primo paese del mondo arabo a farlo. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione di Hezbollah. Il paese dei cedri rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Gli Stati Uniti annunciano intanto una nuova serie di colloqui tra Israele e Beirut per l'inizio di settembre a Roma. In Siria, intanto, il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, la corrispondente da Istanbul.
7: Lo chiamano il macellaio di Damasco, un soprannome che ha ereditato da suo padre Hafez. In quella manciata di giorni che sconvolsero la Siria a dicembre del 2024 e sbriciolarono in poche ore l'architettura di potere costruita dal clan degli Assad, in decenni di dominio incontrastato, Bashar al-Assad si dette alla fuga insieme alla sua famiglia, accolto e protetto a Mosca da Vladimir Putin. Ora a Damasco regna il presidente al-Sharaa, un passato da jihadista, ma sostenuto da Turchia e Stati Uniti. Oggi i giudici di Damasco chiedono che Assad venga giustiziato e lo condannano alla pena di morte in contumacia. L'ex presidente dovrà essere perseguito a livello internazionale perché è colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra civile che ha insanguinato la Siria per 14 anni. Il tribunale lo accusa di omicidio premeditato e intenzionale di migliaia di persone, inclusi bambini, di torture e di arresti arbitrari. Un museo degli orrori che ha segnato la storia della Siria nell'ultimo ventennio. Diventato presidente nel 2000, il suo governo è stato definito dalla guerra civile, generata con la primavera araba, quando centinaia di migliaia di siriani scesero in piazza per chiedere democrazia e vennero brutalmente uccisi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: A Rai Radio 1, le 19:11 minuti, l'ondata di calore più lunga dell'estate continuerà fino a dopo Ferragosto. Intanto cresce il rischio di eventi meteo estremi legati al cambiamento climatico.
8: Oggi e domani sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio ondate di calore con punte fino a 40 gradi. Alcune, come Firenze e Napoli, hanno il bollino rosso fisso da inizio mese. Roma, al centro della bolla di calore, addirittura da fine luglio. L'atmosfera si arrovente, accumula energia e così cresce il rischio dei temporali di calore, improvvisi e violenti, cifra del riscaldamento globale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. I pericoli sono di esondazioni improvvise, corsi d'acqua, allagamento di sottopassi, frane, caduta di rami e alberi durante trombe d'aria come quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Bergamo, Frosinone, Latuscia. Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni: prevenzione, riducendo le emissioni e il consumo di suolo, mettendo in sicurezza persone e territorio. Francesca Fornario, GR1.
1: Temperature estreme e siccità stanno colpendo tutta l'Europa, dalla Germania alla Francia, dalla Polonia al Regno Unito. In crisi i bacini idrici dei grandi fiumi come il Danubio e il Reno. E in Italia le imprese agricole iniziano a fare la conta dei danni.
9: Diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%. La portata del Po è un terzo del normale. Situazione allarmante, a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
10: Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate. Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso, con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali.
9: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi, che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
10: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
9: Fabio Comini, GR1.
1: Sono due fratelli di origine calabrese che vivono in Lussemburgo, i presunti responsabili del brutale pestaggio costato la vita ad Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava come addetto alla sicurezza di una discoteca di Belvedere Marittimo nel Cosentino. L'aggressione sarebbe avvenuta fuori dal locale nella notte tra sabato e domenica. L'accusa nei confronti dei due che sono stati arrestati è di omicidio aggravato dai futili motivi. Perrotta, dopo la colluttazione, era tornato a casa dove aveva accusato diversi dolori, quindi è stato ricoverato in ospedale dove poi è deceduto. Tenta di salvare uno scout tredicenne caduto in un dirupo e precipita anche lui perdendo la vita. È accaduto sull'Appennino nella zona di Bosco di Corniglio in provincia di Parma. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto a causa delle ferite riportate o se sia stato colto da malore. Il giovane scout ha riportato una frattura a una gamba. I turisti provenienti dai paesi europei continuano a scegliere l'Italia come prima destinazione per le vacanze. Nei primi 5 mesi dell'anno i flussi in entrata sono cresciuti del 2-3%. Il turismo, sottolinea il ministro Gianmarco Mazzi, si conferma una vera e propria industria e un pilastro dell'economia italiana.
11: Il turismo sta trainando l'economia in Italia. A maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica è risultato in avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese del 2025, e sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, poco meno di 5 miliardi e mezzo, sia quella dei viaggiatori italiani all'estero, 2,7 miliardi, sono cresciute del 4,3 e del 2,2%. La stima la fa Banca Italia nella sua indagine campionaria sul turismo internazionale, numeri che offrono una fotografia molto chiara e positiva della nostra economia, ci ha sottolineato il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
12: Il turismo come una risorsa industriale del nostro paese. Il nostro importantissimo è riuscire a distribuire questi flussi turistici per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
11: Un'estate questa di consolidamento positivo, secondo le elaborazioni del centro studi di Federturismo, che certificano una crescita delle presenze straniere nel paese dell'8,3% tra luglio ed agosto, con un aumento della ricerca dei voli verso l'Italia del 26% rispetto allo scorso anno. Paola Bonanni, GR1.
1: Ora parliamo del cosiddetto turismo dell'eclissi. In previsione del grande evento astronomico di domani, si sono riempite soprattutto in Spagna le località dove lo si potrà vedere meglio. In Italia il fenomeno avrà inizio domani alle 19:30 e i migliori punti d'osservazione per la copertura quasi totale del sole sono nel nord-ovest della penisola.
13: Riserve di bottiglie d'acqua, servizio d'ordine organizzato, 400 passi predisposti, ma sanno già che non basteranno. I 93 abitanti di Somos Sierra si stanno chiedendo se ce la faranno a reggere l'urto dell'eclissi. Quel villaggetto, fino a ieri sconosciuto, è diventato meta di migliaia di persone, perché sta a un'ora di macchina da Madrid, è a quota 1440 metri e da lì si vedrà il sole totalmente oscurato per 1 minuto e 29 secondi. Nel raggio di 20 km c'è tutto esaurito e le stanze, che normalmente costano sui 90 euro, adesso stanno a 500. Prezzi alle stelle anche a Saragozza, 1 minuto e 24 secondi di completo oscuramento, ma soprattutto le condizioni ideali per osservarlo, dalla posizione geografica alla nuvolosità mediamente assente. Il tempo del buio si allunga a León, 1 minuto e 44, e qui c'è in più la suggestione di trovarsi sul cammino di Santiago. $1000 al giorno è il prezzo medio di un alloggio a Reykjavik, perché anche lì sarà eclissi totale. Donatella Gori, GR1.
1: In Irlanda, l'ex imponente cantiere navale del Titanic di Belfast tornerà presto a una nuova vita. L'inviata Rai a Londra.
14: Da qui è iniziato il vero viaggio del Titanic, il cantiere Harland & Wolff a Belfast. Un'istituzione, nei suoi 165 anni di storia, ha varato più di 1000 imbarcazioni, tra cui 170 per la Royal Navy. L'ultima nave uscita dal cantiere, una petroliera, nel 1990. Poi una lunga crisi. Sansone e Golia, le due gigantesche gru che dominano lo skyline della città, si sono trasformate in due scheletri inutili. Ora tornano a nuova vita come l'intero cantiere navale. Harland & Wolff è stato acquistato dalla spagnola Navantia. Si ripara il bacino di carenaggio, restaurate le gru, prima commessa 3 navi per la Marina Britannica. Provvidenziale per il settore il boom della difesa. La ripresa degli armamenti in tutto il mondo, con nuovi fronti di guerra e tecniche più sofisticate, ha ridato vita all'intero comparto dei cantieri navali. E solo a Belfast le nuove commesse richiederanno per il prossimo decennio almeno 1500 lavoratori. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Mancano pochi mesi alla fine del tour mondiale dei Guns N' Roses, che si chiuderà a dicembre ad Auckland in Nuova Zelanda. Il leggendario chitarrista Slash ha rivelato che la band starebbe già lavorando a nuove canzoni.
15: Buone notizie per i fan dei Guns N' Roses. La band americana è impegnata in un tour mondiale che si chiuderà a dicembre in Nuova Zelanda. Ma Slash, storico chitarrista del gruppo, ha trovato il tempo per una lunga intervista in un podcast australiano. Nel corso della chiacchierata ha confermato che i Gunners sarebbero al lavoro su nuova musica. Si sta scrivendo molto, l'obiettivo è chiudersi in studio non appena gli impegni lo consentiranno.
16: In Conspirators, everybody else is
15: Come spiega Slash, la registrazione avverrà dopo l'uscita del nuovo album dei Conspirators, il gruppo che ha con Miles Kennedy. Disco previsto febbraio 2027, cui farà seguito un tour. Niente paura, Slash non pensa di lasciare nuovamente i Guns N' Roses, anzi nei mesi scorsi sono usciti due nuovi singoli, brani recuperati dai tempi di Chinese Democracy. Ora è il momento di nuove composizioni, con materiale originale, si deve solo trovare il tempo, ma il disco dei Guns N' Roses arriverà molto presto. Marcella Sullo, GR1.
1: Dal Santissimo Tour alla Notte della Taranta è Seif, l'ultimo ospite annunciato che salirà sul palco del concertone di Melpignano il prossimo 22 agosto.
16: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
1: Dopo il secondo posto a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto che ascoltiamo, il rapper genovese di origini tunisine interpreterà Mena Mena Mo, un celebre canto popolare salentino che invita a partecipare alle feste e alle danze.
17: Grazie anche a Ermal Meta che mi ha invitato e quindi mi ha reso partecipe e mi dà la possibilità di poter incrociare quella che è la mia cultura, tradizione musicale con quella della Taranta.
1: Con Seif e con Ermal Meta, maestro concertatore, ci saranno Alessandra Moroso, Gisela Joao, Maria Mazzotta, Levante, Uelo e Giulia Vecchio. E siamo agli europei di nuoto, ancora medaglie azzurre a Parigi, ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
18: Sono tre le medaglie di oggi, aspettando Simona Quadarella negli 800 stile intorno alle 20, brilla la stella di Nicolò Martinenghi, il campione olimpico dei 100 rana, ancora a Parigi si ripete a livello continentale oro, con un 58,68 frutto di una grande progressione nella vasca di ritorno, l'azzurro ha battuto il russo Kojakin sul podio, un ottimo Simone Cerasuolo, l'altro italiano che è campione del mondo nella distanza breve, i 50. L'altra medaglia di giornata arriva da Sara Curtis, il bronzo nei 100 stile ed è per certi versi una medaglia storica perché è la prima italiana a salire sul podio nella disciplina regina, gara dominata dall'olandese Sten Bergen, la primatista del mondo, davanti all'altra olandese Van Dijk. Ha sfiorato il podio Thomas Ceccon nei 50 farfalla, quarto a 4 centesimi dal bronzo nella gara vinta dal russo Korniev. Thomas Ceccon che è poi tornato in acqua nelle semifinali dei 200 d'orso, acciuffando con l'ottavo tempo utile l'ingresso in finale. La finale domani, così come la finale dei 100 run al femminile, si sono qualificate entrambe le azzurre, Benedetta Pilato col quarto tempo, Lisa Angiolini con l'ottavo tempo. Ricordiamo, stasera poco prima delle 20 si chiuderà per quanto riguarda l'Italia con gli 800 stile libero al femminile con la regina del mezzofondo Simona Quadarella.
1: Ora gli europei di atletica, ha ritoccato il leggendario record italiano degli 800 metri dopo 46 anni, Gabriella Dorio cede lo scettro.
19: L'atletica italiana supera se stessa record antichi che evocano anni lucenti. Eloisa Coiro è la nuova primatista nazionale sugli 800 metri, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Pisa 1980, Birmingham oggi 1:57,56, un decimo in meno rispetto al record precedente. Coiro non ci credeva nemmeno.
20: Ho lavorato tantissimo e il mio allenatore da quando sono piccola mi dice che l'avrei fatto. Spesso era una delle domande che mi facevano tutti. È stata una batteria molto bella, non ho guardato nessun tempo, quindi non sapevo manco cosa stavo guardando, per questo ero scioccata quando ho letto 1:57 come tempo finale, perché non mi sembrava dalla corsa una corsa da 1:57. Sono veramente super felice.
19: La compagnia del salto in alto porta 4 azzurri in finale, con Tamberi insoddisfatto della sua qualificazione, Scioli, Falocchi e Stronati. Si ricomincia stasera con Nadia Battocletti nei 5000, Inzoli nella finale del lungo, la velocità, Jacobs e anche Ali in semifinale per chiudere la giornata con i 100. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: E quest'estate ha qualcosa in più.
23: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
24: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
23: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
25: Perché?
23: Ecco perché.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.25, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove sono presenti code con tempi di attesa di 30 minuti. In Liguria in A7, tra l'innesto con la A12 e quello con la A10, in direzione Genova si registra invece una coda per un veicolo in avaria. Andiamo in Piemonte in A4, nei pressi di Borgodale, in direzione Milano, segnalato un incidente. In Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, all'altezza di Osmate, in direzione Lecco, un incidente provoca rallentamenti. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, in direzione Firenze. Attenzione per la perdita accidentale di copertoni in strada. In Abruzzo, in A24, tra Sergi e L'Aquila Est, in direzione Roma, presente un altro incidente. E infine chiudiamo in Sicilia, in A18, la Messina-Catania. Alla barriera di Catania, in direzione Messina, sono segnalate code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Meteoradio. In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
7: Anche quest'anno RAI Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
8: I podcast di Radio 1.
9: Un giorno vedo presentarsi Ledin con la sua borsa grande, enorme, ma io con Ledin non parlavo perché c'era l'Egitto. Grazie. È una spia.
10: Washington, 11 ottobre 1985, ore 12 e 25, le 18 e 25, ora di Roma.
11: Presidente Reagan, può dirci se c'è stato aiuto da parte dell'Egitto quando abbiamo intercettato l'aereo diretto in Tunisia con a bordo i terroristi?
12: Il piano è stato nostro. La decisione è stata presa ieri pomeriggio sull'Air Force One.
11: Signore, ci sta dicendo che l'Egitto non sapeva che i caccia degli Stati Uniti avrebbero dirottato il volo dell'Egypt Air?
12: Nemmeno gli italiani sapevano dell'operazione.
11: Signor Presidente, ci sono state segnalazioni di disaccordo tra lei e il primo ministro Craxi sulla sorte di questi terroristi. C'è del vero? Presidente Reagan, c'è del vero?
10: Sei anni prima, Roma. La Camera dei Deputati vota sulla installazione degli euromissili, testate nucleari statunitensi dislocate per la prima volta sul territorio di paesi NATO e europei. Una scelta uguale e contraria a quella già compiuta dall'Unione Sovietica, che ha dislocato a sua volta testate atomiche sul territorio di paesi satelliti aderenti al Patto di Varsavia. Francesco Cossiga guida un governo di minoranza che si regge sull'astensione del Partito Socialista di Bettino Craxi e del Partito Repubblicano di Giovanni Spadolini. Sull'installazione degli euromissili la maggioranza vacilla. Nella stessa Democrazia Cristiana non mancano malumori. Giulio Andreotti, presidente della Commissione Esteri, addirittura non parteciperà al voto finale. Il Partito Comunista di Enrico Berlinguer, che tre anni prima ha spiegato di sentirsi più sicuro con l'adesione dell'Italia alla NATO, è schierato contro il progetto. A Roma e Washington tutti sanno che una bocciatura del piano oltre a provocare la caduta del governo Cossiga, metterebbe a rischio tutto il progetto della NATO. La svolta avviene quando, nel corso del dibattito, per il Partito Socialista prende la parola Enrico Manca. Deve esporre la mediazione a cui sta lavorando Bettino Craxi. La parola chiave è clausola dissolvente.
11: È iscritto a parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.
12: Onorevole Presidente, quando parliamo di clausola dissolvente, intendiamo dire sì al programma di ammodernamento difensivo e no ad ogni automatismo che porti all'installazione di nuove armi di fronte a un'escalation del riarmo. L'obiettivo deve sempre restare quello dell'accordo tra le parti.
10: Sì agli euromissili, no ad una crescita esponenziale del riarmo, confronto sempre aperto con i sovietici. Su queste basi la mediazione socialista riesce. Washington, ora tutti sanno che Craxi è stato decisivo per far installare gli euromissili. In Italia le testate sarebbero state poi dislocate in Sicilia presso la base militare di Comiso. Parte della dotazione però sarebbe stata destinata presso un'altra struttura non lontana da Catania, controllata per una parte dagli americani e per l'altra dai militari italiani, la base aerea di Sigonella. Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1.

0: Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Prima parte, il dirottamento. Si conoscevano molto bene Bettino Craxi e Michael Ledin, così bene che quando si incrociavano spesso uno dei due cercava di tenere l'altro a distanza. A dire il vero, era soprattutto Ledin a cercare il contatto, mentre Craxi spesso cercava di evitare quest'uomo che aveva il potere di manifestarsi sempre nei momenti più delicati.
1: Ero stato spedito in Italia da una fondazione privata. Craxi lo avevo conosciuto quando era ancora un oscuro funzionario del Partito Socialista Italiano. Poi, diciamo così, per caso era diventato presidente del Consiglio ed io, per caso, ero diventato consigliere alla Casa Bianca.
0: A dirla tutta, Craxi era stato molto poco un oscuro funzionario, visto che a 23 anni era già nel comitato centrale del Partito Socialista Italiano. Insomma, il caso c'entrava molto poco in questa frequentazione che Ledin cercava ostinatamente da quando si era reso conto che l'uomo aveva stoffa. Per questa ragione, quando Michael Ledin passava per Roma, alloggiava sempre dietro Piazza Navona, proprio in quell'albergo con la facciata coperta da un rampicante invadente, visto che nessuno lo aveva mai arginato. Insomma, proprio presso quello stesso Hotel Rafael dove Bettino Craxi aveva la sua stanza riservata da quando aveva spiccato il volo dalla sua Milano verso la capitale. Craxi che però si fidava poco o niente di Ledin. Craxi che non voleva finire come la facciata del suo Hotel Rafael dove l'invadenza non era stata arginata. Così, una volta diventato presidente del Consiglio, era stato categorico con i suoi. Tenetelo lontano da me. Del resto, di Ledin si diceva che fosse legatissimo ai servizi segreti, sia quelli americani che quelli italiani. Ma c'era stato anche altro. A cavallo del rapimento Moro, l'allora ministro dell'Interno, Francesco Cossiga, aveva commissionato a Ledin un non meglio specificato studio sul terrorismo. Quando poi, alla morte di Moro, Cossiga si era dimesso, al Viminale era arrivato Virginio Rognoni e il nuovo ministro dell'Interno aveva bloccato sia lo studio che il suo pagamento. Si trattava di $30,000 per avere i quali Ledin avrebbe poi bussato alla porta di Andreotti con una lettera nella quale aveva specificato: chiedo questo non per me ma per i miei collaboratori. Poi però c'erano state anche conferenze retribuite sul terrorismo nelle quali Ledin aveva coinvolto personaggi legati ai servizi americani. Insomma, Michael Ledin era molto più che inserito nei gangli del potere sia americano che italiano. In Italia però non tutti lo accoglievano come il mondo accademico. L'ammiraglio Fulvio Martini, che nel 1984 era stato messo a capo del SISMI, il servizio segreto militare, anni dopo avrebbe messo a verbale queste parole, interrogato dalla commissione stragi del Parlamento italiano.
2: Quando arrivai, chiesi all'ambasciata americana di non far entrare Mike Ledin in Italia perché lavorava ai margini della CIA. Riferii la cosa al Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi e un paio di giorni dopo la notizia fu riportata sull'Espresso.
0: Quando gli era stato chiesto conto di un'affermazione di questo tipo, l'ammiraglio Martini aveva risposto così.
2: Intanto, quando Ledin veniva in Italia, andava direttamente dal Presidente della Repubblica Cossiga, che aveva conosciuto quando era Ministro dell'Interno, e questa cosa non mi piaceva. Secondo, perché Ledin aveva avuto da uno dei miei predecessori, per delle conferenze sul terrorismo, $100,000 che erano assolutamente rubati. E poi, ripeto, lavorava a margine della CIA e la cosa non mi andava.
0: Insomma, all'epoca dei fatti che stiamo per raccontare, Michael Ledin, mentre a Roma sapeva come muoversi, a Washington faceva parte del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Nel 1983 parlando all'American Enterprise Institute, Ledin aveva descritto così gli Stati Uniti e forse un po' anche se stesso.
1: Potrebbe sembrare strano dirlo, ma tutti i grandi studiosi che si sono dedicati al carattere americano sono giunti alla conclusione che siamo un popolo bellicoso e che amiamo la guerra. E ciò che odiamo di più non sono le vittime, ma le sconfitte.
0: Già, le sconfitte. Al tavolo della storia che stiamo per raccontare, tutti rischiavano di perdere. All'improvviso si erano ritrovati seduti di fronte. Israeliani e palestinesi, paesi del Medio Oriente e del resto del Mediterraneo, governi filosovietici, governi non allineati e governi amici di quegli americani che, secondo la filosofia di Ledin, non riuscivano proprio a mandare giù quella cosa chiamata sconfitta. E sembrava più facile fidarsi dei nemici in una partita intricatissima nella quale nessuno poteva permettersi il rischio di perdere e dove vincere sembrava impossibile. Era l'ottobre del 1985. L'Italia era retta da quello che era stato ribattezzato così, il pentapartito.
3: Difficile spiegare nel mondo dei leoni da tastiera che commentano i video dei leader che cosa fossero il mondo felpato della Prima Repubblica e del pentapartito, l'alleanza tra Democrazia Cristiana, Partito Socialista e laici che resse l'Italia dall'83 al 92. Anzitutto a votare ci andavano tutti, intorno al 90%, e la legge elettorale era proporzionale perché tutti dovevano essere rappresentati. I partiti avevano milioni di iscritti e funzionavano da intermediari tra le famiglie e il mondo esterno. Fare le pratiche per la pensione, trovare una casa popolare o avere una licenza edilizia, una visita dal medico specialista, le vacanze al mare in colonia, tutto passava per la raccomandazione non tanto di un politico ma di un partito. In teoria c'erano le ideologie, ma di fatto il sistema politico funzionava come un organismo unitario dove tutti erano necessari e tutti collaboravano. Ecco allora che si succedono varie maggioranze, da cui i comunisti sono sempre esclusi, ma poi le istanze comuniste riescono a modificare le leggi approvate dal Parlamento e i comunisti comandano in tante regioni e tanti comuni. Il governo Craxi, quello del primo socialista a Palazzo Chigi, risponde anch'esso a questa logica. Alla difesa va un filo americano come il repubblicano Spadolini, ma accanto a lui agli esteri c'è il democristiano Andreotti, attento alle relazioni con i sovietici e con gli arabi. Il governo taglia la scala mobile e si scontra coi sindacati, ma col democristiano sociale Goria al tesoro e col socialista De Michelis al lavoro, tanti contratti vengono rinnovati con aumenti per tutti. E ancora apertura al mondo nuovo dei Verdi con il Ministero dell'Ambiente, ma affidato con Biondi al Partito Liberale, il Partito degli Industriali. Al Partito Comunista va comunque la presidenza della Camera con Nilde Iotti. Craxi però su un punto fu un grande innovatore, fu il primo ad imporre se stesso e non il partito come punto di riferimento della politica. Dopo di lui non a caso nasce il CAF, un accordo fra tre persone, Craxi, Andreotti e Forlani, e dopo ancora comincia l'epoca del voto dato non ai partiti ma alle persone come Berlusconi e Prodi.
0: Il nome della motonave Achille Lauro non era la prima volta che arrivava nelle aule del Parlamento italiano. Non se la passava bene la flotta Lauro a metà degli anni 80 del Novecento, tanto che in quello stesso autunno del 1985 il governo Craxi era intervenuto per tutelare tutti quelli che sull'Achille Lauro salivano, ma non per vacanza.
4: Roma, 1 ottobre. Il Senato ha convertito in legge il decreto a favore degli 800 dipendenti della flotta Lauro. Si tratta di una speciale forma di cassa integrazione guadagni prevista dalla legge Prodi. A favore si sono pronunciati tutti i gruppi parlamentari. Il sottosegretario all'industria Zito ha fatto presente che sono in corso trattative con un gruppo di imprenditori disposti a rilevare la flotta.
0: In quel 1985 non c'erano grossi problemi a trovare in Parlamento il denaro per situazioni come questa. Con l'appoggio di tutti i

0: partiti di maggioranza e opposizione, la sopravvivenza, per un altro poco, era stata garantita. Ma di Achille Lauro, da lì a pochi giorni, in Senato e alla Camera, si sarebbe tornati a parlare, stavolta per salvare non gli stipendi, ma la vita stessa delle persone a bordo. 7 ottobre 1985. È un lunedì quando la notizia si diffonde dopo l'ora di cena. L'agenzia ANSA scrive:
1: ore 21:46, nave italiana sequestrata nel Mediterraneo. Il Cairo, la motonave italiana Achille Lauro è stata bloccata poco dopo la partenza da Alessandria d'Egitto da un comando palestinese che chiede la liberazione di detenuti palestinesi in Israele. Sembra che a bordo dell'Achille Lauro si trovino 400 persone circa.
0: In realtà, l'attacco scatta già all'ora di pranzo mentre a bordo si serve il pasto. La motonave viaggia in acque territoriali egiziane. Il comando, formato da 4 persone, esplode alcuni colpi e ferisce un membro dell'equipaggio ad una gamba. Un paio di ore dopo, a Göteborg, la guardia costiera svedese entra in contatto con il marconista.
2: Qui Achille Lauro, qui Achille Lauro. Siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi.
3: Achille Lauro, la vostra posizione, passo.
2: Qui il comandante Gerardo De Rosa, confermo quanto è stato appena comunicato.
3: Achille Lauro, ripeto, la vostra posizione, passo.
2: La richiesta è liberare 50 palestinesi detenuti in Israele.
3: Achille Lauro, quante persone armate sono presenti a bordo? Passo. Achille Lauro, ci sentite? Achille Lauro.
0: Il testo del colloquio via radio arriva sul tavolo del governo italiano alle 17. 3 ore dopo, le autorità egiziane confermano il dirottamento. Si tratta di una crisi senza precedenti, con centinaia di ostaggi di chissà quante nazionalità, con reati consumati in acque egiziane o forse anche internazionali, a bordo di una motonave che è territorio italiano. Giulio Andreotti, ministro degli Esteri, insedia l'unità di crisi della Farnesina. Giovanni Spadolini, ministro della Difesa, ordina al capo di Stato Maggiore lo stato di allerta. Il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, vecchio radioamatore, nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, a metà strada tra Roma e il mare, si fa montare una stazione ricevente per ascoltare le comunicazioni radio del comandante della nave. E poi ci sono la politica, la diplomazia, le relazioni personali e Giulio Andreotti da sempre tesse una politica, una diplomazia e dispone delle giuste relazioni personali che gli consentono di rivolgersi direttamente ai palestinesi. Improvvisamente tutto è appeso alle parole con cui Yasser Arafat, capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sta per rispondere alla chiamata di Giulio Andreotti e di quella del suo amico personale, Bettino Craxi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
7: 20 e 29 minuti, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino dall'altra parte del vetro. Seconda giornata degli europei di atletica leggera a Birmingham in Gran Bretagna, ma seconda giornata anche per gli europei di nuoto in vasca a Parigi, e fra poco andremo a collegarci sia con Daniele Fortuna per quanto riguarda l'atletica leggera che per il momento soprattutto Manuela Collazzo per quanto riguarda gli europei di nuoto, perché da Parigi arrivano notizie con la N maiuscola, invece una notizia con la N minuscola per i colori italiani arriva dal Canada, da Montreal, dove Luciano Darderi poco fa è stato battuto in semifinale, parliamo di tennis, naturalmente dallo statunitense Nakashima, 2-6, 3-6, semifinale dell'ATP di Montreal. Ma come dicevamo, iniziamo dall'atletica leggera per poi passare subito al nuoto. E allora, atletica Birmingham, Daniele Fortuna, ben trovato, buonasera anche a te.
8: Buonasera, buonasera Nico, buonasera a tutti gli ascoltatori. Alexander Stadium di Birmingham per la seconda serata di questi europei di atletica. Gianetta Battioccletti in pista per la prima delle due difese dei titoli conquistati 2 anni fa all'Olimpico, i 5.000 metri. Qui siamo a un terzo di gara con 9 giri ancora da percorrere e gruppo compatto. Ci sono anche Micol Maiori e Federica Del Buono, ma Nadia Battioccletti è certamente la candidata guardata a vista da tutti per questo titolo. Lei ha detto di stare bene, ma insomma sarà una serata piena di gare. Aspettiamo anche la velocità con Marcel Jacobs, con Citruali, sarà quella la gara conclusiva, la finale dei 100 metri, ma poi anche la finale del salto in lungo maschile con Francesco Inzoli. Ancora Nadia Battioccletti, c'è il gruppo compatto dei 5.000 metri donne. A te Nico.
7: Bene, grazie Daniela. Allora, da una delle regine assolute dell'atletica leggera, credo che fra poco Manuela Collazzo ci renda

0: renderà conto di un'altra regina assoluta dell'acqua, della vasca, del nuoto. E allora andiamo subito da Manuela Collazzo. Dicevamo, seconda giornata in vasca agli europei di nuoto a Parigi, una seconda giornata pregna di soddisfazioni per l'Italia. Manuela, buonasera.
1: Ricchissima, ciao Nico, bentrovati. Una serata in cui i big non hanno deluso. La regina del mezzo fondo europeo resta Simona Quadarella. Oro negli 800 stile, il suo quarto oro europeo negli 800, mai nessuna come lei in Europa. Lei che è anche primatista europea, ha battuto la Gose, la tedesca che più temeva, sul podio anche un'altra tedesca, la Werner. Un ottimo tempo di Simona Quadarella, 8:15:55, ha dato quasi 3 secondi alla Gose, non l'ha lasciata scappare. Poi un testa a testa fino a metà gara, e dai 600 metri in poi, quando mancavano 200, la spinta finale di Simona Quadarella, che valsa l'ennesimo titolo europeo per la campionessa romana. A proposito di campioni che non deludono, Nicolò Martinenghi è il campione olimpico dei 100 rana. In quella Parigi che lo aveva consacrato 2 anni fa, si conferma anche a livello continentale. Nicolò Martinenghi, oro davanti al russo Kojakin e all'altro azzurro, un grande Simone Cerasuolo, lui che è campione del mondo nei 50 rana. Una grande progressione nella vasca di ritorno per Martinenghi, che ha avuto una condotta di gara opposta rispetto a Cerasuolo, il quale invece è partito a razzo per poi perdere un po' nella vasca di ritorno, ma gli è comunque bastata la sua progressione per conquistare il terzo posto. A proposito di terzo posto, per certi versi storico, quella di Sara Curtis nei 100 stile, la gara regina del nuoto in vasca, perché il bronzo di Sara rappresenta il primo podio al femminile nei 100 stile. Nulla da fare contro la primatista del mondo, l'olandese Stenbergen. È stata doppietta olandese, perché d'argento è la Van Dijk. Questo per quanto riguarda le medaglie, ma ottime indicazioni sono arrivate anche dalle semifinali. Intanto vi diciamo che Thomas Jacon, per un soffio, soltanto per 4 centesimi, ha mancato il podio nei 50 farfalla, gara vinta dal russo Korniev. Poi dopo appena 20 minuti è sceso di nuovo in acqua per disputare le semifinali dei 200 dorso, è riuscito ad acciuffare la finale di domani con l'ottavo tempo utile. Poi in semifinale dei 100 rana, bene Benedetta Pilato, quarto tempo per lei sotto l'1:06, bene anche Elisa Angiolini con l'ottavo tempo. Entrambe le azzurre sono in finale, anche questa finale domani. Conquista la finale nei 50 farfalla anche la veterana Silvia Di Pietro con il quinto tempo di ingresso, stesso tempo il quinto per Carlos D'Ambrosio, che è in finale nella gara regina al maschile i 100 stile, primo nella sua semifinale D'Ambrosio, ma in finale con il quinto tempo, perché la seconda semifinale è stata mostruosa con un grande Popovici che davvero fa paura in vista della gara di domani. Questo in pochissimi minuti il riassunto della seconda giornata di semifinali e finali a Parigi. 4 medaglie, spiccano naturalmente le 2 d'oro di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. A te Nico.
0: Ottimo, grazie a Manuela Collazzo, che ritroveremo naturalmente domani sera per il riassunto di domani della terza giornata in vasca degli europei di nuoto in corso a Parigi. Ma noi dal nuoto ripassiamo sulle piste dell'atletica leggera, torniamo a Birmingham per seguire i 5.000 con Nadia Battocletti e torniamo da Daniele Fortuna. Daniele.
2: A metà gara praticamente 2.800 metri con il gruppo delle 23 che ancora tutto lì, non c'è selezione, adesso il ritmo si è alzato ma soltanto leggermente, ancora 6 giri da percorrere. Nadia Battocletti naturalmente è lì, adesso sta passando all'esterno, c'è anche Micol Maiori e qui ci sono anche delle spinte, dei contatti, perché naturalmente si cerca di prendere la posizione migliore. La Koster, l'olandese che ha il miglior tempo in stagione, una atleta, una mezzofondista veramente molto esperta, lei 34 anni che prova a prendere la testa del gruppo. Adesso si comincerà a fare selezione quando mancano 5 giri alla fine, e adesso Nadia Battocletti però ha preso la testa del gruppo, da tenere bene in considerazione per uno sprint finale e per le medaglie. Anna Nuttall, che è britannica, che sta passando in questo momento all'esterno, perché Dania Batocletti è andata via, prova a prendere un piccolo margine di vantaggio. Nadia Batocletti

la doppietta, lo ricordiamo, l'ha fatta conoscere all'Europa e al mondo 2 anni fa all'Olimpico, 5.000 e poi 10.000, poi è arrivato tutto il resto, alle Olimpiadi, ai mondiali, fino anche al coperto, ai 3.000 metri vinti negli ultimi mondiali indoor a Torun in Polonia. Ecco ancora Nadia Batocletti sempre davanti a tutti, la prima selezione, ma adesso sembra quasi rallentare il passo, continua a guidare mentre va a tagliare il traguardo fianco a fianco con la Koster, 4 giri alla fine, 4 giri ancora da completare, 3200 metri già percorsi. Nadia Batocletti è lì, poi prova Natalia a passare all'esterno, non c'è una delle possibili rivali di Nadia Batocletti sui 5000, la norvegese Grovdal, che era stata medaglia d'argento a Roma 2 anni fa agli europei in casa all'Olimpico. C'è invece Marta Garcia, medaglia di bronzo, e naturalmente però non c'è la concorrenza del Kenya, delle grandissime mezzofondiste africane con cui Nadia ha rivaleggiato a Tokyo, agli ultimi mondiali e prima ancora a Parigi, alle Olimpiadi del 2024. Ancora lì sul rettilineo finale per completare questo 4 giro, poi ne mancheranno 3. C'è anche Nicole Maiori che prova a prendere l'esterno, un po' dietro adesso Nadia Batocletti, ma sono tutti lì. Davanti a tutti c'è l'austriaca Redlinger, poi sempre l'olandese Koster, Nadia Batocletti, norvegese Sirevaga e Sara Ili, da seguire bene anche lei come tempi. Il terzo tempo europeo in questo 2026, Nadia Batocletti ha il secondo miglior tempo in Europa sulla distanza sui 5000 metri. Adesso si comincia ad andare forte quando mancano 3 giri, prova a fare selezione l'olandese Koster, Nadia resta lì, Nadia Batocletti, poi Healy, poi Nottal, appunto, e poi anche Garcia, lo dicevamo. C'è Nicole Maiori che però prova a tenere il passo, il ritmo delle prime, molto concentrata Nadia Batocletti, guarda davanti a sé quasi con gli occhi semichiusi, concentrata soltanto su quello che deve fare. L'avvicinamento non è stato semplicissimo, non l'immediato avvicinamento, ma tutto quello che è successo prima, con un indebolimento, con gli allenamenti che non riuscivano come Nadia Batocletti avrebbe voluto, però adesso ha tranquillizzato tutti, sta bene, si è allenata con la forza giusta, con il vigore giusto nelle ultime settimane, è pronta e vuole difendere questi 2 titoli. In questo momento però è seconda, 2 giri alla fine, ha preso la testa del gruppo olandese Koster, e lei lì davanti a tutti, ma c'è ancora Nadia Batocletti. Poi l'irlandese Ili prova a passare all'esterno, Marta Garcia, la spagnola, Koster, Batocletti e Ili al contro rettilineo. Nadia Batocletti però resta lì, attenzione anche a Natal, sempre alla Ili. Sono loro le candidate al podio, si stanno confermando, si conferma fortunatamente anche Nadia Batocletti, in questo momento è seconda, prima dell'ultima curva, prima del rettilineo, e poi arriverà la campanella dell'ultimo giro per la conclusione di questi 5000 metri molto equilibrati. Non c'è stata selezione, vediamo se Nadia esce adesso, lei si è definita stratega, prova a prendere tutte in contropiedi Hanna Nuttall, la britannica che passa all'esterno. Nadia Batocletti in questo momento è terza, e però sono tutte quante lì, sono almeno 8 atlete, tutte lì. Nadia Batocletti è rimasta staccata in questo momento, è terza, però prova a riprendere il suo ritmo contro rettilineo, sono le ultime curve, ce ne saranno altre 2 prima del rettilineo finale. Attenzione alla Natalia che prova ad andare via, Nadia Batocletti adesso passa però all'esterno, ha cambiato completamente velocità, va via Nadia Batocletti, le lascia lì come se fossero ferme. Eccolo lo spunto finale di Nadia Batocletti all'ultima curva, prima del rettilineo, ha lasciato lì anche la spagnola Garcia, va a vincere ancora una volta, il tempo è alto, non importa, Nadia Batocletti sul rettilineo finale, chi la ferma più velocissima a vincere

Day, come sempre condotta di gara perfetta, taglia il traguardo, si è confermata i 5.000 ancora una volta. Nadia Battocletti fa doppietta rispetto a Roma 2024.

0: Varese ed è una doppietta allora sul podio. Batocletti, Garcia e poi Maiori che ha vinto lo sprint finale. È un grande risultato per il mezzo fondo italiano, non soltanto Nadia che adesso va ad abbracciare Nicole Maiori. Si abbracciano, un oro e un bronzo, una doppietta come ieri, oro e argento nel peso con Fabbri e Weir. Questa volta arrivano due medaglie, un oro e un bronzo. È una gran medaglia però quella di Nicole Maiori, milanese allenata da Stefano Baldini. Forse è il suo successo massimo per lei, condizionata come tante da gli infortuni, tra l'altro anche un profilo di studio, ma questo la accomuna a tanti altri atleti della nazionale. Ingegneria, laureata in ingegneria civile al Politecnico di Milano. Dunque, Batocletti medaglia d'oro, Garcia Spagna medaglia d'argento, Maiori Italia medaglia di bronzo. Questo è il risultato dei 5.000 metri. La serata è cominciata bene.
1: Nico. Benissimo, non bene direi. Ci eravamo lasciati con Simona Quadarella, oro in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Riprendiamo con l'oro di Nadia Batocletti agli europei di atletica leggera a Birmingham. Io direi oro sostantivo femminile in questo momento di questa giornata, e allora direi di andare a celebrare il tutto con musica più che degna.

0: E allora l'oro di Nadia Battocletti con il bronzo di Nicole Maiori nei 5000 femminili a Birmingham. Torniamo da Daniele Fortuna per raccontare quel che suppongo sia la gioia delle due azzurre sulla pista inglese.
1: Allora, racconto di quello che sta succedendo adesso con le bandiere, la bandiera dell'Italia, entrambe. Nadia Battocletti adesso saltella con la medaglia d'oro al collo, anche Nicole Maiori.

0: Incredula, abbracci e ho rivisto lo sprint. Nadia Bodoletti era andata via, Marta Garcia sicura del secondo posto e è infilato proprio alla fine con uno sforzo incredibile di sofferenza. Nicole Maiori, la britannica Natal e anche l'irlandese Ely proprio sulla linea del traguardo passando all'esterno, uno sforzo che poi ha portato Nicole Maiori praticamente a piangere, ha chiuso in lacrime quando si è accorta di aver conquistato questa medaglia di bronzo con la coroncina della regina. Ieri abbiamo visto la corona del re sul capo di Leo Fabbri, questa sera succede anche per Nadia Batocletti, c'è il fidanzato lì che l'aspetta, c'è il direttore tecnico Antonio Latorre lì nel gruppo sotto la curva sotto alla zona mista delle interviste. Arriva anche Nicole Maiori e si diceva di Nicole Maiori che comunque era andata bene in questa stagione come tempi, ma così anche come Federica Del Buono. In una gara di questo genere potevano uscire fuori. Federica Del Buono alla fine si è piazzata undicesima, Nicole Maiori è riuscita ad andare a prendere il bronzo. Si diceva si allena nel gruppo di Rubiera con Stefano Baldini che è qui a commentare gli europei di atletica per una televisione e insomma sarà contento anche lui di Milano, Nicole Maiori, naturalmente famiglia di insomma di atleti, ex atleti anche a livello amatoriale, non necessariamente agonistico, lei si è dedicata a tanti sport. Poi il passaggio all'atletica leggera, prima aveva anche nuotato, è passata dal nuoto all'atletica e poi insomma questo successo qui, perché 2 anni fa Nicola Maiori all'Olimpico si era piazzata quindicesima e insomma questa è veramente il culmine della sua carriera. Si tratta anche di un'atleta piuttosto esperta perché classe 1998, ha compiuto 28 anni, mezzo fondo. Adesso giro d'onore per tutte e due, per Nicole, per Nadia Batocletti con la bandiera dell'Italia, entrambe grande festa e grandissima felicità perché comunque doppia il titolo. Nadia Batocletti conquistata 2 anni fa all'Olimpico, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, e allora Nico si diceva ieri di
1: un parallelo, vero? No, si io diceva... pensavo al tu di Ingebrigtsen, io pensavo al parallelo con Fabbri e anche con il podio, no, del peso. Però vai con Ingebrigtsen, poi parliamo.
0: Beh, allora Ingebrigtsen ha 25 anni, quindi anche un anno in meno di Nadia Batocletti, ha già vinto 7 titoli europei, ha vinto gli ori olimpici al quarto europeo consecutivo. Visto che siamo in periodo di riscoperta della mitologia con Odissea, insomma si tratta di una divinità norvegese, perché comunque senza gare in un anno andare, venire qui, presentarsi e vincere i 5.000 in questo modo, quarto titolo europeo, Nadia è appena a 2 titoli europei, ha tempo per andare avanti, però insomma abbiamo detto la differenza di età è a favore di Ingebrigtsen e ne ha 24 in fila. Stasera Tentoglu, il greco, proverà a vincere il suo quarto titolo consecutivo europeo nel salto in lungo. C'è anche Inzoli, ma non anticipiamo molto, c'è ancora la festa di Nadia, di Nicole Maiori, si firmano autografi, si preparano anche i 110 ostacoli da seguire, i 100 ostacoli da seguire queste semifinali, perché ci riguardano, perché ci sono 3 velociste italiane. Si prosegue però con questa festa di Nadia
1: Batocletti. Senti Daniele, a proposito di feste, no? Allora, visto che abbiamo da qui all'appuntamento con Ascolta si fa sera, poi il GR1, altri 5 minuti, che mi dici di andare ad ascoltare al tuo microfono? Tu già l'hai ascoltato, però far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Certamente. Leo Fabbri, dopo la vittoria dell'oro, al tuo microfono di ieri.
0: Una progressione bella, leggera.
2: Sì, guarda, sono veramente felice. In tanti davano per scontata appunto sta medaglia, ma di scontata non c'è niente nello sport, l'abbiamo già visto per quanto mi riguarda diverse volte purtroppo, però invece di pensare a questo ho cercato di godermela, proprio ogni lancio, proprio sorridevo, proprio ero eccitato, proprio bellissimo, veramente mi sono divertito come un bambino. Peccato gli ultimi 2 ho voluto forzare per fare il misurone, non è uscito, però una gara in crescendo fino al terzo lancio, il quarto era qualcosina in più, proprio sfiorato, peccato, sarebbe stato un qualcosina in più, però bellissimo.
3: Finirai come Duplantis, ogni sera magari a cercare la super misura, non il record del mondo, perché è tutta un'altra cosa, però scherzi a parte.
2: No, l'importante è vincere medaglie, perché alla fine l'atletica, i record, per carità, mi fa vivere le gare con poca lucidità, pensare tanto alla misura. È tutto l'anno che so di valere 23, ogni volta che faccio un lancio a 22 poi penso a 23 e non mi diverto. Ma anche finisco la gara e sono triste perché sapevo di valere 23 e non li ho fatti. Quindi è bello vincere medaglie, vincere un altro titolo europeo, gioia incredibile, veramente... Forse addirittura quasi più bello di Roma. Rimango qua 5 giorni adesso con la mia ragazza. Andiamo un po' a Londra, andiamo a vedere gli Harry Potter Studio, andiamo a fare un po' di giri a Londra. Mi stacco un attimo perché veramente è stata pesante. Soprattutto la vigilia di Sto Europeo è stata molto pesante per me. Stacco un attimo e poi si riparte, perché c'ho ancora 3-4 gare per fare qualcosa di importante.
3: La tua ragazza è atleta anche lei?
2: Fai 400 ostacoli, sì.
3: E quindi devi aspettare però che gareggi.
2: No, non gareggia, è venuta a vedere la sorella e me e basta. Quindi siamo tranquilli.
3: Una dedica
2: a me stesso, io veramente voglio un bene dell'anima a tutte le persone che lavorano con me, sono grato veramente tantissimo, però la voglio dedicare a me, perché ogni volta che ho avuto momenti bui sono sempre riuscito a ripartire alla grande, sempre sono riuscito a diventare più forte di prima. Quindi me lo dedico a me, me lo tengo per me, a quel bambino che da quando c'ha 10-12 anni sognava di diventare la persona e l'atleta che sono adesso, e non me ne voglio agli altri, insomma sono grato veramente tantissimo a tutti quelli che lavorano per me, però me la prendo tutta io.
3: Senti, siete fratelli del peso, con Zane è un'Italia che lancia forte, che lancia lontano, che salta anche lontano, l'abbiamo visto nel triplo per esempio, insomma un'Italia che sa fare tante cose.
2: Sì, no dai, mi dispiace per Zainab, mi spiace per Mattia tantissimo, però insomma nazionale fortissima, ragazzi tutti bravissimi come persone, come atleti, e stiamo facendo appassionare tante persone, bellissimo così.
1: Allora, dicevamo doppio podio con Fabbri e Vir, magari lo sentiamo dopo Vir, perché credo dai rumori di sottofondo che sia per partire una delle semifinali del 100 ostacoli donne. Allora torno da Daniele Fortuna. Daniele.
0: Sì, la prima delle tre semifinali dei 100 ostacoli al femminile. C'è Celeste Polzonetti, rivelazione di questa stagione dell'Italia, con i suoi 12 secondi e 74 per la vittoria agli assoluti di Firenze. Qui si cerca l'accesso alla finale, la finale poi di questa sera, ed è un accesso non impossibile, possiamo dire, anche se lei ha fatto già moltissimo, 20 anni, Desio, la sua scelta quella di trasferirsi negli Stati Uniti in California per allenarsi, UCLA, Università della California, Los Angeles, e per gareggiare, studiare e gareggiare negli Stati Uniti forse è più semplice, anche se comunque anche le università italiane, se ne parlava per esempio con Andrea Dalla Valle, hanno dei programmi per atleti, insomma c'è un'evoluzione in tutto il mondo e anche in Italia. La corsia è la corsia 4, quella di Celeste Polzonetti, le prime due vanno in finale, poi i due migliori tempi. Celeste Polzonetti che però in questo momento è dietro, prova a recuperare alla fine sugli ultimi ostacoli, finisce quarta Celeste Polzonetti nella batteria, nella semifinale vinta dalla polacca Skrzypkowska, è davanti a una delle possibili candidate alla medaglia, la francese Bapté, poi la britannica Seia, Celeste Polzonetti, tempo un po' alto rispetto a quello che ci si poteva aspettare, 13 secondi per lei, e dunque bisogna aspettare le altre due semifinali, e ci sono altre due ragazze pronte a gareggiare per andare in finale, e quindi dipenderà da quello. Ci sono Giada Carmassi ed Elena Carraro nelle prossime due batterie di semifinale, e poi andando avanti, Nico, mentre noi andiamo avanti con il GR1 e allora poi sì, ci risentiamo ottimo dopo con tutto il resto della serata qui da Birmingham.
1: Assolutamente, poi ascolteremo anche Zain Vir, ma ascolteremo anche molte altre interviste, ascolteremo anche Gabriella Dorio e poi vi spiegheremo il perché. Adesso andiamo al GR1 passando per Ascolta si fa sì.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
9: Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Prendete una Bibbia, apritela davanti a voi, ponetela all'altezza del vostro viso e fatevi un selfie. Forse è così che oggi potremmo interpretare questi versetti dell'Epistola di Giacomo, che descrivono la parola del Signore come uno specchio che riflette la nostra immagine. A dire la verità, c'è differenza tra uno specchio e un selfie. I selfie difficilmente riflettono la nostra vera immagine, sono fatti per riprenderci nella nostra posa migliore, per dire che eravamo in quel posto, a quell'evento, sono fatti per renderci, perdonatemi la parola, più fighi di quel che siamo. Me ne sono reso conto quando, accompagnando mia figlia ad un concerto, la coppia che era davanti a noi non riprendeva con il cellulare la band sul palco, ma se stessi, mentre cantavano e ballavano. Uno specchio ti riporta invece così come sei, con i capelli sconvolti da una torrida notte estiva, con le tue vere gioie e le tue reali preoccupazioni. E questo tanto più se lo specchio è la parola di Dio, il libro che ti legge, lo specchio che ti restituisce la tua vera identità. Dimenticarsi o sostituire l'immagine che ci viene restituita con la parola di Dio è vivere una colpevole smemoratezza di sé e del mondo, perché la verità sul mondo inizia dalla scoperta della verità su noi stessi.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano il violento terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Si aggrava ancora il bilancio: 240 morti, oltre 1000 feriti e circa 3000 i dispersi. C'è una buona notizia: proprio di pochissimi minuti fa è stata estratta viva una donna dalle macerie dopo 30 ore. 47 le scosse di assestamento registrate finora dagli Stati Uniti, 15 milioni e mezzo di dollari per l'emergenza, mentre diversi paesi sudamericani hanno offerto assistenza. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per i primi interventi sul territorio. La macchina della solidarietà si mette in moto anche dall'Italia. A Modena l'associazione Tefa, da anni legata alla comunità colombiana, prepara gli aiuti. Le sue volontarie nel paese sono al sicuro, ma raccontano la paura di quei momenti.
2: Vogliamo dire alle famiglie delle volontarie che sono in Colombia che stanno tranquille, che sono in sicurezza e che stanno facendo un ottimo lavoro, un lavoro molto meraviglioso.
3: Sono al sicuro le due giovani volontarie modenesi impegnate in Colombia nei progetti dell'associazione Tefa nella regione settentrionale del Caribe, molto distante dall'epicentro e dalle immagini spaventose registrate dai cellulari durante la lunga scossa. Susana Alfonso, colombiana d'origine e modenese d'adozione, ha vissuto il sisma nel racconto dei suoi cari, terrorizzati ma illesi.
2: Pensavano che era la fine del mondo, pensavano che spariva, perché non era mai successa una cosa del genere, che sono le vite umane che contano, perché tutto il resto si può ricostruire, però la vita no.
3: La Onlus Tefa, che nel modenese conta un centinaio di iscritti nella comunità colombiana e non solo.
2: Il nostro pensiero va a tutte le famiglie della nostra comunità.
3: Bologna, Giulia Bondi.

0: R1.
1: L'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, interviene Matteo Salvini. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, chi è coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. Il conduttore replica, chiede alla RAI la mia sospensione. Altri dettagli potrebbero arrivare dopo il confronto con i giudici.
2: È fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia. A Lavitola, ex editore faccendiere, ora imprenditore, viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra 2 anni fai il presidente del Consiglio e se dalla RAI ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat Lavitola all'anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale. Per la GIP del Tribunale di Roma, Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Se è vero, dice il legale di Ranucci, da Lavitola, delirante teatro della follia. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
1: Ancora cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Fermati i due fratelli, poco più che 20enni, calabresi ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, i due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Caldo e afa non mollano la presa, ancora a temperature fino a 40 gradi e domani bollino rosso in 20 città. L'ondata di calore, la più lunga dell'estate, proseguirà oltre Ferragosto, ma cresce anche l'instabilità con temporali localmente molto intense, allerta gialla in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
1: E in Sicilia creare disagi l'Etna, la nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona ha fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di domani mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito a verificare lo stato del proprio volo. E chiudiamo con lo sport, la serata d'oro per l'Italia agli europei. Lo avete sentito nella nostra radiocronaca, nell'atletica Birmingham. Nadia Battocletti trionfa nei 5.000 metri e si conferma regina dopo il successo di Roma. Bronzo per Nicole Maiori. E nel nuoto a Parigi, quarto oro consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Nei 100 rana vince Niccolò Martinenghi. Bronzo Cerasuolo. Terzo posto anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. E noi su Radio 1 continuiamo a raccontarvi questa serata di sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 è alle 22.
4: Fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Europeo di atletica leggera minuto per minuto.
13: 21, 7 minuti, 10 secondi, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino dall'altra parte del vetro, la parte tecnica e soprattutto Daniele Fortuna in postazione lì a Birmingham, oltre manica in Inghilterra, dove abbiamo assistito, grazie al suo racconto, a una doppietta sul podio, doppietta azzurra, primo e terzo posto. Due tricolori sventoleranno quando premierà la gara dei 5.000 femminili. E allora torniamo subito da Daniele Fortuna.
14: Beh, perché comunque si va avanti. Tanto da correggere, da rettificare, il tempo di Celeste Pozzonetti non era ufficiale, non 13 secondi è corretto, riveduto fortunatamente verso il basso, 12 secondi e 93, dunque ancora in corsa per un ripescaggio, per i due migliori tempi, per la finale che chiuderà prima dei 100 metri uomini naturalmente questa seconda serata di gare di europei di atletica a Birmingham. Giada Carmassi, che ha il record italiano sui 100 ostacoli, quinta, dunque per lei nessuna possibilità di ripescaggio. C'è la terza e ultima batteria di semifinale con Elena Carraro in ottava corsia, con una corsia di una certa complessità, con la campionessa mondiale, la svizzera Cambungi, però insomma qui si tratta di arrivare tra le prime due, non semplice, perché c'è anche l'olandese Visser che ha il miglior tempo in stagione, 12 e 41. Elena Carraro 12.79 per lei, anzi 12.85 nel 2026, con un miglior tempo personale di 12.79. Visser, Cambungi e anche Schneider da seguire. Il momento della presentazione di una sorridente Elena Carraro, che correrà in corsia 8 questa terza e ultima semifinale dei 100 ostacoli, e poi lì potremo capire se Celeste Pozzonetti continuerà a crescere ancora in questo suo 2026, che l'ha fatta conoscere a tutta l'atletica italiana e non solo, con la vittoria agli assoluti di Firenze, 12.74, sta andando ancora forte. Seguiamo Elena Carraro in questa semifinale con la Cambungi, che è in corsia 6, Elena Carraro invece è in corsia 8. Poi diamo anche l'aggiornamento sulla qualificazione dell'asta femminile, perché ci sono tre azzurre. Elena Carraro parte indietro, la Visser è lì davanti a tutti a chiudere lei, con Elena Carraro forse addirittura ultima. Vince l'olandese Visser, va in semifinale davanti alla Cambungi, come prevedibile. Poi terza è la Schneider, la tedesca. I tempi adesso aspettiamo però, Nico, quelli ufficiali, prima di capire se Celeste Pozzonetti riuscirà davvero a qualificarsi ancora in corsa. No, in realtà no, forse addirittura con il tempo successivo a quello di ripescaggio, dunque non dovrebbe farcela. E comunque insomma è stato un primo europeo soddisfacente per la ragazza di Desio, che si è trasferita in California per studiare, per gareggiare. Tutte le favorite vanno in finale, non ci sono sorprese. Visser, Cambungi e poi anche la francese Baptè, l'abbiamo vista proprio nella batteria di Celeste Pozzonetti, che resta fuori non di tantissimo. È il primo tempo che non viene ripescato,
13: mi sa 4 centesimi addirittura, sì.
14: Sì, poi in realtà in quest'ultima semifinale la Cambugi va avanti con il secondo posto con 12,94, quindi la semifinale di Celeste Pozzonetti è stata più veloce perché lei va fuori con 12,93, comunque un buon inizio, un po' di delusione invece per noi perché comunque è una grandissima gara, una grande finale quella dei 100 ostacoli al femminile, sarebbe stato bello avere una delle nostre azzurre, non ce l'hanno fatta Giada Carmassi ed Elena Carraro. Giada Carmassi non è in un momento particolarmente positivo, lei che detiene il record italiano. Nico, ti dicevo, e poi andiamo anche un po' a riepilogare quello che è successo questa mattina, a partire anche dal record sugli 800 donne di Eloisa Coi, dobbiamo far sentire Weir, abbiamo veramente tante cose.
13: Allora che dici se iniziamo ascoltando Weir, no?
14: Ascoltiamo subito Weir.
13: Ieri sì. medaglia di d'argento nel getto del peso dietro a Leo Fabbri.
15: Una medaglia d'argento, magari dopo stagioni più difficili, problematiche, infortunio, questioni fisiche, e questo cosa significa per te?
16: È difficile dire perché è qualcosa molto importante per me, dopo ovviamente il fortunio anche con il mio nuovo bambino. È difficile dormire durante la sera, ma per questo questa medaglia significa molto per me, sono felice per questo.
15: Come siete tu e Leo, i fratelli italiani del peso?
16: Sì, anche Nick Ponzio, perché lui ha fatto una gara non incredibile ma bene, ma non è abbastanza bene per il podio, ma con Leo sempre una giornata incredibile con lui e anche per Paolo, ovviamente, perché
15: il vostro allenatore Paolo Dal Soglio
16: sì, è importantissimo per lui e sono felice anche per lui perché non era sempre così e per questo sono felice. Finalmente sono in salute e amo questo sport.
15: Cosa ti dà questa specialità?
16: Umilità, perché questo sport è difficile, anche fisicamente sta andando bene, ma tecnicamente no. È importante trovare il ritmo. Per me è umilità, perché non è impossibile fare il bomber, no? Perché è sempre così. E per me questo è importante per me.
15: Dedica a chi regaliamo questa medaglia d'argento?
16: Il mio bambino, Egidio Sean Weir. 2 mesi.
15: Ah, piccolissimo, sì. Ma l'aveva detto a Leo che non dormi più un momento, sì, felicissimo però anche.
16: Sì. No, di essere qua come una vacanza, perché posso dormire per 9 ore, finalmente, sono felice anche per questo.
13: Come dice lui, l'ha pronunciato lui stesso, no? Il suo cognome è Weir.
14: Weir, sì, sì.
13: Sì, e noi lo chiamiamo però come ci viene, italianizzandolo, visto che veste l'azzurro. Daniele, che dici? Allora, vogliamo passare al capitolo, anche perché qui si succederanno con un certo ritmo le gare questa sera. Allora, dimmi.
14: Sta per cominciare la finale del salto in lungo maschile, c'è Francesco Inzoi, ecco, ci sono i migliori, questa, esatto, è una finale olimpica, Tentoglu e Hammer, Sara Bojukov, è il momento della presentazione, ci arriviamo rapidissimamente, sguardo alla qualificazione dell'asta femminile, ma siamo qui all'inizio, misura per la qualificazione 4,55, un po' indietro, in realtà abbiamo Elisa Molinarolo al primo errore 4,40, bene sui 4,10, misura di ingresso è 4,25, poi Sonia Malavisi con qualche errore in più, 4,40 errore anche per lei, così come Virginia Scardanzan. Eloisa Coiro, grande celebrazione, perché esatto, è un record storico, quello degli 800, resisteva dal 1980 a Pisa, e insomma mi sembra un po' di sognare a ripensare a quelle estati lì con la grandissima atletica, tra le altre cose, e poi forse lo dirà anche Gabriella Dorio nella intervista di Luca con Luca Cesaretti, oggi ricade l'anniversario, i 42 anni della sua medaglia d'oro, non sugli 800 ma sui 1500 alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. Los Angeles, a proposito, corsi e ricorsi, ecco, quel record resisteva, evoca la grandissima atletica, evoca un grandissimo momento dello sport italiano con Mennea, con tanti altri. È arrivato finalmente questo record di Eloisa Coiro, 1,57,56, un decimo in meno rispetto di quello di Gabriella Dorio. Possiamo ascoltare allora, Nico, Eloisa Coiro.
15: Eloisa Gabriella Dorio è un nome che evoca tanto per noi che siamo più vecchi, gli anni 80, Los Angeles 1984, però significa tanto probabilmente anche per te.
17: Assolutamente, è una donna straordinaria, io la conosco personalmente, mi ricordo che veniva nelle nostre gare giovanili, ho fatto gli europei con lei, i mondiali, è sempre stata una fonte di ispirazione per me, perciò poter battere il suo record significa tanto, non solo perché è un tempo straordinario quello che lei ha fatto, ma anche perché mi catapulta finalmente sotto il muro dell'1,58. Ho lavorato tantissimo e il mio allenatore da quando sono piccola mi dice che l'avrei fatto, e spesso era una delle domande che mi facevano tutti, un po' che se l'aspettavano eccetera eccetera, però sono tempi forti e non si possono programmare. Io sono contentissima di averlo fatto qua, di averlo fatto in queste condizioni, è stata una batteria molto bella, non ho guardato nessun tempo, quindi non sapevo manco cosa stavo guardando, per questo ero scioccata quando ho letto 1,57 come tempo finale, perché non mi sembrava dalla corsa una corsa da 1,57, e quindi sono veramente super felice.
15: Gli 800 poi, che a detta di tutti sono la gara, una finale olimpica, forse anche qualche cosa di più in questo momento per le condizioni delle avversarie. Una semifinale prima naturalmente, e a questo punto vuoi esserci anche tu?
17: Allora, il livello degli 800 quest'anno in Europa è un livello mondiale, e questo ci deve rendere fieri come europei, perché significa che il nostro livello degli 800 sta crescendo e è alla pari di quello del mondo. Mi ridendo dicevo al mio allenatore, non vado a fare gli europei, vado a fare un campione del mondo, perché effettivamente siamo tutte ragazze fortissime. Ci sarà da divertirci, sarà da spingere, perché la semifinale è forse la più complicata delle tappe tra le tre, e niente, si continua a sognare e basta.
15: Cosa hanno questi 800 per l'atletica italiana? Lo dicevi anche tu, perché il record di Francesco Pernici, adesso il record tuo, erano tutti record risalentissimi.
17: Sono allenatori che si sono dedicati, come allenatori di Francesco, il mio e Emilio De Bonis, dedicati a ragazzi talentuosi, chiaramente li hanno cresciuti e ci hanno dato tutti gli strumenti per poter competere in un'atletica che sta evolvendo. L'800 è evoluto, è una gara di velocità prolungata, io l'ho sempre interpretata così, e è sempre più chiaro che è quella la strada nella quale stiamo andando, e quindi sono, penso, allenatori che hanno predetto un po' il futuro e visto come stava cambiando il mondo.
15: A guardarla da fuori è una gara spettacolare ma terribile allo stesso tempo, proprio perché è di velocità prolungata. Confermi?
17: Sì, totalmente, è una gara dove il più veloce non sempre vince, devi mischiare tattica, resistenza, intelligenza, è un po' simile alla Formula 1, con l'unica differenza che poi a un certo punto la benzina finisce purtroppo e non ti cambiano le gomme a metà gara, però è una gara veramente complessa ma veramente bella, è un po' un amore-odio, perché la tua gara dipende anche dagli altri, quindi certe volte non riesci a fare il tuo risultato perché la gara esce lenta. Quindi è così, però ci piace proprio per questo motivo.
15: E altra valutazione, sempre dall'esterno, non conta il fisico, cioè leve lunghe, anche tra gli uomini, insomma, c'è chi è più alto.
17: Perché l'800 comunque è una gara, come dire, a metà, nel senso che puoi arrivarci dal basso, dalla velocità, o puoi arrivarci dall'alto. Quindi vedi ragazze con fisicità diverse, caratteristiche diverse, ma che poi fanno gli stessi risultati, perché è una disciplina estremamente complessa da allenare, dove tu devi cercare proprio di cucire l'allenamento addosso al tuo atleta. Nei 400 c'è una prevalenza di velocità, perciò la velocità la devi fare, nei 1500 di aerobico, perciò l'aerobico devi fare. Nell'800 è sposare queste due componenti che in verità sono antitetiche, perché chi va veloce è meno resistente, chi è resistente va meno veloce, e quindi è trovare un matrimonio giusto insieme alle caratteristiche del tuo atleta per poter correre forte, perciò è complicato, direi.
13: Io direi invece che questa ragazza ha una marcia in più, non solo sulla pista ma anche fuori. Daniele, senti, al volo la situazione del lungo, così andiamo ad ascoltare anche Gabriella Dorio che si è vista sfilare dopo 42 anni quel record italiano, no, più di 42, 46, il record italiano. Daniele,
14: 1980 c'è Francesco, sì, in soli però in pedana per il primo salto. Tentoglu ha dato la buonasera a tutti con un 8,27, così tanto per gradire, in ingresso. E Hammer era andato anche più lontano, però salto nullo, e adesso c'è Francesco Inzoli, 8,34, la migliore misura in qualifica. Ventoso però 8,27 il personale qui sotto agli 8 metri, se il salto è buono. In effetti Inzoli non è così soddisfatto della squadra di Fabrizio Donato, come Andy Diaz e come suo fratello più giovane, 17 anni, Daniele Inzoli, che è andato a vincere a Eugene il mondiale under 20 del salto in lungo, 7,80, ma insomma è solo l'inizio, è solo il primo salto. Dicevi bene di Eloisa Coiro, veramente una marcia in più, e non solo, insomma, con i suoi interessi. Prima di intervistarla parlava in francese con una radio francese, perché lei ha fatto il liceo internazionale, proprio il liceo francese a Roma, è romana, anche lei si è laureata sempre con un programma dedicato agli atleti, economia e finanza. A Roma Eloisa Coiro, la soddisfazione, la sua felicità, però è soddisfatta anche Gabriella Dorio, finalmente cede questo record, credo che sia così, Nico, no?
18: Dopo 46 anni viene battuto il suo record italiano in un giorno, peraltro l'11 agosto, che per lei insomma ha un grande significato.
19: Doppio brindisi, aspettavo da tempo che fosse battuto questo record, perché la Eloisa aveva fatto delle gare molto belle, poi ha dimostrato sui 400 di andare molto forte, e io la conosco da quando era ragazzina, nel senso che accompagnando le squadre giovanili la conosco, quindi da sempre. È una ragazza molto brava, tenace, in gara si comporta sempre tatticamente molto bene, quindi questo record me l'aspettavo già da un po', gliel'avevo anche detto, l'avevo detto anche al suo allenatore. Sono contenta per lei, e adesso sarà tutto più facile anche per lei, perché quando si prende consapevolezza del proprio valore, dopo diventa anche tutto più facile. Bravissima è stata, è arrivata anche molto, non dico fresca, però ha finito molto bene, non l'ho vista stanca, l'ho vista bene veramente fino in fondo, quindi aspettiamoci belle cose adesso nelle prossime gare.
18: Segno che insomma in Italia con il record anche maschile, no? Quello di Fiasconaro ancora resisteva ancora da più anni, poi quello femminile, ma insomma in generale il mezzo fondo a livello mondiale è in un momento insomma di grande effervescenza, perché insomma penso agli 800 femminili si stanno correndo dei tempi straordinari.
19: Beh, 800 femminili in Europa sicuramente vedremo le gare più belle mai viste proprio adesso in semifinale e finale, perché ragazze forti così non le avevo mai viste, e anche belle da vedere, insomma, perché corrono bene, e questo è molto bello anche per i ragazzi che guardano e vogliono pensare di imitarle.
18: Ma due record così longevi battuti a stretto giro di posta, cosa vogliono dire per la nostra atletica?
19: Beh, spero bene, cioè spero che questo sia un punto molto importante per, appunto, per far capire ai ragazzi che anche i record, anzi soprattutto i record, possono essere battuti. Marcello Fiasconaro per me è un mito, è sempre stato un mito, è stato poi uno dei primi che ha parlato di me dai giochi della gioventù, quando mi ha visto ai giochi della gioventù ha detto che ero una che poteva andare molto forte, poteva vincere le Olimpiadi, è stato profeta. Eloisa sta benissimo, ha dimostrato di valere molto, e anche lei ha fatto adesso un'esperienza che le gare internazionali può godersele.
18: Ma c'è un pochino magari sotto di dispiacere per vedersi togliere dopo 46 anni?
19: Ma no, assolutamente. Era già da un po' che dicevo, ma basta ragazzi, datevi una mossa. No, no, i record devono essere battuti, e là il bello dell'atletica, no? No, no, no, dispiacere assolutamente no. Sono molto contenta per Luisa, perché fra l'altro l'ha fatto in una gara importante e dimostrando veramente di essere forte, perché questo è successo oggi, è stata una gara veramente bella. Lei ha dimostrato una presenza di testa di gara fantastica.
13: È un'altra che aveva una grande presenza di gara con la tessera, proprio Gabriella Dorio. Daniele, Fortuna, se tu credi, io direi di anticipare l'entrata dell'onda verde, perché mi sa che si avvicina anche il momento a grandi passi delle semifinali dei 100 metri.
14: Certo,
13: bene,
14: sì, sì.
13: Allora, onda verde.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
21: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:27, apriamo sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Santa Pollinare in direzione Padova, dove si registra un incidente. In A14 in Romagna tra Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna, attenzione per un veicolo fermo. Ci spostiamo in A1 in Toscana tra la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze, dove il traffico è rallentato per la presenza di materiali dispersi. Ancora in A1 nel Lazio tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma si registra invece un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Andiamo in Campania in A30 tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, dove è presente un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia, prima in A18 alla barriera di Catania in direzione del capoluogo etneo, sono presenti code per traffico intenso, e infine sulla statale 115 sud-occidentale tra la statale 514 di Chiaramonte e Ragusa in direzione Siracusa, un incidente causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
0: L'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
13: 21:28 minuti dall'altra parte del vetro, sostituzione in corsa, è proprio il caso di dirlo, c'è Marco Mascia al posto di Max Gambino in questo momento, invece fisso nella sua postazione a Birmingham, nello stadio di Birmingham c'è Daniele Fortuna, dal quale riandiamo con la regina degli sport, l'atletica leggera.
14: I 100 metri, la prima delle tre semifinali, Citruali, si è parlato soltanto di Marcel Jacobs in questi giorni, anche giustamente, perché ha ritrovato i suoi tempi migliori, al miglior tempo europeo in Europa nel 2026, 9.96, dietro di lui c'è Romel Glaive, che è il rivale più accreditato, anche perché poi britannico, Glaive 9.97. Glaive adesso correrà in questa prima semifinale, Citruali in quarta corsia, Glaive si può fare 10.09, ritrovato velocità Citruali, è andato negli Stati Uniti anche lui ad allenarsi a Los Angeles come Celeste Polzonetti, le cose non sono andate benissimo anche perché ha avuto dei problemi fisici, però ha ritrovato un po' la forma e tra l'altro parlando Jacobs ha detto in questo momento di non vedere eredi, però secondo lui Ali sarebbe potuto essere veramente un fuori classe, potrebbe essere condizionale presente o passato, perché comunque ha 27 anni Citruali, quindi le possibilità ci sono, fisico imponente, quasi 2 metri, potrebbe essere impiegato anche nella staffetta 4%, visto che non ci sarà Filippo Tortu, che è infortunato. La presentazione Citruali che si dà gli schiaffi, l'attivazione prima della partenza di questa semifinale dei 100 metri, la prima, poi ci sarà anche Marcel Jacobs, anche in questo caso come per i 100 ostacoli due, i primi due vanno in finale e poi i due migliori tempi, dice Jacobs, per vincere. Siamo soltanto in semifinale, ma insomma non è che si possa amministrare più di tanto in una gara di 100 metri, magari si può fare in un 800 e poi magari torniamo a parlare anche di Eloisa Coiro, perché c'è chi ha anche pensato, visto che è una finale mondiale, una finale olimpica contro la Hockinson, contro la Verro, poi Fenkeball che è passata agli 800 metri, e beh, magari poteva risparmiare qualche cosa, un po' di energia, perché poi ci saranno le semifinali. Io dico che comunque Eloisa Coiro ha fatto bene ad andare così fino in fondo, anche della sua intervista si capiva, non pensava nemmeno di essere scesa sotto al minuto e 58 dello stadio olimpico. Certo, questo è uno stadio più piccolo, ci saranno, ieri ci sono stati qui 12.000 spettatori su 20.000, però larghissimi spazi vuoti nelle curve e anche nelle tribune, anche per una serata con i 100 metri uomini, con la finale del salto in lungo maschile. Citroen

0: quali ancora alla partenza sui blocchi in corsia duel norvegese Frenstad con uno stagionale molto molto più alto, insomma tempi più alti rispetto a quelli di Ali, poi Akinola, Irlanda, Citruali, Guzman, il tedesco 10.06 per lui, poi Barnett, olandese 10.08, Rommel Glave, si è detto la partenza con Ali però che va davanti a tutti, ottimo tempo di reazione per Citruali, Citruali che va a vincere e va in finale. E subito Citruali, è andato lui secondo, Glave in realtà, Ali va in finale lo stesso, alla fine dall'altra parte Glave ha bruciato Ali, tempo alto di Citruali, ufficiale 10.34, importa poco perché comunque va in finale aspettando Marcel Jacobs, si è risparmiato anche Rommel Glave 10.13, dunque un italiano in finale senza dover aspettare, una semifinale piuttosto lenta dobbiamo dire Nico, però l'importante è che Ali abbia ritrovato una finale perché lui comunque medaglia d'argento a Roma 2024 proprio dietro a Marcel, sì, a Marcel Jacobs, e quindi vediamo insomma.
1: Jacobs in quale delle tre semifinali è presente, Daniele?
0: Nella terza semifinale è Marcel Jacobs, sì, è proprio così, quindi insomma dobbiamo aspettare, c'è una semifinale adesso, una seconda batteria di semifinale e poi toccherà Jacobs, sì, con il tedesco Ansa, con l'altro britannico Incliffe, che è un personale di 9.95, ma 10.01 in stagione, 9.96 invece è sceso sotto i 10. Jacobs, dunque, una semifinale in mezzo e poi toccherà Marcel Jacobs. La notizia però è che Citruali è già in finale, nei 100 metri. Andiamo a vedere quello che succede in pedana, nella pedana del salto in lungo con Tentoglu al secondo tentativo, che lui, così come Ingebrigtsen, va per il quarto titolo europeo di fila, anche lui grandissima forza, fuori classe, perché lo scorso anno a Tokyo, quando Mattia Furlani ha vinto, non era in buone condizioni, è rimasto molto lontano dal podio, lontano qui, vediamo se il salto è valido o meno, quello di Tentoglu, 8.27, per ora è lui a guidare, il salto è valido, non so se sia riuscito a migliorarsi rispetto al primo, siamo lì più o meno, 8.27, andiamo a vedere la rilevazione sul secondo salto di Tentoglu, scuote la testa il suo allenatore, 8.19, non è riuscito a migliorarsi, tocca Sarabojukov, cioè anche la seconda semifinale dei 100 intanto, il terzo in questo momento è Gerson Baldé che ha tolto la medaglia d'oro ai mondiali indoor a Mattia Furlani a Torun a marzo, poi Luca Boscovic, emergente serbo, 7.91, Francesco Inzoli in questo momento al sesto posto, 7.80, però lui ha un personale, un 8.27 in stagione, miglior misura di sempre per lui, 21 anni, così come Mattia Furlani. Sarabojukov, bulgaro, grande rivale nelle manifestazioni giovanili proprio di Mattia Furlani, intorno agli 8 metri, chiaramente insoddisfatto Sarabojukov, fisico imponente, altissimo anche lui, e atleta versatile, poliedrico, perché insomma pratica diverse specialità, diverse discipline, il multiplista però è Simon Ehammer, lo svizzero che ha rinunciato alla decathlon proprio per poter concorrere per una medaglia nel salto in lungo, e Hammer che tocca, che andrà proprio adesso in pedana, per lui il primo salto è stato nullo, era un salto molto buono, almeno così mi era sembrato, un salto molto lungo quello dell'atleta svizzero che adesso si ripresenta in pedana. uno sguardo anche a quello che sta succedendo nel salto con l'asta femminile con le nostre italiane.

0: con Elisa Molinarolo, sesta alle Olimpiadi di Parigi, lo ricordo, due errori sui 4 metri e 40, qualificazione diretta 4 metri e 55, fuori sui 4 e 40 invece Sonia Malavisi, così come Virginia Scardanzan, dunque per loro poche possibilità di entrare nella finale. Per Elisa Molinarolo, insomma, staremo a vedere, così come aspettiamo adesso il salto di Simon e Hammer, sostenuto dagli applausi dal pubblico. La ricorsa è ottima e va piuttosto lontano dopo gli 8 metri, però vediamo se in questo caso il salto è valido. Sì, a giudicare dall'espressione di Simon e Hammer, anche buono l'atterraggio, insomma, potrebbe raggiungere, se non superare, Tentoglu. Andiamo a vedere, lo aspetta anche lui l'esito, la misurazione del suo secondo salto. 8,29 in effetti in testa Simon e Hammer, festeggia, tifosi di Svizzera dietro di lui, va a parlare con il suo angolo, diciamo così, con il suo allenatore, con il suo staff, magari per perfezionare, per correggere, perché magari è appena cominciata questa finale del salto in lungo. E aspettiamo anche Francesco Inzoli per capire, insomma, se riuscirà a migliorarsi, cosa che speriamo. 7,80, non è partito benissimo, non è entrato molto bene in questa finale, la sua prima finale. Eccolo Francesco Inzoli, il secondo salto, il primo, 7,80 metri, che poi chiede il sostegno del pubblico, alza le braccia, chiama l'applauso, è pronto con la sua rincorsa, va ad accelerare prima dello stacco oltre gli 8 metri. Probabilmente non è valido, però da rivedere, sembrata abbastanza lungo sull'asse di battuta Francesco Inzoli, vediamo se il salto è valido o meno. Qui vento contrario, non come ieri in qualifica, più 3,1 metri al secondo. 8,04, si è migliorato il salto, è valido. Non riusciamo a vedere quanto ha lasciato sull'asse di battuta Inzoli, 8,04 metri è già un inizio interessante per lui. Va al quarto posto dietro a Hammer, primo 8,29, Svizzera Tentoglu 8,27, Sara Boyukov 8,10, e poi c'è Inzoli, ma deve ancora saltare l'oro indoor degli ultimi mondiali, il portoghese Baldé. A te Nico.
1: Eh sì, allora, nell'attesa che parta la seconda semifinale dei 100 metri, intanto andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che arrivano dal mondo del calcio, che, a dire il vero, caro Daniele, latitano in questo momento, e non che la cosa ci dispiaccia, ma perché per una volta si può parlare tranquillamente di atletica leggera. L'unica cosa che pare che Maignan dal Milan possa andare all'Al-Nassr di CR7. A te.
0: Con la seconda semifinale dei 100 metri c'era l'altro inglese, però c'è anche uno dei migliori velocisti della stagione, Ansa, a vincere, però proprio Azu, 10,17 il tedesco Owen Ansa, 10,20 in finale. Per ora non ci sono particolari sorprese in queste semifinali, forse la sorpresa è Citruali, vediamo, perché si è un po' nascosto, no? non ha gareggiato molto in questa stagione, in questo 2026, certamente molto piacevole, chissà, magari si potrebbe rivedere quello che è successo a Roma 2024,
1: magari. Ma insomma,
0: non anticipiamo nulla, perché poi
1: chiudo
0: detto,
1: il discorso,
0: tante variabili.
1: A voglia, guarda, chiudo il discorso sul discorso, chiudo il breve intermezzo calcistico per dire che oltre alla voce su Maignan indirizzato all'Al-Nassr di CR7, quindi Arabia Saudita, Pare che Vlahovic abbia trovato l'accordo con il Besiktas, quindi andrà ad accasarsi, a quanto pare, stando alle ultime voci, in Turchia. Torno da te in Inghilterra.
0: Vediamo dove va ad accasarsi Lamont Marcel Jacobs nella sua semifinale. Speriamo appunto che vada a concludere.

0: si sta ritrovando, e come e anche il colpo d'occhio è quello, anche in questo riscaldamento, in questa partenza, tempi di reazione dai blocchi, però è una corsa molto sciolta, naturale, spontanea, non forza. Marcella Jacobs ha ritrovato forse la sua corsa migliore, lui è sempre così potente poi sul lanciato, bisogna però partire anche bene dai blocchi, i tempi di reazione devono essere quelli giusti. La sua semifinale con Incliff da seguire, il britannico 10-0-1 in stagione. Ecco, Jacobs è l'unico della sua semifinale a essere sceso sotto i 10 secondi, cioè questa è un'indicazione, però
1: altra indicazione, Daniele, è che la pista io credo che sia lenta, perché i tempi sono molto alti, no? Quello che tu ci hai riportato, Glave nella prima semifinale ha vinto con 10-13, poi Citruali 10-34, nella seconda semifinale 10-17 per Azu e poi per Anza 10-20, gli altri tutti sopra il 10-30. Insomma, sarà la pista che è lenta secondo te?
0: Ma in realtà, per esempio, Fabri diceva la pista è veloce, è bellissima, si rimbalza bene. Fabri ha anche parlato della differenza di trattamento tra velocisti e gli altri, gli atleti che praticano altre discipline, altre specialità rispetto ai lanciatori del peso, quindi questa era una sua valutazione. Certamente non da velocista, i tempi sono molto alti, però stiamo parlando anche di un campionato europeo, non è la semifinale di Tokyo 2021, appunto, quando abbassò il primato italiano per una prima volta, Marcella Jacobs 9,84, prima poi di andare a vincere quella oro con 9,80, quello è ancora il record europeo, non soltanto il record italiano. E attenzione, perché anche il record della manifestazione Marcel Jacobs, perché a Monaco nel 2022, l'altro europeo, il primo dei due europei vinti, Jacobs ha vinto in 9,95, dunque sotto i 10 secondi, chiaramente rispetto a un mondiale è un'altra cosa, c'è poco da dire, non è semplice lo stesso, però si va più veloce in un mondiale con gli americani, con i giamaicani, e adesso c'è anche l'Africa, c'è Tebogo, il Sudafrica con Simbine, insomma tutta un'altra concorrenza, ripeto, più facile fino a un certo punto. Bisogna vincere le variabili di cui si parlava prima, una possibile squalifica, una brutta partenza, non soltanto una falsa partenza, ecco, si decide tutto qui, insomma, in una gara dei 100 metri, una semifinale o in una finale dei 100 metri. Secondo Jacobs sarà una finale comunque veloce, almeno per vincere l'oro. Secondo lui bisogna fare un 9,90 basso, in gergo 9,90, 9,92, 9,93, o addirittura scendere sotto i 9,90. Allora sì, sarebbe davvero una finale velocissima, perché come ricordavo il record della manifestazione, il record degli europei è proprio di Jacobs, 9,95, Monaco 16 agosto 2022, praticamente 4 anni fa. In corsia 4 Marcel Jacobs che si avvicina ai blocchi, in corsia 3 il Luca finlandese e poi Verstraeten il belga, Jacobs in mezzo, Incliff Gran Bretagna e in corsia 6 a Frifa Olanda, corsia 7 poi a chiudere il tedesco Anza Pefra e poi Olatunde Irlanda. Ma c'è la partenza, c'è la concentrazione, cerca di sistemarsi bene sui blocchi Marcel Jacobs, come si è detto in corsia 4 tutta la concentrazione, la partenza è valida ed è una buona partenza quella di Jacobs davanti a tutti. Jacobs a vincere bene la sua semifinale, anche controllando 10-08, gran tempo Marcel, veramente un gran tempo di Marcel Jacobs, in tranquillità, in controllo, è davvero, e questo è il primo

0: adesso. La finale
1: miglior
0: conquistata,
1: tempo assoluto.
0: È andato veloce, è andato veloce, hai visto, alla fine non ha, non ha spinto come avrebbe potuto. Tempo di reazione di Marcel Jacobs, ottimo, ottimo, 0-123 il migliore, sì, sì, sì, il migliore, no, Incliff ha fatto un po' meglio, insomma, allo sparo, però Jacobs è andato veramente forte. Ci aspetta una finale interessante, sì, con Marcel Jacobs, con Citruali, con l'inglese. Andiamo poi a vedere come si completa questa finale. Certo, ci sarà il principale rivale, almeno a giudicare dai tempi della stagione, di Marcel Jacobs, Rommel Glaive, l'altro britannico Jeremiah Alzu e poi il tedesco Ansa Frifa, Olanda, si è qualificato anche il belga Werner Straten, che ha una personale di 10.06, Citruali, e insomma questa è finale a chiudere questa seconda serata. Abbiamo
1: fra un'ora esatta, poi tra l'altro, no? Da 58 minuti secondo il programma ufficiale, alle 22.47. Sì, finora sono stati puntuali. Puntualità svizzera per gli inglesi, per l'organizzazione inglese, è vero. Beh, si prospetta un derby italo-britannico, italo-inglese, 2-2, almeno a vedere i tempi anche, no?
0: Sì, per fortuna non c'è il pubblico di Wembley, o purtroppo magari, no? Perché per tornare sempre a quel 2021, perché questi duelli tra Italia e Inghilterra, anche nella staffetta nella 4% alle Olimpiadi di Tokyo, poi quella staffetta inglese squalificata, però Tortora è andato a vincere loro. Veramente grandi ricordi, sguardo al salto in lungo, alla finale, e Hammer, qui si sta completando la seconda rotazione, però si completa con Gerson Baldé, ricordato insomma come rivale veramente di livello, di grande caratura, per una medaglia, per il podio dopo loro.
1: Con i tempi, Daniele, stavo guardando i tempi, allora Jacobs ha il miglior tempo in assoluto e degli otto che parteciperanno alla finale Ali ha il peggiore, 10.08, 10.34,
0: 34, sì.
1: 34 Ali, e poi dietro però a Marcel ci sono i due britannici Glaive e Azu.
0: Sì, sì,
1: più che derby mi sa che è un Marcel Jacobs contro tutti,
0: contro la Gran Bretagna, però qui non si tifa contro l'Atletica, al massimo si fa il tifo a favore, ma comunque conta. Pensavo Nadia Batocletti ha vinto una fuoriclasse, comunque c'era la Natal e anche la Ili irlandese, quindi insomma comunque c'erano atlete spinte dal pubblico di casa, c'è tantissima gente. Però l'atmosfera dell'Olimpico con Nadia Batocletti, che ha vinto i 5.000 e i 10.000, ecco, per chi corre dà veramente forza, ecco, non è una frase fatta, non è un luogo comune, ma in una gara del genere, così come in una gara, in una finale di 100 metri, può dare la spinta il pubblico. Baldé ha saltato nullo, quindi resta più o meno invariata, anzi resta invariata la classifica della finale del salto in lungo maschile, con Simone Hammer, Svizzera, 8.29 davanti a Tentoglu, Grecia 8.27, Sarabo Yukov, Bulgaria 8.10, Francesco Insoli 8.04. Qualificazione in corso, quella il salto con l'asta donne, due italiane sono già uscite, Sonia Malavisi, Virginia Scardanzanzi, sono fermate con tre errori ai 4.40 e anche Elisa Molinarolo, e questo è un peccato. Poi andiamo a vedere la conclusione, con ogni probabilità però non ci saranno italiane nella finale del salto con l'asta, ed è un peccato perché Elisa Molinarolo era andata benissimo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, si era classificata sesta, e non è una cosa veramente da poco, non è una cosa scontata.
1: Daniele, senti, siccome da qui al GR1 ci separano poco meno di 7 minuti, poco meno di 8 minuti, e abbiamo ricordato, no, i bei tempi, quelli di Tokyo, abbiamo ricordato Marcel Jacobs, la 4% con Filippo Tortu. Che dici di ascoltare un altro dei grandi protagonisti di quei giochi olimpici che tu hai intervistato oggi?
0: Gianmarco Tamberi, sì, perché vai. Ecco, magari non ci saranno italiane nella finale dell'asta femminile, però ci sono quattro saltatori nell'alto: Tamberi, Scioli, Falocchi, Stronati. Qualificazioni questa mattina, soddisfatto Tamberi, come i nostri ascoltatori potranno appurare ascoltando l'intervista.
2: Cosa ha trovato poi Gianmarco Tamberi questa mattina in pedana?
3: Cosa ho trovato? Ho trovato una... Bah, onestamente non ho trovato quello che cercavo, questa è la verità. Speravo di entrare in pedana riuscendo a saltare come so di saper fare, magari mettendo dentro due o tre salti buoni per darmi la confidence giusta per la finale. Questo non è avvenuto, non perderò comunque in nessun modo la speranza che ciò accada in finale. È successo, ormai questa penso sia il mio settimo europeo di cui sette finali e non ho mai saltato bene in qualificazione, quindi perché doveva succedere oggi?
2: è successo altre volte, magari anche a Budapest ai mondiali, se non ricordo male.
3: Budapest al mondiale, sì, è successo molto spesso, quindi no, è chiaro che ti aspetti e speri sempre che le cose vadano in modo diverso, però non mi è piaciuto nessun salto, né tecnicamente né come rispondeva la gamba allo stacco. Archiviamo, mettiamo da parte, oggi l'obiettivo era andare in finale. In finale sono sempre stata un'altra persona, spero che accadrà anche questa volta.
2: Siete tutti lì poi alla fine e te ne porti tre dietro, perché siete in quattro, non li porti tu, li portate insieme.
3: Questa è una cosa fantastica, perché non so quanti esperti di atletica sappiano, ma penso che quattro finalisti della stessa nazione in finale in una stessa disciplina, successo forse in Italia mai, non lo so, bisognerebbe controllare, e in pochissime nazioni possono dirlo di averlo avuto in qualche finale, quindi tanto di cappello a tutti e quattro, mi ci metto in mezzo perché alla fine siamo tutti e quattro, tanto di cappello ai Edoardo che ha passato, faccio soprattutto lui i complimenti, che ha passato dei giorni molto molto complicati nell'avvicinamento, Stronati, e ha avuto veramente il coraggio di tirar fuori le palle, si può dire in radio, sì, vero? Non si può dire, ma mi sta facendo no con la testa, però è quello che ha fatto, quindi tanto di cappello soprattutto a lui. Matteo straordinario, salti bellissimi, una facilità disarmante, dimostra di essere indubbiamente uno dei favoriti per la finale e se lo merita. Speriamo che sarò in grado di divertirmi anche io, perché oggi non mi è piaciuto davvero il modo in cui ho saltato.
1: Beh, sempre un gran personaggio Gianmarco Tamberi, Daniele Fortuna.
0: Ha fatto no con la testa, però
1: sì, l'ha detto
0: lo stesso.
1: Che andiamo a censurare poi un'espressione
0: e poi l'ha spiegato perché, e gli aspettiamo tutti, aspettiamo Tamberi, è vero, in qualificazione raramente è andato bene. Scioli e poi Falocchi, Stronati hanno storie diverse, storie anche di redenzione, per così dire, di rinascita da infortuni.
1: Mi sento di confortare quello che diceva Tamberi, cioè è la prima volta in assoluto, è storica, quattro italiani, ma anche valli a trovare quattro della stessa nazionalità nella stessa finale di salto in alto. Comunque sia, per l'Italia è storica, poi non so io se c'è qualche nazione che ha avuto la fortuna di schierarne quattro in una finale di salto in alto. A proposito di finali, il salto è lungo?
0: Eccolo Inzoli, allora cerca di farsi caricare dal pubblico qui dell'Alexander Stadium di Birmingham. Si è migliorato però tra un salto e l'altro, 8 metri e 04. Vediamo questo terzo salto, se è lungo, se è buono. Intanto poco oltre gli 8 metri, bisogna vedere però se è valido, però questa è una finale molto molto difficile, e anche nullo il salto di Francesco Inzoli. Si aspettava Mattia Furlani, questa è la prima vera finale, finale con i grandi di Francesco Inzoli, quindi è già uscito con forza, con prepotenza in questa stagione, si è migliorato prima a Molfetta, poi ha vinto anche gli assoluti a Firenze, 8:27, questo 8:34 ventoso in qualificazione. e insomma in questo momento comunque è quarto, dietro a Ehammer, Tentoglu e Sara Bojukov, che di medaglie ne hanno già vinte, che hanno tutto un altro profilo. Francesco Inzoli comincia adesso a farsi conoscere, quindi comunque aspettiamo la sua gara. Già un quarto posto sarebbe un risultato veramente significativo. Poi appunto, siccome abbiamo parlato tante volte di storia, ecco, se riuscisse a fare oltre sarebbe davvero sì qualche cosa di storico, alla prima finale in una manifestazione all'aperto, in un europeo, una manifestazione continentale. Insomma, staremo a vedere, siamo a metà della finale del salto in lungo.
1: Nico. Guarda Daniele, manca un minuto prima di andare al GR1, allora io ti chiedo invece, prima di arrivare alle 22:47, alla finale con Jacobs e Ali, quali sono gli appuntamenti che ci aspettano?
0: Allora, da qui in poi, beh, intanto abbiamo anche Edoardo Scotti nella semifinale dei 400. Subito dopo il GR, quindi abbiamo Scotti, poi avremo la finale dei 100 ostacoli prima della
1: femminile,
0: maschile dei 100,
1: naturalmente, perché mal
0: certo,
1: maschile gli
0: certo,
1: ostacoli
0: 110, certo, e prima della finale dei 100 uomini. Allora, prima di siccome abbiamo ricordato un po' di gare di questa mattina, di batterie, di qualifiche, la Coiro Ayumi Defolo Runso in finale 400 ostacoli, lei ha sfiorato il suo record italiano, 53 in 93, con il secondo miglior tempo. Poi altri qualificati: Alessio Sommacal e Giacomo Bertoncelli in semifinale nei 400 ostacoli al maschile, anche eliminati stamattina, eliminato per esempio Mulas nei 110 ostacoli, eliminati anche gli azzurri del disco maschile. A te.
1: Bene, allora noi andiamo al GR1 e poi torna tutto l'europeo di atletica leggera.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza economica dopo il violento terremoto di ieri. Washington ha già annunciato un primo stanziamento di 15,5 milioni di dollari e offerte di aiuto arrivano anche da governi sudamericani, mentre l'Unione Europea ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. E in mezzo a tanto dolore, dalla Colombia arriva anche qualche barlume di speranza.
2: Si scava senza sosta a Cali, Manizales e Pereira. La gente comune affianca le squadre di soccorso e in mezzo a tanto dolore per i corpi estratti dalle macerie c'è spazio anche per momenti di grande gioia quando una donna viene tratta in salvo a Cali dopo 30 ore sotto i detriti di un edificio. Non riposeremo fino a quando non ci saremo riusciti, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi per estrarre la giovane. I soccorritori avevano visto il suo viso in una fessura tra il cemento armato e i mattoni del palazzo crollato. La corsa contro il tempo continua. Le 72 ore circa dopo il sisma sono infatti cruciali per trovare i superstiti sotto le macerie. Nel frattempo le vittime accertate sono circa 250, un migliaio i feriti, 3.600 i dispersi. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi a Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco. Stessa misura anche a Pereira, in una delle regioni più povere della Colombia. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal neopresidente Abelardo de la Espriella, mentre la macchina della solidarietà internazionale è in moto. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma. Nessuna solidarietà. La sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nell'exclave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E sempre in Spagna, un italiano è morto nel pomeriggio a Formentera, nelle Baleari. Secondo i media locali, la causa più probabile sarebbe l'annegamento. L'allarme sulla spiaggia di Yevan. Un bagnante ha visto l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo senza riuscirci. L'identità della vittima ancora non è stata resa nota. L'arresto di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con

0: Bonucci, commenta Matteo Salvini: penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con Ranucci, ha aggiunto, ma chi è direttamente coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. A Salvini replica il conduttore di Report: chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina intanto nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Maltrattamenti in un asilo nido in Brianza, arrestate due maestre.
1: L'asilo nido dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. Due maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie di segnalazioni presentate alla procura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi: insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo. Milano, Francesco Perugini, GR1.
0: Il gran caldo sull'Italia, picchi fino a 40 gradi da nord a sud. L'ondata, la più lunga dell'estate, proseguirà oltre Ferragosto. Domani bollino rosso in 20 città. E in Calabria bruciate le coltivazioni di bergamotto.
2: L'estate fa bollire i campi di bergamotto, gli agricoltori del Regino sono in crisi. I sindacati di categoria, le associazioni, il comune di Medito Portosalvo, luogo simbolo per la coltivazione dell'agrume, chiedono alla regione un intervento in chiave emergenziale per salvare i loro pregiati frutti, bruciati o gravemente danneggiati dal caldo torrido di queste settimane. Il sindaco chiede di agire con la massima urgenza. L'elevato calore rischia di compromettere molto più che la stagione 2026, questo anche per la siccità stretta collegata. A parità di temperatura poi, la buccia sottile del bergamotto fa sì che subisca colpi assai più duri rispetto ad altri agrumi e il caldo equatoriale mina la qualità dei frutti e dell'essenza che se ne ricava. A rischio tante aziende del comparto, il sindaco di Melito, Tito Anastasi.
3: Qua si rischia veramente di disperdere una cultura come quella del bergamotto, alle condizioni climatiche saranno sempre peggio. È un appello forte perché si intervenga immediatamente, perché già domani può essere troppo tardi.
2: Da Melito Portosalvo, Mario Meliadotto.
0: L'Italia fa il pieno di medaglie agli europei a Birmingham. Nell'atletica, Nadia Battocletti conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Micol Maiori. A Parigi, nel nuoto, Simona Quadarella centra il quarto titolo consecutivo negli 800 stile libero. Oro anche per Martinenghi nei 100 rana e bronzo per Cerasuolo. Terza anche Sara Curtis nei 100 stile libero. E su Radio 1 ora continuiamo a seguire gli europei di atletica leggera. Il prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento di serata.
4: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
5: E il minuto è il sesto. Dopo le 22, Nico Forletta vi parla dall'altra parte del vetro. La parte tecnica c'è Marco Mascia e c'è Daniele Fortuna in postazione a Birmingham per raccontarci questi campionati europei di atletica leggera che quest'oggi poi chiuderanno col botto con i 100 metri maschili, dove saranno presenti due azzurri, Marcel Jacobs, miglior tempo in semifinale, e poi Citruali qualificato con l'ottavo crono, ma sento gli effetti in cuffia, credo che vadano avanti le semifinali dei 400 metri. Allora torniamo da Daniele Fortuna.
6: C'è Edoardo Scotti per l'Italia in corsia 9 in questa seconda semifinale. La prima semifinale ha visto l'idolo di casa, letteralmente Birmingham, Matthew Hudson-Smith, e qui addirittura per l'occasione hanno provvisoriamente dedicato una tribuna, cioè la Matthew Hudson-Smith stand, la curva, è proprio l'ultima curva, quella che precede il rettilineo finale, e non si è nascosto nella prima semifinale, che praticamente ha dominato, poi si è lasciato superare alla fine. I primi due vanno in finale, i due migliori

0: tempi, poi a raggiungerli nella finale. Adesso vediamo Edoardo Scotti, che è il record italiano e in stagione a 44,96, e come personale la sua seconda semifinale si può fare per Edoardo Scotti, in buone condizioni, in buona forma. Parlava di lui a Iomide Folo Russo, di questo gruppo, non di parmigiani ma parmigiani acquisiti nel suo caso, perché lui si allena con loro. Cus Parma è partito bene, la corsia 9, Edoardo Scotti lì ancora davanti a tutti, c'è la curva, la penultima curva prima di quella poi che porterà al rettilineo finale. È buona però la gara da parte di Scotti, è lì a rivaleggiare però anche con il tedesco Bredau nel rettilineo. Sono ancora tutti lì, qui deve andare allo sprint Scotti, esterno, cede proprio nel finale. Vediamo se riesce almeno a chiudere al terzo posto Edo Scotti. È così, peccato, forse è partito troppo forte. Andremo a vedere anche il tempo, certamente terzo dietro al tedesco Bredau e all'ungherese Ninghi, a Edoardo Scotti. Qui allora diventa una questione di tempo e dovremo aspettare la terza semifinale, tempo ufficiale per Edoardo Scotti 45,32, Bredau in 44,86, 45,02 per Ninghi. Dunque aspettiamo la prima semifinale, andiamo a controllare anche i tempi della prima semifinale dei 400 metri. Azzosna Smith è andato bene poi in scioltezza alla fine, si è fatto superare dall'olandese Piffers proprio sul traguardo, 44,78, 44,63, tempi però da tenere in considerazione. 45,03 del belga Segers, Sved il polacco 45,10 è dietro Scotti, dunque non ha possibilità di essere ripescato, di andare in finale, peccato. 45,32 per lui, finale del salto in lungo maschile, Inzoli il terzo salto nullo. Adesso siamo nella quarta rotazione e Hammer guida sempre lo svizzero, 8,29 il secondo salto, ottimo per lui, 8,27 ha eguagliato invece la sua migliore misura. Tentoglu può fare molto meglio, lui è il leader stagionale, 8 metri e 66 centimetri per Tentoglu. Poi sarà Boyukov 8,10, per ora insomma una misura non esagerata, consente a Hammer di guidare questa finale del salto in lungo maschile. Nico.
1: Senti Daniele, visto che parliamo di salti, io passerei dal lungo al triplo, perché tu hai avuto al tuo microfono nel corso della giornata un'altra speranza di medaglia azzurra, no? In questi europei, anzi altre due.
0: Stiamo parlando comunque di Diaz, 17,87 centimetri, nuovo record italiano agli assoluti di Firenze, tra Dalla Valle comunque medaglia d'argento agli ultimi mondiali a Tokyo, grande miglioramento, qualche problemino per lui, ma insomma nulla di insuperabile, questo mi è sembrato di capire. Possiamo ascoltarli allora, Nico, entrambi. Sì. Andy Diaz, grande speranza per una medaglia d'oro all'europeo all'aperto, e anche Andrea Dalla Valle, sentiamo.
2: Si cerca la vittoria come sempre, questo è anche banale, e questa volta con bei rivali, per esempio ritrovi Picciardo, ma tu hai appena fatto il record italiano e quindi non ti spaventa nessuno.
3: No, assolutamente no, non mi è spaventato mai nessuno, quindi Picciardo ormai manco lo conosco, è un po' che non ci troviamo insieme in gare, quindi penso che l'obiettivo in questa gara principalmente è passare in finale, sappiamo quanto può essere difficile la qualifica, e poi in finale dare tutto di nostro, il 100%, e cercare sempre di arrivare al primo posto.
2: Senti, ti sei appena migliorato, 17,87 nuovo record italiano, e a questo punto pensiamo ai 18 prima del record del mondo, perché poi resta sempre nella tua testa, e qui siamo in Inghilterra che è la terra terra di Jonathan Edwards, sì, che è il detentore da 30 anni, anche qualcosa di più, del record del mondo del triplo.
3: Sì, assolutamente, ormai non parlo più di queste misure, lo sanno tutti che quello che voglio fare e lo farò prima o poi, quindi incrociamo le dita, siamo qua nella sua terra, quindi lasciamole un bel ricordino.
2: Senti, siete un bel gruppo, come voi del triplo italiano, si può fare, si potrebbe fare, speriamo che si faccia un podio azzurro.
3: Assolutamente sì, guarda che sarebbe anche uno dei miei pensieri in questi ultimi giorni, riuscire a avere un podio totalmente tricolore sarebbe una cosa straordinaria, bellissima, mai successa, quindi perché non possiamo iniziare in questi campionati.
2: Cominciamo però dalla qualifica, perché come hai detto giustamente non è sempre imprevedibile.
3: Sì, sì, la qualifica 16-60, se non ricordo male, comunque queste cose non la vedo, Fabrizio quello che ha controllo queste cose, io scendo in pista, io salto e faccio quello che devo fare, però mi sembra che sia una qualifica abbastanza facile per tutti gli atleti, quindi penso che Biassutti, Dalla Valle e io possiamo fare una bella tripletta in finale dopo.
1: A proposito dei personaggi, certo è che Diaz non è secondo a nessuno, no? Nell'essere personaggio, Daniele.
0: E poi c'è Picciardo, insomma.
1: Ha detto che neanche lo conosce lui, non lo conosce.
0: C'è un certo attrito, lui lo dichiara, insomma, attenzione in soli in pedana per a proposito di Donato, perché comunque anche Inzoli, i due Inzoli sono allenati, sono nel gruppo di Fabrizio Donato, 8.04 per lui, è quarto in questo momento, comincia ora il quarto turno di salto di questa finale del lungo maschile. Allora i gesti preparatori di Inzoli, ancora una volta alza le braccia, gesto caratteristico dei saltatori per incitare, per invitare il pubblico ad applaudirlo, a sostenerlo. Partenza da dietro con questa rincorsa, si accelera prima del salto, sempre intorno agli 8 metri, anche qualche cosa di meno, una smorfia di insoddisfazione mi è sembrato di percepire, di vedere sul volto di Francesco Inzoli. Vediamo intanto se è buono il salto, non credo che si migliori però, Nico. 8.04 ha Donato, è proprio lì, dare indicazioni sul salto, cercare di tranquillizzare Francesco Inzoli, la prima grande esperienza, l'abbiamo detto, in una manifestazione all'aperto, in un europeo, addirittura la rilevazione, la misurazione del suo salto, del quarto salto che ancora non arriva, però dovrebbe essere buono mentre si prepara. Sarabo Yukov, il bulgaro, in questo momento è terzo, 8.10, può fare molto di più, 7.91, leggermente sotto Francesco Inzoli. Nico, vogliamo ascoltare Andy Diaz a proposito?
1: No, Andy
0: di
1: Andy Diaz l'abbiamo ascoltato.
0: Andrea Dalla Valle.
1: Andrea Dalla Valle.
0: Andrea Dalla Valle, chiedo scusa, ascoltiamo Andrea Dalla Valle.
2: Andrea Dalla Valle non ha paura di rivelare le sue scaramanzie, aveva degli slip di Diabolic a Tokyo quando ha vinto la medaglia d'argento nei mondiali dello scorso anno, poi questi slip, succede insomma, si sono deteriorati ma ne ha trovati degli altri.
4: Sì, dai, alla fine mi si erano rotti proprio la sera dell'argento a Tokyo e quindi ho dovuto cercarlo in piazza, ma per queste indoor non l'avevo trovato in tempo, infatti le indoor non sono andate bene. No, però dai, a parte gli scherzi, sono contento di aver ritrovato un po' la fiducia, e sarà stato anche per grazie alle mutande, non lo so, però sicuramente aiuta anche quello certe volte.
2: Senti, nella tua carriera ci sono stati tanti intoppi fisici, quest'anno com'è andato da Tokyo a oggi?
4: Ma insomma è stato un percorso quasi netto, senza troppi problemi, purtroppo quest'inverno avevo avuto un problemino muscolare, ma un po' rallentato, infatti le indoor appunto non ero in condizione per performare al massimo purtroppo, e mi è spiaciuto parecchio, però dai, poi ci siamo rimessi in sesto e adesso abbiamo avuto un periodo bello tranquillo per arrivare qua, quindi vediamo poi di lavorare, cioè di lavorare, abbiamo lavorato al meglio e vediamo qua di dimostrare il lavoro che abbiamo fatto.
1: Allora, qui scaramanzia, lavoro, diventa tutto un misto, vero Daniele? Cioè, non vanno bene gli indoor perché non c'era lo slip giusto.
0: Ma sì, uno scherzo, però ce l'ha, no, l'ha cercato.
1: Guarda,
0: l'ha
1: che
0: cercato.
1: Secondo me, ecco, guarda, scherzo, secondo me tutti gli atleti lo siamo più o meno noi nella vita normale, figura degli atleti se non hanno i loro riti scaramantici. Insomma, dicevamo che addirittura Diaz diceva potremmo avere prima o poi un podio tutto tricolore nel triplo, ma cos'è, una boutade questa oppure potrebbe?
0: No, perché c'è anche Simone Biasutti.
1: Sì, sì, no, dico poi con Biasutti anche la possibilità ci potrebbe essere.
0: È una gara di alto livello, non come il salto in lungo. Insomma, mi accontenterei di
1: un 2-3 come ieri nel getto del peso,
0: come sta succedendo comunque, come è successo
1: come
0: ieri
1: è successo
0: nel peso, come è successo
1: 5.000.
0: Oggi no, nei 5.000 veramente sorprendente il bronzo di Micol Maiori, non se l'aspettava Nadia Batocoletti, non se l'aspettava nemmeno lei, l'atleta di Milano. Tentoglu intanto al quarto salto, qui va lontano, abbastanza lontano la bandiera della Grecia, una certa soddisfazione anche con rabbia Tentoglu in questo caso, che stava inseguendo perché Hammer è davanti, 8,29 non basta una misura al campionissimo, al campione olimpico Siris Tentoglu, tre volte campione d'Europa, questa volta è volato e vediamo, perché il salto è valido, qui c'è la grande soddisfazione, 8,44 impressionante, e però Furlani con le sue misure, con i suoi miglioramenti poteva cercare di essere lì alla pari con il suo idolo, perché comunque, visto che parliamo di miti e parliamo di Grecia, lo abbiamo detto in Ingebrigtsen, ecco appunto, a proposito Hellas sulla canottiera di Tentoglu, divinità del salto in lungo moderno, 8,44 metri, vediamo, però sono curioso di capire quale sarà la risposta di Simon e Hammer, che in questo momento è secondo, è stato scavalcato, 8,29 per lui, si diceva difficile che bastino 8,29 metri per vincere l'oro in una finale con Tentoglu soprattutto, ma anche con Zarabojukov che ha come personale 8,49 metri, il bulgaro ha personale ottenuto proprio in questa stagione, in questo 2026, e Hammer, le bandiere della Svizzera, il suo gruppo, gli applausi, e Hammer parte, la sua rincorsa, allarga le braccia, chiede il sostegno prima di cominciare, mentre sulla pista proprio davanti a noi, sul rettilineo della velocità, quello dei 100 metri, quello dei 100 ostacoli, arrivano proprio gli ostacoli, perché ci sarà la finale e Hammer non supera Tentoglu, forse si migliora, forse no, intanto vediamo se è valido come sempre il salto di Simon e Hammer, e direi di sì, vediamo se si alza la bandiera bianca, sì, mi pare forse addirittura ha lasciato qualche cosa lì sull'asse di battuta, e Hammer non si è migliorato, però 8,22 centimetri, 8,44 per Tentoglu, resta dunque la miglior misura di Hammer, 8,29 metri, Nico.
1: Per ora Inzoli al quarto posto, che insomma sarebbe certo, dopo il salto nelle qualificazioni magari lui per primo sperava in qualcosa di meglio, no? Però il livello, come tu dicevi, è molto alto di questa finale del lungo, e per un ragazzo che si affaccia per la prima volta in una finale dei grandi, e come dici tu, il quarto posto secondo me equivale a una medaglia, non so come la vedi tu Daniele, parlo
0: sì,
1: di Inzoli
0: in teoria sì, c'è comunque la soddisfazione. Io ricordo Mattia Furlani al suo primo mondiale a Budapest nel 2023, e lui lì non riuscì nemmeno a centrare la finale, Mattia Furlani era comunque contento, era soddisfatto di aver assaggiato, di aver partecipato alla manifestazione dei grandi, a un mondiale addirittura, quindi poi ecco, lo spirito deve essere quello, Poi il quarto posto è sempre un piazzamento molto molto particolare, quindi soddisfazione da una parte. Ecco, secondo me l'insoddisfazione di Inzoli è sulla misura, perché con il personale con 8 metri e 27 centimetri in questo momento Inzoli sarebbe sul podio, però bisogna ripetersi, e questa è la finale e quindi cambia tutto, è tutta un'altra gara. 8 e 34 dicevi, sì, c'era il vento c'era per tutti, però lì è l'esperienza magari di chi già conosce le qualificazioni, di chi si ferma, di chi non spinge più di tanto, perché comunque è sempre rischioso spingere, lo sanno gli atleti di altissimo livello, perché si rischia l'infortunio, come è capitato a Mattia Furlani, per generosità è voluto essere qui a tutti i costi, non aveva recuperato evidentemente in modo completo da quell'infortunio al bicipite femorale destro, riportato appunto nella tappa di Diamond League in Cina alla fine di maggio, veramente è passato poco tempo, ha dovuto rinunciare alla Golden Gala, non ha partecipato agli assoluti, quindi poche gare, pochi allenamenti, ecco un altro infortunio, però voleva esserci a tutti i costi, e quindi questa è un po' la valutazione di tutti i saltatori, perché comunque sono specialità che sollecitano tantissimo il fisico, e dunque è bene risparmiarsi, lo stiamo vedendo anche nella velocità per esempio. Continua intanto la finale del salto in lungo maschile, non sta andando bene per niente Baldé, il portoghese, già due nulli per loro indoor a Torun, 7,98 come miglior misura fino a questo momento, dietro Inzoli è quinto. È proprio Inzoli che adesso dovremmo aspettare, ma tocca a Boskovic, ragazzo serbo, 7,94 in questo momento, però dietro a Francesco Inzoli, sesto Boskovic, lui ha uno personale di 8,23, alta rivelazione della stagione Luca Boskovic, in questo caso però non arriva nemmeno agli 8 metri, pare di capire, resta la sua migliore misura 7,94 al secondo salto, no, era andato, va sopra gli 8 metri, un buon salto, è un salto valido, in effetti non avevo valutato bene il punto dell'atterraggio di Luca Boskovic, potrebbe andare sopra gli 8 metri. A parlare salto valido, sì, si è visto 8 metri e 0,3, quindi resta comunque dietro a Francesco Inzoli, e quinto Luca Boskovic, c'è la preparazione dei 100 ostacoli, ci avviciniamo al gran finale, ci avviciniamo anche al finale con Francesco Inzoli, chissà, ecco, per adesso non è riuscito a saltare come avrebbe voluto, ecco, un po' di tensione, lo abbiamo detto, il debutto in una finale di questo genere, 8,04, quarto dietro i grandi, però dietro a insomma, atleti pluripremiati come Tentoglu e Hammer e Sarabojukova, anche a livello giovanile. Vediamo questo quinto salto, il penultimo salto per Francesco Inzoli, che comunque resta con i migliori, salterà fino alla fine, ecco quello che dicevamo prima, cioè questo mi sembra notevole per il ragazzo milanese allenato da Fabrizio Donato, altri tecnici che sono lì a riprendere dietro il salto di Francesco Inzoli, poi per dare suggerimenti, indicazioni, istruzioni su come correggere sopra gli 8 metri, ancora non basta questo salto per salire sul podio provvisorio, perché Sarabojukov, il bulgaro, ha 8 metri e 10 centimetri, questo è anche un salto nullo, ma comunque una misura che non sarebbe bastata a scalzare dal podio Sara Bojukov, resta comunque al quarto posto Francesco Inzoli, si sistemano gli ostacoli qui sul rettilineo davanti alla tribuna dalla quale sto parlando, all'Alexander Stadium, e dunque tra poco si andrà con il sottoclou della serata, possiamo dire così, no? In gergo pugilistico.
1: sempre
0: poi sotto clou per modo di dire, perché insomma sì, rispetto ai 100 uomini, ma insomma è grande gara, ecco, quindi diciamo gergo improprio, però il culmine poi sì, necessariamente sempre la velocità, al maschile o al femminile, 100 donne o 100 uomini, sono quelle le gare che chiudono la serata. Questa però è una finale interessantissima, questa dei 100 ostacoli donne. È un peccato per Celeste Polzonetti, andando poi a rivedere la sua semifinale, è stata una partenza non decisa con tempi di reazione troppo alti e si è peggiorata rispetto alla batteria in semifinale, perché se si fosse confermata sarebbe in finale qui con le altre. E poi appunto si parla di variabili e lo abbiamo visto anche con il nostro Lorenzo Simonelli, che ahimè da detentore del titolo europeo 13.05 all'Olimpico 2 anni fa, medaglia d'oro con record italiano, ecco, poi da quel momento lì ha avuto problemi, ha sbagliato la semifinale a Parigi e poi appunto problemi fisici che non gli permettono di essere qui a Birmingham a difendere il suo titolo. Ed è veramente un dispiacere, è un peccato per questo ragazzo romano, che lui però come Furlani ha tutta la possibilità anagrafica di rifarsi. Simon e Hammer, ancora lo svizzero, il salto va, supera gli 8 metri. Non basta però per raggiungere Tentoglu, 8.44, poi ci sarà l'ultimo tentativo per Tentoglu ancora deve saltare per la quinta volta, poi Tentoglu e Hammer, Sarabojukov e Inzoli, difficile però scavalcare il Sieri Tentoglu, 8.44 metri, andiamo a seguire il salto del campionissimo greco prima poi di spostarci sul rettilineo della velocità sui 100 ostacoli, la presentazione delle finaliste. Questo è un 8.05 per Simone Hammer, intanto che resta al secondo posto con 8 metri e 29 centimetri come miglior misura. Tentoglu ancora però in una fase preparatoria, e allora forse concentrerei sui 100 ostacoli perché sta veramente per cominciare la finale dei 100, la penultima finale, poi 100 uomini per chiudere la seconda serata, un'altra serata di successi però per l'atletica italiana, un'altra doppietta come ieri, questa volta però l'oro di Nadia Batocletti, il bronzo di Nicole Maiori sui 5000 metri, Bapté Francia in seconda corsia, poi Cambungi, l'oro mondiale, Visser l'olandese, queste tre, ma attenzione anche alla polacca Skrzyszkowska e alla britannica 6 Kozak, Ungheria corsia 7, Sasha Alessandrini Francia in corsia 9, Niemek Belgio in corsia 8. Tutto pronto per la partenza, si ferma anche a Tentoglu, si ferma anche la finale del salto in lungo, invece per questa finale dei 100 metri con la polacca che è lì davanti a tutti, Visser va a vincere Nadine Visser, Olanda medaglia d'oro, photo finish, ma a me è sembrato proprio che abbia vinto lei, photo finish a 3 con Bapté, Visser e Skrzyszkowska e anche Cambugi 12.67, anche tempo notevole, tutti lì ad aspettare l'esito, perché al momento c'è photo finish e si abbracciano la polacca e la Visser e anche la Bapté e anche le altre lì a vedere, aspettiamo l'esito, sono addirittura in quattro per il podio, Skrzyszkowska, poi Visser, Bapté e Cambugi, Svizzera per le medaglie. A me è sembrato però a occhio nudo qui, insomma, rischio tranquillamente di essere smentito. Mi è sembrata davanti la Visser, l'olandese, davanti a tutte, vince lei 12.67. Il tempo è lo stesso, però, semplicemente così, percezione, mera percezione oculare. Ha vinto la medaglia d'oro davanti alla svizzera Rizvoska. Medaglia di bronzo per la francese Bapté. A quarto posto Cambugi, svizzera, 12.67, photo finish a favore della Visser, la francese Bapté, medaglia di bronzo.
1: Allora Daniele, guarda, grazie alla federazione, a Marco Mascia, visto che tu non hai il dono dell'ubiquità fino a prova contraria, hai il dono dell'ubiquità, no?
0: Ci stiamo lavorando.
1: No, allora, visto che tu sono due ore esatte che sei inchiodato lì in postazione a Birmingham e non hai potuto intervistare né Nadia Battocletti né Nicole Maiori, medaglia d'oro e medaglia di bronzo nei 5.000 femminili, dicevo. Grazie all'ufficio stampa della Federazione di Atletica Leggera.
0: Che ringrazio anch'io come sempre le
1: assolutamente
0: di Nazareno Orlandi, è la grande collaborazione.
1: Assolutamente, grande professionalità da parte loro e ancora complimenti. Allora, con Marco Mascia possiamo andare ad ascoltare prima Nadia Battocletti e poi dopo rientriamo e ascoltiamo Nicole Maiori subito dopo la gara praticamente.
5: Sono davvero molto felice del risultato, la gara è stata tattica, è quello che mi immaginavo. Il mio papà prima della gara, comunque abbiamo parlato tanto di tattica perché sapevamo che sarebbe stata tattica e con un finale proprio folle, e così è stato effettivamente. Poco prima di entrare in quel room il papà mi fa come un corvo ma poi come un'aquila, e quindi questo mi ha fatto un sacco piacere. Sono davvero molto felice, il mio staff è stato superbo e sanno dire sempre la parola giusta al momento giusto e ne sono davvero grata. Finita la gara mi giro, superato il traguardo mi giro e Nicole mi fa Nadia terza. No, bellissimo, se lo merita, e sono dell'idea che possiamo seminare tanto per tanti anni, ma prima o poi bisogna raccogliere anche i frutti.
1: Bellissima, questa testimonianza di Nadia Battocletti. Allora andiamo ad ascoltare adesso Nicole Maiori, terza, sentiamo le sue di sensazioni.
6: Ovviamente si sogna, cioè io ho detto oggi, pensa se vincessi una medaglia. Conoscevo le avversarie, sapevo che in caso di una gara tattica potevo giocarmela, però non fino al bronzo. Ho detto io voglio essere tra i migliori atlete europee, voglio dimostrarlo. Quest'anno non ho ancora trovato la gara perfetta, però ho lavorato tanto sui finali, quindi quando ho visto che la gara si metteva così ho detto vabbè, oggi o mai più, e quindi è stato oggi
1: e siamo sicuri che sarà anche domani, no Daniele Fortuna?
0: Sì, ha fatto benissimo, insomma, questo grande lavoro che si fa con gli allenatori, ne parlava anche Eloisa Coiro, insomma c'è talento però c'è anche molta perseveranza e soprattutto c'è il genio, la competenza, la preparazione degli allenatori, dei tecnici. Non vale per tutte le specialità, per tutte le discipline dell'atletica, perché comunque c'è carenza magari in alcune discipline e i risultati poi si vedono. Penso magari ai lanci, ma era anche un po' il grido di dolore lanciato da Sara Fantini, che a proposito domani sarà in finale nel lancio del martello femminile. E qui appunto per rifarsi anche a quello che diceva Lo Fabbri, l'Italia ha un problema di strutture, di piste, un problema annoso, stiamo qui a spiegare, lo sa benissimo anche il presidente della federazione May. E allora come si sopperisce a tutto questo? Con un investimento sugli allenatori, sulle competenze, sulla preparazione. Poi sono allenatori che vanno anche all'estero e altri appunto esercitano all'estero perché sono molto molto considerati. Quindi Nicole Maiori poi alla fine in una gara di quel genere, come ha detto lei, ha capito che avendo lavorato moltissimo sullo spunto, sullo sprint finale, capito, di potercela fare, di poter infilare magari atlete che sono più esperte di lei, che magari hanno anche altre vittorie come la Healy, come la Natal, la britannica. Sorprese all'esterno, quel passaggio, quella smorfia di sofferenza mentre passava e tagliava il traguardo, la terza, veramente veramente gran medaglia, meravigliosa.
1: Allora, a proposito di medaglie e di podi, per questa sera manca la definizione di due, il salto in lungo e poi i 100 metri. I 100 metri lo start fra 9 minuti, il lungo com'è?
0: Il lungo, allora, insomma, sono arrivati sorpassi su Inzoli, che però vediamo 8 metri e 0,4, sì, resta 8 metri e 0,4 e si ha perso un paio di posizioni in questo momento, è sesto, scavalcato proprio alla fine l'ultimo salto da Boscovic, dal serbo, 8 metri e 0,8 centimetri per lui, ha chiuso con un 7,58 Inzoli, però vale il discorso che si faceva, non cambia moltissimo. Baldé alla fine ha saltato una misura che certamente non può soddisfarlo, lui oro in d'oro, 8 metri e 18, ma l'ha portato alla quarto posto, dunque il podio è questo, 8 e 26 di Sara Bojukov, resta medaglia di bronzo. E adesso, mentre però in pista si preparano i velocisti dei 100 metri, adesso c'è l'ultimo tentativo di Simon Ehammer per poter strappare la medaglia d'oro a Tentoglu. Ehammer, sempre un gran momento quando ci si gioca la medaglia, però difficilissimo, è un personale di 8 metri e 51 Ehammer, personale realizzato proprio quest'anno nel 2026. Parte, aspettiamo la misura, io aspettiamo il salto di Hammer, spinge forte, non arriva però agli 8 metri e 44, lo sa bene, sorride, non si è lasciato andare come avrebbe dovuto al momento dell'atterraggio, vediamo, è anche un nullo. E dunque medaglia d'oro ancora per la quarta volta di fila, così come Ingebrigtsen, Tentoglu campionissimo davvero, 8 metri e 44 centimetri e Hammer 8 e 29. Bisogna capire se vuole provare un super salto a Tentoglu, che proprio quest'anno ha ottenuto la sua miglior misura di sempre, 8 metri e 66 centimetri. No, probabilmente non salterà. Medaglia d'oro e Hammer, argento Svizzera, Sara Bojukov, bronzo Bulgaria, Francesco Inzoli al sesto posto. E tra poco sarà il momento della finale dei 100 metri, momento della presentazione che andremo a seguire naturalmente, perché abbiamo Marcel Jacobs, abbiamo Citruali, perché sono i 100 metri molto molto semplicemente, ma con buone possibilità per l'Italia di fare bene, di fare benissimo, con Jacobs ritrovato, con Citruali ritrovato anche lui magari in un altro senso, e poi da seguire Azu, Gran Bretagna, Romain Laglaive, un duello forse 3-2 con il tedesco Ansa, Frifa, Olanda, corsia 3, Verer Straten, Belgio, corsia 2, ma gli unici ad essere andati sotto i 10 secondi nel 2026 sono Jacobs, miglior tempo europeo dell'anno 9,96, Glaive 9,97, il tedesco Ansa 9,98, dunque 3 in finale, che sarà chiusa anche dal polacco Kopek, 10,08 per lui, miglior tempo stagionale. Tentoglu, bandiera della Grecia, lingua di fuori, giro d'onore meritatissimo, perché non ci si abitua mai a vincere, bandiera della Grecia anche lì in tribuna, e Hammer che ha rinunciato al decathlon, e ha fatto bene, medaglia d'argento, insomma, difficile, il decathlon comincia domani, quindi insomma sono incompatibili le due specialità, ecco, comunque insomma decatleta di grandissimo livello. Simone Hammer, a proposito, per l'Italia ci sarà Dario Dester, da seguire, record italiano, nuovo record italiano stabilito nel 2026 per il decatleta cremonese Sara Bojukov. È comunque una conferma anche per lui, peccato, ecco, grandi campioni, è peccato non vedere Mattia Furlani. Ritorniamo al rimpianto, al dispiacere più che altro per quello che è successo. Lo avrà anche lui, se starà vedendo da qualche parte questa finale, ma è sicuramente così.
1: Ma tanto il futuro è dalla parte di Mattia, e quindi ce ne saranno infinite altre di occasioni. E l'occasione questa, tra poco, fra 4 minuti lo start.

0: della rinascita, no, per Marcel Jacobs
1: definitiva, diciamo così.
0: Sì, stiamo pensando che a Roma due anni fa gli europei, no, Jacobs chiuse davanti a Citruali e Glave, se non ricordo male.
1: Proprio loro, sono stati loro, Glave 10.06, Ali 10.05, 10.01 se non ricordo male, Marcel Jacobs in un 2024 è comunque costellato da traversie fisiche, tant'è che poi...
0: Senti, facciamo il toto 100 metri, dai Daniele, bando alle scaramanzie, inizio io? Allora io dico Jacobs, Azu e Glave, il podio, voglio il tuo.
1: No,
0: allora così non vale. Basta con la scaramanzia, dai, su, dai.
1: Sì.
0: Allora, di colore della maglietta.
1: Vogliamo vedere. Magari sui tempi, sì, per come ho visto Jacobs in semifinale, sì, Marcel Jacobs, gli altri due, Glave, comunque bene, in scioltezza, ma attenzione al tedesco Ansa, potrebbe essere lui.
0: Quindi fai fuori Azu che ha il
1: potrebbe
0: secondo...
1: Potrebbe inserirsi lui, vabbè. Sì. Sta correndo forte quest'anno. Intanto corre bene, corre forte l'Italia, lancia anche, perché in questo momento l'Italia è al primo posto nel medagliere generale. Forse ancora da aggiornare, ma non credo. Sono sul sito ufficiale della Federazione Europea, proprio di questi europei di Birmingham, perché l'Italia ha vinto due medaglie d'oro, Leo Fabbri, Nadia Batocletti, la medaglia d'argento di Zain Weir, medaglia di bronzo sorprendente e luminosa di Nicola Maiori nei 5.000 metri, la Norvegia, i due ori, la Norvegia ha chiuso davanti a tutti la prima giornata di gare, 4x400, Warhol, Malajäger e poi Ingebrigtsen, lo ricordo ancora perché sono sempre ipnotizzato da quello che fa questo ragazzo, questo mezzofondista. Poi c'è l'Olanda al terzo posto, Gran Bretagna al quarto, Ungheria, Germania, insomma, via via, ma siamo appena alla conclusione della seconda giornata di gare. Marcel Jacobs ha già preso la sua posizione, si è guadagnato l'ottima corsia, la quinta corsia al centro per poter sorvegliare la situazione qualora ne avesse bisogno. È sempre una garanzia in più. Eccolo Ali. Per lui invece corsia 8, tempo alto, Nico, lo abbiamo ricordato nella batteria di Ali, però con il secondo posto si è guadagnato questa finale, deve difendere la medaglia d'argento, proverà a farlo, non sarà semplice perché comunque non è tra gli atleti che sono scesi sotto i 10 secondi in questo 2026. Tra l'altro lui ha avuto anche problemi agli assoluti a Firenze, leggero infortunio in batteria, poi superato, poi ha partecipato al raduno delle staffette e secondo me potrebbe essere fondamentale la sua presenza nella 4x100. Questa volta è più difficile rispetto alla 2024, rispetto all'Olimpico, per le staffette l'abbiamo visto già nella mista che ha avuto tantissime difficoltà e si è piazzata al settimo posto. Aveva vinto invece la medaglia d'argento due anni fa all'Olimpico, dunque difficile confermare quei piazzamenti, quelle medaglie, quei podi e quelle sensazioni invece che ci offre moltiplicate Marcel Jacobs, perché adesso si sistemano e sono pronti a partire dai blocchi Azu, Glave e poi tutti i migliori di questa finale dei 100 uomini. Il culmine di questa seconda giornata di gare, di questa seconda serata di gare, Glave, occhiali da sole in corsia 7, Marcel Jacobs, ripeto, corsia 5, in mezzo tra Azu e Ansa, sono lì

0: il silenzio
1: per la partenza, che non è partito bene Marcel Jacobs, però non è partito bene, si ferma, un problema per Jacobs, un problema. Peccato, ha vinto Glaive, un problema muscolare. 10-0-9, tempo alto, 10-16, Euroglave, doppietta Gran Bretagna, 10-16, medaglia di bronzo per Hansa, Germania, Ali è sesto. Restiamo in silenzio.
2: Ma è la solita gamba, credo che sia. Da come si è dici tu, secondo me è la solita gamba.
1: Tempo di reazione era alto rispetto a quello in semifinale, però non altissimo. Ali ha fatto anche peggio. E non hanno fatto poi così bene né Glaive né Azu, semplicemente si è fermato, infrallentato comunque. Ecco, dopo la partenza non così deprecabile il tempo di reazione allo sparo di Marcel Jacobs, però difficoltà subito e poi è rallentato. Guardato gli altri, adesso non riesco nemmeno più a vederlo in pista, fanno festa e fanno bene i britannici con la bandiera Glaive e Azu, gli occhiali da sole oro e argento. Resta lì l'Italia nel medagliere, ma insomma è andata così questa finale dei 100 metri. Insomma sì, dopo la partenza, dopo i primi appoggi, ha cominciato a soffrire Jacobs. Azu è andato avanti, Glaive dall'altra parte, grandissima progressione finale di Glaive, che recupera tutto negli ultimi metri, batte Azu e batte anche Hansa, però i tempi sono molto alti. 10-0-9, 10-16 e 10-19 rispetto invece alla tranquillità di Jacobs in semifinale.
2: 10-0-8 frenando sulle ultime quattro.
1: Ma sì, si è alzato alla fine. Sì, si è alzato, è andato in controllo. Smorfia di dolore invece di Jacobs all'arrivo. E allora si chiude così, con questa delusione, possiamo dire. L'uomo più atteso, l'uomo più in forma, e invece deve rinunciare a ogni tipo di ambizione di podio, e per come è stata presentata, per le sue condizioni, forse anche un argento, comunque sempre un gran piazzamento, è sempre una medaglia, però non sarebbe stato accolto, magari non da lui, però si presentava per essere nella storia dell'atletica europea il terzo a conquistare 3 titoli di fila dopo Borzov, dopo l'Infor Christie. A proposito di Gran Bretagna, invece no, si ferma a 2 Marcel Jacobs. Dicevamo della staffetta, è problema appunto la riflessione che
2: da quello che però raccontavi tu, Daniele, da come hai raccontato tu anche il tempo di reazione lento, ma non è che lui avesse tante volte un fastidio proprio prima della partenza, perché da come l'hai raccontata tu, partenza insomma più male che bene, e poi dopo pochi appoggi il rallentamento va a finire che è partito per onor di firma, perché magari aveva subito qualche fastidio prima, può darsi, perché la dinamica di quel che tu hai raccontato della brevissima gara di Marcel Jacobs potrebbe far pensare a questo.
1: Vedo che ha già parlato con i nostri colleghi della televisione di Rai Sport, e ha detto Jacobs che ha sentito un fastidio grande all'adduttore quando si è messo proprio sul blocco di riscaldamento, quindi insomma un'interpretazione giusta, corretta, e

0: poi dice anche che sapeva di poter vincere per come aveva corso in semifinale, lo abbiamo visto anche noi. E invece
1: peccato, sì, peccato, perché
0: a questo punto dico che probabilmente i suoi europei potrebbero anche chiudersi qui, poi vediamo, c'è tempo per la staffetta, però insomma, dopo, se veramente è così grande, è così forte questo fastidio, sembra anche difficile che possa recuperare. Problemi in più per il professor Filippo Di Mulo per organizzare, per preparare la staffetta, la 4x100 maschile, senza Tortu già, adesso anche senza Ali, con Citruali che alla fine non ha convinto, è andato in finale, ma anche in finale tempo piuttosto alto per lui, 10 secondi e 34, il sesto posto per Ali nei 100 metri, vinti da Rommel Glaive. E allora Nico, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani.
1: Sì, vogliamo ricordare domani, la giornata di domani, quel che metterà in menù.
0: Sì, allora intanto abbiamo come possibilità di medaglia quella di Sara Fantini nel lancio del martello femminile.
1: E poi ricordavi anche tu Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, no?
0: Sì, Ayomide Folorunso ha possibilità. Questa potrebbe essere la sua gara, lo speriamo. Non è semplice nei 400 ostacoli, però insomma vedremo quello che succederà. Ci sono la gara di velocità che chiuderà la serata di domani, non avrà italiani purtroppo, abbiamo detto di Simonelli, 110 ostacoli, insomma magari meno possibilità di medaglie, anzi sicuramente meno nella giornata di domani, però chissà. E poi abbiamo comunque i triplisti, i saltatori del triplo che si presentano per la qualificazione, comunque giornata in ogni caso molto molto interessante da seguire. Saremo di nuovo qui domani sera.
1: Ah, da seguire certo, con te e come sempre. Intanto amarezza per l'infortunio di Jacobs, ma gioia per l'oro di Nadia Battocletti e il bronzo di Micol Maiori. Ci possiamo salutare qui, grazie a Daniele Fortuna. L'appuntamento è per domani, l'appuntamento con tutti voi è per domani, perché adesso andiamo in musica fino al GR1.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini, sport in primo piano, gioie e delusione per l'Italia, gli europei, lo avete sentito nella nostra radiocronaca, amarezza per Marcel Jacobs, squalificato alla finale dei 100 metri con il miglior tempo, poi costretto a fermarsi per un problema muscolare. Ma sempre a Birmingham, oro per Nadia Battocletti nei 5.000, bronzo per Micole Maiori nel nuoto, a Parigi oro per Quadarella e Martinenghi, bronzo per Cerasuolo e Sara Curtis. Ma ascoltiamo Jacobs.
2: No, dispiace tantissimo anche a me perché appunto, ripeto, dopo la semifinale mi sentivo veramente bene. Ho provato prima il blocco e il riscaldamento, ho sentito un fastidio grandissimo qua all'adduttore e mi sono messo sui blocchi, ho chiuso gli occhi e ero pronto a rompermi qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo a questa gara. Sapevo che potevamo vincerla di nuovo perché per come ho corso la semifinale mi sentivo bene, però vabbè.
1: E queste le parole di Marcel Jacobs da Birmingham dopo l'infortunio. Adesso le notizie dall'estero con il conflitto Stati Uniti-Iran. Il comando americano conferma di aver intercettato nel Golfo dell'Oman una nave diretta verso un porto iraniano colpita dopo aver ignorato gli avvertimenti. Washington ribadisce il blocco resta in vigore mentre aumenta il petrolio che transita attraverso Hormuz. Trump ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Ma c'è anche altro, gli aggiornamenti con l'inviato a New York, Nico Piro.
3: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump, parlando dallo studio ovale, da un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Intanto la notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole, il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
1: E sempre Medio Oriente, doppio raid israeliano nel sud del Libano, morto e un'ambulanza danneggiata. Beirut condanna l'attacco avvenuto nonostante il cessato il fuoco tra Israele e Hezbollah. E proprio oggi due paesi hanno annunciato la ripresa del dialogo con un nuovo round di colloqui di pace a Roma a settembre. La cronaca, botta e risposta tra Matteo Salvini e Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il leader della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da report finché tutto non sarà chiaro. Secca la replica del conduttore, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Lavitola. Svolta nell'inchiesta sul pestaggio in provincia di Cosenza, costato la vita ad un addetto alla sicurezza di una discoteca, fermati i presunti responsabili.
4: In un'immagine ripresa col telefonino gli istanti prima che si scatenasse la rissa nella discoteca di San Gineto, poco dopo l'aggressione brutale che domenica notte è costata la vita al 33enne Antonio Perrotta. I presunti responsabili sarebbero due fratelli. Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino, venivano dal Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria, ora sono accusati di omicidio. Rapidissime le indagini coordinate dalla procura di Paola a provocare il tutto, forse uno sguardo di troppo, un diverbio. In quel locale Antonio lavorava come addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, è l'unica cosa che chiedono ora amici e parenti.
5: Posso dire, è una cosa troppo brutta, mi ha spezzato a tutte quante, giustizia e basta.
4: A spiegare cosa ha provocato una simile furia omicida saranno le indagini e le risposte dei due giovani durante l'interrogatorio di garanzia.
6: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
1: Finisce in tragedia un'escursione di un gruppo di scout sull'Appennino Parmense e muore il papà di due bambini. Ha visto il giovane boy scout caduto in una scarpata, non ha esitato e ha tentato di prestargli soccorso, precipitando a sua volta per diversi metri, colpendo più volte dei sassi. È finita così la vita di un 59enne a Bosco di Corniglio, sul Monte Tavola, Appennino Parmense. Vani gli immediati soccorsi chiamati dal capo scout, le manovre di rianimazione cardiopolmonare effettuate dagli operatori del soccorso alpino non hanno avuto esito positivo. Il medico arrivato con l'elicottero sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il 13enne, ferito e con una probabile frattura ad una gamba, è stato recuperato con tecniche alpinistiche e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in codice di media gravità. La vittima aveva accompagnato i due figli, anch'essi scout, all'escursione sul Monte Tavola. Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
0: E chiudiamo con il meteo. L'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi e 20 città da bollino rosso domani, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta dunque in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. Il GR1 torna a mezzanotte. La linea va adesso alla musica di Radio 1. Everything was so much simpler, and that's exactly what I need. No views, no likes, real love, in real life.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12
1: che è Pippo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Radio. Nella notte nubi in aumento con locali temporali sulle Alpi piemontesi, prevalenza di ampi spazi di sereno sul resto del paese. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caso La Vitola, il giorno dell'interrogatorio di garanzia in carcere al GR1, i legali dell'imprenditore arrestato e del conduttore di report, botta e risposta tra Salvini e Ranucci. Ceuta, cresce l'allarme per il rischio di una nuova ondata migratoria, scontro Madrid-Roma, la Spagna accusa l'Italia di sfruttare la crisi per esigenze elettorali, le piattaforme social attivano i protocolli anti-fake. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione, Giorgia Meloni traccia le priorità del governo da settembre, Schlein replica, basta promesse. Il terremoto in Colombia, oltre 250 vittime, migliaia di dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi, a 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. Ori europei per l'Italia in vasca, in pista, a Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile, Martin Enghi nei 100 rana, a Birmingham Battocletti e prima nei 5000 ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100. Butta fuori uccisi davanti a una discoteca in Calabria, fermati due fratelli residenti in Lussemburgo, erano pronti a scappare. Il caldo che non finisce mai, verso un ferragosto a 40 gradi, bollino rosso in 19 città e preoccupano anche i temporali, allerta gialla in 6 regioni. Occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni, si vedrà meglio nel nord-ovest della penisola, i consigli per non correre rischi. Buonanotte da Ferdinando Tarsitani. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vitola, l'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre.
3: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter La Vitola coi magistrati. Così il difensore Sergio Cola.
4: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
3: Per gli inquirenti, La Vitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da report, fai bingo. Tra 2 anni diventi premier. Scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine. Manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
5: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare La Vitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
2: Il caso Ranucci divide la politica, con il centro-sinistra che attacca il conduttore di report e le opposizioni che lo difendono.
6: Ad attaccare il conduttore di report Fratelli d'Italia con tutta la maggioranza, la lettura dell'indagine sul caso La Vitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza RAI, che avverte la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la RAI non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con La Vitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
7: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
6: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega, anche 5 Stelle, prima di lanciare anatemi, dicono lega le carte da cui non emergono collegamenti tra La Vitola e le inchieste di report. Dolores Bevilacqua.
8: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro.
6: Filippo Misano, GR1.
2: Giorgia Meloni, in una intervista a un settimanale, commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
9: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento: il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi: nessuno può dirmi di essermi risparmiata, ma la stanchezza si sente, confessa la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: E a Giorgia Meloni replica la segretaria del PD Elly Schlein: dopo 4 anni di governo fallimentare, dice, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote, e invece davanti ai risultati disastrosi continua a fare promesse come se fosse ancora all'opposizione. Ormai è un governo che sta al potere per il potere, che in questi 4 anni ha tutelato unicamente se stesso, dimenticando il paese reale, e che ora ha come unica priorità la legge elettorale per provare a preservare il proprio potere. Noi lavoriamo ogni giorno, conclude Schlein, per costruire l'alternativa che merita l'Italia. La crisi dei migranti resta alta, la tensione a Ceuta per il timore di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco, mentre proprio dall'exclave iberica la Spagna torna ad attaccare l'Italia. L'inviato Rai a Bruxelles.
10: Torna ad accendersi lo scontro tra Italia e Spagna. Da Ceuta il ministro degli esteri di Madrid attacca
11: l'attitudine dell'Italia.
10: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Sorprendente per il governo spagnolo che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen. Soprattutto perché quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque.
11: Non se può parlare con la leggerezza e con la frivolità.
10: Non se ne può parlare. Con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Scopo della visita: scongiurare una nuova crisi.
12: Che non arrischien sus vidas.
10: Non rischiate la vita per un'avventura fallimentare, l'appello di Albares, e su questo lavora anche la Commissione europea. Chi entra illegalmente dovrà tornare indietro, ricorda una portavoce, Arianna Podestà, sottolineando che Bruxelles è impegnata anche in una collaborazione con le piattaforme social. TikTok e Meta hanno già messo in campo un meccanismo ad hoc per segnalare rapidamente fake news come quelle che hanno provocato l'ingresso di massa a fine luglio e che adesso potrebbero avviarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Il tema dell'immigrazione, con le tensioni tra Italia e Spagna e il nuovo fronte sui rimpatri che si è aperto con la Germania, continuano ad essere tra i temi dello scontro politico.
13: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione va governata ai confini protetti. Così Fratelli d'Italia dopo le polemiche sullo stop a Schengen con la Spagna. Prima di mandarci indietro i migranti, la Germania riporti in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi, rincara la Lega. La sanatoria di Sanchez è un pericoloso fattore di attrazione, aggiunge Forza Italia. Deborah Bergamini.
14: Più controlli alle frontiere, un vero contrasto ai trafficanti e cooperazione con i paesi d'origine. Su questo tema non può esserci una doppia Europa.
13: Opposizioni pronte a dare battaglia giovedì al comitato Schengen quando sarà audito il ministro Piantedosi. Di becera propaganda sovranista parla il PD, che chiede di favorire vie legali nei flussi coordinati e gestiti a 27. Per i 5 Stelle il governo ha fatto una figuraccia internazionale. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Critiche anche da Azione. Carlo Calenda.
15: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia.
13: Francesco Macari, caro GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 8 minuti, le notizie dall'estero. In Colombia si scava senza sosta tra le macerie del devastante terremoto, migliaia dispersi e il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi drammaticamente. Una corsa contro il tempo nella quale però continuano ad arrivare anche segnali di speranza.
16: La luce in mezzo alle tenebre del terremoto che ha colpito la Colombia si chiama Diana, una giovane donna estratta viva dopo 30 ore dalle macerie di un edificio a Cali. I soccorritori erano riusciti a vederne il volto in una fessura tra i detriti. Il giorno prima, nella notte italiana, un'altra donna era stata tratta in salvo insieme al figlio di 6 mesi. Barlumi di speranza nella tragedia che ha colpito la regione occidentale del Chocó, una delle più povere della Colombia. Nel frattempo, però, cresce ancora il numero delle vittime accertate, ormai oltre 250. 40, migliaia i feriti e i dispersi, che al momento, secondo le autorità, sono 3.600. La corsa contro il tempo continua, le 72 ore circa dopo un sisma sono infatti cruciali per trovare i superstiti sotto le macerie. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi, a Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco, stessa misura a Pereira. In moto la macchina della solidarietà internazionale, gli Stati Uniti hanno stanziato un primo finanziamento di 15,5 milioni di dollari e offerte di aiuto arrivano anche da governi sudamericani. L'Unione Europea ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Donald Trump torna a criticare duramente Teheran, mentre il Washington Post rivela la rocambolesca fuga del presidente americano dal vertice NATO di Ankara. L'inviato Rai a New York.
17: Gli iraniani sono negoziatori subdoli perché prima promettono e poi in pubblico negano di averlo fatto, ma comunque sto trattando un po'. Dopo le minacce di ieri, Trump torna a concedere che il canale diplomatico con Teheran è attivo. Per il presidente degli Stati Uniti restano tre strategie possibili per uscire dalla crisi: aspettare il crollo economico del regime, oppure colpirli molto duramente con un attacco militare, il più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale. La terza via è quella di soffocarli ancora di più dal punto di vista economico. Sono già i loro banchiere, ha detto Trump, cui gli Ayatollah hanno promesso vendetta per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Il Washington Post ha rivelato una messa in scena orchestrata dai servizi statunitensi proprio per evitare un possibile attentato a Trump durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara il mese scorso. Il presidente è salito a bordo dell'Air Force One salutando i reporter dalla scaletta, ma poi è stato fatto scendere di nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro aereo. A bordo dell'Air Force One sono invece rimasti i membri dello staff e tutti i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Matteo Alviti da New York per il GR1.
2: Israele e Libano riaprono al dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Beirut nel frattempo prende una decisione senza precedenti. L'inviata Rai.
18: Un passo storico, l'abolizione della pena di morte votata dal Parlamento del Libano, primo paese arabo a compiere questa scelta. Gioca un ruolo pionieristico, dichiara il ministro della giustizia Adel Nasser, la decisione di combattere l'omicidio invece di ricorrere alla morte. L'ONU plaude e sollecita altri paesi della regione a seguirne l'esempio, frutto delle campagne di attivisti e del pressing dei donatori occidentali in direzione di una maggiore indipendenza della magistratura e tutela dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato statunitense intanto annuncia un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele per i primi di settembre a Roma. Gli scorsi si sono conclusi con un nulla di fatto e la sospensione un pomeriggio dei lavori per nuovi raid israeliani. Anche oggi i bombardamenti hanno fatto un morto e un ferito nell'area di Nabatieh e danneggiato un'ambulanza raggiunta da un secondo colpo quando i soccorritori sono giunti sul posto. Per il presidente Aoun però il Libano pone sul tavolo tre condizioni: ritiro dell'esercito israeliano da tutto il paese, ritorno dei prigionieri e ricostruzione del sud. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Ed è di pochi minuti fa la notizia di un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano. Un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Adata. Al momento non si hanno notizie di vittime. Siamo alla pagina dello sport. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di nuoto a Parigi. Il racconto della giornata.
19: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana come a Roma 2022. Con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
2: Gioie e delusioni invece agli europei di atletica a Birmingham. Nadia Battocletti conquista l'oro, Marshall Jacobs fermato in finale da un infortunio.
20: Il finale è stato traumatico per chi guardava. Marcel Jacobs, il favorito dei 100, il più veloce in semifinale, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha raccontato poi. Addio sogni di un trisse europeo, l'oro è andato al britannico Glave, 10.09 tempo alto, altro rimpianto per Jacobs. Il titolo di Roma 2024 va via così e sarà difficile difendere anche quello della staffetta, visto che Tortu non c'è e Ali, sesto in finale nei 100, non sta bene. Ha saputo confermarsi invece Nadia Battocletti il suo spunto incontenibile sul finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Dei quattro in finale nell'alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: La svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava anche, come ha detto, alla sicurezza in un locale notturno a San Gineto, nel Cosentino. Sono due fratelli che vivono in Lussemburgo, i presunti responsabili del violento pestaggio nella notte tra sabato e domenica che ha provocato la morte di Perrotta.
21: Un breve litigio e poi l'allontanamento perché non avevano pagato il biglietto di ingresso. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto nel Cosentino la notte di sabato. Due fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore, trasferito in ospedale e morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e quattro figli, il fratello.
22: Posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante, giustizia.
21: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Levanta a dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile l'annegamento. Il turismo internazionale traina l'economia italiana, a maggio registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Cresce la spesa degli stranieri nel nostro paese, che ha toccato a maggio quota 5,4 miliardi con un più 4,3% sul 2025. Soddisfatto il ministro Gianmarco Mazzi.
23: L'Europa sceglie l'Italia come prima destinazione per il patrimonio artistico, ma anche per la sicurezza, sottolinea il ministro del turismo Mazzi, che insiste su un nuovo passo dell'offerta turistica basata su destagionalizzazione e maggiore tecnologia nelle offerte.
24: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale. Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi. Il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che sono proprio destinate ai turisti.
23: I dati di Banca Italia, che infondono ottimismo, sono uniti al buon andamento della stagione. Il Ministero del Turismo nei prossimi giorni diffonderà i numeri.
24: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti.
23: Intanto il centro studi di Federturismo certifica una crescita delle presenze straniere nel paese dell'8,3% tra luglio e agosto. Rispetto allo scorso anno, 16 milioni di italiani hanno scelto di partire in questo mese, ma anche le prenotazioni per settembre sono aumentate dell'8%. Paola Bonanni, GR1.
2: Vacanze in un'estate dal caldo record che non molla la presa.
25: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore e allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
26: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione.
0: temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro, sud e tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
25: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
1: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
25: Francesca Fornario, GR1.
2: È il giorno dell'eclissi di sole, in Italia avrà inizio alle 19.30, i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola, poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
3: Sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
4: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
3: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
4: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
3: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
4: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: Eclissi di sole, musica in quota, Monte Murano nelle Marche diventa palcoscenico naturale.
5: Il parco è quello naturale Gola della Rossa e di Frasassi, qui nella bellezza di un'area protetta, più di 9.000 ettari. Sul versante appenninico della provincia di Ancona, tra i profumi della macchia mediterranea, si potrà assistere all'eclissi totale di sole. Ma prima che la luna scivoli davanti alla stella madre del nostro sistema solare, si alzeranno le note della fisarmonica del compositore Antonino De Luca.
7: Sceglierò veramente anche al momento alcune cose, perché sono un improvvisatore principalmente, però mi affiderò anche a pagine classiche, cantautorato italiano, brani di mia composizione che vanno dal jazz alla musica brasiliana, al tango. Mi piace dire anche in apertura dei concerti che di solito comincio a suonare e poi penso a cosa suonare.
5: Un elemento predominante sarà essere immersi nella natura.
7: Senso amplificazione, all'aria aperta, come un po' si faceva una volta, e come anche la fisarmonica è un po' nata, perché la tradizione, diciamo, italiana è soprattutto popolare per le feste dei contadini.
5: Maurelia Carafa, GR1.
2: E nelle Marche stasera torna Nicolò Fabi.
26: Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca.
2: Sarà Sirolo alle 21.30 all'Arena Parco della Repubblica. Quest'estate il cantautore ha deciso di esibirsi dal vivo sui palchi delle principali rassegne musicali tra anfiteatri storici e arena all'aperto, portando la sua eleganza, delicatezza e poesia. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Tommaso Margiotta e Gianluca Liberati, da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
28: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 23, apriamo in A14 Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Attenzione alla guida per la presenza di una perdita di carico. Ci spostiamo in A12, Roma-Civitavecchia, tra l'allacciamento con la Roma-Fiumicino e Santa Severa, raccomandata prudenza per vento forte. In A14 ancora, ma sul tratto Ancona-Pescara in Abruzzo, tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione attenzione ancora, si segnala un veicolo in avaria. Andiamo ora in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, tra Resuttano e lo svincolo di Ponte Cinque Archi, in entrambe le direzioni il traffico risulta rallentato. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A13 in Emilia-Romagna chiusura tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova, mentre in A1 tratto chiuso tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso il ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. Intanto botta risposta tra Salvini e Ranucci. Il leader della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da Report finché tutto non sarà chiaro. Secca la replica del conduttore: chiederà Rai la mia sospensione. Dalle opposizioni la difesa per Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave, del tradimento di un amico e del linciaggio politico. Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 dispersi. In campo l'esercito per evitare furti. A Cali, la città maggiormente colpita, estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. La cronaca ha fermato i due fratelli per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, pestato fuori da una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I presunti assassini, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. L'Italia resta nella morsa dell'afa, punte di 40 gradi e 19 città da bollino rosso. Non ci sarà una tregua, almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta gialla in 4 regioni: Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. L'eclissi di sole di oggi inizierà verso le 19.30, non sarà totale. In Italia si vedrà meglio nel nord-ovest della penisola. Gli esperti consigliano di tenere delle precauzioni per la vista. Porta agli europei di atletica di Birmingham, nono per Nadia Battocletti nei 5.000, bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. Agli europei di nuoto a Parigi, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero. Nei 100 rana, oro per Nicolò Martinenghi e bronzo per Simone Cerasuolo. Bronzo di Sara Curtis nei 100 stile liberi. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà il tuo telefono, forse non prende nell'internet.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo